0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, siamo in Giovanni capitolo 10, stiamo guardando nostro buon pastore. Perché è importante che noi comprendiamo chi è il nostro pastore? Perché se tu non conosci qualcuno, ti puoi veramente fidare di loro? Vi faccio un esempio. Quanti di voi genitori sareste disposto a fidare i tuoi figli a un sconosciuto? No, io e Silvana vogliamo andare fuori in discoteca. Sto scherzando. Vogliamo andare fuori a mangiare in ristoranti, una serata, noi coppia. Vediamo, andiamo in centro di Montebelluna se troviamo qualcuno che vuole venire a casa nostra e guardare i nostri figli. Si farebbe mai una persona una cosa del genere? No. Tu affidi i tuoi figli a qualcuno che, di cui ti fidi totalmente, di cui tu conosci chi è questa persona che custodirà i miei figli, giusto? È lo stesso anche con Dio. Se noi non conosciamo chi Lui è, non potremo mai affidarci totalmente nelle Sue mani. E io sono sicuro che tanti credenti, no, sì, loro sono nati di nuovo, hanno conosciuto il Signore, però affidare totalmente la mia vita nelle mani di Dio? Perché hanno paura. E secondo me la radice di questo è perché non conoscono ancora quanto è buono il nostro buon pastore. Il profeta Geremia ha dichiarato, parlando per il Signore, dice: io conosco i pensieri che ho per voi, sono pensieri per bene e per un futuro, per una speranza, un futuro. Allora Dio ha pronunciato queste parole quando Israele stava per andare in schiavitù in Babilonia, per farci comprendere che anche noi, quando stiamo attraversando anche un momento di castigo per la nostra disobbedienza, il nostro peccato, lo stesso Dio è nostro Padre che ci ama. Quanti di voi genitori date e scolacciate i vostri figli perché vi fa piacere? Ok, Greg, dopo faremo consulenza. Ah, ok, non ha capito la domanda. Nessuno di voi date scolacciate perché vi fa piacere, ma perché voi amate i vostri figli. Voi non volete che i vostri figli crescano a diventare delinquenti, e quindi voi correggete i vostri figli perché volete che loro crescano e siano persone per bene, giusto? Che loro sanno che se tu infrangi le regole c'è un prezzo da pagare. E queste sono leggi dell'universo, l'universo che Dio ha creato. Se tu infrangi le regole dell'universo che Dio ha creato, ci sarà un prezzo da pagare. E quindi anche Dio, quando sta per castigare Israele per la loro totale disobbedienza alla sua parola, totale idolatria, Dio dichiara attraverso Geremia: io so i pensieri che io ho per voi. Ho pensieri per speranza e un futuro. E quindi vogliamo guardare ancora in Giovanni 10 le caratteristiche del nostro buon pastore. Siamo arrivati domenica scorsa solo al primo punto del mio messaggio. Infatti è stata una benedizione per me questa settimana, che io avevo già preparato il messaggio per questa mattina, perché c'era tanto da dire sul primo punto, e quindi spero che arriveremo oltre il secondo punto oggi, ma non si sa. Ma leggeremo versetto 1. In verità, io vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile, delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, un brigante. Ma chi entra per la porta, il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Allora, questo era il primo punto di domenica scorsa. Se non eravate, potete ascoltare sul sito il messaggio. La prima cosa che ogni essere umano deve fare per entrare nell'ovile, per far parte della famiglia di Dio, è ascoltare la voce di Cristo. E anche questa mattina voglio chiedervi: avete ascoltato la voce del buon pastore? Avete ascoltato il suo chiamo? Il chiamo al ravvedimento? Il chiamo di lasciare che tu guidi la tua vita? E in un certo senso tu vai nella sedia posteriore e dici: Gesù, fino adesso ho guidato la mia vita, e vedi dalla carrozzeria come che bel lavoro ho fatto. Voglio che tu guidi la mia vita. Voglio che tu sia Signore. Quanti di voi dichiarato che Gesù è vostro Signore? Ok? Quasi tutti. Ma sapete cosa significa Signore? Padrone. Sì, padrone. Capo. Boss. Colui che comanda. E noi siamo coloro che ubbidiscono. Gesù ha dato la sua vita per noi e lui chiede in ricambio l'ubbidienza. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare la sua voce. In quel primo invito, quando ci chiama a ravvederci, a lasciare alle spalle la vecchia vita, a fidare la nostra vita totalmente nelle sue mani, di togliere noi stessi dal trono della nostra vita e mettere Lui sul trono della nostra vita. E poi, mentre camminiamo con Lui in questa vita, di continuare a ascoltare la sua voce. Abbiamo visto domenica scorsa che noi ascoltiamo la voce di Dio principalmente attraverso che cosa? La parola di Dio. Principalmente attraverso la parola di Dio. In secondo modo, attraverso lo Spirito Santo che è dentro di noi, quel dolce sussurro, lo Spirito Santo che parla alla nostra coscienza. Quando papà dice: Craig, sei preoccupato per tante cose. Le pecore ascoltano la sua voce e poi egli chiama le sue pecore per nome. Gesù conosce il tuo nome questa mattina. Tu puoi dire questo solo se hai la certezza che se dovessi morire in questo secondo, tu andrai in paradiso. Non voglio che vi alzate le mani, ma voglio che tu chiedi te stesso: io ho questa certezza? Se io vado fuori di questo locale e vengo investito di una macchina, andrò in paradiso? Sarò col Signore per l'eternità? Se tu non hai la certezza di questo, allora ancora il Signore non ti ha chiamato per nome. Non conosci il tuo nome. Girate in Matteo, capitolo 7. Versetto 21.

Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò a loro, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque odi queste mie parole le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, viene l'inondazione, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essi però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece odi queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cade poi la pioggia, vennero l'inondazione, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essi crolla e la sua rovina fu grande. Ci saranno alcuni sorpresi nel giorno di giudizio. Alcune persone che credevano di essere cristiani, perché notate, loro dicono a Gesù nel giorno di giudizio, Signore, noi abbiamo predicato nel tuo nome, noi abbiamo schiacciato demoni nel tuo nome, noi abbiamo fatto potenti opere nel tuo nome. Quindi non sta parlando di gente pagana che non ha mai sentito di Gesù, sta parlando di persone che in questa vita non solo dichiaravano pubblicamente di essere cristiani, ma persone che erano pastori, persone che predicavano il nome di Gesù. Ma cos'è la risposta di Gesù a queste persone? Io non ti ho mai conosciuto. Come ti chiami? Non conosco il tuo nome. Perché solo che noi facciamo parte di un gruppo cristiano, anche della Calvary Chapel, non significa che abbiamo la vita eterna. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Chi non ha il figlio ha un'eternità separata da Dio che aspetta. Conosciamo il Signore questa mattina in spirito e verità. Non basta venire in questa chiesa anche per 10 anni. Ognuno di noi dobbiamo fare un'esperienza personale con Cristo. Dobbiamo nascere di nuovo. E qui Gesù chiama le sue pecore per nome. Allora, alcuni di voi che magari siete nuovi nella chiesa, se io mi scordo di vostro nome, abbiate pazienza con me. Cercherò di non scordare il vostro nome, specialmente in alcuni nomi stranieri, che io sono straniero, però a volte io faccio fatica sempre a ricordare i nomi, le facce mi ricordo sempre. Ma se dimentico io del tuo nome, mi perdonerete? Amen o no? Ma Gesù non si scorderà mai del tuo nome. Gesù sa quanti capelli tu hai in testa. Quando tu arriverai in cielo, se sei un figlio di Dio, il Signore non ti guarderà e dirà, aspetta, non dirmi, aspetta, è qua, ce l'ho qua, non dirmi, Alfredo, no, aspetta. No, non succederà così. Lui conosce il tuo nome. Lui conosce te intimamente, forse più intimo che tu conosci te stesso. Lui conosce il tuo nome. Lui dice, io chiamo le mie pecore per nome, perché lui è un Dio infinito. Io e Silvana, prima di venire in Italia, frequentavamo una chiesa Calvary Chapel, lì in California, che aveva più di 2000 membri.
E come io ero coinvolto nel ministero della Chiesa, anche con la scuola biblica, io conoscevo il pastore personalmente. Però sapete, in una chiesa così grande è molto facile che il pastore non conosca i nomi di tutte le persone. Perché è un uomo. Come può un uomo stare indietro 2000 persone? È impossibile. Ma non è impossibile per Dio. Dio ama ognuno di voi individualmente e Lui conosce il tuo nome. Abbiamo visto il castello in Apocalisse capitolo 3. Una delle promesse che per coloro che vincono, quelle che vanno fino alla fine con Gesù, ricordate chi era il castello? Gesù ha detto, io darò chi vince una pietra bianca e sopra sarà scritto un nome che solo colui che riceve quella pietra e io conosceremo quel nome. Io sono contento che cioè, è molto significativo questo fatto che Dio a ognuno di noi che siamo figli di Dio dice io e te abbiamo un rapporto speciale. Non sarebbe bello, io seguo un po' la Formula 1. No, non sono un fanatico. C'è la gara oggi? No, c'era Monza. Peccato Alonso, no? Comunque, non sarebbe bello che magari tu vai a Monza, vai alla gara e tu vai lì vicino a pit lane, no? E magari Michael Schumacher o Fernando Alonso dice, ehi Craig, quello è un mio amico, vieni dentro, cosa fai lì fuori, no? E poi lui davanti a tutta la televisione dice, questo è il mio grande amico Craig. Sarebbe bello. No, non che io sono idolatra di... Però non, o magari tu pensi a un'altra persona che stimi. Allora Dio Onnipotente dichiara a te e a me, io e te noi abbiamo una cosa speciale. Io ti ho dato un nome, solo io e te conosciamo questo nome. È una cosa intima che io e te condividiamo, nessun altro condivide questa cosa che io e te abbiamo insieme. Questo è il creatore dell'universo, questo è il nostro pastore. Lui conosce il tuo nome. Io sono vostro pastore terrestre, imperfetto, e io non posso essere sempre a tua disposizione 24 ore, 7 giorni su 7. Non avrò sempre le risposte per la tua vita, perché io sono un uomo debole di tale passione come uno di voi. Ma noi abbiamo un buon pastore che 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, lui è lì e dice, Craig, tu puoi venire a parlare con me in qualunque momento. E non ti dirò mai non ho tempo per te. Non ti dirò mai no, vai via. Come anche noi padri a volte facciamo, no? Io spesse volte lavoro in casa, quindi sono lì al computer e devo rispondere a lettere, altri pastori, altre cose che organizziamo per la chiesa. E confesso che a volte i miei figli vengono, papà, papà, vai via, devo finire questo lavoro, ma il Padre Celeste non ti dirà mai questo. Non ti dirà mai, non ho tempo, Craig. Torni fra 3 ore. No, lui è infinito, le sue risorse sono infinite. E dice, Craig, vieni qua. Qualunque momento, figliolo, dimmi tutto. Come Josiah, no? Magari che lui litiga con suo fratello, cade, si fa male il ginocchio e piange, viene da me, io dico, vieni Josiah, siediti qui con papà, dimmi tutto. E noi abbiamo un papà così, in qualunque momento. Non guardare me o i fratelli della chiesa come risposta per la tua vita, perché noi ti deluderemo. Tu devi capire e sviluppare un rapporto con il Signore.
che lui è tuo padre, che ti ama in modo che tu non puoi neanche comprendere. Noi ascoltiamo la sua voce, egli chiama ognuno di noi per nome e li conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quindi noi ascoltiamo la sua voce, egli chiama ognuno di noi per nome, egli ci conduce fuori, perché sapete, quando tu hai conosciuto il Signore non ha detto, ok, vivi in questa bolla di perfezione qui sulla terra, vai a vivere su un monastero sopra Monte Grappa, isolato totalmente dal mondo e di ogni tentazione. Now, Gesù nella sua preghiera sacerdotale più avanti in Giovanni 14 dice, io Padre non prego che tu tolghi questo dal mondo, ma che tu li liberi dal maligno. Dopo la nuova nascita noi diventiamo discepoli di Gesù Cristo, vuol dire che siamo suoi studenti. Lui è il nostro padrone, lui è il nostro maestro, siamo chiamati a seguirlo e seguirlo in questo mondo. Perché Dio, nel momento della conversione, non ci ha rapito subito in cielo? Per me sarebbe stato molto meglio così. Ma Lui ci ha lasciato in questo mondo perché Lui ama questo mondo e Lui vuole che noi predichiamo il Suo Vangelo a ogni creatura. Che ognuno di voi fate discepoli. Tu sei diventato un discepolo di Cristo, allora Dio ti chiama di fare altri discepoli di Cristo. E tu dici, pastore, io conosco il Signore solo una settimana. Allora tu hai una settimana di vantaggio su uno che non conosce il Signore. Giusto? Non pensare, ah, ma io conosco il Signore 6 mesi, 1 anno... Sì, magari sei nuovo nella fede, devi ancora fare i primi passi, ma tu conosci già molto di più che uno che non conosce il Signore, giusto? Quindi tu puoi discepolare persone. Gesù ci conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. Anche questa è una cosa molto importante di comprendere riguardo il carattere del nostro buon pastore. Notate che Gesù non ci va indietro con una frusta, con un bastone. Dio non ci chiama le sue bue, le sue vacche. Quanti di voi avete mai visto un film western? Nessuno. Bugiardi. John Wayne, americano. Come vengono guidate le mucche? Vengono spinti da dietro, giusto? I cowboy? Io so perché dove abita mio padre sono solo cowboy. E abbiamo aiutato un fratello che va nella sua chiesa che ha le mandrie delle mucche, 300... mucche che lui alleva per la carne, e un giorno

con forza. Ma la differenza fra le pecore e il nostro buon pastore è che lui va davanti a te e lui ti guida. Ed è molto importante di comprendere questo. Dio non ti costringerà a fare niente, ma lui ti guida, lui ti invita. Il primo invito è di entrare nel suo ovile, di far parte della sua famiglia. E quando tu poi diventi parte dell'ovile, una delle sue pecore, poi lui dice: ok Craig, adesso ti porterò fuori dall'ovile, della chiesa, perché domenica, ok, tu sei venuto in chiesa e mi hai lodato, hai pregato, hai ricevuto la mia parola, ti sei edificato, ti sei fortificato. Ok, lunedì mattina andiamo fuori, perché io ho altre persone, io voglio che altre pecore vengano all'ovile e voglio usare te per fare questo. Ma è sempre un invito. Il Signore non ci costringe a fare niente. E Lui va davanti a noi. Io e Silvana per tanti anni siamo state, diciamo, in una chiesa dove era tutto dovuto, no? C'era molto predicazione, dove venivano messi pesi, no? Come un senso di colpa: allora se io non vado a evangelizzare, se io non faccio questo, allora sono un credente perdente. Qualcuno ha sperimentato questo? Spero non qua. Pochi di voi, sono contento. Ma il Signore ci invita. Noi non dobbiamo guardare, servire Dio come: uffa, il pastore ha detto che devo servire nella chiesa, uffa, lo farò. Lascia perdere. Se tu vuoi servire il Signore con questo atteggiamento del cuore, lascia perdere. C'è bisogno. Perché lo farai nella carne e farai solo danno. Gesù ci invita. È un grande privilegio che noi abbiamo di servire il Re dei Re. Perché Dio avrebbe scelto noi? Paolo, parlando con i Corinzi, dice: fratelli, guardate fra di voi, non ci sono molti nobili, non ci sono molti savi, non ci sono molti potenti secondo questo mondo, ma Dio ha scelto che cose? Le cose folle, le cose ignobili, per svergognare i nobili. Dio ha preso un ragazzo che era legato alla droga da Seattle per venire a Montebellone a piantare una chiesa. Se io fossi Dio, ci sarebbero migliaia di persone prima di me. Ma Dio usa vasi deboli, vasi rotti, per mostrare la sua gloria, in modo che le persone guardano e dicono: solo Dio poteva fare questo, perché Dio prende la gloria. Non guardare le tue debolezze, ma guarda il tuo pastore che va davanti a te. In questa settimana il buon pastore va davanti a te e lui vuole guidarti in questa settimana. Lui ti vuole portare persone che sono bisognose. Magari nel tuo ambiente di lavoro, o nella scuola che frequenti, o nel tuo quartiere, ci sono tante persone bisognose. L'altro giorno ho visto una cosa sul telegiornale, che c'era questo convegno di psichiatri a Parigi in questi giorni, e hanno fatto un sondaggio nella comunità europea e hanno visto che in 10 anni le persone nella comunità europea, quindi tutta l'Europa occidentale, le persone che usano psicofarmaci, ok, in Europa, in 10 anni solo, sono raddoppiate. Da 80 milioni a 160 milioni. Questi sono i dati dei psicologi, non dati miei. Vuol dire che quasi metà di tutti gli abitanti della comunità europea prendono qualche
soffrono qualche forma di depressione.

o prendono psicofarmaci. A me mi ha spaventato a pensare, ma anche per capire, no? L'Europa un po' ha l'atteggiamento, ormai il cristianesimo è una vecchia notizia, ormai abbiamo superato l'era cristiana qui in Europa, e questi sono i frutti. Ci sono tante persone che hanno bisogno. Tu hai la speranza, tu conosci qualcuno che può trasformare la loro vita. E ricordati che Gesù va davanti a te. Il Signore ci invita di camminare con Lui, di collaborare con Lui. Gesù ci guida per esempio. Ricordate quando, verso la fine del ministero del nostro Signore, Lui si è indossato un asciugamano, ha preso una bacinella di acqua e l'ha portato da Pietro e a Matteo e ha detto: ragazzi, lava i miei piedi. Così ha fatto. No, Lui ha messo la cintura, Lui ha preso la bacinella e all'inizio Pietro ha detto: tu non laverai mai i miei piedi, tu non farai mai il schiavetto della casa, perché era il compito del schiavo più basso. In un domicilio, quando arrivavano ospiti, il schiavo più sconsiderato, no? Di solito era un ragazzino, era il suo compito di cingere questo asciugamano, e quando gli ospiti entravano nella casa del padrone, il suo compito era di lavare i loro piedi. E Gesù ha detto, quando Pietro ha detto: tu non mi laverai mai i piedi, tu sei il rabbino, tu sei il servo, tu sei il Messia. E Gesù cosa ha detto? Se io non faccio questo, tu non hai, io e te non abbiamo niente in comune, tu non hai parte di me. E Pietro sempre da un estremo all'altro: allora Signore, lavami tutto, dal capo ai piedi, perché io voglio stare con te. E Gesù ha detto: è giusto che voi mi chiamate maestro rabbino, perché lo sono, ma io vi ho lasciato questo esempio, che il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. Beati siete se lo fate. Quindi Gesù, voi sapete beato nel Nuovo Testamento cosa significa? Qualcuno sa beato? Vuol dire che c'è una cosa, esatto, felice. Noi pensiamo beato, non dipinto dal Medioevo, con, sai, uno che sta così. No, beato, felice, contenti, appagato. Tu hai una vita appagata? Comincia a servire Gesù. Comincia a servire i tuoi fratelli. Perché la benedizione scorrerà nella tua vita quando tu cominci a dare. Gesù non ci ha dato un ordine: andate a servire, io sono qua. Lui è andato davanti a noi e Lui ha cominciato a servire e ha detto: guarda quello che sto facendo, voglio che anche voi fate questo l'uno all'altro. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da Lui, perché non conoscono la voce dei strani. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti di prima di me sono stati ladri, briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Quindi non siamo salvati perché apparteniamo alla Chiesa Cattolica Romana,
Non siamo salvati perché apparteniamo alla Chiesa Calvary Chapel di Montebelluna. Noi siamo salvati perché noi abbiamo entrato per la porta, che è Gesù stesso. È l'unico mezzo per entrare e avere la vita eterna. Gesù. Infatti noi non predichiamo contro la Chiesa Cattolica, contro queste chiese, contro i testimoni di Geova, contro i mormoni. Noi predichiamo Cristo crocifisso. La salvezza è in Gesù, non è nella Calvary Chapel. Noi siamo in questo movimento perché lo troviamo più vicino, almeno dal mio punto di vista, più vicino al modello che abbiamo nella Sacra Scrittura. Ma anche la Calvary Chapel, come qualunque organizzazione umana, ha i suoi difetti. Ma è importante che anche noi non predichiamo una chiesa, ma predichiamo Gesù, che Lui è la porta e chi entra per mezzo di Lui sarà salvato. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, nella prosperità l'abbondanza viene uguale a prosperità materiale. Ma voglio dire una cosa questa mattina, che la vera abbondanza è in Gesù, perché Lui è la vita. Abbiamo già letto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, Giovanni dichiara che Egli è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. Gesù non è la vita come una cosa astratta. Che cosa significa? Lui è la vita. Vuoi sperimentare la vita abbondante? Devi sperimentare più di Gesù nella tua vita. Se il tuo cristianesimo è insoddisfacente, è perché tu non stai sperimentando abbastanza la persona di Gesù. Non stai permettendo la sua parola di dimorare in te. Girate un secondo in Giovanni 15, dove Gesù ci spiega come possiamo sperimentare questa vita abbondante. Giovanni 15,4: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Volete sperimentare la vita abbondante? Questo è il chiave per sperimentarlo. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Se dimorate in me, la mia parola dimora in voi. Quindi è una scelta che facciamo quotidianamente, di attingere dalla vita di Cristo o di cercare di vivere la nostra vita nella nostra forza. È una scelta che deve fare. Cominciamo la nostra giornata dichiarando, facciamo delle dichiarazioni. Non ho tempo di pregare oggi, non ho tempo di leggere la Bibbia, non ho tempo di stare con te Gesù, mi arrangio. Allora, quanti di voi avete sperimentato che la vita non va molto bene così? Posso sentire amen? Anzi, va male, molto male. Il Signore dice: riconoscete in me in tutte le tue vie e io vi guiderò. E quindi noi dobbiamo fare scelte e dire: Signore, io sono perso senza di te. Gesù, io ho bisogno di te per cominciare questa giornata. Signore, parlami attraverso la tua parola. Signore, ho bisogno di te. Signore, benedisci mia moglie, benedisci i miei figli, benedisci i miei fratelli in questa giornata. Spirito Santo, guida la mia vita. Non ci vuole tanto tempo.
Non sto dicendo che dovete alzarvi alle 3 di mattina e pregare per 3 ore, ma di cominciare la tua giornata in stato nella vite. Signore, io non posso vivere questa vita senza di te. Ho bisogno che la tua vita scorra in me, in modo che io nella mia giornata in fabbrica sono una benedizione, che io porto frutto e la gente vede col frutto e dice: posso assaggiare? Ma se noi siamo staccati dalle vite, mamma mia, un rame pieno di foglie ma niente da mangiare. E la scelta è nostra. Io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano la vita in abbondanza. Io sono il buon pastore, versetto 11. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Non è un peccato di avere dubbi, però se tu sei un credente già di un po' di tempo, dovresti metterti in pace che Dio ti ama. Tante volte, magari qua oggi tutto va bene, dici: amen, fratello, so che il Signore mi vuole bene. Poi magari questa settimana tu vai al medico e dici: guarda, hai un tumore nel polmone. Ma Signore, io pensavo che tu mi amavi. O tu vai in fabbrica e dici: guarda che stiamo chiudendo la fabbrica, sei licenziato. Ma Signore! Le circostanze della vita cambiano l'amore che Dio ha per te? No. Ricordate la parola che abbiamo cominciato: io so il piano che ho per la tua vita. Che se siamo figli di Dio, se noi non siamo figli di Dio, noi non siamo nell'ovile, non siamo entrati neanche nel programma di Dio. Ma se siamo figli di Dio, qualunque cosa che accade nella nostra vita, Dio ha un piano in quello. Abbiamo parlato mercoledì un po' come essere genitori, no? Come ha detto il pastore Ken Ortiz lì in Toscana l'anno scorso, no? Anche noi genitori, quando sbagliamo, se noi anche con i figli confessiamo i nostri errori, stiamo insegnando loro di essere buoni ravveditori. E quindi Dio può anche redimere i nostri sbagli se siamo umili. Ma se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, ogni cosa che accade nella tua vita, Dio può usarlo. Dio ha un piano. Gesù ha dichiarato: io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Girate nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Versetto 42. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse a loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani della nazione li signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto: a dare la sua vita, il riscatto per la tua. Se tu avrai fede in quello che lui ha fatto, abbiamo letto, tu entrerai per la porta e sarai salvato. Un ultimo passo e concluderemo in Romani capitolo 8.

0: Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, al quale sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora saltiamo al versetto 31. Che diremo dunque? Cerca queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per te, se tu sei un figlio o una figlia di Dio, se il creatore dell'universo è dalla tua parte, chi ti potrà venire contro? Nessuno. Potrebbero provare. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Abbiamo capito? Quando tu attraversi una difficoltà e tu metti in dubbio l'amore di Dio, in un certo senso stai dichiarando che Dio è bugiardo. Paolo qui ci spiega, dice, colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Dio ha dato Gesù in sacrificio per riscattare la tua vita. Potevo dare qualcosa maggiore per te? Sì o no? Potevo mostrare in modo maggiore il suo amore per te? No. E come ve l'ho detto tante volte, io non darei mai Abigail, Joshua o Josiah in sacrificio per nessuno di voi. Mi dispiace. Vi voglio bene. Ma non sarò ipocrita, io non darei nessuno dei miei figli in riscatto per salvare la tua vita. Sorry. Magari sei una giornata buona che cammino nello spirito, darei la mia vita per te. E anche quello bisogna vedere, poi è facile. È facile dirlo. Ma Dio ha dato suo figlio per te. Dio ha dato suo figlio per te. Quindi non dubitiamo del nostro buon pastore. Dio ci chiama in una grande avventura con se stesso. Ci invita, Gesù ci invita questa mattina, venite a me, voi tutti che siete affaticati e aggravati, io vi darò riposo. Io vi darò una pace che questo mondo non ti può dare e questo mondo non ti può togliere. E quindi accetti, ricevi il suo invito. Se tu questa mattina non hai ancora conosciuto Gesù, apri il tuo cuore, confessi i tuoi peccati al Signore, confessi che hai bisogno di Lui nella tua vita. Signore, ho bisogno di Te, ho bisogno che mi salvi. Ho guidato la mia vita fino adesso e sono schiantato contro muri e alberi. Prendi tu la guida della mia vita e posso assicurarvi che non ti pentirai mai. Sono 31 anni che io conosco Gesù e vi dico che ogni giorno è sempre più bello. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù parlò molto chiaramente del posto che i beni materiali devono occupare nella nostra vita e mise in guardia contro le insidie che le ricchezze possono costituire per la vita spirituale. Disse esplicitamente che non è possibile dedicarsi contemporaneamente a Dio e al denaro e che per essere graditi a Dio è necessario che sia Lui ad avere il primo posto nella nostra vita. I farisei erano molto attaccati al denaro e si facevano beffe di quanto Gesù andava predicando. Un giorno, mentre parlava su questo soggetto, Gesù narrò una parabola i cui protagonisti erano un uomo molto ricco e un altro molto povero. Il ricco possedeva tutto ciò che di meglio si può desiderare: una bella casa, abiti di lusso, una tavola sempre fornita di cibi squisiti, mezzi per procurarsi ogni divertimento possibile. Il povero, che si chiamava Lazzaro, non aveva né casa né soldi, era coperto di stracci e non aveva di che sfamarsi. Passava le sue giornate seduto presso la porta del ricco e si cibava degli avanzi della sua tavola. Era malato, coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargliele. Un giorno Lazzaro morì e gli angeli lo portarono dove si trovava anche Abramo, nel luogo di pace che accoglieva i morti che avevano creduto in Dio ed erano vissuti giustamente. In seguito morì anche il ricco, e con ogni probabilità fu sepolto con gran pompa. Egli andò però all'inferno, nel luogo dei tormenti. Mentre soffriva pene tremende, vide a grande distanza Lazzaro in compagnia di Abramo. «Padre Abramo!» invocò. «Abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del suo dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché spasimo dal dolore in mezzo a queste fiamme». «Figliolo», gli rispose Abramo, «ricordati che mentre eri in vita tu avevi tutto e Lazzaro non aveva nulla. Ora egli è consolato mentre tu soffri. Ma oltre a questo, vi è un grande abisso fra te e noi, e chi si trova dove sei tu non può venire di qua, come chi è qui non può venire da voi». «Padre Abramo», supplicò allora il ricco, «ti prego, manda qualcuno a casa mia ad avvertire i miei 5 fratelli di questo luogo di tormento, affinché alla loro morte non debbano venirci anch'essi. Le scritture ne parlano e avvertono di questo pericolo. I tuoi fratelli possono leggerle se vogliono», replicò Abramo. E il ricco: «No, padre Abramo, essi non si daranno la pena di leggerle. Ma se qualcuno andasse fino a loro dal soggiorno dei morti, allora si pentirebbero dei loro peccati». «Se non danno ascolto a Mosè e ai profeti», rispose Abramo, «non si lascerebbero persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse». Gesù voleva dimostrare che spesso le ricchezze appagano l'uomo mentre è sulla terra, occupando a tal punto la sua vita che non si sogna nemmeno di dedicarsi alla ricerca di Dio. Così non sente il bisogno di pentirsi dei propri peccati e finisce irrimediabilmente perduto. Quanto ai poveri, invece, vivendo nel bisogno, è molto più facile che cerchino il Signore, che credano in Lui e lo amino, e questo procura loro la salvezza eterna. Il Signore Gesù insiste molto sulla necessità di procurarsi delle ricchezze spirituali ed esortò a dedicarsi alla ricerca di esse almeno con lo stesso impegno e ardore con cui molti uomini si affannano a procurarsi dei beni materiali. In una delle sue parabole, infatti, insegnò a essere accorti e previdenti riguardo al futuro eterno, invitando ad adottare, in campo spirituale, lo stesso atteggiamento di coloro che non guardano in faccia nessuno pur di assicurarsi il domani terreno.

Un giorno, mentre era in viaggio verso Gerusalemme, Gesù passò presso il confine fra la Galilea e la Samaria. Alle porte di un villaggio si imbatté in 10 lebbrosi. I 10 uomini si fermarono a una certa distanza e cominciarono a gridare: «Gesù, Signore, abbi pietà di noi!» Come abbiamo spiegato altre volte, la lebbra è una malattia orribile, contro la quale ai giorni di Gesù non esisteva nessuna cura. Per paura del contagio, si usava isolare i lebbrosi dalla società. I poveretti erano costretti a vivere fuori dai centri abitati, esposti alle intemperie, trovando tutt'al più rifugio nelle caverne. Il morbo deformava in modo impressionante le loro sembianze, conferendo loro un aspetto terrificante. Spesso avevano sul corpo delle piaghe aperte. Quando percorrevano zone abbastanza frequentate, dovevano gridare per legge «Impuro! Impuro!» per evitare che qualcuno si avvicinasse inavvertitamente a loro. Gesù non fu sordo alle loro invocazioni. Li guardò e disse «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» Per essere reinserito nella comunità, un uomo che aveva sofferto di lebbra aveva bisogno della dichiarazione di un sacerdote che confermasse l'avvenuta guarigione. I 10 infelici presero Gesù in parola e si avviarono. Strada facendo, la loro lebbra disparve improvvisamente e si ritrovarono completamente guariti. Poco dopo, uno di essi tornò indietro, gridando «Gloria a Dio, sono guarito!» Pieno di riconoscenza, si prostrò con la faccia nella polvere ai piedi di Gesù e lo ringraziò. Quest'uomo era un samaritano e, come tutti i suoi conterranei, era odiato e sprezzato dai giudei. «Ma non eravate in 10?» domandò Gesù. «Dove sono gli altri 9? Possibile che soltanto questo straniero sia tornato per dare gloria a Dio?» Benché tutti e 10 fossero stati guariti, soltanto uno era ritornato sui suoi passi per ringraziare Gesù. Gesù si rivolse di nuovo al samaritano e gli disse: «Alzati, va pure, la tua fede ti ha salvato».

Marta e Maria, di cui abbiamo già sentito parlare in un'altra occasione, avevano un fratello di nome Lazzaro. Gesù conosceva bene tutti e tre, perché durante i suoi viaggi si fermava talvolta a casa loro come ospite in compagnia dei discepoli. Un giorno Lazzaro cadde gravemente malato. Angosciate, le due sorelle mandarono un messaggio a Gesù per avvertirlo: «Signore, nostro fratello, il tuo buon amico Lazzaro, è molto ammalato». In quel tempo Gesù stava viaggiando in Perea, regione a oriente del Giordano. Quando qualcuno gli chiedeva di sanare un malato, di solito Gesù agiva con prontezza, ma questa volta, benché Lazzaro fosse un suo caro amico, non si affrettò a recarsi a Betania per aiutarlo. Attese di proposito 2 giorni e poi disse ai discepoli: «Andiamo in Giudea». Poiché i capi giudei si proponevano di ucciderlo, i discepoli avevano pensato che egli, consapevole del pericolo, non volesse tornarvi. Perciò obiettarono: «Maestro, solo pochi giorni fa i giudei hanno cercato di ucciderti e tu vuoi tornare da loro?» Ma Gesù li rassicurò dicendo che chi cammina nella volontà di Dio non corre nessun pericolo. Nel frattempo, Lazzaro era andato via via peggiorando sotto gli occhi ansiosi e preoccupati delle sorelle. Esse speravano di veder comparire Gesù da un momento all'altro, ma Gesù aveva preferito aspettare per dare poi una dimostrazione ancora più grande della sua potenza. Lazzaro morì e i vicini di casa aiutarono le due donne a dargli sepoltura. Lo avvolsero in bende e in un panno bianco, come usava allora, e lo deposero nella tomba. Giunto in prossimità di Betania, Gesù disse ai discepoli: «Il nostro amico Lazzaro dorme». Essi presero le sue parole alla lettera e osservarono: «Se dorme, vuol dire che sta meglio». Allora Gesù disse chiaramente che Lazzaro era morto e soggiunse: «Per il vostro bene sono contento di non essere stato presente, così potrete avere un'altra opportunità di credere in me». Arrivarono a Betania 4 giorni dopo la sepoltura di Lazzaro. La casa di Marta e Maria era piena di gente che cercava di consolare le due sorelle. «Signore», disse Marta andando incontro a Gesù, «se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto». «Lazzaro vivrà di nuovo», replicò Gesù. «Sì, lo so», disse Marta. «Tornerà in vita nella risurrezione dell'ultimo giorno, alla fine del mondo». «Io sono la risurrezione e la vita», disse ancora Gesù. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà». Poi chiese: «Dove avete deposto Lazzaro?» Fu condotto fino alla sua tomba. Vi era molta gente intorno che piangeva e anche Gesù pianse. «Guardate come l'amava», commentarono i presenti nel vedere le sue lacrime. Qualcuno osservò: «Ma non poteva quest'uomo che apre gli occhi ai ciechi impedire che il suo amico morisse?» Gesù sospirò e andò più vicino al sepolcro, che era chiuso da una pesante lastra di pietra. «Togliete la pietra», disse. «Ma signore», obiettò Marta, «è lì dentro da 4 giorni, ormai il suo corpo si sarà decomposto e puzzerà». «Se credi, tu vedrai la gloria di Dio», disse Gesù. La pietra tombale venne tolta. Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito». Queste parole sono una meravigliosa dimostrazione della sua perfetta fede in Dio. Gesù era tanto certo della risposta di suo padre che poteva ringraziarlo prima ancora di vederla in atto. Poi gridò con voce potente: «Lazzaro, vieni fuori!» E Lazzaro uscì, ancora avvolto nelle bende e nel bianco sudario che gli ricopriva il volto. «Scioglietelo e lasciatelo andare», ordinò Gesù. Fu subito obbedito. Lazzaro era vivo, nessuno poteva dubitarne. Immaginate la gioia di Marta e Maria.

numerosi testimoni del sorprendente miracolo credettero in Gesù. Per alcuni invece la prima preoccupazione fu quella di correre dalle autorità religiose a riferire l'accaduto. Il fatto preoccupò oltremodo i farisei e gli altri capi religiosi, che radunarono in gran fretta il Sinedrio per decidere al più presto il da farsi. «Se lo lasciamo vivere e andare avanti», dissero, «andrà a finire che tutti gli uomini crederanno in lui». Risolsero che per il bene della nazione era necessario mettere fine alla sua vita. «Conviene che un uomo solo muoia per il popolo», concluse il sommo sacerdote Caiafa, «e salvare così l'intera nazione». Senza rendersene conto, Caiafa aveva pronunciato parole profetiche. La morte di Cristo sarebbe stata il mezzo di salvezza per l'umanità intera, l'unico mezzo valevole agli occhi di Dio. E ora il sacrificio di Cristo è a disposizione di chiunque voglia accettarlo con cuore pentito e sincero come espiazione dei propri peccati. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Per alcuni giorni il nostro amico Stefano considererà insieme a noi l'argomento: che cos'è l'uomo? Ma prima di cedergli il microfono, ascoltiamo una canzone.

0: Il bisogno più urgente del nostro mondo perplesso e sbandato è quello di conoscere la verità. La Bibbia, la parola di Dio, contiene nelle sue pagine ispirate il segreto della vita per la nostra e per ogni generazione. Il programma di Verità Cristiana consiste nel comunicare il messaggio della Bibbia ai suoi ascoltatori, invitandoli ad accettare per fede la salvezza che Dio in Cristo offre all'uomo. Quante volte ci facciamo delle domande alle quali non troviamo una risposta adeguata e soddisfacente, alle quali desidereremmo una risposta verace, certa, autorevole. Ad esempio, cos'è l'uomo? Questa non è una domanda nuova. 1000 anni avanti Cristo, il salmista Davide fa questa domanda nel Salmo 8. E la piena risposta a questa domanda occupa tutta la Bibbia, perché, sebbene la Bibbia sia la rivelazione di Dio, è pure la storia dell'uomo, della sua origine e del suo destino. Inoltre, la Bibbia ci dà la storia di due uomini, il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Questa verità potrà essere nota almeno fra credenti, ma è di importanza capitale. Illumina tutta la Bibbia, getta una luce brillante sulle vie e i propositi di Dio. Il Vecchio Testamento è la storia del primo uomo, la sua creazione, la sua caduta, le sue vicissitudini per 4000 anni. Il Nuovo Testamento ci presenta il secondo uomo. E quale risultato finale? Il primo uomo scompare e il secondo ne prende il posto e rimane per sempre. I primi tre capitoli della Genesi, così spesso criticati e disprezzati dagli increduli, hanno un posto chiave nella rivelazione di Dio. Prima di tutto, abbiamo la rivelazione del proposito divino. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E poi questo proposito è portato ad effetto. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Per quanto riguarda la creazione degli animali, nulla è detto di proposito divino, ma abbiamo solo il fiat di Dio. Produca la terra animali viventi secondo la loro specie. Essere un'immagine significa rappresentare. Vi erano qualità nell'uomo che riflettevano quelle del creatore. Somiglianza implica piuttosto corrispondenza. È chiaro che queste qualità o questi attributi non si riferiscono alle proprietà materiali o fisiche dell'uomo, sebbene queste siano meravigliose, ma piuttosto a qualità morali e spirituali, perché Dio è spirito. Erano qualità che conferivano all'uomo la capacità di avere comunione con Dio. L'uomo, cosciente di se stesso, poteva conoscere e capire Dio. Era dotato di una viva intelligenza. Poteva apprezzare bontà, bellezza e verità. E poteva accordare a Dio una risposta di affetto, riverenza e adorazione. La gloria dell'uomo consisteva in questo. Come dice il profeta Geremia, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Per quanto riguarda il corpo dell'uomo, era polvere della terra, ma Dio gli soffrò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La sua vita, dunque, era il risultato di un atto personale da parte di Dio. Leggiamo nel libro di Giobbe: ma nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Che l'uomo possieda uno spirito oltre ad un'anima e ad un corpo è chiaramente insegnato nelle Sacre Scritture. Eppure, da elementi tratti dalla terra, Dio formò un tempio per lo spirito dell'uomo, che è una suprema meraviglia fra tutte le meraviglie della sua creazione. La scienza ha solo investigato una parte dei misteri del corpo umano. Quello che disse Re Davide: sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo, è vero di ogni corpo umano oggi, come quando lo scrisse 3000 anni fa. Molti, purtroppo, rifiutano la verità della creazione divina dell'uomo e accettano quale sostituto l'ipotesi dell'evoluzione. la teoria che afferma che uomo e animali abbiano un'origine comune e che le specie si siano successivamente evolute per selezione di mutazioni. Alcuni anni fa, un eminente scienziato, parlando a un gruppo di scienziati suoi colleghi, fece questa ammissione. La teoria dell'evoluzione è accettata da zoologhi non perché si è osservato che abbia luogo e neppure perché si possa provare con evidenza logicamente coerente che sia vera, ma perché l'unica alternativa, cioè quella della creazione, è chiaramente incredibile. In altre parole, avendo rifiutato come incredibile la verità della creazione per mano di Dio, si è inventata una teoria che gli scienziati stessi ammettono non è scientificamente dimostrabile. Ma perché Dio creò l'uomo? La sua parola ce lo rivela. Dio desiderava avere una creatura che potesse amare e che gli potesse accordare una risposta di affetto. Una creatura dunque con la quale Dio potesse godere una relazione di intima e reciproca comunione. Di questo testimonia il modo con cui Dio si comporta con l'uomo appena creato dalle sue mani. Lo vediamo portare ad Adamo gli animali perché desse loro un nome, compiacendosi dell'intelligenza dell'uomo. Avendo passato in rivista animali e uccelli, Adamo non aveva trovato un compagno adatto per lui. Così Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E quando Dio porta la donna all'uomo, Adamo esclama: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, in ebraico Isha, perché è stata tratta dall'uomo, in ebraico Ish. La triste storia della caduta dell'uomo è nota a tutti, ma è bene mettere in rilievo qualche punto. Il comandamento divino che proibiva all'uomo di mangiare il frutto di un albero del giardino non era una richiesta arbitraria. Stabiliva soltanto la responsabilità dell'uomo di fronte a Dio e il suo dovere di obbedire. Gli animali potevano liberamente seguire i propri istinti, non così l'uomo. Egli era moralmente responsabile e perciò il comandamento era necessario. Non poteva essere lasciato libero di seguire i propri impulsi. La sua vita dipendeva dall'ubbidienza, disubbidì, e la morte ne fu la conseguenza. Ma al tempo stesso ci fu confessione e perdono. La coppia peccatrice fu rivestita di tuniche di pelle per coprire la loro nudità. Un animale innocente dovette morire per coprirli. Il suo sangue dovette essere sparso. Qui abbiamo senza dubbio un'allusione alla giustizia di Dio che ricopre ogni credente in base alla morte espiatoria di Cristo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Romani, è stata manifestata la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia di Dio mediante fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto i credenti, perché non vi è differenza, perché tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio, essendo gratuitamente giustificati dalla sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha presentato come propiziatorio mediante la fede in virtù del suo sangue. Dio aveva annunciato ad Adamo la venuta del Redentore, la progenie della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente, promessa ripetuta in forme diverse attraverso tutto il Vecchio Testamento. Quel Redentore venne 19 secoli fa, nascendo dalla Vergine a Betlemme, morendo, versando il suo sangue prezioso sulla croce quale prezzo del nostro riscatto. Ed ora noi, nella nudità del nostro peccato, possiamo essere ricoperti dalla giustizia di Dio, offertaci nel Vangelo della sua grazia. La sua giustizia ricopre tutti i credenti e li rende adatti, grazia meravigliosa, ad essere riammessi alla comunione con Dio. Caro ascoltatore, sei un credente o un incredulo? Se fino ad oggi sei stato un incredulo, non continuare in questo atteggiamento negativo che ti può costare la perdita della tua anima immortale. Ravvediti, confessa a Dio il tuo peccato, accetta per fede l'opera di Cristo sulla croce per la tua redenzione. Allora sarai perdonato. la giustizia di Dio ti coprirà e la tua anima sarà salva per sempre. Ricordati che la parola di Dio afferma che Dio è giusto e giustifica non l'incredulo, ma colui che ha fede in Gesù. Hai posto la tua fede in Lui?
1: Come abbiamo ascoltato, l'uomo è la creatura di cui Dio nel suo amore si è preso la più grande preoccupazione, quella di salvarlo dal suo stato di perdizione, donando per il suo riscatto il suo figliuolo Gesù, quale prezzo per tutti noi. Amici, dandovi appuntamento per la prossima volta, vi invitiamo a mettervi in comunicazione con noi se avete delle domande da fare. Fatelo liberamente, noi siamo a vostra disposizione.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Ora, se fossi tu a scrivere questa epistola, togli il nome Paolo e inserisci il tuo nome. E poi quello che sei. Jim, impiegato alla stazione di servizio per la volontà di Dio. John, operaio per volontà di Dio. Vedete, non tutti sono chiamati ad essere apostoli. Non tutti sono chiamati ad essere pastori. Non tutti sono chiamati ad essere predicatori. Non solo. È un errore cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha chiamato ad essere, qualcosa per cui Dio non ti ha equipaggiato. Non mi piace per niente l'espressione «Oh, lui sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è nel ministerio». Il ministerio non è la più alta chiamata di Dio. «Oh, sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è un missionario». Questa non è la più alta chiamata di Dio, ma quello che Dio ti ha chiamato ad essere e per cui ti ha equipaggiato, quella è la più alta chiamata di Dio per la tua vita. E non devi sentirti un cittadino del cielo di serie B, solo perché come lavoro fai l'impiegato alla stazione di servizio, o la segretaria, o se sei stata benedetta da Dio che ti ha dato il privilegio di essere una casalinga. Qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la più alta chiamata per la tua vita, e dovremmo apprezzarlo e gioirne, invece che sentirci colpevoli. Oh, non sono nel ministerio. Dovrei essere nel ministerio, invece devo lavorare qui, eccetera. Ehi, sii grato a Dio, che ti ha risparmiato molte delle pene e delle privazioni e dei dispiaceri che devono passare spesso i ministri. Così Paolo dichiara la sua propria chiamata. Quello che sono, lo sono per la volontà di Dio, e questo è ciò che importa. Per molti anni ho avuto problemi perché cercavo di essere Chuck l'Evangelista, per volontà di Dio. Ma non lo ero. Dio non mi ha mai chiamato ad essere un evangelista, e i miei tentativi di essere un evangelista sono stati del tutto inutili e frustranti, una sconfitta. È stato solo quando ho deciso di abbandonare lo stampo della denominazione in cui mi trovavo, che considerava l'evangelista come la chiamata più elevata, per essere semplicemente quello che Dio mi aveva preparato ad essere e che aveva stabilito che fossi, Chuck pastore e dottore per volontà di Dio, che ho iniziato a sperimentare un vero adempimento nel mio ministero. Prima di allora il ministero era stato molto difficile. Era stato una cosa faticosa, sempre a spingere, per cercare di essere qualcosa che Dio non aveva stabilito che fossi. E sapete, questa è la cosa più dura al mondo, provare ad essere quello che Dio non ha stabilito.

E quando il tuo lavoro diventa il tuo piacere, allora sei una persona felice. Io incoraggio sempre i giovani a trovare qualcosa che amano fare e imparare a vivere di quella cosa. Perché quando il tuo lavoro è il tuo piacere, allora sei una persona felice. Se il tuo lavoro è una noia, allora sarai una persona triste. Perché scoprirai che circa un terzo della tua vita lo passerai al lavoro. E se è un peso e una fatica, e pensi, oh, devo andare al lavoro oggi, non vedo l'ora che siano le 5 del pomeriggio, beh, ti ritroverai a rimuginarci sopra in continuazione. Paolo, apostolo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Tu potresti dire, beh, allora io non c'entro. L'unica parte in cui non c'entri è che sono in Efeso. È davvero una tragedia il fatto che la Chiesa abbia deciso di chiamare sante solo alcune persone, che ricevono degli onori speciali. L'abbiamo fatto santo. La Chiesa non ha mai fatto santo nessuno. Il Signore fa santi, non la Chiesa. E per quanto riguarda il Signore, voi tutti siete santi, se lo amate e lo seguite. Non è una categoria speciale di supercristiani, è semplicemente un titolo comune che sta ad indicare quelli che amano il Signore e credono in Lui. San Carlo, Carlo è il mio secondo nome, lo accetto questo titolo. Ma se a voi dà fastidio, Paolo va avanti e include tutti dicendo «e ai fedeli in Cristo Gesù». Quindi questa lettera è indirizzata a te. In questo primo versetto introduce in un certo senso l'elemento basilare dell'intera epistola, e cioè le parole «in Cristo Gesù». E quindi mentre leggi questa epistola sarebbe utile prendere una penna e sottolineare tutte le cose che possiedi e che Dio ha fatto per te in Cristo, per mezzo di Cristo. E troverai espressioni come «in Lui», «per mezzo di Lui», «in Cui», e tutte queste cose che tu sei e che tu hai, «in e per mezzo di Gesù Cristo». E scoprirai che questo ricorre continuamente per l'intera epistola. E quindi questa diventa quasi la parola chiave che aprirà l'epistola davanti a te, mentre Paolo ti dice tutto quello che sei, tutto quello che Dio farà per te, tutto quello che Dio vuole fare per te, in Gesù Cristo. Quindi sottolineatelo mentre lo meditiamo. Questo vi aiuterà a riportarlo alla vostra memoria. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace, sempre in coppia, per tutto il Nuovo Testamento. E sempre in questo ordine, perché non si può conoscere la pace di Dio se non si sperimenta prima la grazia di Dio. Per anni sono andato avanti nella mia esperienza cristiana senza conoscere veramente la pace di Dio nel mio cuore, perché avevo una relazione con Dio basata sulle opere, e provavo duramente, ma non avevo mai pace. Non avevo veramente la sicurezza della mia salvezza, finché non ho scoperto la grazia di Dio. E scoprendo la grazia di Dio, allora ho avuto la sicurezza della mia salvezza e ho sperimentato la pace di Dio, ed è stato glorioso. E questa credo che sia una delle ragioni per cui metto così tanta enfasi sulla grazia di Dio nel mio ministero. Perché l'averla sperimentata ha portato una tale pace e una tale benedizione nella mia vita. Dopo che avevo servito il Signore per anni, dal Signore Gesù Cristo. Ora, molte persone pensano che questo sia il suo nome e cognome, ma non è così. Il suo nome è Gesù. È la versione in greco del nome in ebraico Yeshua. Il nome in ebraico è Yeshua e significa o è la forma contratta di Yahweh e salvezza. Uno dei nomi composti di Yahweh, Yeshua. Il nome in greco è Gesù. Avevano ricevuto istruzioni di chiamarlo Gesù, perché Lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Il Signore è salvezza. Tu gli porrai nome Yeshua, perché Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Cristo è la parola in greco che sta per Messia, in ebraico, e ci parla della sua missione. Lui è il Salvatore promesso da Dio, l'unto, il Messia, e Signore è il suo titolo. Ora il nostro problema è che spesso lo usiamo come se fosse il suo nome, invece che il suo titolo.

0: conseguenza spesso lo usiamo con leggerezza o invano. Molte persone usano il nome del Signore invano, perché usano il termine Signore come se fosse il nome, invece che il titolo. Signore denota la mia relazione con Lui. Se Lui è il Signore, allora io sono il doulos, io sono lo schiavo, sono il servo. Ed è importante che io abbia questa relazione con Lui, Signore e schiavo. Gesù disse: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate le cose che vi comando? Non è coerente. Quanto sono incoerenti le persone che lo chiamano Signore, ma non ubbidiscono ai Suoi comandi. E quindi è importante che capiamo che questo è un titolo, non un nome, e che entriamo in questa relazione con Lui come nostro Signore. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Confessare cosa? Che Gesù è il Signore. Ma non può essere una confessione vuota, perché molti verranno in quel giorno dicendo: Signore, Signore, aprici. E Lui risponderà: non vi ho mai conosciuto. Perché dite Signore, Signore? Non mi avete mai servito. Oh, ma ti ho chiamato Signore per tutta la vita. Sì, ma non mi hai mai servito. È un titolo e parla di una relazione. Non prenderla con leggerezza o con superficialità. Ora Paolo va subito alla questione di cui vuole parlare. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, e qui l'espressione in Cristo. Notate prima di tutto che lui ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. Si parla troppo oggi delle benedizioni materiali. E ci sono questi che vanno in giro dicendo che tutti i santi di Dio dovrebbero sperimentare ogni genere di benedizioni materiali e tutte queste testimonianze intorno alle benedizioni materiali. Certe volte non so se mi trovo ad un incontro della Amway o ad un culto, perché è tutto un testimoniare di benedizioni materiali. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. E quando ascolti una persona che ringrazia Dio, nota bene per cosa ringrazia Dio, perché questo indica dove si trova spiritualmente quella persona. Se una persona cammina veramente secondo lo Spirito ed è interessata alle cose dello Spirito, ringrazierà Dio per le benedizioni spirituali. Ma se uno è materialista ed è molto interessato alle cose materiali, ringrazierà Dio sempre per le benedizioni materiali. Ma state attenti, dice la Bibbia, a quelli che dicono che la santità porta sempre alla prosperità materiale, e da queste state lontani. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali e spenderà i primi 3 capitoli di Efesini, in un certo senso enumerando queste benedizioni spirituali che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Per ben 3 capitoli parlerà di quello che Dio ha fatto per te. Credo che uno dei maggiori problemi nella Chiesa oggi nasce dal fatto che nella Chiesa sentiamo sempre parlare di quello che dovremmo fare per Dio. Io sono cresciuto con questo tipo di dieta. Ogni riunione a cui partecipavo mi veniva detto quello che dovevo fare per Dio, e io non stavo facendo quello che avrei dovuto fare per Dio. Ed ero davvero afflitto e mi sentivo sempre colpevole, perché stavo sbagliando. Avrei dovuto fare di più per Dio. Avrei dovuto fare questo, avrei dovuto fare quello. E molte di queste cose le volevo fare davvero, solo che ero debole. Dovevo pregare di più. E così andavo avanti la domenica sera e pregavo: Dio, pregherò di più questa settimana. Ma poi non lo facevo, e quindi mi sentivo colpevole. E la domenica successiva tornavo e mi pentivo per non aver pregato di più durante la settimana. Ma questa settimana lo farò, Signore. E ogni domenica sera mi pentivo per essere venuto meno durante la settimana passata. Dovevo leggere di più la Bibbia. Dio, leggerò di più la Bibbia. Ma non lo facevo. Volevo farlo. Devo testimoniare di più, ma non lo facevo. E mi sentivo sempre colpevole perché non riuscivo ad essere o a fare quello che avrei dovuto fare per Dio. Gran parte del problema era che non sapevo come fare. Per anni nel mio ministero ho seguito il modello che avevo imparato crescendo. E anch'io dicevo sempre alle persone quello che avrebbero dovuto fare per Dio. Nei miei primi anni di ministero ero sempre un po' arrabbiato con la gente, perché volevo essere un evangelista. Quello era ciò che la mia denominazione riconosceva. Volevo vedere anime salvate, perché la prima cosa che dovevo comunicare ogni mese era quante persone erano state salvate quel mese. Era terribile mettere uno zero lì. La gerarchia, i responsabili non ti avrebbero mai dato alcun riconoscimento se non avevi dei convertiti. E così io preparavo dei fantastici sermoni evangelistici. Potevano convincere il più duro dei peccatori che avrebbe dovuto arrendere la sua vita a Gesù Cristo. E andavo in chiesa tutto caricato con questo messaggio potente. Nessun peccatore potrà resistere a questo messaggio. E andavo in chiesa e mi guardavo intorno. E non c'era nessun non credente nella sala. Conoscevo tutti quanti. Che fai a questo punto? Non c'è nessun peccatore a cui predicare questo messaggio così potente. Non posso cambiare il messaggio ora. Non ho nient'altro su cui predicare. Devo predicare questo messaggio potente di salvezza a tutti questi santi. Era frustrante. E tutti vedevano la mia frustrazione, perché la scaricavo su di loro. Aggiungevo una piccola cosa al messaggio, sul come loro avevano fallito davanti a Dio, perché se avessero fatto il loro dovere, questa chiesa sarebbe piena di persone stasera. Ci sarebbero dei non credenti ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Avreste dovuto portare con voi i vostri vicini stasera. E così scaricavo tutto su quei poveri santi. E le loro teste si abbassavano sempre di più, sempre di più. Li ferivo, li fustigavo, me la prendevo con loro, perché il loro cammino spirituale era un totale fallimento. Devo predicare questo potente messaggio ai santi, non è giusto. E così ho iniziato ad avere una congregazione di persone frustrate e piene di sensi di colpa. E facevo i miei appelli per riconsacrare la tua vita a Gesù. Almeno così c'era qualcuno che veniva avanti. Oh Dio, benedicili. Sapete, ho dedicato il mio ultimo libro a queste persone, a questi benedetti santi che hanno sopportato le mie frustate ogni domenica. E la cosa sorprendente è che tornavano pure per riceverne delle altre. E mentre abbassavano la testa e si sentivano colpevoli, sì, ho fallito. Oh, mi dispiace, Signore. Avrei dovuto fare di più per te. So che avrei dovuto fare di più. So che avrei dovuto. Ma Dio, il problema è che non so come farlo. Questo pastore non predica altro che la salvezza. In realtà era colpa mia. Non li ho mai portati oltre la salvezza. Non li ho mai portati al camminare secondo lo Spirito, alla vita secondo lo Spirito, alla crescita e alla maturità nella parola. Un giorno Dio ha cambiato il mio ministero. Sono diventato un pastore dottore. Mi sono liberato dei miei sermoni evangelistici e ho iniziato a cibare le sue pecore, a fortificarle, e c'è stato un grande cambiamento nel mio stesso ministero. Ho smesso di picchiare le pecore e ho iniziato a nutrire le pecore. E le pecore hanno iniziato a fortificarsi, hanno iniziato ad essere sane. E sapete cosa è successo? Mentre si facevano forti e sane, hanno iniziato a riprodursi. Ora avevano qualcosa da condividere con i loro vicini. Cristo era diventato la loro vita. E testimoniare non era più un'opera da fare, era un modo di essere. Le loro vite erano cambiate dalla parola di Dio e dalla potenza dello Spirito, ed erano diventati testimoni. E l'effetto di questo è stato che la loro testimonianza ha iniziato a spargersi per il vicinato, e i loro vicini hanno iniziato a venire, ad essere salvati. E la Chiesa ha iniziato ad essere benedetta e a crescere. La Chiesa ha enfatizzato troppo a lungo quello che tu dovresti fare per Dio, ma la Bibbia non mette l'enfasi su questo. La Bibbia mette l'enfasi su quello che Dio ha fatto per te. Grazie a Dio che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. E Paolo spende 3 capitoli ora per dirci tutto quello che Dio ha fatto per te. E solo dopo aver speso 3 capitoli per dire tutto quello che Dio ha fatto per te, Solo allora cambia e dice: ora camminate in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Non ti dice nulla di quello che tu dovresti fare per Dio finché prima non pone il fondamento di quello che Dio ha fatto per te. E questo è l'ordine giusto, perché non puoi essere quello che dovresti essere senza quello che Dio ha già fatto per noi. In altre parole, ci deve essere prima l'opera di Dio nella mia vita. E nel Nuovo Testamento l'ordine è sempre questo. Non troverai mai l'ordine inverso. Prima di quello che tu dovresti fare per il Signore, viene sempre quello che Dio ha fatto per te. Benedetto, dice Pietro, sia Dio che ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. Tutto questo è quello che Dio ha fatto per te. Benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, che ci ha fatto nascere di nuovo a questa viva speranza, perché Gesù è risuscitato e abbiamo un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non svanisce. Tutto questo l'ha fatto Dio per te, conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. È Dio che ti sta custodendo. Allora voi dite: e che non devo fare niente? Sì, solo credi, per fede. Questo è tutto quello che ti viene chiesto. Credi all'opera che Lui ha fatto per te. E così cerchiamo di seguire il modello del Nuovo Testamento, dichiarando le opere meravigliose di Dio per noi. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E ora inizia: allorché Lui ci ha eletti. Dio mi ha eletto, mi ha scelto. Questo mi emoziona. Una volta mi spaventava, una volta mi ribellavo contro questo. Non è giusto che sia Dio a scegliere. Non mi piaceva la dottrina della divina elezione. Non so perché non mi piaceva, dato che io sono stato eletto, ma in qualche modo la mia mente razionale combatteva con questo. Sono felice che Dio mi abbia dato la scelta. Apprezzo molto questa capacità di scelta. Riconosco la grandissima responsabilità che ne consegue, ma sono lieto, ad esempio, che Dio mi abbia dato l'opportunità di scegliere con chi passare il resto della mia vita. Avrei odiato l'idea che qualcuno me l'avesse imposto. Io apprezzo quella scelta. Ma volevo negare a Dio lo stesso diritto. Dio, tu hai il diritto di scegliere con chi vuoi passare l'eternità. In Lui ci ha eletti. È interessante che Paolo metta questo in cima alla sua lista. Io credo che sia appropriato. In cima alla nostra lista ci dovrebbe essere il fatto che Dio ci ha scelti. Che benedizione! Che gloriosa benedizione che Dio mi abbia scelto per spendere l'eternità con Lui. Ora, la cosa eccezionale è quando Dio mi ha scelto. Eletti prima della fondazione del mondo. Ora, Dio non mi ha scelto dopo che io ho deciso di cambiare e vivere per Lui. Dio non ha detto: perfetto, ora lo scelgo. Dio mi ha scelto prima della fondazione del mondo. Ora, questo ci fa capire qualcosa circa le scelte di Dio. Il fatto che mi ha scelto prima della fondazione del mondo indica che Lui mi ha scelto in base alla sua preconoscenza, perché Dio sa ogni cosa, non impara mai nulla di nuovo. Se potesse imparare qualcosa di nuovo, non saprebbe ogni cosa. Giacomo disse: a Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Quindi è per la sua preconoscenza, perché Lui sa in anticipo, Lui mi ha scelto. Lui mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza. Ora, è qui che noi troviamo difficoltà con il concetto della preconoscenza di Dio e della predestinazione ed elezione e l'essere scelti in Lui. Abbiamo problemi con questo perché non possiamo pensare con questa capacità o con questo vantaggio. Anzi, non so nemmeno se c'è bisogno di pensare quando si ha un vantaggio del genere. Sai tutto, e sulla base di quello che Dio sapeva, fin dal principio, Su quella base Dio ha fatto le sue scelte. Ora immagina se tu avessi questa capacità di sapere tutto in anticipo, prima che accada. Sai esattamente come andranno le cose. Ho fatto alcune scelte nella mia vita che mi sono pentito di aver fatto. Dopo, ho preso delle cattive decisioni nella mia vita. Ho venduto troppo in fretta. Ho comprato nel momento sbagliato. Oh, se solo avessi avuto preconoscenza quando ho preso quelle decisioni. Non avrei scelto i perdenti. Sarebbe sciocco scegliere i perdenti, no? Sapendo in anticipo, se avessi saputo che avrebbe vinto la partita. O meglio ancora, potreste andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Immagina quello che potresti fare avendo questa preconoscenza, sapendo quello che farà ogni cavallo durante la corsa e potendo andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Ora, se potessi farlo, pensi che andresti e sceglieresti il perdente? In realtà non so come funziona con le scommesse, ma sceglieresti chi perderà? Saresti sciocco se lo facessi. Naturalmente non lo faresti. Sceglieresti il vincente, perché sai in anticipo che vincerà la gara, quale sarà il risultato. E quindi fai le tue scelte sulla base di quello che sarà il risultato, perché già sai in anticipo quello che succederà. E questo semplicemente usando la tua testa. Ora questo è quello che mi fa emozionare del fatto che Dio abbia scelto me, perché Lui non sceglie dei perdenti. Lui sceglie solo i vincitori. E il semplice fatto che sono stato scelto mi assicura che vincerò. Scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Questo mi dà un incredibile conforto. Tu potresti dire, beh, questo non è giusto, che sia Dio a scegliere. Perché se Lui sceglie quelli che saranno salvati, allora sceglie anche quelli che saranno perduti. Ma non dice questo, non è vero? Stai aggiungendo qualcosa alla scrittura. Beh, ma questa è la deduzione naturale, non necessariamente. Il fatto che Dio conosca in anticipo quelli che salverà e li sceglie non preclude a nessuno di venire, perché la scrittura dice chiunque ha sete venga e chiunque vuole prenda in dono dell'acqua e della vita. E non una sola persona è mai andata a Dio e Dio gli ha girato le spalle. Bene, fammi dare un'occhiata. Oh, mi dispiace, il tuo nome non è sulla lista. Peccato, sembravi davvero una brava persona. Mi sarebbe piaciuto salvarti, ma c'è stato un problema nella registrazione, mi dispiace. La predestinazione, la divina elezione, non precludono a nessuno la possibilità di essere salvati. Tu puoi dire, comunque non mi piace che Dio faccia queste scelte. E se non mi avesse scelto? Beh, come sai che non ti ha scelto? Beh, perché non sono un credente. E perché non sei un credente? Perché non voglio esserlo. Allora forse non ti ha scelto, ed è davvero triste. Ma puoi scoprire subito se ti ha scelto o no, semplicemente accettando Gesù Cristo, e scoprirai che ti ha scelto prima della fondazione del mondo. Vedete, se avete qualche domanda a questo riguardo, potete trovare la risposta stasera stessa. Puoi semplicemente dire, Signore, vieni nella mia vita, sarò un cristiano. Seguirò Gesù Cristo, e nel momento in cui lo farai, scoprirai che Dio ti ha scelto fin dalla fondazione del mondo. Ti stavo aspettando. È bello averti a bordo, sali su, e allora te lo mostrerà. Guarda, ti ho scelto, ed eccoti qui. Sapevo esattamente il tempo e tutta la situazione. Eccoti qui. Sei stato scelto prima della fondazione del mondo. Sì, ma se non voglio andare a Lui? Di nuovo dico, è dura, ma non puoi prendertela con Dio, perché Dio ha aperto la porta davanti a te, e Dio ti ha dato l'opportunità, e Dio ti ha chiamato, ti ha detto di venire a Lui. Quindi anche se Dio ha scelto questi, ha comunque lasciato aperta la porta, e quindi è anche una scelta tua, anche se Dio sa già quale sarà la tua scelta, ma sei tu quello che farà la scelta. Ma Dio in tutta la sua saggezza sa quale sarà la scelta di ciascuno. Non sceglie al posto tuo, sa solo in anticipo quello che sceglierai. Siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Oh signore, aiutami, dovrei andare un po' più veloce. Ma ogni versetto apre una tale nuova e ricca dimensione. È difficile passare oltre. Cosa ha scelto Dio per te? Che tu stia davanti a Lui santo e irreprensibile. In Giuda leggiamo ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia. Uno di questi giorni sarà chiamato il mio nome. Io mi presenterò. Dio mi guarderà e Gesù farà un passo avanti e dirà: Padre, è uno dei miei, in Cristo, santi e irreprensibili. Lui è innocente, Padre. È senza colpe, è irreprensibile. Lui mi presenterà irreprensibile. Come? Perché mi presenterà in Lui. È in Cristo che io posso essere davanti a Dio santo e irreprensibile. Non sono io, non sono le mie opere, non sono i miei sforzi, ma Dio mi riceverà in Gesù Cristo. È così che Gesù mi presenterà davanti al Padre, perché Lui ha preso su di sé tutte le mie colpe, ha preso tutti i miei peccati e ha pagato il prezzo e la punizione e mi presenterà nella sua giustizia, perché Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. Lui che non aveva conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Avendoci predestinati, il piano predestinato di Dio per la nostra vita, ad essere adottati come Suoi figli. Ora, quando abbiamo studiato Romani, abbiamo sottolineato il fatto che noi siamo stati adottati come figli di Dio. Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Ma Dio ha predestinato noi a diventare i Suoi figli adottivi, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ora, questa è un'espressione che ritroverete altre volte, ed è un'espressione che è importante che capiamo bene, il beneplacito della Sua volontà, o il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia. Perché Dio possa ricevere lode e gloria per la sua grazia, mediante la quale Egli, e questa è la benedizione successiva, ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio. Dio mi ha favorito grandemente in Cristo, mi ha accettato in Cristo. Ora, non è in me stesso che sono stato accettato da Dio. Non posso andare in cielo e dire: «Ehi Dio, io sono Chuck Smith». Ecco il mio bigliettino da visita. Voglio entrare, voglio che mi accetti Dio, perché mi sono sforzato tanto. Non sono accettato in me stesso. Sono accettato solo in Cristo, nell'amato suo. Quando sarò in piedi davanti a Dio, sarò davanti a Lui in Cristo, e come tale sarò accettato nell'amato suo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Quindi la benedizione successiva, in cui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. L'idea della redenzione è quella di riacquistare qualcosa che si aveva perduto. L'idea qui è quella di comprare uno schiavo dal mercato per pagare i suoi debiti. Lui è stato fatto schiavo perché non era in grado di pagare i suoi debiti. E qualcuno ora viene e paga il debito al posto suo, quindi lo redime. C'era un debito che io non potevo pagare. Sono stato venduto come schiavo al peccato, ma Gesù ha pagato il mio debito. Mi ha redento dalla schiavitù, dalla vita secondo la carne, per farmi un figliuolo di Dio, perdonato per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Oh, che meraviglia! Il perdono dei miei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare questa grazia verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso. Di nuovo il beneplacito di Dio, il suo disegno benevolo, il suo proposito. e in questo ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Quale mistero? Cristo in voi, speranza di gloria, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, cioè quando l'intero ciclo sarà completo e la storia dell'uomo sarà conclusa, per raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. L'intenzione di Dio è quella di portare tutto l'universo di nuovo in ubbidienza e in sottomissione a Gesù Cristo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della luce e della vita. E ogni creatura nell'universo, creata da Dio, era in armonia con Dio, in sottomissione a Dio. Ed era un meraviglioso universo, di luce e vita. Ma un giorno una delle gloriose creature di Dio, che era perfetta in bellezza e perfetta in sapienza e perfetta in tutte le sue vie, decise di voler essere uguale a Dio. Decise di esaltare se stesso al di sopra degli altri angeli e di essere come Dio. E con questa ribellione contro la volontà di Dio venne fuori un secondo governo nell'universo. Un governo con a capo Satana, un governo di morte e oscurità, un governo che è in antagonismo rispetto al primo governo, in ribellione rispetto al primo governo. E di conseguenza è iniziato questo combattimento nell'universo tra il bene e il male. E noi siamo venuti ad essere nel tempo, nati su questo pianeta Terra, in un certo senso il centro di questo conflitto. E siamo nati in mezzo ad un conflitto spirituale, e anche noi stessi sperimentiamo il conflitto tra il bene che vorrei fare e che spesso non faccio, e il male che non voglio fare e quello faccio. E mi guardo intorno a questo stanco mondo, e lo vedo in questo conflitto, e vedo i tragici risultati del conflitto. Vedo la sofferenza, vedo le guerre, vedo le lotte, tutti derivanti da quella ribellione iniziale contro Dio. E l'uomo è stato coinvolto in questa ribellione e si è ritrovato a non vivere come Dio voleva che vivesse nel mondo. Come cantiamo, ama, ama, questa è la tua chiamata, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il comando di Dio, la chiamata di Dio per noi. Ma gli uomini non stanno vivendo secondo questo standard. E per questo vediamo il conflitto, e per questo vediamo le miserie del mondo che ci circonda. Sarebbe tutto risolto se solo iniziassimo tutti a vivere come Dio ci chiede di vivere. Ma un giorno, grazie a Dio, un giorno Satana sarà gettato nella Geenna, e tutti quelli che hanno scelto di ribellarsi insieme a lui saranno tutti gettati nelle tenebre di fuori, oltre la più lontana delle galassie. Fuori nelle tenebre abissali, dove non c'è alcuna luce. Hanno amato le tenebre anziché la luce, e Dio li ha relegati nelle tenebre esterne, per sempre. E in questo universo di Dio ci sarà di nuovo un unico governo. E Dio raccoglierà nel compimento dei tempi tutte le cose in Cristo, e tutto sarà soggetto alla sua autorità, e vivremo in un mondo, un universo di pace e gloria, dove tutto è in armonia con Lui. Che universo glorioso sarà! Sapete, questo mondo non sarebbe male se non fosse per il peccato. Ho visto dei posti davvero meravigliosi. Se non fosse che l'uomo ha corrotto questo pianeta, ci sarebbero dei posti davvero gloriosi, affascinanti da vedere. Ho fatto immersioni subacquee in alcuni posti davvero fantastici. E sono rimasto semplicemente incantato dai coralli, dai diversi tipi di pesci e tutto il resto. E poi ho visto qualche lattina di birra e ho pensato, che triste, qui nel Pacifico, che ci sono persone così sconsiderate che gettano spazzatura, inquinano, così il mare. L'uomo ha la capacità di sporcare tutto, ma che meraviglioso sarà vivere in un mondo che è in completa sottomissione a Gesù Cristo. Nella pienezza dei tempi, quando il ciclo sarà completo e Dio raccoglierà di nuovo tutto sotto un solo capo, in Cristo. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata in cielo per voi. Se siete figliuoli di Dio, siete eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Ed è per mezzo di Gesù Cristo che sono divenuto erede del glorioso regno eterno di Dio e delle ricchezze di quel regno. Sono mie e ne godrò un mondo senza fine. In Lui siamo anche stati scelti per questa gloriosa eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Dio non deve chiedere consiglio a nessuno. Fa tutto secondo la sua volontà, i suoi proponimenti, ciò che ha deciso, si realizzeranno, rimarranno. I proponimenti di Dio non possono essere sconfitti. Quello che Dio ha deciso si realizzerà. Grazie a Dio, Lui ha stabilito che io stessi con Lui nel suo glorioso regno. Oh, grazie a Dio per i suoi proponimenti, gli eterni proponimenti di Dio, che Lui ha stabilito secondo il consiglio della sua volontà, affinché noi fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quando tu speri nel suo figlio Gesù, Dio dice: oh, guardali, guarda come confidano in me. Ora, molte volte questa fiducia viene messa alla prova. Confiderò in Gesù quando le cose andranno male? O confido in Lui solo quando le cose vanno bene? Dico: oh, la vita è bellissima, la vita è meravigliosa, Signore, io confido in Te per ogni cosa. Ma confido in Lui quando diventa difficile? Confido in Lui solo quando riesco a capire quello che sta facendo? O confido in Lui anche quando non lo capisco? Ora, molte volte Dio mi mette in situazioni che non capisco, per vedere se la mia fiducia è davvero genuina. E quando confido in Lui trovandomi nell'oscurità, nella sofferenza, fra tanti interrogativi, quando confido in Lui in queste circostanze, in realtà ciò porta più lode alla sua grazia che quando confido in Lui solo quando va tutto bene. Sperare in Gesù. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Ora, Efeso era una città portuale molto importante, in cui le merci arrivavano dall'est, e i mercanti da Roma andavano ad Efeso, a questi grandi mercati, mercati all'ingrosso, e compravano le merci provenienti dall'est, e poi le imballavano e mettevano il loro sigillo sugli imballaggi, la cera, e avevano ognuno il suo anello con il sigillo, e premevano l'anello nella cera, così si sigillava la merce. Quindi le mettevano sulle navi, e poi le navi partivano per Pozzuoli, che era il porto di Roma in quel periodo. E quando la merce arrivava a Pozzuoli, i servi dei mercanti che si trovavano lì passavano in rassegna le merci mentre venivano scaricate e dicevano: lì, lì, lì, e prendevano le merci contrassegnate dal sigillo del loro padrone. Era il segno di appartenenza. Quello è mio, quello appartiene a me, è mio, al mio sigillo. Era il segno di appartenenza. Dio ti ha acquistato dopo che hai creduto in Gesù, dopo che hai confidato in Lui, ed è andato oltre. Ha messo il suo sigillo di appartenenza su di me. Vi garantisco, questo ti dà sicurezza, il fatto che Dio mi ha sigillato. Sono suo, appartengo a Dio, ho il sigillo di Dio sulla mia vita, il suo Spirito Santo, che mi è stato dato come sigillo di appartenenza a Dio. In Lui siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Oppure è il deposito, la caparra. Metto un annuncio sul giornale: vendo la mia macchina. E tu vieni e dici: mi piace questa macchina, la compro. Devo solo andare in banca a prendere i soldi. E io dico: vuoi davvero comprarla? Sì, voglio comprarla, ma devo prima andare in banca a prendere i soldi. Beh, allora dammi un deposito.
1: Oh, no, no.
0: La compro.
1: Credimi sulla parola.
0: No, no. Voglio un deposito.
1: Perché potrebbe venire qualcun altro fra 5 minuti, con i contanti in mano. E non voglio tenerti l'auto, perché magari tu cambi idea mentre vai in banca. O la banca potrebbe non darti i soldi. E io potrei perdere un valido acquirente cercando di tenerti la macchina. Quindi voglio un deposito. Se vuoi che la fermo per te, voglio un deposito. Tu mi dai il deposito e la macchina è tua. Il deposito è quella che chiamiamo caparra, che significa che io sono davvero intenzionato a comprarla. Sono serio nel mio intento di comprare l'auto. O tu mostri di essere serio nel tuo intento di comprare l'auto. Il deposito indica che tu intendi davvero andare avanti e concludere l'acquisto. Ora Dio ha posto il suo deposito su di me. Mi ha acquistato. Io sono stato redento per mezzo di Gesù Cristo. Lui mi ha sigillato. Lui ha messo il suo marchio di appartenenza su di me e ha pagato il deposito, la caparra, fino al giorno in cui mi prenderà e mi porterà nel suo glorioso regno. E allora la redenzione sarà completa. Vedete, questo corpo non è stato ancora redento. Ho uno spirito vivente e redento in un corpo corrotto. Questo corpo sta decadendo, sta andando a pezzi, ma io ho uno spirito redento e sto aspettando la redenzione del mio corpo, cioè il nuovo corpo che avrò, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. E quindi quando entrerò in quel nuovo corpo e sarò nella presenza del Signore, la mia redenzione a quel punto sarà completa. Così nel frattempo, perché Dio possa mostrarti che è davvero serio e sincero circa il suo proposito di redimerti, Lui ti dà il deposito, la caparra dello Spirito Santo, che è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. All'ode della sua gloria. Un giorno Dio concluderà questa transazione della mia salvezza, quando io mi troverò lì con Lui nel suo glorioso regno. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Questa è la prima delle due preghiere che Paolo fa per gli Efesini. E la cosa che mi piace delle preghiere di Paolo è che sono molto dirette. E la cosa che penso sia spesso una debolezza nella preghiera è il fatto che non si è diretti. Penso che spesso preghiamo per cose che in realtà sono dei sintomi e non il cuore della questione. Ad esempio, John ha un problema con il bere. È diventato un alcolista. Oh Dio, aiuta John a non bere più, si sta distruggendo la vita, sta andando in rovina, sta bevendo troppo. Dio, aiutalo a non bere più. Così John diventa un peccatore sobrio, anziché un peccatore ubriaco. Cosa ha guadagnato, oltre alla sobrietà? Il suo vero bisogno è la salvezza. Ma vedete, noi preghiamo per i sintomi. Se tu andassi da un dottore che cura solo i tuoi sintomi, sarebbe un ciarlatano. Dottore, ho questi capogiri e questi mal di testa ricorrenti e la pressione è alta. Beh, eccoti dell'aspirina. 2 mesi più tardi, dottore, l'aspirina non mi fa niente. La pressione sembra essere più alta e ho sempre questi capogiri e qualche volta mi si annebbia tutto. Beh, ti darò del Demerol. Hai bisogno di qualcosa di più forte. E se lui va avanti curando solo i sintomi, mentre tu hai un tumore che si sta formando nel tuo cervello e che esercita questa pressione, quello è un ciarlatano. Ma troppo spesso, quando preghiamo in certe situazioni, preghiamo solo per i sintomi. Non andiamo al cuore del problema. Io credo che sia importante nella preghiera andare direttamente al cuore del problema, perché pregando per i sintomi, preghiamo che Dio corregga solo il sintomo, senza andare davvero alla causa. Come quel tizio che durante un incontro di testimonianze sabato sera parla di come è rimasto intrappolato nella tela del peccato la scorsa settimana. E oh, ero determinato a vivere per Gesù, ma il peccato ha iniziato a tessere la sua tela e io sono rimasto intrappolato nella tela del peccato e sono caduto di nuovo. Oh, ma stasera voglio pentirmi. e ogni sabato sera fa questa testimonianza. Sono caduto in questa tela, mi ha intrappolato, io sono caduto ancora una volta. E alla fine, mentre questo tizio sta dando questa testimonianza, un altro seduto vicino a lui dice: «Oh Dio, ti prego, uccidi questo ragno». Questo è andare al cuore del problema. Spesso cerchiamo di risolvere gli aspetti marginali invece che andare al cuore del problema. Paolo nelle sue preghiere va sempre al cuore del problema. Ed è per questo che amo le preghiere di Paolo. Cosa chiede in preghiera per loro? Prima di tutto, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Una delle cose più importanti che ciascuno di noi può avere è una vera conoscenza di Dio. Ci sono così tanti falsi concetti riguardo a Dio. Non puoi conoscere Dio facendo ricerche o investigando. Questo è quello che l'amico Elifaz ha detto a Giobbe. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Non puoi. Dio ha rivelato se stesso, ed è solo tramite rivelazione che tu puoi conoscere veramente Dio. Ed è solo quando lo Spirito apre il tuo cuore alla rivelazione che tu puoi davvero comprendere le cose intorno a Dio. Tu non puoi con la tua ricerca intellettuale pervenire ad una comprensione di Dio. Ci vuole una rivelazione fatta dallo Spirito di Dio. Nessuno può venire al Padre se lo Spirito non lo attira. Nessuno può davvero comprendere il Padre. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito e nemmeno può conoscerle perché le si giudica spiritualmente. Dio è Spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo è qualcosa di impossibile per l'uomo naturale. Lo Spirito deve prima operare nel mio cuore, spirito di rivelazione, di sapienza e conoscenza, per poter io comprendere Dio. E Paolo prega che Dio possa rivelarsi loro per mezzo dello Spirito Santo. Questo è l'unico aiuto e l'unica speranza che ho di conoscere Dio, attraverso la rivelazione dello Spirito. E una volta che sono giunto a conoscere Dio, illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Ricordate che la prima cosa di cui Paolo è contento è il fatto di essere stato scelto in lui. Oh, se solo sapessi qual è la speranza per quelli che Dio ha chiamato ad essere suoi figli, non avresti mai più paura della morte. Non faresti più cordoglio per un figliuolo di Dio che è morto, se solo sapessi qual è la speranza della nostra chiamata. Noi abbiamo dei concetti molto particolari circa la morte. Oh, che peccato, era così giovane, aveva tutta la vita davanti. Che tragedia che la sua vita si sia spenta così presto. Questo è perché tu non conosci l'intera chiamata del credente. Una tragedia per noi, forse, perché ci mancherà, ma non una tragedia per lui. Lui è lì alla presenza del Signore. Non deve più passare l'inferno e le sofferenze di questa terra. La tua vita su questa terra è tutto l'inferno che conoscerai. Per quelli che non sono salvati, la loro vita su questa terra è tutto il cielo che conosceranno. Se solo sapessi qual è la speranza della tua chiamata, se solo sapessi quello che Dio ha in serbo per i suoi figli, se solo sapessi la gloria che ci aspetta come figliuoli di Dio. Vedete, tutto questo correggerebbe l'atteggiamento sbagliato che abbiamo nei confronti del mondo e delle cose del mondo. Ora Paolo, invece di dire: «Oh Dio, si stanno facendo prendere troppo dalle cose del mondo», fa che inizino ad avere disgusto per tutte queste cose. No, prega semplicemente per il cuore del problema. Loro non sanno quello che Dio sta preparando per loro. Loro sono scoraggiati perché hanno perso di vista la gloria che Dio sta per rivelare in loro. E così va dritto al cuore del problema. Dio, illuminali.
2: Fa loro vedere la speranza della loro chiamata. Fa che conoscano, oh Dio, quello che tu hai in serbo per loro.
1: Non sarebbero più scoraggiati, Signore. Che conoscano le cose gloriose che li aspettano quando arriveranno alla fine della strada.
0: Alessandro Magno stava attraversando l'Himalaya per andare a conquistare l'India, dopo aver conquistato l'impero persiano e tutte le sue ricchezze. Ad un certo punto vide un giovane che aveva il cavallo molto carico, e il cavallo faticava sotto il peso del carico e iniziava a barcollare. E il giovane faceva del suo meglio per aiutare il cavallo, ma alla fine il cavallo cadde a terra. E così questo giovane prese il carico che era sul cavallo e se lo mise sulle spalle e cominciò anche lui a camminare con grande fatica sotto quel peso. E Alessandro Magno si incuriosì. Cosa avrà mai in quei sacchi che deve assolutamente portarli con sé? Perché non li lascia lungo la strada? Così andò dal giovane e gli chiese: «Giovanotto, cosa hai mai in quei sacchi che devi per forza portarli con te fino all'accampamento?» E il giovane lo guardò e gli disse: «Signore, in questi sacchi porto i tesori di Alessandro Magno». Alessandro scosse il capo e disse: «Quando ci accamperemo, portali con te nella tua tenda. Ora sono tuoi». Non credete che si siano fatti molto più leggeri? Tutto ad un tratto non erano più tanto pesanti. «Grandioso! Ora è tutto mio, che bello!» Il Signore dice: «Quando ci accamperemo, sarà tutto tuo. La speranza della vostra vocazione, le gloriose eterne ricchezze del regno di Dio. Quando mi rendo conto di quello che Dio ha preparato per me, vi dico sinceramente, questo mi dà la forza, l'energia, il coraggio, tutto quello che mi serve per andare avanti. Se solo sapeste qual è la speranza della vostra vocazione, se solo sapeste quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi». Ora questo è interessante, state attenti. Non sta parlando della vostra eredità qui, sta parlando della sua eredità. E questo per me è un mistero. Quello che sta dicendo è che se solo sapeste che Dio considera voi come un tesoro. Non ci ho mai pensato tanto. Ho sempre pensato molto ai miei tesori in Dio, ma Dio considera me un tesoro? Vi ricordate quando Gesù disse che il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo? Ora, quando interpretate questa parabola, scoprite che il tesoro siete voi, e la persona che dà tutto per comprare il campo, il mondo, per poter avere questo tesoro, è Gesù. Per lui tu vali così tanto che ha dato la sua vita per redimerti, per acquistarti. Tu sei il suo tesoro. Pietro dice: «Noi siamo il suo tesoro particolare, il tesoro di Dio». Se solo sapessi quanto sei importante per Dio, non tratteresti più te stesso come qualcosa che non vale niente. Io sono il tesoro di Dio. Io sono l'eredità di Dio. Io valgo molto per il Signore. Dio mi reputa un tesoro. Che cosa gloriosa! Personalmente credo che non faccia un grande affare con me, ma mi piace che a lui piace. Le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Poi, se solo sapeste l'enorme potere che Dio vi ha messo a disposizione nella vostra vita, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Se solo conoscessi le risorse che sono disponibili per te come figliuolo di Dio, le risorse di Dio ora sono tue, la forza di Dio, la pace di Dio, diventano tutte tue queste risorse gloriose. Oh Dio, aiutali a comprendere quali risorse possiedono se solo invocano il tuo nome. Quale potenza è disponibile per loro? La stessa potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra. Quella stessa potenza dello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti è la potenza dello Spirito che dimora in noi. e che renderà viventi i nostri corpi mortali per il fatto che dimora in noi. Se solo conosceste la straordinaria grandezza della potenza dello Spirito di Dio, potenza disponibile per voi, potenza che ha posto Cristo nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria. Questi sono ranghi di esseri spirituali nell'universo. Cristo è di gran lunga al di sopra di questi esseri spirituali, al di sopra di ogni principato e potestà e potenza e signoria, e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Questo è il posto e la posizione che Dio ha dato a Gesù Cristo. Quando arriveremo a Filippesi, scopriremo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lo ha fatto sedere lì, nei luoghi celesti, al di sopra di tutto, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. L'autorità, il potere che ha dato a Gesù per regnare, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, Cristo il capo del corpo, della Chiesa, sopra ogni cosa alla Chiesa. Ogni mese alla riunione del Consiglio di Chiesa iniziamo la riunione riconoscendo che Gesù è il capo del corpo, della Chiesa. Noi non ci troviamo là per condurre gli affari come crediamo meglio, ci troviamo là per ricevere la mente del Signore, perché Lui possa dirigere le attività della Chiesa. Non ci ritroviamo là per governare la Chiesa, ma per ascoltare Lui, per scoprire quello che Lui vuole che venga fatto, e cerchiamo il Suo consiglio, il Suo volere, perché Lui è il capo sopra ogni cosa della Chiesa, che è il Suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutto.
3: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: cari ascoltatori, grazie per essere presenti al nostro appuntamento e grazie perché vorrete senza dubbio prestare attenzione alla lettura di Patrizia, che dal Vangelo di Giovanni legge, capitolo 7, i versetti da 50 a 53. Prego, Patrizia.
1: Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua.

redarguendo le guardie che non avevano ubbidito all'ordine di arrestare Gesù, i farisei dissero: «Ha qualcuno dei capi creduto in lui?» Questa parola di sfida avrebbe potuto avere una semplice risposta affermativa. Infatti, Nicodemo, che circa 2 anni prima si era recato da Gesù di notte, aveva creduto in lui. Ora, trovandosi fra i suoi accusatori, tentò una debole difesa, che tuttavia mise in luce la sua fede e il suo coraggio. Anche se Nicodemo non prese apertamente le difese di Gesù, pose un freno alla decisione di arrestare e di uccidere il Signore. Lo fece suscitando una obiezione legale.

0: cosa che la legge mosaica proibiva espressamente. Non si trattò di un ingegnoso cavillo per far rimandare una importante decisione. Fu la denuncia di un illecito che superava di molto i confini della decenza. Nell'impossibilità di rispondere adeguatamente ed in modo conforme alla legge, i membri del Sinedrio si difesero con l'arma della derisione. Ma anche in questo fallirono miseramente, mettendo in luce la loro ignoranza. Infatti, non corrisponde alla verità che dalla Galilea non sorsero mai dei profeti. Nella fretta e nell'agitazione della necessità di giustificarsi, quelle persone così dotte, docenti delle scuole rabbiniche, dimenticarono che almeno tre grandi uomini di Dio provenivano da quella regione da loro così disprezzata. Erano Giona, Eliseo e Naum. Il fatto dimostra come l'ira, l'irritazione, l'agitazione non siano buone consiglieri, portino dal male al peggio. Quanto sarebbe stato giusto e onesto riconoscere il proprio torto anziché volersi giustificare a tutti i costi, offendendo chi ha messo in evidenza la mancanza e nascondendosi dietro una falsa superiorità. Come reagiamo noi quando veniamo ripresi, quando è evidente una nostra colpa? Come reagiamo? Con orgoglio, con presunzione, con disprezzo, nutrendo dei rancori, oppure con umiltà e riconoscenza per essere stati riportati nel giusto? La riunione del Sinedrio in quel giorno si concluse in fretta, come in fretta era stata convocata. Ognuno se ne andò per i fatti suoi, ognuno tornò alla sua casa, ma senza desistere dall'iniquo complotto, senza avere ascoltato una giusta difesa, si volle voltare pagina in fretta per far tacere la propria coscienza, per non dover riconoscere la propria malvagità, la propria scorrettezza. Che profondo abisso di male è il cuore dell'uomo, il mio cuore, il tuo cuore.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a seguire delle importanti riflessioni basate sulla Bibbia che presenterò tra qualche istante. Vogliamo infatti occuparci di un'altra prova della Deità di Cristo,

che evidenzia che lui è Dio. Si tratta delle attestazioni o dichiarazioni a lui riferite e che lui stesso si attribuì. Sono affermazioni chiare ed importantissime. Prima di esaminarle, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Sono molte le affermazioni attribuite a Cristo a voce, per scritto, e che lui stesso si attribuì, che si trovano nella scrittura, la Bibbia. Noi vogliamo citarne alcune in 5 considerazioni, e il filo conduttore è unico. Sono dichiarazioni che evidenziano la sua deità. La prima la troviamo nel Vangelo di Matteo. Fu l'angelo che disse in sogno a Giuseppe: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Questa è una grande affermazione, Dio con noi.

Anche Satana, quando tentò Cristo, riconobbe che era Dio. Infatti disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù», e poi prosegue. Quel «se» non è dubitativo. La frase vuol piuttosto dire: «Siccome tu sei figlio di Dio». In altre parole, lui aveva riconosciuto in Cristo l'eterno figlio di Dio. I suoi contemporanei, sia i discepoli che altri, attestarono che Cristo era Dio. Ecco come. Marta disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». In questa dichiarazione importantissima abbiamo una triplice affermazione della verità che stiamo esaminando. Marta infatti si rivolse a lui chiamandolo Signore, Cristo, cioè Messia, l'unto di Dio, e figlio di Dio. Abbiamo poi ancora la testimonianza di Natanaele, il quale gli disse: «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Poi abbiamo ancora la testimonianza di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». I discepoli tutti gli si rivolsero a lui durante l'ultima cena, chiamandolo Signore. Ed è interessante notare, in proposito, come quando egli in quella occasione disse che uno lo avrebbe tradito, essi cominciarono a dire: «Sono io quello, Signore?» E Giuda disse: «Sono io quello, Maestro?» Si legge nella Bibbia che nessuno può dire «Gesù è il Signore» se non per lo Spirito Santo. Ancora, i discepoli dichiarano la sua deità quando dopo la resurrezione lui apparve loro, e scrive l'Evangelista Giovanni che nessuno dei discepoli ardiva domandargli «Chi sei?», sapendo che era il Signore. E infine possiamo menzionare la testimonianza di Tommaso, dichiarazione di straordinaria bellezza ed importanza, perché egli si rivolse a Cristo con due dei nomi principali della Deità. Disse infatti: «Signor mio e Dio mio». Una quarta considerazione riguarda le dichiarazioni fatte dagli apostoli negli scritti del Nuovo Testamento. Qui prendo alcuni esempi. Prima di tutto l'apostolo Giovanni. Nel Vangelo egli scrive verso la fine: «Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuol di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». E nella sua prima epistola, sempre l'apostolo Giovanni scrive: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna». L'apostolo Paolo, parlando degli israeliti, diceva: «Dei quali sono i padri e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno». E ancora, scrivendo ai cristiani di Filippi, una cittadina dell'antica Grecia, diceva: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio», cioè mette in rilievo, in evidenza l'uguaglianza di Dio, cioè Gesù Cristo, qui l'apostolo dice che è Dio. E ancora, scrivendo ai cristiani di Colosse, egli dice in un'altra occasione: «Poiché in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità». Allora, negli scritti apostolici dell'apostolo Giovanni e dell'apostolo Paolo vediamo che Cristo è riconosciuto, è dichiarato, ci sono delle attestazioni nei suoi confronti della Deità che manifestano che lui è Dio. Ancora un esempio dell'apostolo Pietro. Egli scrive nella sua seconda epistola: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuti. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo
quando eravamo con lui sul Monte Santo. Infine, in quinto luogo, possiamo citare un'affermazione diretta fatta da Cristo stesso. Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Tutte queste dichiarazioni, ed altre ancora, affermano una sola verità. Con i vari nomi a lui attribuiti, a voce, per scritto, con i nomi che lui stesso si è attribuito direttamente, viene evidenziata questa grande verità biblica della fede cristiana: Gesù Cristo è Dio, è il Signore. Questa verità deve essere applicata nella nostra vita, in modo che possiamo riconoscere in Lui il nostro Signore e Dio. Questa fu la dichiarazione che partì dal cuore con convinzione sulla base della fede da parte di Tommaso. E questa è tuttora l'affermazione che può fare ogni credente, rivolgendosi a Lui dicendogli: «Signor mio e Dio mio». È anche questa la tua affermazione?

La domanda con la quale ho terminato è di grande importanza. Per questo motivo ti invito a riflettere seriamente ed anche a scriverci, perché noi vogliamo aiutarti, basando le nostre riflessioni ed eventuali risposte a tue domande unicamente su quanto è scritto nella parola di Dio. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, benvenuti anche oggi a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Vorrei iniziare lo studio odierno leggendo due versetti da Matteo capitolo 26, leggo i versetti 6 e 7 e vi do le citazioni bibliche con la speranza che voi possiate seguirmi nei limiti del possibile nella lettura biblica. Allora, leggo questi versetti dove Gesù disse: Ora Gesù, essendo in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Quindi qui l'evangelista Matteo ci descrive un episodio storico accaduto a Gesù. Betania, questa località, nel Vangelo rappresenta un luogo di amore, esattamente come Gerusalemme rappresenta un luogo di odio. Gesù rimase a Betania durante le ultime ore della sua morte e questo fatto che abbiamo letto avvenne in casa di Simone il lebbroso. Come mai questo Simone veniva chiamato il lebbroso? Potrà chiedersi giustamente qualcuno di noi. Aveva forse la lebbra? Certamente ci sarà stato un periodo in cui questo Simone era stato affetto da questa devastante e terribile malattia, ma Gesù senz'altro l'aveva guarito. E ora quest'uomo, miracolato da Gesù, sedeva a tavola insieme a lui ed altri, godendo del privilegio di questa comunione con il suo Salvatore. Veramente questa scena è meravigliosa e devo dire che gli attuali nemici del Signore davvero non lo conoscono per niente. Non conoscono proprio questo Gesù che guarì, che amò, che pianse, che giudicò, che diede la sua vita per riscattare ognuno di noi. Ma quando ci rivolgiamo al Signore Gesù chiedendogli di purificare i nostri peccati, possiamo avere il privilegio di sedere con Lui e godere della sua comunione. E questa è la scena che abbiamo visto in questo versetto. Vediamo dunque che mentre mangiavano, una donna, che poi l'Apostolo Giovanni nel capitolo 12, versetto 13, chiamerà Maria, dicevo che una donna si avvicina a Gesù con un vaso di alabastro contenente un olio prezioso. Con l'olio poi questa donna ungerà il capo e i piedi di Gesù. Giovanni l'Apostolo nel suo Vangelo ci dirà anche che fu Giuda Iscariota che promosse una dura critica contro questa donna, anche se leggiamo nei prossimi versetti che i discepoli non si fecero pregare due volte per seguire il suo esempio. Infatti leggiamo: visto ciò i discepoli furono indignati e dissero: ma per quale motivo questa perdita di olio? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere a caro prezzo e il denaro darlo ai poveri. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 8 e 9. Io, amici miei, mi chiedo seriamente se i discepoli avessero tanto a cuore i poveri. Questo ragionamento mi riporta alla mente certa gente della nostra società che sempre parla e parla ancora di fare delle cose a favore dei poveri, ma personalmente non fanno mai nulla. Tante persone, diciamolo onestamente, si riempiono soltanto la bocca nel parlare di aiutare i poveri e fanno progetti che non finiscono mai, finché non si tratta di toccare la propria tasca. La prova della sincerità del nostro impegno, amici, sta sempre in ciò che facciamo di persona. E bisogna sempre chiedere a noi stessi: quello che sto facendo lo sto facendo per fare buona impressione o lo sto facendo realmente per aiutare chi sta male? Ma vediamo come si svolsero questi fatti. Gesù, accortosi di questo che dicevano i discepoli, disse loro: perché date noia a questa donna? Lei ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, invece me non mi avete sempre. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 10 e versetto 11. Per quanto riguarda i cristiani, le persone cioè che sono nate a vita nuova, penso che non dovrebbero dare nulla né fare nulla che non glorifichi il nome del Signore Gesù. Personalmente io mi rifiuto di partecipare a qualsiasi cosiddetta buona azione a meno che Cristo non ne sia glorificato, a meno che non venga fatta nel suo nome, perché se quello che si fa non dà gloria a Dio, non viene fatto nel nome di Cristo, allora darà gloria all'uomo e questo certamente è sbagliato. Purtroppo, diciamolo ancora, troppo spesso si rimane meravigliati da quanto poco si faccia in questo campo ed è nauseante sentire quanta corruzione pervade anche gli ambienti politici quando si tratta di fare qualcosa, di svolgere qualche programma di aiuto umanitario verso delle persone che stanno male. Quelli fra noi che dicono di credere in Cristo, che sono cristiani e vogliono onorare e glorificare Cristo, dovrebbero fare di più nel nome di Cristo, non per ottenere l'approvazione degli uomini, bensì quella di Cristo Gesù stesso. Gesù poi continua il suo discorso dicendo: «Costei, questa donna, versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 12 e versetto 13. Come abbiamo detto, la casa di Simone il lebbroso, e questa casa stava a Betania, ebbene Betania era un luogo di amore e di amicizia per il Signore Gesù, al contrario di Gerusalemme, che come ho detto prima, costituiva un luogo di conflitto, di odio. Gesù, e questo è interessante, non passò una sola notte nella città di Gerusalemme durante quella sua ultima settimana di vita sulla terra, ma ogni sera Gesù rientrava a Betania. Rientrava a Betania per restare in compagnia con le persone che lo amavano. E anche il giorno d'oggi Gesù vuole restare in compagnia di chi lo desidera, di chi lo ama, di chi vuole che lui diventi il proprio salvatore, cioè il salvatore di quella persona. Vediamo dunque che la meravigliosa storia del vaso di alabastro rotto di profumo prezioso ha riempito in un certo senso il mondo con il suo profumo soave. Il Signore Gesù infatti, come ho letto poc'anzi, disse: «Dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche ciò che questa donna ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». E così è stato, e ancora oggi si racconta questo avvenimento. Amici, pensate voi che quella donna avesse sprecato il suo olio? Vedete, nei resoconti evangelici leggiamo che la mattina del primo giorno della settimana altre donne si recarono alla tomba di Gesù per ungere il suo corpo per il funerale. Ma quelle donne, come saprete senz'altro, non riuscirono a ungere il corpo di Gesù con i loro balsami, per un semplice motivo, perché Gesù ormai non era più in quella tomba, era risuscitato. Perciò solo quella donna, che l'Apostolo Giovanni ci dice che si chiamava Maria, solo quella donna aveva avuto il privilegio di cospargere di balsamo il corpo del Signore Gesù. Amico mio, se anche tu sei un vero cristiano, cioè una persona che si è convertita a Cristo e che ha chiesto a Cristo la salvezza, perciò se anche tu sei un vero cristiano, allora anche tu, anch'io, dobbiamo rompere, in un certo senso, il nostro vaso d'alabastro nel nome di Cristo Gesù e offrirgli ciò che abbiamo di più prezioso. Il mondo, questo mondo che ci circonda, non conosce Gesù. Perciò dobbiamo fare, come dicevo prima, tanta attenzione, che ciò che facciamo sia soltanto alla sua gloria, non alla nostra gloria, perché se è alla sua gloria, allora noi, se siamo cristiani, ne avremo senz'altro della gioia. Se invece non siamo cristiani, allora cercheremo di fare le cose alla nostra gloria e saremo più tristi che mai. Ora, amici, passiamo da questa poetica scena di Betania alla descrizione di un altro avvenimento ben diverso e più triste. Leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 14 a 16. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariota, andò dai capi discepoli e disse loro, scusate, dai capi sacerdoti, e disse loro, che mi volete dare? E io ve lo consegnerò. Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora Giuda cercava il momento opportuno per tradire Gesù. L'azione di Giuda Iscariota è profondamente in contrasto con l'azione precedentemente descritta. Dante, nella sua nota opera, nel descrivere l'inferno, ha assegnato a Giuda e a Bruto il posto più profondo, e fino ad ora nessuno ha mai osato dire che quell'assegnazione sia stata sbagliata. Questi uomini infatti compirono l'azione più bassa che un uomo può compiere, tradendo qualcuno verso cui dovevano soltanto amore e lealtà. Il testo biblico dice che da allora in poi Giuda cercava il momento giusto per tradire Gesù. Infatti l'arresto avrebbe avuto luogo in un momento in cui Gesù fosse rimasto solo, e cioè quando non c'era folla intorno. Perciò Giuda aspettava quel momento per tradirlo. E qui, in questa fase senz'altro triste del Vangelo, dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacocila che con questa bella musichina viene di nuovo a voi. Certe volte vorrei, proprio devo parlarne al produttore del programma, che invece di farmi precedere con questa musichina mi facesse precedere da un bel colpo di piatti, di gong, zam, qualche cosa così forte che vi svegliasse tutti quanti, perché voglio che siate svegli, perché amici ho qualche cosa molto importante da dirvi. Ebbene, siete svegli ora? Avete i vostri orecchi surriti? Allora preparatevi, ascoltatemi. Intanto eccovi uno dei nostri inni.

Alcune settimane fa, se vi ricordate, vi lessi la lettera di un caro ascoltatore che diceva appunto che con così tante religioni, con così tante chiese che sono in giro, scegliere una religione è un po' difficile e certe volte sembra all'opposto un po' facile. Lui fece il paragone che è come andare al tabaccaio per scegliere il pacchetto delle sigarette desiderate. Beh, come dissi allora, non è proprio così, e la religione e le chiese non contano proprio nulla, né la mia né la vostra. Ad ogni modo, se proprio vogliamo considerare una chiesa, allora consideriamo la prima, quella che sorse a Gerusalemme immediatamente dopo la morte di Cristo, alla quale appartenevano gli apostoli e i discepoli, perché sono certo che lì saremo tutti d'accordo nell'asserire che quella era la vera chiesa di Gesù, non è vero? Ebbene, faremo proprio questo, esamineremo questa chiesa, vedremo il modo con cui questa chiesa accettava i membri, per vedere se noi potessimo essere o no stati accettati e considerati da quel gruppo di credenti come seguaci di Cristo. Ma prima ho qui quest'altro bell'inno che ha un buon messaggio e voglio condividerlo con voi.

E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliolo di Dio e tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saul vie più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo. Ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. E i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Fino a qui la parola di Dio. Nel passaggio che abbiamo appena letto e che ci narra della conversione dell'Apostolo Paolo, troviamo un versetto che, se lo prendessimo fuori del suo contesto, suonerebbe addirittura incredibile. Mi riferisco al versetto 26 che dice: e quando Paolo fu giunto a Gerusalemme tentava ad unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che lui fosse un discepolo. Come? Paolo, che chiede la missione alla Chiesa di Gerusalemme ed è schivato? Paolo, che non è ritenuto un discepolo? Paolo, che fece più di ogni altro per la propagazione del Vangelo e che dopo Cristo fu il massimo esponente del cristianesimo, a cui dai discepoli messa in dubbio la sua fede? Il fatto che egli fosse stato uno dei principali artefici della sua chiesa, il più famoso e fervente fra i farisei, il fatto che egli aveva abbandonato tutto quello e rinunciato all'onore e al prestigio della sua carica e che, sfidando il vituperio e i complotti dei giudei, lui ora veniva umiliandosi a chiedere di essere ammesso nel loro numero, non era prova sufficiente della sua conversione e della sua fede? Come potevano mai dubitare che lui non fosse un cristiano? Che requisiti richiedevano quei discepoli per ammettere Paolo o qualsiasi altra persona nella loro chiesa? E noi vogliamo esaminare questo passaggio a fondo, poiché i requisiti richiesti come necessari per essere considerato cristiano da quella chiesa che senza dubbio era la vera chiesa dovrebbero essere gli stessi requisiti che la chiesa cristiana richiede oggigiorno. Quest'oggi vogliamo esaminare chi in realtà è cristiano e discepolo di Cristo alla luce delle scritture. San Paolo è ritenuto da tutti il modello del cristiano e in questo passaggio noi possiamo studiare le sue qualifiche ed applicarle a noi stessi. Notiamo che Paolo era un uomo molto pio, che era cresciuto all'ombra della Chiesa, praticando le scuole della sua religione, studiando teologia sotto il miglior maestro di quei tempi, conosceva bene tutta la Sacra Scrittura, sapeva a mente i comandamenti, i precetti e si atteneva scrupolosamente alle regole impostili. Pure tutto questo non lo faceva un cristiano. Si presentò ai discepoli accompagnato e raccomandato da Barnaba, uno dei migliori cristiani di quel tempo e dalla stessa Sacra Scrittura chiamato col titolo d'apostolo, e in tutta la sua apparenza sembrava davvero un convertito.
Son certo che sia lui che Barnaba potevano fornir la prova del suo battesimo avvenuto nella chiesa cristiana di Antiochia, ma pur con tutto ciò egli era temuto e non ritenuto un discepolo, un credente di Cristo. Non bastava il battesimo per farlo cristiano? Ascoltatore, tutte queste belle cose non convinsero neppure per un po' quei credenti, e benché esse siano buoni e desiderabili, queste per se stesse non fanno mai cristiani nessuno. Nota, quello che fu che convinse pienamente quella chiesa della genuinità della fede di Paolo. Leggiamo assieme il versetto 27, che dice: ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino Paolo aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Paolo andava e veniva con loro in Gerusalemme. Ecco che qui notiamo due cose che sono richieste per essere ammesso. Una è la personale esperienza con Cristo, l'incontro con Lui, e la seconda è la testimonianza che San Paolo rese di Cristo con tutta franchezza. Già davanti a queste due prove, noi possiamo dire allora che i bambini battezzati sono cristiani? No, occorre dar prova della fede, abbiamo letto, e più occorre testificare della nostra fede. Può un neonato far questo? Paolo si era trovato faccia a faccia con Cristo. Paolo aveva creduto che Gesù era risuscitato e con lui aveva avuto un incontro personale. Quel Cristo che fu visto appeso sull'ignominosa croce del Calvario ora era vivente e Paolo ne aveva avuto la ferma evidenza. Paolo sapeva che viveva, l'aveva visto, ci aveva parlato. Ascoltatore, questa è la cosa più importante e più necessaria, è il requisito principale e indispensabile. Cristiani non si nasce quindi, ma lo si diventa, e lo si diventa per un processo graduale che è chiamato conversione. Per prima cosa dobbiamo riconoscere che siamo peccatori perduti, condannati sotto il peso dei nostri peccati. La seconda, che dobbiamo noi essere salvati e quindi abbiamo bisogno di un salvatore, perché da noi mai potremo salvarci. La terza è che Cristo è il salvatore, l'unico salvatore, e Paolo, scrivendo a Timoteo, espresse questa sua esperienza in questo modo, come noi leggiamo nella prima epistola di Timoteo al primo capitolo dal 15° al 16° versetto. Certe questa parola è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per il primo, tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere vita eterna. Quando noi ci convinciamo che siamo peccatori, quando pienamente crediamo che siamo perduti, quando sotto l'influenza dello Spirito Santo sentiamo il terrore dei nostri peccati e quando la voce invitante del Vangelo ci convince, disturbandoci, che abbiamo bisogno di Cristo, che dobbiamo fare una decisione e implorare la sua grazia su di noi, riconoscendolo quale nostro Salvatore, quando dico: abbandonando tutte le nostre vecchie vie, sinceramente cerchiamo la sua salvezza, allora e solo allora anche noi, come lui, ci troveremo faccia a faccia con Cristo e come lui saremo messo davanti ad una decisione. E amici, che faremo noi di Cristo? Lo chiameremo Signore? Ci faremo noi, come Paolo, suoi schiavi?
Oh amico in ascolto, se col peso dei tuoi peccati tu implorerai il suo perdono e invocherai la sua grazia, egli verrà a te e tu avrai un'esperienza reale con lui e tu saprai che Cristo vive e che è presente al tuo fianco. Cristo deve essere sentito vivo e reale in noi, sempre presente. Deve inoltre controllare ogni nostra azione, ogni nostro pensiero ed ogni nostro desiderio. Deve avere il possesso di quello che abbiamo e di quello che avremo. Tutta la nostra lealtà deve essere sua. Come San Paolo, noi dobbiamo essere abili di dire: io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il secondo requisito che troviamo in Paolo è che è, per importanza uguale al primo, è la sua immediata fervente testimonianza per il suo Salvatore. Appena egli riceve il Signore Gesù quale suo Signore e per le mani di Anania, dopo la sua professione di fede, fu battezzato, egli si mise a testimoniare, a predicare di quello che Cristo aveva fatto per lui. Paolo prima credette, ebbe l'esperienza col Signore ed ora ubbidisce. L'ubbidienza è sempre la prova principale del discepolato, e infatti discepolo e disciplina vengono dalla stessa parola, implicano l'obbedienza assoluta al maestro. Un cristiano che si professa tale e non ubbidisce ai comandi del maestro Gesù non è un cristiano. Il primo comando che Gesù dette fu di credere e poi di essere battezzato e quindi di testimoniare della sua grazia e portare il Vangelo ad ogni creatura. Ogni persona che ha avuto l'esperienza della salvezza non può fare a meno di richiedere il vero battesimo, di farsi battezzare nelle acque e poi di andare a testimoniare del suo Salvatore e di dire quello che Cristo ha fatto per lui. Quando Pietro e Giovanni imposero con minacce e violenza di non parlare più di Cristo, come risposero loro? Noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La testimonianza per il Signore è certo la migliore evidenza dell'esperienza rigeneratrice che una persona ha avuto con Cristo. Oh amico in ascolto, quando gli apostoli e i discepoli udirono che Paolo aveva fatto queste cose, ecco, non ebbero più affatto timore e l'accettarono quale uno di loro. Amico, non importa quello che tu pensi o che tu credi, quello che la tua chiesa o religione insegnano o asseriscono essere essenziale per essere cristiano, la Sacra Bibbia dà queste qualificazioni e se tu non le hai, non importa quanto tu buono, pio, religioso, ben intenzionato e sincero tu sia, se tu fossi andato alla stessa chiesa primitiva di Gerusalemme, la chiesa fondata da Cristo, la chiesa degli apostoli e dei primi discepoli, tu non saresti mai stato accettato quale credente e quale discepolo. Ascoltatore, dimmi, che cosa è più importante, avere le qualifiche per essere accettato da quella chiesa o averle per essere accettato nelle chiese d'oggigiorno che si chiamano cristiane ma che di Cristo non hanno né la potenza e né strettamente impongono gli usi e i costumi? La chiesa di Gerusalemme predicava ravvedimento, conversione e completa salvezza per mezzo del sangue prezioso di Cristo e i suoi membri erano salvati tutti, fino ad uno. Ora questo deve pure succedere nella chiesa odierna. La chiesa di Gerusalemme era una chiesa che dava nuova vita, rigenerazione e la reale e sentita presenza del Divin Maestro Gesù. Alla tua chiesa ha te dato queste cose?
Quella chiesa aveva per guida il sommo pastore e nessun altro, cioè Gesù Cristo risuscitato e vivente nel cuore di ogni credente, e per legge l'unico libro, cioè la Sacra Bibbia, l'infallibile e sufficiente norma per ammaestrare a salvezza ed edificare ognuno che crede. Ha la tua chiesa queste cose? Se no, amico, tu devi trovartene una che le ha. E poi, ascoltatore, guarda te stesso, domandati: hai tu le qualifiche richieste a Paolo? Vorresti tu averle? Non vorresti essere tu membro della Chiesa che agiva e che insegnava e che aveva la stessa potenza della Chiesa di Gerusalemme? Ebbene, considera tutte le cose che hai udito, considera la tua perduta condizione e la necessità di un Salvatore. Poi, nella Sacra Scrittura, leggi quello che Cristo vuole da te. Quindi, credi ed obbediente, va alla Chiesa, va alla Bibbia, va a Cristo e accetta su di te il suo glorioso messaggio del Vangelo, diventando un suo figliuolo. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo, Signore, che tu voglia rivelar loro che questa è la verità del Vangelo e che loro devono accettarla, e poi da loro la forza, la convinzione di accettarla e di essere salvati per il tempo e per l'eternità. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Padre, noi siamo di nuovo grati. E come scrisse Paolo in 1 Tessalonicesi, non vogliamo cessare di pregare. Padre, vogliamo avere un'attitudine durante tutta la nostra giornata, la settimana, mentre siamo qui a guardare la tua parola, che sia un tempo di dialogo con te, che mentre guardiamo e che la tua parola ci parla, che noi poi ti parliamo e c'è questo scambio con te. Padre, vogliamo sempre di più conoscerti per chi sei, crescere nelle tue vie, camminare in ogni buona opera che tu hai preparato per noi. Padre, guidaci, parlaci tu, nel nome santo di Gesù lo chiediamo. Amen. Allora, in questo viaggio attraverso il libro di Atti degli Apostoli, siamo nel terzo viaggio missionario di Paolo, ok? Appena iniziato questo viaggio nel capitolo 18, e i viaggi di Paolo si identificano da quando parte e ritorna nella chiesa d'Antiochia, un po' la sua chiesa madre. In realtà la vita cristiana è un unico pellegrinaggio, è un unico viaggio missionario, e quindi Paolo forse aveva uno dei viaggi in realtà, come noi. Ma tornando ad Antiochia, dando un resoconto di quello che Dio ha fatto, riparte, viaggia attraverso la Turchia e arriva finalmente nella città di Efeso. Paolo ha tanto sognato di andare in questa città. In Atti 16, infatti, Paolo voleva andare ad Efeso nel secondo viaggio, ma abbiamo visto in Atti 16 che lo Spirito Santo non lo permise. In qualche modo fu fermato, bloccato nella predicazione del Vangelo o nel piantare chiese. Sì, anche in cose buone Dio ci ferma, perché magari noi partiamo, sì, sarà sicuramente la volontà di Dio prendere un edificio per la chiesa, siamo sicuri? Ma sembra una buona cosa. Ogni buona cosa non è sempre la volontà di Dio per oggi. Quindi Paolo però qui finalmente arriva ad Efeso, e la volta scorsa abbiamo visto che lui è arrivato ad Efeso, ha lasciato Aquila e Priscilla, e quelli della sinagoga volevano che lui rimase porta aperta, e lui ha detto: mi dispiace, ho già preso un altro impegno. E quindi anche lì Paolo doveva di nuovo dire: se è nella volontà di Dio ritornerò. E quindi qui finalmente vediamo che Paolo torna ad Efeso. Quindi se c'è un primo incoraggiamento per noi da questo capitolo 19 è di essere ricordati che se qualcosa rimane nei confini della volontà e disegno di Dio per noi, succederà. Non dobbiamo farlo succedere tramite forza umana o la nostra carnalità. Avendo iniziato per lo Spirito, vogliamo continuare così. Quindi Atti 19, versetto 1, come titolo ho messo in spirito e in verità. Ovviamente le parole di Gesù alla donna samaritana nel Vangelo di Giovanni capitolo 4, e vedremo perché. Atti 19, versetto 1. Ora, mentre Apollo era a Corinto, quel neonato nella fede tramite Aquila e Priscilla, già in missione, con quel poco che sapeva, un uomo eloquente ferrato nelle scritture, ma adesso con la nascita dello Spirito, ai leader fin da subito un po', perché c'è questa luce alla parola che avevano già nascosto nel cuore. Quindi Apollo era già in missione a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso. E quindi partendo da Antiochia,

0: il Lebanon di oggi, la Siria. Mi sa che Antiochia si chiama Latakia di oggi, nella Siria, dove c'erano anche i terremoti recentemente. E quindi partendo da Antiochia arrivò ad Efeso, nel sud-ovest della Turchia di oggi, nell'Asia. E versetto 1 dice, trovati là alcuni discepoli, disse loro. Quindi fino a questo momento non sappiamo che discepoli sono, di chi sono, ma cerchiamo di scoprire quello che possiamo sapere. Versetto 2, Paolo chiede una domanda interessante. Lui dice, versetto 2, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E quelli le risposero, non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo. E quindi questo già fa partire un allarme, una domanda nella mente di Paolo. Ma prima di andare a guardare versetto 3, voglio soffermarci qui un attimo. Nell'undicesimo studio di Atti capitolo 8, il titolo del messaggio era Diversi battesimi. E abbiamo un po' trattato questo argomento della nuova nascita, se abbiamo lo Spirito, quello che poi è spesso chiamato il battesimo nello Spirito Santo, una seconda esperienza. E vi ho spiegato che Calvary Chapel si ritiene pentecostale, cioè magari meglio dire carismatica, perché non riteniamo che il parlare in lingue sia l'unico segno. Mettiamo grande enfasi sui doni carismatici biblici e anche il frutto dello Spirito Santo, che è più difficile fingere, ok? Galati 5, 22, 23. Poi Paolo dice in 1 Corinzi 12, vi parlo della via più alta, più eccellente, cioè la via d'amore. Ma in quello studio di Atti 8 abbiamo un po' parlato di questo, quindi non voglio ripetere tutto, ma giusto per risottolineare questi concetti importanti per noi. Perché noi vogliamo adorare in spirito e in verità, entrambi. E spesso in chiesa si può andare molto su uno o molto sull'altro, essere molto spirituali o essere molto intellettuali. Ma noi vogliamo essere cristiani bilanciati, vogliamo adorare Dio con ogni parte del nostro essere, corpo, anima, spirito, mente, forza, cuore, ok? Vogliamo essere bilanciati. E versetto 2, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Alcuni cristiani amano questa traduzione, altre Bibbie dicono, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto, cioè sottolinea un'esperienza consecutiva con più chiarezza. Io direi che in un modo o nell'altro la domanda resta quella. Perché se per forza fin dalla nascita in Cristo abbiamo ogni esperienza cristiana, in quel momento lui doveva solo dire avete creduto? Perché credendo, se per forza hai questa esperienza di spirito su di te o battesimo nello spirito, non occorrerebbe che lui chieda neanche. Perché se è soltanto nuova nascita, non doveva neanche chiedere se avevano ricevuto lo Spirito al momento di aver creduto, se è solo una stessa cosa. Detto questo, in Atti abbiamo vari esempi di come Dio interagisce con i suoi. Magari fin dal Vangelo di Giovanni capitolo 14, Gesù aveva spiegato ai suoi lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, parlando di quest'altro consolatore che avrebbe mandato, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscerete, voi lo conoscete perché dimora con voi. E poi Gesù dice, sarà in voi, ok? E noi crediamo che lo Spirito Santo affianca ogni non credente e tira il mondo che non crede verso il Vangelo e la conoscenza di Cristo, convincendo il mondo, giusto, di giustizia, del peccato e del giudizio a venire. Lo Spirito è all'opera e con il mondo, magari Genesi 6, lo spirito lotta con gli uomini. Ma Gesù poi dice ai suoi discepoli, tra poco sarà in voi, lo spirito sarà in voi, Giovanni 14. E cosa succede dopo la risurrezione di Gesù? Nel Vangelo di Giovanni capitolo 20, lui soffia sui suoi discepoli e dice ricevete lo spirito. E in quel momento post risurrezione direi che sono nati di nuovo, come la vediamo come concetto nel Nuovo Testamento. Ma lo stesso Gesù dice a questi discepoli in Atti 1, andate e aspettate un'altra esperienza. Andate a Gerusalemme e aspettate la promessa del Padre. E questo stesso gruppo di uomini pregano per 10 giorni e lo Spirito Santo che è in loro adesso viene su di loro. C'è nuova nascita e c'è poi un traboccare dello Spirito, ok? E un conto essere nati di Spirito e un altro essere usato dallo Spirito in carisma e frutti. E quindi trovo interessante qui in Atti 19 che Paolo dice avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto. C'è tanta confusione in questo argomento nelle chiese. Io sono dal punto di vista e non ho mai sentito dire spesso questo, quindi forse sbaglio teologicamente. Non metto grande enfasi soltanto sulla nuova nascita o soltanto sul battesimo un giorno dopo la nascita spirituale, ma che noi fin da quando abbiamo creduto vogliamo avere un'esperienza continuante. Ogni giorno, ogni 3 ore, ogni 5 minuti, quanto vogliamo, posso soffermarmi e dire Signore, rinfresca il mio cuore, dammi più del tuo spirito in questo momento. Noi possiamo in questo momento farlo, possiamo chiudere gli occhi, possiamo pregare il Padre, siamo già nati di spirito, Lui dimora già in noi e possiamo chiedere a Dio di battezzarci o rinnovarci in modo fresco. E come abbiamo già visto, questi stessi discepoli attraverso Atti, non solo in Atti 2 ma anche in Atti 4 e volta dopo volta troviamo scritto e furono ripieni di spirito e in un momento parlano in lingue, in Atti 4 hanno più franchezza, in altri hanno gioia, magari Paolo e Sila in Filippi in carcere hanno gioia, stanno adorando Dio a mezzanotte. E quindi gli effetti di questo traboccarsi dalla presenza di Dio sarà visto in svariati modi. E mi auguro, no, di vedere carisma e frutti del continuo della mia vita. Quindi lui chiede, versetto 2, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? La stessa cosa con i discepoli nella Samaria di Atti 8. Avevano creduto, furono battezzati in acqua, ma non era fino all'arrivo di Pietro e Giovanni, con l'imposizione delle loro mani, che avessero ricevuto poi questa presenza dello Spirito in modo traboccante. Poi, prima di inquadrare la cosa in modo troppo specifico, quindi è sempre per imposizione di mani degli apostoli. Cosa succede nella casa di Cornelio? Pietro non dà neanche un invito, sta a mezza predica e Dio lo interrompe, dice Pietro hai parlato troppo, e Cornelio nasce di nuovo e anche ripieno di spirito e parla in lingue. Nel momento insieme alla nuova nascita. Quindi chi vuole dire che è soltanto un momento dopo? Magari Cornelio, cosa facciamo? Vedi, io voglio fin dalla nascita spirituale, la mia salvezza, voglio continuare ad essere rinfrescato volta dopo volta dopo volta. E quindi io spesso ho visto questo versetto 2, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Siete salvati, avete creduto, ma avete la vita nello Spirito? State vivendo con frutti e carisma? Avete una vita traboccante con la presenza dello Spirito Santo? Ritengo che Paolo presume che ogni cristiano fin dal primo giorno dovrebbe ricercare questo. che non è devi fare un corso e dopo 6 mesi dalla nuova nascita poi in posizione delle mani e poi ricevi. No, lui con la sua domanda parla di un'altra esperienza e presume che fin dal momento che credi che possa succedere. Poi loro rispondono: non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E quindi questo manda in tilt Paolo, perché lui dice: allora fermiamoci un attimo e facciamo chiarezza. Versetto 3: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Perché se noi battezziamo qualcuno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questa frase dovrebbe essere sentita, no? Cioè, quindi questo fa chiedere e domandare a Paolo: se voi non sapete cos'è lo Spirito Santo, allora forse non siete neanche nati di nuovo. E quindi lui dice: quale battesimo dunque? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. E quindi questi discepoli che lui ha trovato non erano discepoli di Gesù cristiani, erano discepoli di Giovanni Battista, un po' come Apollo alla fine di Atti 18. Apollo, che era eloquente, ferrato nelle scritture, sapeva tantissimo, conosceva Giovanni Battista, ma non la croce e la resurrezione di Gesù ancora. E quindi questo gruppo è un po' come Apollo. Sanno diverse cose, ma ancora il Vangelo non la conoscono. E quindi Paolo, versetto 4, disse: allora, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù, il Messia Gesù. Lui è venuto. Voi avete creduto o avete sentito il preannunciatore, Giovanni Battista, ma non avete sentito che colui di cui parlava è arrivato? È arrivato! Quindi questa è la buona notizia. Non dovete ancora andare in ricerca di questo Messia di cui parlava Giovanni Battista. È Gesù di Nazareth. E quindi versetto 5... guardate, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Adesso diventano non solo discepoli di Giovanni Battista, ma discepoli di Cristo. E, di nuovo, se l'unica esperienza con lo Spirito Santo che noi abbiamo è dal momento di credere e di quel battesimo in acqua, allora perché abbiamo versetto 6? No? Ma non è dopo 6 mesi, non è dopo un anno, è fin da subito. Non dovete mancare in nessuna esperienza, ragazzi. Quindi fin da subito siete nati di spirito, adesso voglio che siate traboccanti di spirito. Prego che lo Spirito Santo inondi la vostra vita e che siate fruttiferi, frutta, carisma, avanti. E quindi versetto 6, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Allora magari per essere pentecostale uno crede che parlare in lingue è l'unico segno, perciò magari Calvary Chapel è carismatico, siamo un po' più alla larga, che ci sono vari segni, ma io direi, e credo fortemente questo, uno può essere nato di spirito, liberato dall'Egitto, il primo battesimo nel Mar Rosso, liberato, ma che cammina 40 anni nel deserto. Cammina senza entrare attraverso il Giordano, il secondo battesimo, la vita nello spirito, una vita abbondante, spirituale, dove sei salvato, ma ti manca la gioia. Tratti male la moglie, non hai pazienza, non hai gentilezza, non hai bontà. E a volte la Chiesa sbaglia focalizzando soltanto su altre lingue o su profezia. Magari ospitalità, magari misericordia, magari amministrazione, magari aiuti, magari insegnamento, carisma e frutti alla gloria di Dio. E se noi non prendiamo tempo nell'arco della settimana per soffermarci. Quando vedo segni della mia carnalità, le spie nel quadro della macchina che dice manca olio qua, vedi che sale in te frustrazione. Se noi non abbiamo l'abitudine di riconoscere questi momenti e soffermarci, dire Signore, inondami in questo momento, rinfresca il mio cuore in questo momento. Non so come fare, ma non voglio traboccare del vecchio Davide, voglio traboccare di te e la nuova vita che c'è in te, una vita abbondante. E anche in questo momento possiamo farlo di nuovo. Signore, inondami di te. Quindi ricevono questa presenza e se non è lingue e profezia, direi che ci deve essere qualcosa di evidente. Perché può essere che camminiamo nel deserto per 40 anni, salvati, amati, andando verso il paradiso, ma non siamo fruttiferi. Quindi cerchiamo una vita fruttifera, Chiesa, con la sua presenza continuante. Perché poi se tu sei stato battezzato nello Spirito 20 anni fa, gloria a Dio, ma ieri, oggi, adesso? Versetto 7, or erano in tutto circa 12 uomini. 12 persone che prendono sul serio non solo la nuova vita ma anche una vita spirituale possono avere un grande impatto su una città come Efeso, pieno di magia, pieno di idolatria, che guarderemo la seconda metà del capitolo la prossima volta. Versetto 8, guardate. Poi egli entrò nella sinagoga, se ricordiamo quella sinagoga che in capitolo 18 che avevano ricevuto lui ben volentieri, volevano sentire ancora da lui, questa grande porta aperta. Lui tornò in quella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Come era il suo solito, lui iniziava una chiesa nella sinagoga. Magari nei nostri giorni potremmo andare ad un incontro carismatico nella chiesa cattolica romana. Non so, se arrivi in una nuova città italiana e non sai dove iniziare finché ti cacciano, non so. Andare nei luoghi dove la gente è sensibile alla spiritualità. Paolo a Filippi andò vicino al fiume dove offrirono le preghiere, perché è giusto, Paolo dice nei Romani che nessuno cerca Dio, sì, Dio è colui che fa il primo passo, ma in base a questo primo passo molti iniziano a rispondere e si chiedono delle domande. E quindi lui inizia nella sinagoga, rimase lì 3 mesi. Ma versetto 9, poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, sono loro stessi che si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli Paolo, ritrattosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tirano. Paolo è rimasto lì 3 mesi finché la situazione non andava più bene e poi cercava un'altra porta aperta, un punto di appoggio e l'ha trovata in questa scuola di un certo tirano. E Paolo ogni giorno aveva scuola biblica, magari ha iniziato con questi 12, altri dalla sinagoga avevano creduto e per 2 anni ogni giorno Paolo si incontrava con questi cristiani. Un amico pastore una volta aveva fatto un calcolo facendo una somma di un certo numero di ore, 5 volte alla settimana per 2 anni, ha fatto una stima che Paolo magari ha fatto 40 anni di domeniche mattine, di prediche in questi 2 anni nella scuola di questo tirano. E questo è interessante perché i 12 diventa un gruppo maggiore e con 2 anni di insegnamento quotidiano in questa scuola noi leggiamo in Colossesi 2 che altre chiese furono piantate come frutto di quest'opera ad Efeso. E quindi quell'investimento che Paolo ha lasciato in cuori di questi ha portato frutto chiese i figli di questa chiesa d'Efeso. Colossesi 2, versetto 1. Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi. I Colossesi. Colosse era una città vicino ad Efeso, non piantato da Paolo direttamente, ma li conosceva per sentito dire e lottava per loro e per quelli che sono anche, dove? All'Laodicea. E per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. E che poi dopo 30 anni di questo momento di Atti 19, Gesù scrisse le 7 lettere alle 7 chiese nell'Asia. E quindi Paolo ha versato 2 anni ogni giorno di insegnamento con questi discepoli. E poi se ne andò e loro a loro volta hanno piantato altre chiese. Ed è una bellissima testimonianza questo. Io in questi giorni sto pregando, quale deve essere anche il nostro approccio? Qual è l'approccio? Avere 10 chiese con 80 persone in ciascuna? O avere una sola chiesa con 800? Dio, cosa vorresti che facciamo? Prendiamo un locale o piantiamo un'altra chiesa? Non so. Ci sono uomini che sono pronti a piantare? Chi vuole mettere le mani all'aratro? All'aratro. Qui l'esempio è versare in pochi e piantare più posti, più chiese. E quindi andando avanti, versetto 11, durante questi 2 anni di scuola biblica, versetto 11, Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. Versetto 12, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo. Sappiamo Paolo nel prossimo capitolo, quando farà un incontro pastorale con gli anziani di Efeso, lui dirà in Atti 20:31, state attenti, ricordatevi che per 3 anni, lui era rimasto ad Efeso in totale per 3 anni, per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare con lacrime agli occhi di ciascuno di voi. Lui, parlando con loro, lui diceva, entreranno dei lupi rapaci che non risparmieranno il gregge di Dio. E lui diceva, io ho lavorato con le proprie mani miei e ho sostenuto i miei collaboratori. E quindi lui lavorava, e quindi magari questi asciugatoi e grembuli che lui aveva durante le sue ore lavorative, poi andava ad insegnare, quei pezzi di stoffa furono portati, erano messi sopra i corpi di chi era ammalato e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Credo tuttora che queste cose possano succedere. È interessante vedere il contesto locale di Efeso, la magia, la cultura, e spesso vediamo Dio utilizzare mezzi compresi dalle culture e contesti in cui il Vangelo va predicato. Questo va detto. Dio si fa conoscere in modi e per mezzi del quale una certa cultura capisce un segno, ok? Ma credo che Dio può fare qualunque cosa. Magari vediamo su la televisione, televangelisti, e dicono, mandi la tua offerta di fede e io ti manderò un asciugatoio dalla mia, no? Che ho usato domenica scorsa, salato dal mio sudore. E subito magari ci fanno impressione, perché spesso sappiamo che sono più lupi rapaci che vogliono approfittare del gregge. E non sono come Paolo, non so neanche se è stato Paolo a portare quei pezzi suoi dal lavoro, li ha lasciati lì, è andato a scuola per insegnare e alcuni hanno preso questi e non è chiaro. Ma versetto 11, sono prodigi straordinari. Non viviamo di prodigi, viviamo di parola, ma non vogliamo vivere soltanto di parola al tal punto di primo Tessalonicesi 5:18, dove poi noi disprezziamo l'opera dello Spirito. Perché Paolo dice, non disprezzate le profezie, ma provate ogni cosa e ritenete il bene. Noi non viviamo di prodigi, ma non vogliamo neanche negarli. Ricordandoci poi che quel popolo di Israele che vagava nel deserto rimase incredulo e avevano loro visto più prodigi di tutti. Quindi prodigi da solo no, parola da solo no. Vogliamo adorare in spirito e in verità. Versetto 13, ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quindi cercano di adoperarsi nell'ambito spirituale senza la verità del Vangelo, senza conoscere per se stessi Gesù. E la risposta è buffa. Questi esorcisti erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. E guardate la risposta, versetto 15. Lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo. È pazzesco che i demoni conoscevano Paolo per nome. I demoni ci conoscono. E non dovrebbe spaventarci, dovremmo realizzare che durante l'arco della nostra giornata, sono convinto che anche in questo momento, ci sono demoni e angeli, dardi infuocati dal maligno che arriva durante lo studio biblico, la mente svaga, siamo tentati. I demoni ci conoscono, ci studiano, conoscono chi siamo. Io conosco Gesù, so chi è Paolo, ma voi chi siete? Il non credente è portato dove Satana vuole, Paolo dice a Timoteo. Sono sottoposti alla sua autorità. Noi adesso in Cristo, noi non possiamo essere trasportati dai demoni, dalla loro volontà. Possiamo essere attaccati, ma non quello che succede qui. Versetto 16. Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e, sopraffatteli, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. E versetto 17. Questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura. E il nome del Signore Gesù era magnificato. Chiesa, se è in spirito o in verità, il risultato non è che il nome di Gesù magnificato, allora stiamo sbagliando. Se è mai il nome di un leader, un personaggio, un santo, la Madonna stessa, dobbiamo sempre chiederci chi è magnificato. Che il nome di Gesù sia sempre magnificato nel nostro mezzo. Poi versetto 18, 19 e 20. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. E come spesso succede nei risvegli spirituali, basta che un gruppo di persone confessino con trasparenza i loro peccati, camminino in modo nudo e scoperto, non fingano di essere più spirituali di quello che sono, perché Dio respinge chi? I superbi e dà grazia agli umili. Versetto 19, molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. Camminando in piazza Istituto, una volta pensavo a questo versetto, che bello sarebbe un giorno vedere un grande numero di persone unirsi in quella piazza e dar fuoco ai libri dell'occultismo. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Alcuni stimano qualche milione di euro qui, bruciato e arso. Non ha più valore per me. Via, non lo vendo a qualcuno perché non voglio che loro si ammischiano. Va bruciato, basta, costi quello che costi. la vita vecchia è passata, Dio ha fatto tutte le cose nuove, non mi importa quanti soldi perdo, vado avanti con Cristo. Ravvedimento, realtà, versetto 20, così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Romani 10, 17, la fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Preghiamo insieme. Padre, aiutaci di essere sempre di più una chiesa in spirito e in verità. Padre, non vogliamo negare prodigi, non vogliamo negare la realtà che tu sei il creatore dell'universo. Tu puoi fare quello che vuoi con le leggi della fisica, le leggi della natura. Tu puoi, come Giosuè, tu puoi fermare il sole in mezzo al cielo. Tu puoi guarire il cancro. Tu puoi fare qualunque cosa. Tu risusciti i morti. Ma Padre, non vogliamo solo inseguire il tuo fare, ma vogliamo anche inseguire te stesso e conoscerti. Padre, aiutaci, come tu hai incoraggiato Giosuè, non vai né a destra né a sinistra, ma rimani centrato. Aiutaci, Padre, di essere cristiani in spirito e in verità, affinché i prodigi ci portino verso te e che poi la tua parola cresca in noi e che rimaniamo sempre più saldi in essa. Perché è tramite l'ascolto della parola che accresce la fede, e la fede cresce e poi cresce la parola. E Signore, vogliamo andare avanti con entrambi i lati di questo discorso. Padre, battezzaci con lo Spirito Santo nuovamente. Non c'è niente che blocca la freschezza del tuo spirito se non la mancanza di confessione del nostro peccato, la durezza del cuore, l'orgoglio dell'uomo. Padre, vogliamo essere umili. Abbiamo bisogno di te. Tu sei il Signore. Regni in noi, nel nome di Gesù, lo preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Tra tutti i suoi discepoli, Gesù ne scelse 12 per un compito particolare. Gesù vedeva che il suo lavoro cominciava a portare frutto e si preoccupò di preparare altri affinché subentrassero nel suo lavoro. Che cosa fece quindi? Li formò e li inviò in una missione a breve termine, un'anticipazione di ciò che avrebbero poi continuato a fare dopo la sua morte e la sua risurrezione. Il raccolto era grande e c'era bisogno di operai. Ne parliamo in questo 22esimo episodio del Vangelo di Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo capitolo 9 versetti 35 a 38. Gesù insegnava e compieva miracoli che non erano fini a se stessi, ma avevano l'obiettivo di attirare le folle a sé, per dare loro un vero pastore, un vero riferimento. Gesù aveva compassione di quelle folle perché sapeva di essere l'unica vera risposta possibile ai loro bisogni. I pastori di Israele, la classe dirigente giudaica, in quel momento storico non erano una guida adeguata. Quelle folle erano come pecore che non hanno pastore. Quando giunge il tempo di raccogliere, in agricoltura non c'è molto tempo da perdere. È necessario avere degli operai disponibili al momento giusto, in modo da raccogliere quando il prodotto è giunto al giusto grado di maturazione. A seconda del tipo di prodotto, qualche giorno prima potrebbe essere troppo presto e qualche giorno dopo potrebbe essere troppo tardi. Molti si stavano avvicinando a Gesù in quel momento. Quindi Gesù aveva bisogno di collaboratori, di operai pronti a raccogliere per consolidare il messaggio inerente al regno di Dio. Ma si noti che già nel modo di chiamare i suoi collaboratori, egli diede una lezione dalla quale abbiamo da imparare anche noi oggi. Invece di dire loro «Forza, datevi da fare!», li invitò a pregare affinché fosse Dio stesso a scegliere coloro che in prima battuta dovevano lavorare nella messe. Qualcuno potrebbe dire «Ma non sono tutti chiamati a collaborare?» Sì, certo, ma ognuno potrebbe avere un ruolo diverso. Quando c'è una raccolta ci vogliono anche dei magazzinieri, persone che si occupano del trasporto, addetti alla vendita e così via. Sebbene tutti i discepoli di Gesù, in un modo o nell'altro, in futuro avrebbero avuto un ruolo nel regno di Dio, in quel momento Gesù stava pensando ad alcune persone specifiche che potessero diventare i suoi più stretti collaboratori, coloro che sarebbero stati conosciuti come i dodici e che in seguito sarebbero stati un punto di riferimento anche per gli altri discepoli dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Siccome Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare affinché Dio operasse una scelta, lui stesso si mise a pregare. Leggiamo infatti nel brano parallelo di Luca 6, versetti 12 e 13, «In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli». Quindi Gesù disse ai discepoli di pregare e poi, come fa un buon maestro, diede lui stesso il buon esempio, pregò e poi ne scelse 12. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Matteo capitolo 10 versetti 1 a 4. Faccio solo notare che da una parte la parola apostolo è una parola generica che indicava un inviato, uno che riceveva una missione da compiere, e quindi tale parola viene utilizzata nella Bibbia anche per altri missionari come Paolo e Barnaba, così designati in Atti capitolo 14 versetto 14. Tuttavia è anche vero che questi 12 avevano una certa unicità, in quanto, come vedremo, Gesù li aveva scelti per affidare loro un compito particolare. Essi sarebbero stati quelli più vicini a lui, testimoni oculari della sua intera opera, del suo insegnamento, della sua morte e della sua risurrezione. In seguito non ci saranno più nella storia persone con quelle caratteristiche. Quindi la parola apostolo in senso generico sarebbe stata usata anche per altre persone e c'è chi la usa ancora oggi. Ma quei 12 apostoli hanno avuto un ruolo unico nella storia, perché Gesù li ha scelti per avere il ruolo di testimoni oculari di tutto il suo ministero fino all'ascensione. Il cristianesimo si basa proprio sulla testimonianza di quei primi testimoni oculari. Dopo aver scelto i 12, Gesù li mandò a predicare per i villaggi, dando loro il potere di fare le sue stesse opere, ovvero scacciare i demoni e guarire le malattie. In realtà i tempi della narrazione possono sembrare più rapidi di ciò che è stato nella realtà. Sicuramente Gesù ha dedicato del tempo a prepararli prima di inviarli in missione. Quel tempo viene riassunto in questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, che abbraccia tutto il capitolo 10. Senza entrare nei dettagli, Matteo ci riassume brevemente le istruzioni che Gesù diede loro. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo capitolo 10, versetto 5 e 6. Questo brano, tra le altre cose, ci dà l'occasione di riflettere sul modo in cui dobbiamo leggere la Bibbia, distinguendo sempre il significato per gli ascoltatori originari dall'applicazione che possiamo farne nel nostro tempo. Se prendiamo queste istruzioni di non andare tra i pagani e le applichiamo direttamente a noi, oggi, ad esempio, non avrebbero senso. Infatti noi, Come cristiani, oggi siamo chiamati a rivolgerci a tutti, di qualunque etnia o nazione. Ma quelle istruzioni erano specifiche per i dodici e per quel momento storico. In quel momento Gesù voleva che la predicazione del regno di Dio cominciasse, come era logico, dal popolo che stava attendendo il Messia, dal popolo che aveva ricevuto le promesse. In seguito Gesù darà a tutti i suoi discepoli l'incarico di raggiungere il mondo intero, ma non era ancora quello il momento. Qual era il messaggio che dovevano portare? Beh, è ovvio. Andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Matteo 10:7. Abbiamo già parlato del fatto che Gesù si riferiva al regno dei cieli utilizzando la parola cieli come eufemismo per indicare Dio. Il regno dei cieli è il regno di Dio. E quando in Israele si pensava al regno di Dio, si pensava al momento in cui Dio avrebbe ristabilito il suo regno sulla terra attraverso il Messia di Israele. In quella fase, quindi, Gesù stava invitando i suoi discepoli a diffondere la buona notizia. Il Messia è arrivato e in mezzo a noi egli presto stabilirà il regno dei cieli. Ma come dicevamo prima, affinché i dodici fossero ascoltati con maggiore attenzione, Gesù diede loro delle facoltà speciali. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10:8. In sostanza, Gesù diede ai dodici, per quella missione, le medesime capacità di fare miracoli che lui stesso aveva mostrato. Come poteva Gesù trasmettere ad altri tali capacità se fosse stato solo un uomo? Magari un uomo mandato da Dio, ma pur sempre solo un uomo. Gesù aveva l'autorità di conferire ad altre persone dei doni particolari per operare miracoli, e questa è una delle caratteristiche che mettono in luce la sua divinità. Anche in seguito Gesù continuerà a garantire tali doni miracolosi ai discepoli, e in particolare, se leggiamo il libro degli Atti, i miracoli che accompagnarono la predicazione furono essenziali per favorire la conversione di tante persone. Ancora oggi, il Signore nella sua grazia interviene in modo miracoloso per attirare a sé le persone in circostanze particolari. Ci sono testimonianze straordinarie in ogni parte del mondo che ancora oggi testimoniano della potenza di Dio in azione. Ma è sempre Gesù che opera attraverso gli uomini e attraverso la preghiera. Gli uomini non hanno potere in se stessi. Si noti però che i dodici non avrebbero dovuto approfittare di quelle capacità per trarne profitto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quanti ciarlatani ci sono oggi in giro che vogliono solo il denaro della gente? Una delle caratteristiche di coloro che Gesù manda è proprio quello di non chiedere nulla in cambio. Rifletteteci bene. La prossima volta che qualcuno vi chiederà del denaro con la scusa di essere un ministro di Dio, i veri miracoli non fanno arricchire i ministri, ma portano solo gloria a Dio. Poi Gesù proseguì il suo dire: non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Matteo 10:9-11. Spostandosi da un villaggio all'altro, sarebbe stato difficile viaggiare con delle borse per portarsi dei ricambi e accessori necessari per vivere fuori casa. Essi dovevano viaggiare leggeri. Tuttavia Gesù sapeva che i dodici avrebbero incontrato persone che avrebbero almeno provveduto al loro sostentamento durante quel viaggio. Avrebbero incontrato persone che aspettavano il regno di Dio e li avrebbero accolti come inviati da parte del Signore, e quindi li avrebbero ospitati, avrebbero offerto loro vitto e alloggio. In sostanza, riconoscendo che erano operai al servizio del Signore, avrebbero dato loro almeno il nutrimento necessario, manifestando quindi la propria approvazione. In particolare i discepoli dovevano informarsi, appena arrivati in un luogo, per capire se ci fossero persone che in qualche modo potevano essere sensibili al messaggio del regno di Dio e quindi, con molta probabilità, potevano ospitarli. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Matteo capitolo 10, versetti 12 e 13. Ricordiamoci che in Israele il saluto usuale era proprio shalom, ovvero pace. Si tratta di un saluto molto bello perché in qualche modo si augura all'altro ogni bene, ogni benedizione da parte di Dio. In sostanza Gesù stava dicendo ai discepoli che loro dovevano portare il bene e augurarsi il bene delle case che visitavano. Se poi quelle persone fossero state effettivamente degne della pace di Dio, non mostrandosi ostili, il Signore stesso avrebbe provveduto. In caso contrario, il Signore avrebbe comunque tenuto conto del buon operato dei discepoli, dando a loro stessi la pace che avevano augurato agli altri. Gesù previde quindi che i dodici dovevano essere pronti a incontrare anche opposizione. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo capitolo 10, versetti 14 e 15. Gesù sapeva che qualcuno non avrebbe ascoltato la buona notizia che i dodici avrebbero portato. A quel punto i discepoli non avevano nulla da rimproverarsi. Andandosene potevano scuotere la polvere dai piedi, un gesto con cui indicavano di non voler avere più nulla a che fare con quella città. Potevano ritenersi a posto davanti a Dio per aver svolto il loro compito. Quella città però avrebbe risposto a Dio del proprio rifiuto, al punto che la sua sorte nel giorno del giudizio sarebbe stata peggiore di quella di Sodoma e Gomorra. Questo ci fa capire che Gesù considerava gravissimo il rifiuto della buona notizia del regno di Dio. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto il modo in cui Gesù si è messo da parte 12 discepoli perché fossero i suoi collaboratori più fidati e cominciò a prepararli perché fossero in prima linea nel predicare il regno di Dio, mettendoli subito alla prova in una missione a breve termine. Anche se questi insegnamenti furono specifici per i 12, troviamo in questo brano informazioni che saranno comunque utili anche in seguito a tutti i cristiani che avranno seguito le orme dei dodici dopo l'ascensione di Gesù. In particolare nella seconda parte del capitolo 10, che vedremo nel prossimo episodio, Gesù parlerà delle persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare. Venendo a noi, a distanza di 2000 anni il mondo è cambiato, sono successe tante cose nella storia dell'umanità. Ma c'è ancora bisogno di predicare la buona notizia, perché il regno di Dio è stato già inaugurato da Gesù alla sua prima venuta, ma entrerà nella sua pienezza quando il re tornerà. E nel frattempo c'è ancora bisogno di operai, perché c'è ancora tanto da raccogliere. Noi non osiamo nemmeno paragonarci ai 12 apostoli, ma siamo comunque pietre che Gesù vuole utilizzare per costruire il suo edificio. Allora, se siamo discepoli di Gesù, se siamo cristiani, preghiamo e lasciamoci utilizzare dal Signore nel modo che Lui vorrà. Grazie per l'attenzione. Alla prossima.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, allora dall'altra parte del cavo abbiamo Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni, lo presento un attimo, ti presento un attimo ai nostri ascoltatori. Gianfranco Giuni è un sociologo, lavora per l'Arca Teen Challenge, la sezione italiana di questa organizzazione che è americana di origine, vero?
2: Sì, è stata negli Stati Uniti più di 40 anni fa.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni lavora per e con l'Arca Teen Challenge, di cui appunto è direttore responsabile qua in Italia. L'Arca è un'organizzazione che si occupa preeminentemente del recupero dei tossicodipendenti, e recentemente Gianfranco spesso è in giro per l'Italia, soprattutto nelle scuole, per proporre, per lavorare con un programma per gli studenti, e l'obiettivo di questo programma è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui appunto anche il consumo di droghe, e prende come riferimento lo sviluppo personale, sociale dell'adolescente. Allora, quindi il nostro scopo attraverso queste conversazioni telefoniche è quello di cercare di analizzare insieme la fase di vita che vivono i più giovani in particolare, e nello stesso tempo cercare di ridimensionare lo stigma dei cosiddetti turbolenti anni dell'adolescenza, mettendo in guardia le giovani generazioni sulla necessità di essere maggiormente responsabili nelle proprie decisioni, nei propri atteggiamenti, nei propri comportamenti. Quindi Gianfranco, dopo questa presentazione, ecco, potresti provare a presentarci in poche parole, con brevi frasi, un piccolo biglietto da visita dell'adolescenza come tappa del processo di sviluppo dei nostri ragazzi?
2: Sì, l'adolescenza è un periodo molto particolare, non ben definibile per certi aspetti, perché viene definito principalmente come quella fascia d'età che va dall'infanzia all'età matura.
0: Certo.
2: Quindi è un momento di cambiamenti, sono quegli anni nel quale il ragazzo non è più un bambino, ma non è ancora un adulto. Ha certi aspetti comportamentali, mentali, eccetera, dell'adulto, però allo stesso tempo ne è ancora del bambino. Fisicamente si sviluppa a una certa velocità, emotivamente a un'altra, mentalmente a un'altra ancora. Quindi è un periodo estremamente di passaggio, di grandissimi cambiamenti che avvengono a tutti i livelli della sua vita. Il momento in cui cambia la voce, il momento in cui si sviluppa molto in altezza, fisicamente c'è la grande differenziazione tra uomo e donna, quindi lo sviluppo fisico, dal punto di vista emotivo incomincia a provare attrazione per l'altro sesso, le prime cotte, incomincia ad essere allergico al genitore che vuole essere lui e non il figlio di qualcuno. È un periodo di grandissimi cambiamenti.
0: E soprattutto cambiamenti a raffica, in cui questi ragazzi vogliono cercare di diventare indipendenti da queste figure consolidate, quali possono essere i genitori o forse anche i maestri, i professori a scuola, eccetera, no? Tutti coloro che rappresentano un'autorità esterna a loro, in sostanza.
2: Sì, per 10, 12, 13 anni, grosso modo, hanno assorbito dagli adulti, un po' come delle spugne, senza far vedere molto di quello che assorbivano. Adesso che si è sviluppato, si è incominciato a formare il loro carattere, incominciano a manifestarlo, e ovviamente lo fanno volendo rendersi autonomi,
0: certo.
2: Staccarsi, proprio lo staccarsi dalla famiglia, dalle figure d'autorità precedenti, è una tappa importante del loro processo di crescita. Loro diventano autonomi differenziandosi dagli altri.
0: Certo, però ecco, diciamo che forse proprio questo processo di autonomia si basa, oppure parte, scatta con una sorta di sentimento di ribellione, ecco, piuttosto che venire fuori in maniera forse tranquilla, serena e sotto forma di dialogo continuativo con i genitori, con queste figure di autorità, c'è una sorta di ribellione, di rifiuto di tali figure che magari, come dicevi tu poco fa, erano state fondamentali nei precedenti stadi della crescita, almeno in situazioni normali. Allora, quali sono per esempio i cambiamenti o gli sconvolgimenti, se possiamo chiamarli così, che questa attenuazione della presenza, dell'influenza da parte dei genitori provoca nell'adolescente? E poi magari ci sono anche dei rischi, dei pericoli a cui l'adolescente va incontro a causa di questa attenuazione di influenza.
2: Sì, dobbiamo ricordarci che anche noi come genitori tante volte non siamo tante volte così capaci e a volte così desiderosi di vedere i nostri figli crescere. Il fatto che loro incomincino a volersi rendere autonomi da noi ci fa paura, ovviamente noi stessi dobbiamo abituarci a dei cambiamenti. Non è più il nostro bambino, è una persona che è indipendente da noi, è staccata da noi, non è più la nostra appendice. Noi l'abbiamo curata per un certo numero di anni, adesso incomincia a voler vivere in maniera autonoma. Quindi anche noi genitori a volte non siamo i migliori aiuti in questo processo di distacco, perché tendiamo molto spesso, non tutti,

0: psicologica, emotiva, perché i ragazzi possano vivere autonomamente. D'altra parte hanno bisogno di spazio per crescere.
1: Questo è vero, però diciamo che magari a causa di questo loro rifiuto delle figure dei genitori, eccetera, si espongono da soli questi ragazzi, proprio perché mancano di una certa esperienza, di certe conoscenze ancora, si espongono ad aumentati rischi, diventano più vulnerabili, no?
0: Sì, senz'altro sono molto più vulnerabili, però dobbiamo renderci conto che la loro vulnerabilità dipende molto dal lavoro che è stato fatto prima. Uh-huh. Erroneamente pensiamo che il carattere di un adolescente si forma nell'adolescenza. Il carattere, la personalità si è formata negli anni precedenti, ecco. Nell'adolescenza si manifesta. Quindi a volte noi tendiamo a pensare di dover intervenire su un ragazzo quando incomincia a mostrare dei comportamenti devianti. Senz'altro è importante intervenire, però le basi per come scegliere, cosa scegliere, i valori, quelli dovrebbe averli già acquisiti da parte del genitore, della famiglia nella quale è vissuto. D'altra parte i genitori hanno questo diritto dovere molto importante di formare, certo, i propri figli.
1: Certo, ma quali sono allora, per esempio, visto che tu sei esperto in questo campo, quali sono i principali fattori di rischio a cui si espongono i ragazzi, proprio perché sono più vulnerabili quindi allontanandosi in qualche modo anche in maniera molto forte, molto decisa dai loro genitori? Ecco, quali sono i fattori di rischio a cui si espongono e come prevenire questi comportamenti anche devianti a cui facevi riferimento poco fa?
0: Ma sono ovviamente moltissimi, perché si può andare, senz'altro uno degli aspetti principali è che c'è un distacco dai genitori, come dicevamo prima. Sì. I genitori non sono più così influenti nella vita del ragazzo e acquisisce un'influenza molto maggiore la presenza dei coetanei, degli amici, del gruppo, quelli che vengono chiamati i pari, le persone che sono al suo livello. Nell'adolescenza il ragazzo vuole rapportarsi alla pari con le altre. Fino a quel momento è sempre stato subordinato a qualcuno.
1: Certo.
0: Quindi gli amici e i pari cominciano ad avere un'importanza molto grande, è il momento delle amicizie indipendenti dai genitori, perché fino a quel momento tutto sommato le amicizie erano molto filtrate dai genitori. Sì. Per gli ambienti che i ragazzi frequentavano con i genitori. Adesso incominciano ad avere amicizie un pochino più autonome, è l'età in cui si cominciano le scuole superiori, quindi ambienti meno controllati e meno protetti, tra virgolette, che non le scuole medie, che sono degli ambienti ancora un pochino più gestibili che non molte scuole superiori. Quindi c'è questa influenza molto forte degli amici. In questo ci può essere, si inserisce l'aspetto della scoperta di chi sono, come accennavo prima. Non vogliono più essere figli di qualcuno, ma vogliono essere loro, quindi chi sono io, l'identità, come si vedono, che concetto hanno di loro stessi. Quindi il problema dell'identità, un altro aspetto estremamente importante che è molto delicato, perché per essere qualcuno, per sentirsi qualcuno, si possono intraprendere comportamenti, decisioni che possono essere pericolosi. Può esserci l'aspetto di imparare a prendere decisioni. Tante volte i ragazzi, gli adolescenti hanno la capacità pratica di prendere decisioni, ma non hanno la maturità psicologica ed emotiva per valutarne la portata, le conseguenze e a volte la capacità di di sopportarne le conseguenze. Pensavo a situazioni che abbiamo vissuto in Italia nei mesi scorsi,

0: ragazze, adolescenti che sono arrivate addirittura a togliersi la vita per il peso di responsabilità troppo grandi per loro, per comportamenti a volte un po' superficiali che avevano intrapreso. Sto pensando a un caso in cui un ragazzo si è tolto la vita perché la ragazza è rimasta incinta e sembrava non ci fossero vie d'uscita. Il peso era troppo grande, quindi senz'altro le decisioni sono un aspetto molto delicato. Un altro aspetto delicato può essere la ricerca delle sensazioni. L'adolescenza è il momento in cui si vogliono provare tante sensazioni nuove, si provano tante sensazioni nuove. Accennò prima allo sviluppo della sessualità con tutto quel bagaglio di sensazioni che si provano. Il contatto con l'alcol e quindi le prime ebbrezze, il contatto con la sigaretta e quindi le prime sensazioni dovute al tabacco e così via. Quindi una ricerca di sensazioni molto forti, il senso dell'avventura. Ovviamente anche questo espone a dei rischi.
1: Quindi è anche per questo che è maggiore nell'adolescenza il rischio di questi comportamenti fuorvianti e devianti e l'uso anche di sostanze stupefacenti, proprio perché c'è questa ricerca del nuovo, della sensazione, del piacere, di qualcosa di avventuroso.
0: Sì, questo è comune in tutte le persone, non è in se stesso, è qualcosa di fisiologico la ricerca delle sensazioni, eccetera.
1: Certo.
0: Però se, essendo la ricerca di tutto questo, se non si ha una formazione di base adeguata, se si è nell'ambiente sbagliato, se non si hanno dei valori di riferimento ben fermi, l'esposizione alla sigaretta o all'alcol, alla birra, alla discoteca, all'ecstasy, alle varie droghe, eccetera, ovviamente è un fattore di rischio molto forte, come del resto la sessualità precoce.
1: Certo.
0: E così via. Lo vediamo anche nella ricerca, non so, della sensazione forte nei parchi divertimenti. Più strana è l'attrazione, il gioco, più la sensazione è violenta.
1: Sì.
0: E più attira l'attenzione. Leggevo proprio nei giorni scorsi un libro che parlava di questa ricerca di sensazioni sempre più forte, una specie di assuefazione alle sensazioni poi comporta, ma di montagne russe. Non ricordo se negli Stati Uniti, ma senz'altro, perché queste cose sono abbastanza tipiche negli Stati Uniti. Con una discesa con un'inclinazione di 85 gradi
1: addirittura,
0: nelle quali si arriva a 140 km all'ora di velocità. 85 gradi di inclinazione vuol dire praticamente scendere in verticale. A questo punto è chiaro che la botta di adrenalina è fortissima, come il bungee jumping.
1: Certo.
0: Quindi è qualcosa che attira molto.
1: Bene, guarda, a questo punto il discorso si fa ancora più interessante, però anche il tempo vola, quindi dobbiamo chiudere la nostra telefonata per quanto riguarda il programma di oggi. Grazie per quello che ci hai comunicato, Gianfranco, ma ovviamente riprenderemo questo discorso la prossima volta e cercheremo di portare avanti, sperando anche nell'ausilio dei nostri ascoltatori, che magari con delle domande, delle loro riflessioni su quello che hanno ascoltato, ci permetteranno di fare ulteriori approfondimenti. Quindi grazie per il tuo contributo e a risentirci presto. Buon lavoro ancora.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Il Signore diriga i vostri cuori alla paziente attesa di Cristo, scriveva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Ormai sono secoli che i credenti aspettano il ritorno di Gesù Cristo. Egli verrà per i suoi, è la sua promessa, ma l'attesa si prolunga. Avrà dimenticato questa promessa, forse? Certamente no. L'Apostolo Pietro ci assicura: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Siamo grati della sua pazienza, noi che ci siamo ravveduti in questi ultimi anni. Ora tocca a noi essere pazienti nella nostra attesa. È il caso che ci domandiamo se la nostra attesa sia costante e viva oppure no. E se usiamo questa attesa per testimoniare a quelli che Gesù non vuole veder perire, ma che per il momento non lo conoscono o non vogliono sentir parlare di Lui. Quando una persona molto amata va via promettendo di tornare, ci svegliamo ogni mattina con la viva speranza di rivederla fra poco, se non subito. Preghiamo che i nostri cuori siano diretti alla paziente e bramosa attesa del nostro Salvatore, allora. Preghiamo anche di poter usare bene questa attesa per Lui.

mi sono scontrata con un'affermazione sorprendente studiando il capitolo 20 della Genesi. Al verso 6 Dio dice ad Abimelech: «Ti ho preservato dal peccare contro di me». La nostra logica contesta questa affermazione. Che ne è della responsabilità morale dell'uomo e della nostra libertà individuale? Come può Dio preservarci dal peccare e tuttavia insistere sulla nostra responsabilità quando veniamo meno? Buone domande. Qui entra ancora in campo la grazia divina. Mi chiedo se capiamo veramente la profondità, l'altezza e la potenza della grazia di Dio. La Bibbia ci dice che la grazia di Dio è sufficiente. È persino sufficiente a soddisfare i nostri bisogni quando ci troviamo di fronte alla tentazione. Non pensi che allora sia vero che Dio ci preserva dal peccare quando stiamo fermi e ubbidiamo? Ah, ma questa grazia è un dono. Efesini 2 ce lo dice. Come ogni dono dobbiamo prenderlo e farlo nostro. Quando respingiamo il dono di Dio, scegliendo di seguire la nostra natura peccaminosa, non è vero che questa azione rientra nella nostra responsabilità? Dio fa la sua parte, egli ci offre la sua grazia, il desiderio e la capacità di fare la sua volontà. Ciò che decideremo di fare del suo dono è affar nostro. Quale dovrebbe essere allora la nostra risposta? Possiamo dire con Paolo: «Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen». Il dono della grazia di Dio deve essere aperto ed usato. Lo stai facendo?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sono Maria Teresa e vengo a farvi visita per raccontarvi una cosa buffa che è successa a casa nostra qualche tempo fa. Dal nostro studio abbiamo notato, mio marito e io, un notevole esempio di testardaggine nel senso più preciso e letterale della parola. Un piccolo uccello continuava a venire a sbattere contro il vetro della nostra finestra. A forza di farlo si sarà fatto venire il cervello intronato, oltre a lasciare un bel po' di sporcizia sul vetro. Era un uccellino carino quanto era possibile, bianco, slanciato, con alcune penne nere, il becco appuntito e il volo elegante. Io di uccelli non me ne intendo, perciò non so che uccello fosse. In un primo tempo ho pensato che fosse affamato e che cercasse del cibo, così gli ho messo delle briciole di pane sul terrazzo. Lui le ha mangiate con grande piacere e mi ha lasciato come ringraziamento alcuni personalissimi biglietti da visita. Poi ha ripreso a dare le sue testate. Ho aperto un lato della porta a finestra, ma lui si è concentrato imperterrito sulla parte chiusa con una precisione e una perseveranza quasi matematica. Probabilmente vede i riflessi sul vetro, vede riflesso un bel cedro del Libano e tenta di farcisi un nido, abbiamo pensato. Oppure, a forza di dare testate, è diventato così scemo e rimbambito che non capisce la differenza tra un albero vero e uno riflesso. Guardandolo, ci ho riso su e poi ho fatto alcune considerazioni. Niente di troppo profondo filosofico, ma considerazioni sono. Per prima cosa, l'uccellino sbattitesta mi ha fatto pensare ai bambini che si impuntano coi genitori e coi nonni per ottenere qualcosa ed insistono finché non diventano irragionevoli. Dammi questo, dammi questo, dammi questo, t'ho detto che dammi questo, eccetera. Ma non solo ho pensato ai bambini. Mi sono venuti in mente anche certi credenti che si impuntano col Signore chiedendogli cose che evidentemente non fanno per loro e che Lui non vuole concedere. Così finiscono per farsi anche del male con la loro incredibile ostinazione e testardaggine. Poi ho pensato con gratitudine anche al fatto che Dio mi ha fatta con un cervello che sa fare delle scelte e imparo dalle precedenti esperienze. Purtroppo alcune volte mi sono fatta male anch'io per alcune scelte avventate, ma grazie a Dio ho cercato di non ripetere troppo spesso gli stessi errori. Infine ho pensato un po' a Don Chisciotte che si avventava contro i mulini a vento in imprese folli. E ho ricordato la sapienza del Signore che ha ammonito di fare bene i conti prima di cominciare a costruire una torre, e così gli ho chiesto di darmi sapienza e buon senso in quello che progetto. Anche l'uccellino pazzo è servito a qualcosa. Spero solo, uno di questi giorni, di non trovarlo morto con la testa sfondata.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Come crederanno? L'anno scolastico è terminato. Mi sto congedando dagli alunni che ho imparato a conoscere e ad amare durante i mesi trascorsi a lavorare insieme. Con tristezza realizzo che non rivedrò più la maggior parte di loro. Ed ecco che un pensiero mi colpisce. È proprio l'ultima volta che li vedo, o forse li rivedrò in cielo con me? E mi viene in mente il versetto della lettera ai Romani. Come crederanno se non c'è chi predica? Dio ha colpito la mia coscienza con una freccia. Col mio comportamento ho perlomeno dimostrato loro cosa significhi essere un vero cristiano? Cari amici credenti, che prospettiva felice sapersi al riparo dal giudizio e al sicuro per l'eternità, perché il nostro Salvatore ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ma stiamo accanto a tante persone che non condividono questa felicità. Non perdiamo le occasioni di parlare di Lui e annunziare la buona notizia della salvezza. Ascoltiamo la voce del Signore che ci dice: Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci. Queste sono parole che troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 1 e 2. Chiediamogli anche di essere animati dallo stesso spirito dell'Apostolo Paolo, che affermava nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 16, «Se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo». E ora concludiamo con le parole di un canto. Alla luce tua che risplende in noi, camminiamo in pace perché siamo tuoi. E dicendo al mondo ciò che hai fatto tu, confessiamo il nome del Signor Gesù.

0: Monte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo secondo. Or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compì per lei il tempio del parto. Ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Or, in quella medesima contrada, v'eran dei pastori che stavano nei campi e facevan di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro, «Non temete, perché, ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia». E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce». E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro «Passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia e, vedutolo, divulgarono ciò che era stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Iddio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli 8 giorni, in capo ai quali e doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore, «Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore», e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore, o di 2 giovani piccioni. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempire a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Iddio e disse «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: «Ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada ti trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». V'era anche Anna, profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo essere vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella Iddio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Or i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono. E sua madre gli disse: «Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non intesero la parola che egli aveva lor detta. E discese con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sì, sono ancora io, ancora una volta insieme, un altro appuntamento, un'altra possibilità, un'altra probabilità no, perché siamo già insieme, quindi non è probabile che ci ritroviamo, è possibile, anzi siamo insieme. Grazie per averci scelti ancora una volta, grazie per esserti sintonizzato su questa frequenza, su questa emittente a quest'ora, per tenermi compagnia. Grazie e benvenuto.

Sai, io non prendo per niente per scontato che tu scelga di tornare così fedelmente, puntualmente. Ti sono grato, profondamente grato, e non solo io ovviamente, tutta la redazione è felice e contenta di questi nostri incontri che si ripetono già da un bel po' di tempo. L'altro giorno è arrivata una lettera di un gentilissimo signore che dice: ti ascolto già da diversi anni. Pensa, siamo amici già da anni. Incredibile. Mi fa tantissimo piacere. Ma naturalmente mi fa piacere anche se tu sei con noi per la primissima volta. È un piacere diverso, è una gratitudine diversa. Comunque, sempre contenti siamo. Io, Maurizio, e la redazione. Ancora una volta, grazie per averci scelti. Come ben sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con l'ottavo capitolo di questo libro, per essere più precisi. Fra poco vorrei leggerti, o ti leggerò, anzi, non vorrei. Vorrei farlo, ma lo faccio. Ho deciso che lo farò. Ti leggerò una parte di questo capitolo che è molto, molto bella, molto significativa. E vedrai che anche lì troveremo delle lezioni per noi.

Come sai, l'ottavo capitolo del libro del Levitico ha a che fare con il mettere a parte Aronne e i suoi figli come sacerdoti. Aronne ovviamente come sommo sacerdote. Quindi di tutto il gruppo di sacerdoti Aronne chiaramente aveva una posizione, ma più che una posizione, voglio dire, un compito particolare. Più volte abbiamo detto, e non mi stanco di ripeterlo, che nella Bibbia l'essere sacerdoti nell'Antico Testamento non denotava una maggiore importanza o un maggior valore di quella persona davanti a Dio. Nel linguaggio del Nuovo Testamento si fa un passo ancora più avanti, perché lì scopriamo che i sacerdoti non sono più un gruppo di persone con un compito specifico, ma sacerdote ed ogni uomo è ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo o ragazza che ha detto sì a Gesù Cristo come proprio Signore e come proprio Salvatore.

Ecco, alla luce di questo fatto, voglio leggerti quanto troviamo nel libro del Levitico. Mosè scannò il vitello, ne prese del sangue, lo mise col dito sui corni dell'altare tutto attorno e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo consacrò per farvi l'espiazione. Poi prese tutto il grasso che era sulle interiora, la rete del fegato, e Mosè fece fumare tutto sull'altare, ma il vitello, la sua pelle, la sua carne, li bruciò col fuoco fuori del campo, come l'Eterno aveva ordinato. Questo rituale può sembrare strano se non se ne comprende la lezione spirituale che impartisce. E qual è la lezione spirituale? Qui si segue il rituale del sacrificio per il peccato, ad eccezione del fatto che il sangue viene messo sui corni dell'altare di rame, anziché sull'altare dorato. Anche l'altare usato per i sacrifici cruenti deve essere consacrato col sangue. Tutto questo a cosa serve? Serve a ricordarci che non vi è merito alcuno nel legno della croce come tale. La croce in se stessa non ha nessun valore. Il merito sta in colui che versò il suo sangue per noi sulla croce. Dice, ma dove trovi qui la croce? Fino adesso abbiamo letto di altare. Bene, giusto, vedo che sei attento. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di altare. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di animale che viene offerto sull'altare. Ti ricordo però che ci sono due altari nel tabernacolo. Nel linguaggio del Nuovo Testamento, e ti ricordo che questi avvenimenti dell'Antico Testamento sono dei simboli, delle rappresentazioni di quello che avverrà poi nel Nuovo Testamento, nel linguaggio del Nuovo Testamento appunto l'altare sta a significare la croce. Perché la croce? Perché forse la croce assomiglia all'altare? No, fisicamente una croce non assomiglia per niente ad un altare. Ma quanto è avvenuto sull'altare e quanto è avvenuto sulla croce sono praticamente la stessa cosa. Sull'altare c'era il simbolo, sulla croce c'è stata la realtà. Sull'altare veniva offerto un animale per il perdono dei peccati. Sulla croce si è offerto di propria spontanea volontà, in una perfetta e attiva sottomissione alla volontà del Padre, il Figlio di Dio, l'agnello per eccellenza. Il sangue dei vitelli, delle capre e degli agnelli nell'Antico Testamento copriva i peccati temporaneamente. Il sangue dell'agnello di Dio non copre temporaneamente, ma purifica per sempre, rende puri, puliti agli occhi di Dio coloro che si inginocchiano ai piedi della croce e chiedono perdono. C'è in un certo senso una profonda differenza. Nell'Antico Testamento c'è una questione temporale. Ai piedi della croce siamo a contatto, tocchiamo qualcosa di eterno.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente che hai scelto e te ne sono grato, Maurizio, come sempre.

Procedendo nella nostra lettura, troviamo un altro episodio importante. Un episodio carico di emozioni. Ma un episodio che parla molto chiaramente anche a te, anche a me. Mosè fece accostare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aronne e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Dice: ma questo l'abbiamo già letto. No. Prima abbiamo letto che Mosè fece accostare il vitello. Questo invece è un montone. Ma non è tanto questo che volevo mettere in risalto, quanto quello che Mosè farà fra poco. Ascolta. Mosè scannò il montone, lo uccise quindi, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro di Aronne, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del suo piede destro. Poi Mosè fece accostare i figli di Aronne e pose di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sul dito grosso del loro piede destro. Poi sparse il resto del sangue sull'altare, tutto attorno. Cosa significa tutto questo? Vediamo di trarre quell'insegnamento, quelle lezioni che sono importanti soprattutto per noi oggi. Mosè prese del sangue e ne mise un po' sull'orecchio destro, un po' sul pollice della mano destra e un po' sul dito grosso del piede, sia per quanto riguardava Aronne che i suoi figli. Ovviamente inizia con Aronne, dato che egli è il sommo sacerdote. Perché? Ma abbiamo detto che questa è una cerimonia di consacrazione, un mettere a parte per svolgere un compito specifico. Di nuovo, ripeto, come ho detto tante volte prima, qui non si parla del valore della persona, si parla del compito, della responsabilità affidata alla persona. Come sommo sacerdote, ovviamente, Aronne ha un compito molto importante. Come sommo sacerdote, Aronne deve ascoltare. Innanzitutto deve ascoltare la voce di Dio. Innanzitutto deve essere attento a ciò che Dio richiede da lui. Ecco perché Mosè comincia con l'orecchio. È interessante che l'orecchio venga prima della mano o del piede, e non perché si trovi più in alto. Credo che è una questione di priorità. Prima di fare o andare, è importante ascoltare. In altre parole, se io devo fare qualcosa per Dio o devo andare da qualche parte per ordine di Dio, devo prima ascoltare, devo prima instaurare un giusto rapporto con questo Dio. Non ha nessun senso che io faccia cose, opere più o meno meritevoli, che io percorra tanta strada in nome di Dio, se prima non ho instaurato un dialogo, un rapporto con Dio. E un dialogo giusto, un dialogo è un rapporto duraturo, profondo, crescente, dinamico, si può instaurare soltanto dopo aver ascoltato. Poi viene il pollice destro. A proposito, hai notato che si parla di orecchio destro, pollice destro e dito grosso del piede destro. Perché? Ma nel linguaggio biblico essere alla destra o la destra ha un significato di importanza.
È un po' una questione di onore. È interessante notare che Gesù è seduto alla destra del Padre, non a sinistra, non dall'altra parte, ma alla destra, un posto di onore. Quindi il lato destro in qualche modo era associato con un impegno, una consacrazione particolare. Veniamo poi appunto al pollice della mano destra. Anche qui ci troviamo davanti ad una consacrazione, a un mettere a parte per compiere buone opere. Ma, ripeto, attenzione, il dito viene dopo l'orecchio, non prima. E poi arriviamo al dito grosso del piede. Gesti ricchi di significato, non solo per Aronne e per i suoi figli, ma anche per te e per me, se ci riteniamo cristiani. Innanzitutto il sangue. Innanzitutto il sangue. Mosè non usa dell'acqua, non usa qualche altro liquido come vino, per esempio, ma usa il sangue. Sangue fuoriuscito dalla vittima del sacrificio. Cosa ci dice questo? Il cristiano è reso pulito, è reso puro dal sangue dell'agnello, cioè dal sangue di Cristo. Questo sangue viene poi applicato all'orecchio, al pollice della mano e al dito grosso del piede. L'orecchio per ascoltare, il piede, la mano, per fare un servizio attivo e fedele che onora Dio, e un cammino che onora Dio. Oggi questa cerimonia non viene più praticata, non c'è bisogno. Non c'è bisogno perché in un certo senso siamo stati lavati completamente, siamo stati totalmente immersi nel sangue dell'agnello, se abbiamo detto sì a Gesù Cristo. Quindi tutta la nostra persona, il nostro essere totale è stato in un certo senso consacrato, messo a parte. E tutto questo naturalmente è motivo di gioia, è motivo di sollievo. Certo, è un impegno. Essere consacrati significa prendere sul serio il proprio rapporto con Dio. Ma c'è tanta soddisfazione. C'è una pienezza di vita che non ha paragone.

Andando avanti nell'ottavo capitolo del libro del Levitico, leggiamo che Mosè prese poi dell'olio, dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare e ne asperse Aaron ed i suoi vestiti, i suoi figli e i loro vestiti. Consacrò Aaron ed i suoi vestiti e i figli di lui ed i loro vestiti. I sacerdoti ora, insieme ad Aaron, sono consacrati, sono messi a parte con sangue e olio. Sangue che rappresenta il perdono dei peccati. L'olio che rappresenta la presenza, l'opera, l'energia, la potenza di Dio Spirito Santo, senza il quale la consacrazione rimane un gesto sterile, passivo. Purtroppo dobbiamo fermarci qui. Appuntamento però al prossimo incontro, prossima passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori, nuove lezioni nel libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie. A presto.

Abbiamo considerato in questa serie come Dio vuole che facciamo i piani per la nostra vita come cristiani. Stiamo osservando l'epistola di Giacomo 4:13-17 che ora vogliamo rileggervi. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. E che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo e faremo quell'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Nella scorsa trasmissione considerammo il primo e più essenziale ingrediente necessario per fare piani come cristiani, e questo è di non far piani per un viaggio troppo lungo, e qui dobbiamo ricordarci che Giacomo non è contrario all'idea di far preparativi. Dio fece preparativi e li seguì, e noi creati nella sua immagine non possiamo farne a meno. Se un piano era necessario a Dio, Giacomo ci dice che è necessario prima anche a noi, ma ci ricorda che la prima cosa che dobbiamo riconoscere nel fare i nostri preparativi è che essi hanno la probabilità di non poter essere mai finalizzati perché la nostra vita è corta. Per certo nessuno di noi può fare piani lungimiranti con una certa assolutezza. Giacomo ci domanda: cos'è la vostra vita? Voi non sapete cosa essa sarà domani, e ci ricorda che siamo come un vapore, una nebbia, uno sbuffo di fumo che d'un tratto appare ed ecco d'un tratto scompare. Ebbene, oggi vogliamo esaminare il secondo fattore necessario nel fare nella vita dei piani che risultino piacevoli a Dio. E non solo la vita è corta, ma Giacomo ci fa notare che essa è totalmente impredittibile per ognuno di noi. Non per Dio, ma per noi. Dio sa tutto, conosce ogni nostro sospiro, ha il conto di tutti i capelli del nostro capo, egli è perfino al corrente d'ogni pensiero che vola nell'aria, e non c'è niente di nascosto agli occhi di Dio, niente è impenetrabile a Lui. Non solo ha predetto ogni cosa, ma tutto ciò che avviene è parte del suo piano. Ma per noi è un'altra cosa. La vita è estremamente impredittibile. Le cose che così tanto vorremmo e desideriamo e anticipiamo spesso non si concretizzano come vorremmo. Pensate nel passato, 10, 5 o persino un anno fa. Pensavate a quel tempo che avreste vissuto ora dove vivete, nella casa, nella città nella quale ora vi trovate? Cosa pensavate che avreste fatto allora? Credevate che avreste fatto così tanti figli, oppure di non aver figli affatto? Pensavate che avreste fatto le cose che ora voi fate? Vedete, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, i vostri piani non si sono materializzati affatto come ve li aspettavate. Cosa supponevate a quel tempo che i vostri interessi sarebbero stati oggi? Ci sono stati tanti cambiamenti in quei piani che faceste, non è vero? La vita è davvero impredittibile per noi, ed è per questo che Giacomo enfatizza di far piani condizionali, piani che non sono certi assoluti, ma che hanno in se stessi una certa flessibilità. Ma cosa può darci questo tipo di flessibilità? Osservate quello che ci dice nel versetto 15. Invece di preparare piani assoluti dopo aver fatto il nostro meglio per prepararci, noi dovremmo dire: se piace a Dio, noi vivremo e faremo questo e faremo quello. I piani del cristiano devono essere sempre condizionati alla volontà di Dio. Il se che Giacomo qui esorta è assolutamente essenziale in tutti i buoni preparativi dei cristiani. Ora, questo non è il sé del dubbio o il sé della preoccupazione, ma è invece il sé della fede, è il sé della confidenziale dipendenza su Dio. Questo è un sé che rimuove tutti gli altri sé. Dobbiamo prepararci, Giacomo dice, ma farlo condizionatamente. Se piace a Dio, vivremo e faremo questo o quello.
Noi ci prepariamo, dice Giacomo, con santa cautela, ci prepariamo in accordo con la nostra migliore comprensione delle scritture e mentre cerchiamo di applicarle con preghiera alle nostre circostanze giornaliere o ai nostri futuri bisogni, noi ci rivolgiamo a Dio e gli diciamo: Signore, questo è quello che io ho preparato, concedemelo se tu lo vuoi. E facendo così, noi lasciamo posto per cambiamenti e correzioni da essere fatte dallo Spirito di Dio. Così, la seconda cosa che Giacomo ci dice non è solo di far piani considerando la transitorietà della vita e la sua impredittibilità, ma mentre li facciamo dobbiamo tenere presente che Dio deve essere incluso nelle cose che consideriamo. Mentre noi ci prepariamo, dobbiamo considerare che Dio sta facendo piani per noi. Vedete, quando si ragiona così e ci si prepara così, noi stiamo dicendo: Signore, ecco qui la mia vita, qui sono i miei piani fatti nel meglio della mia capacità di interpretare la tua volontà e che io propongo di usare nei miei affari giornalieri, ma Signore, tu sei il mio Dio, tu sai tutte le cose, tu sai la fine già dal principio, tu mi conosci, tu sei quello che sai che porta il domani ed io sono sempre ad oggi e non lo so, per queste ragioni i miei piani soffrono di uno svantaggioso punto di vista e sono limitati nel tempo, ma tu conosci tutto il tempo, tutta l'eternità dal principio alla fine, tu sai tutte le cose, tu vedi in relazione a tutte le cose, tu controlli tutte le cose. Così, Signore, per piacere, prendi i miei piani e cambiali in accordo con la tua volontà. La tua volontà è la migliore, la mia è da poco ed è trascurabile. Signore, ti invoco, aiutami. Questo non è un riluttante se ti piace, Signore, donamelo, ma donamelo lo stesso. Ma è invece: Signore, ardentemente ti prego di cambiare questi miei piani e dammi non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, perché tu vuoi quello che è meglio per me. Così, Signore, prendi la tua matita rossa e correggi e cambia in qualsiasi modo che tu vuoi. Questo è quello che Giacomo ci dice. Spesso si suppone che le decisioni che prendiamo siano del tutto inflessibili, che i nostri piani devono essere seguiti con la finalità delle leggi dei Medi e dei Persiani. Ma questo è un errore. Nessun cristiano ha il diritto di prepararsi in tal maniera. Ogni cristiano ha l'opportunità di considerare il domani come un'avventura nella sua vita in cui si inoltrerà man mano con Dio. Un Dio sovrano che fa piani, e i nostri piani, che li cambia e li trasforma nei suoi piani e che in realtà ci guida per sentieri di giustizia in un modo fresco, eccitante e impredittibile che Egli stesso ha predisposto. Signore, noi ti ringraziamo per la tua santa volontà, sappiamo che è la migliore per la nostra vita, così ti supplichiamo affinché tu ci guidi e tu ci assista e tu ci faccia camminare in essa. Addrizza i nostri sbagli, apri i nostri occhi alle verità della tua santa parola e fa che possiamo camminare in essa e nelle vie della tua santa volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 23, i versi 29 a 31. Per chi sono gli ahi, per chi gli ahimè, per chi le liti, per chi i lamenti, per chi le ferite senza ragione, per chi gli occhi rossi, per chi indugia a lungo presso il vino, per quei che vanno a gustare il vino drogato. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel calice e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come un basilisco. Gli occhi tuoi vedranno cose strane e il tuo cuore farà discorsi pazzi. Sarai come chi giace in mezzo al mare, come chi giace in cima a un albero di nave. Dirai: m'hanno picchiato e non m'han fatto male, m'hanno percosso e non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Qui questi versi ci parlano dei casi di intemperanza e ora, dopo aver trattato l'intemperanza legata all'immoralità, ora parla specificamente dell'ubriachezza. Non c'è nulla che possa dare più miseria, produrre più litigi e rimpianti come l'ubriachezza. Coloro che si vantano dei loro successi come bevitori, che si inorgogliscono delle quantità di vino che son capaci di buttar giù, che si spacciano come esperti e conoscitori di vini, in realtà sono dei poveri intemperanti che Dio condanna a mezzo della sua parola. Qual è il migliore modo per essere temperanti nel campo delle bevande alcoliche? Il libro dei Proverbi consiglia di non posare lo sguardo su di esse. È un fatto che una bevuta è sufficiente ad intorpidire i maggiori centri cerebrali, a offuscare la ragione e privare della prudenza. Per chi vuole ritenere il perfetto controllo di sé, deve completamente mettere da parte l'alcol. Sì, perché esso crea uno stato di confusione. Gli effetti iniziali sono stimolanti e corroboranti e apparentemente piacevoli, ma alla fine spingono a una perdita del controllo di sé. E il testo dice che esso morde come un serpente, punge come un basilisco. L'alcol è un veleno, è una droga, è altrettanto terribile quanto il veleno di serpente e al fine può risultare altrettanto mortale. Chi diventa vittima dell'alcol e dell'alcolismo finisce col cadere in uno stato di confusione nella quale giunge a perdere il controllo della mente e del corpo. È evidente qui dal testo che si vedranno cose strane, quindi si avranno delle allucinazioni e il cuore tuo farà dei discorsi pazzi. Sarai come chi giace in mezzo al mare, come chi giace in cima ad un albero di nave. Si giunge quindi a perdere il controllo della mente e del corpo, e non solo si hanno delle allucinazioni, ma si perde la coscienza del pericolo. M'hanno picchiato e non m'hanno fatto male, m'hanno percosso e non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Lo stato di confusione in cui cade l'ubriaco
è già di per sé abbastanza brutto, ma l'ultimo stadio in cui egli può giungere è assai peggiore. L'alcolizzato cronico finisce col dimenticare la casa e la famiglia, col non sentire più il bisogno di cibo e di riposo. Anche il piacere e il dolore non hanno più senso per lui. Vive soltanto per poter ottenere un altro bicchiere. Qualsiasi individuo che si abitui a bere a causa di inconvenienze sociali può divenire preda del vizio dell'alcol, e l'unica via totalmente sicura è l'astinenza. Naturalmente, noi viviamo in uno dei paesi maggiori produttori di vino e di alcol. Grazie a Dio, proprio per questa ragione, il nostro paese per secoli è stato, dal punto di vista statistico, quello con una delle minori incidenze verso l'alcolismo. Ma in questi ultimi tempi, proprio a causa del passato boom economico, tante persone hanno imparato a bere e non il buonissimo bicchier di vino che essi bevevano durante i pasti, ma a bere quello che la Bibbia chiama il vino drogato o l'alcol, soprattutto di importazione. E oggi così anche la nostra nazione ha un problema sociale, una piaga sociale, che è quella dell'alcolismo. Quanti alcolizzati! È un'altra forma di droga che miete le sue vittime ogni giorno. In un paese mediterraneo come il nostro, dove il vino è parte del cibo quotidiano che ingeriamo, parte dei nostri pranzi e delle nostre cene, è importante però sapersi guardare da quello che è il vizio. Anche qui il credente è chiamato a sapersi dominare, a non godere quando vede scintillare il vino nel calice e quando questo vino va giù tanto facilmente. Ricordiamoci che il vino nel nostro paese è un alimento corroborante e è parte delle calorie di cui abbiamo bisogno ogni giorno per le nostre attività, ma utilizziamolo come alimento e non accettiamolo come un vizio. Occorre moderazione in tutto, perché altrimenti diventeremo schiavi e del mangiare e del bere e del dormire e di ogni forma di ricreazione che può metterci in pericolo e può soprattutto mettere in pericolo l'anima nostra. L'apostolo Pietro nella sua lettera dice di aggiungere alla fede nostra tante altre virtù, tra queste la continenza, la temperanza o l'autodisciplina, in maniera che con queste cose possiamo rendere sicura la nostra vocazione ed elezione in Cristo e così testimoniare della nostra fede e della nostra certezza nel mondo. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto. Starete con me e con Enzo. Daremo anche recapiti a fine puntata. Potrai anche contattarci se ne hai voglia. Il libro più letto che cos'è? Vorrei che tu ascoltassi per capire un pochino meglio quello di cui stiamo parlando. Enzo parlerà di malvagi vignaiuoli. È un esempio applicabile in tanti aspetti della vita che può farci anche riflettere. Ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati insieme a noi ancora per una volta. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Siamo arrivati nella lettura al capitolo 21 e sino all'ultimo appuntamento della settimana scorsa abbiamo visto come Gesù è entrato per ben 3 volte in Gerusalemme e ormai si sta aspettando quindi il tempo del compimento della sua morte, della sua resurrezione. Il Signore comunque nel frattempo racconta un'altra parabola ai capi religiosi, intanto che sono lì ad ascoltare, la parabola dei vignaioli malvagi. In questa parabola il padrone di casa raffigura Dio Padre e il figlio il Signore Gesù Cristo. I contadini sono una figura di Israele, ma leggiamo il testo dal versetto 33 al 39. Udite un'altra parabola. C'era un padron di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.

Gesù continua ad affondare i colpi contro i capi religiosi. Questa parabola è fortemente allegorica e sottolinea il continuo rifiuto da parte di Israele a sottomettersi a Dio e a rendergli ciò che gli è dovuto. La parabola tratta di ciò che è anche scritto in Isaia, ma riflette anche la realtà della vita in Palestina. Molti erano proprietari terrieri che lasciavano la cura dei loro campi ad affittuari. I vignaiuoli vengono presentati come malvagi. Al contrario, il proprietario è paziente e offre fino all'ultimo la possibilità di ravvedimento, oltre il quale limite c'è solo il giudizio. La parabola era fin troppo chiara per i capi giudei, ma leggiamo come reagiscono alla domanda che Gesù pone, cioè: quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? La risposta la troviamo nei versetti dal 41 al 46. Essi gli risposero: li farà perire malamente, quei malvagi, e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.

Il giudizio, il castigo, avrebbe colpito i responsabili e custodi della vigna, cioè loro. Gesù citò loro i versetti del Salmo 118 sulla pietra che i costruttori hanno rifiutata e che è diventata la pietra angolare per mostrare che il padrone della vigna non avrebbe abbandonato il figlio ucciso. La loro rabbia esplose perché avevano capito che parlava per loro. Solo la paura della folla li frenò dal mettergli le mani addosso. È strano leggere che capirono la parabola, visto che in questo caso avrebbero anche dovuto capire che Gesù si stava dichiarando figlio di Dio. La profezia di questa parabola si avvererà molti anni dopo la morte e la resurrezione del proprietario della vigna. Gerusalemme sarà distrutta dall'esercito romano e gli ebrei perderanno la loro libertà, mentre Gesù risorto diventa la pietra angolare dell'edificio che è la Chiesa.

poi erano venuti meno nei riguardi degli obblighi assunti. La parabola di questo capitolo ci presenta la massa del popolo giudaico che rifiutò o ignorò la grazia di Dio offerta adesso in Cristo. Il capitolo 21 si era concluso con le autorità religiose decise a uccidere Gesù. Cercavano di prenderlo, ma in quel momento avevano paura della folla. Questa è la continuazione della sua risposta ai capi sacerdoti, ma leggiamo i versetti dall'1 al 7. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: «Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città.

Ci viene detto che Gesù ricominciò a parlare in parabole. Questo indica che Gesù continua a parlare ai capi sacerdoti e agli anziani. Spesso Gesù usava diversi aspetti delle feste per illustrare verità spirituali e profetiche. Ora, nell'ultimo tempo del suo ministero pubblico, nel Tempio di Gerusalemme, disse una parabola a proposito di una celebrazione nuziale che corse il rischio di essere rovinata perché gli invitati non vollero andare. Certamente ogni giudeo di quella gran folla che riempiva il cortile del Tempio provò un senso di orrore mentre Gesù procedeva nel racconto, dando i vari particolari. Come poteva mai un invitato essere così scortese da rifiutare l'invito all'ultimo momento? E un suddito come poteva essere così poco rispettoso da mettere altre cose prima delle nozze del figlio del re? Eppure, mentre Gesù procedeva nel suo racconto, cominciarono a capire che egli stava descrivendo proprio loro che stavano ascoltando. Erano loro gli invitati che disprezzavano l'invito pieno di grazia del re.

Gesù aveva paragonato il regno di Dio a una celebrazione nuziale, perché Dio offre compagnia, comunione, gioia. La parabola illustra il costume del Medio Oriente di mandare due inviti per una festa. Rifiutare il secondo, dopo aver accettato il primo, era un vero affronto. I profeti portarono il primo invito, preannunciando la venuta del regno. Giovanni Battista e Gesù cominciarono a portare il secondo invito quando dichiararono che esso era aperto a chi si ravvedeva. Ma la mancanza d'amore verso Dio provocò un rifiuto del suo figliolo, così divennero traditori di colui che pretendevano di servire. Quando gli invitati rifiutarono l'invito reale, il re generosamente pensò a qualche equivoco e immediatamente mandò altri servi con un invito urgente. Era tutto pronto, gli invitati dovevano venire immediatamente. Era giunto il momento. Come scrive Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, «Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo». Dio ha provveduto pienamente per la nostra redenzione attraverso il suo figlio e noi possiamo fare festa avendo ricche benedizioni e tutto quello che ci occorre. Dio è paziente e si avvicina agli uomini sempre da capo. Questo perché il suo desiderio è la salvezza degli uomini. La lunga pazienza del re divise gli invitati in due gruppi. La maggioranza ignorò sempre

semplicemente i messaggeri andandosene alle proprie occupazioni. Il resto si adirò violentemente, diventando arrogante e ostile, maltrattando e uccidendo gli inviati del re. Il re della parabola considerò gli insulti ai suoi inviati come fatti a lui personalmente e, adiratosi, mandò i suoi eserciti e distrusse gli assassini e la loro città. Questa è ovviamente un'altra profezia della distruzione di Gerusalemme da parte di Tito nel 70 d.C.

Leggiamo i versetti dall'8 al 14. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Qui vediamo una trasformazione decisiva nel modo e nella maniera di invitare alle nozze. Poiché gli invitati originali avevano disprezzato la grazia di Dio, Dio li considerò indegni, e così i disprezzati, pubblicani e peccatori, presero il posto dei capi dei giudei e ricevettero le benedizioni di Gesù. Era l'applicazione del fatto che quando i giudei, come nazione, respinsero l'Evangelo, Dio si rivolse ai gentili. Se noi rifiutiamo le opportunità dateci da Dio, o se rifiutiamo di fare la sua volontà, egli si troverà qualcun altro e la perdita sarà solo nostra. La chiamata ad andare ai crocicchi delle strade, e anche per i credenti di oggi, è una grande opportunità quella di rivolgere a tutti l'invito di entrare alla festa che Dio offre.

0: Ma guardiamo ora ad un requisito che fu trascurato. Anche quando la sala del banchetto fu piena di invitati, la storia non finì. Gesù aggiunse un altro avvertimento. Un uomo era entrato un po' come un osservatore. Non era pronto a onorare il figlio del re, non aveva l'abito delle nozze. È come pensare di essere salvati senza avere realmente accettato l'abito della giustizia che Cristo ci provvede. Dio non accetta alcun'altra cosa al posto di questo. Quelli che trascurano ciò che Dio ha provveduto per la nostra giustizia e santità, ossia il sacrificio di Cristo, non sapranno cosa rispondere quando si troveranno di fronte all'Iddio Santo e avranno una severa punizione. Invece di essere condotto alla tavola del banchetto, quell'uomo fu legato in modo che non potesse sfuggire alla punizione e poi fu gettato fuori. L'invito di grazia giunge a tutti, ma pochi lo accettano. Alcuni lo ignorano, altri lo combattono e lo disprezzano. Nessuno di costoro potrà mai sedere al banchetto nuziale che Dio ha preparato per suo figlio. Tu ci sarai? E con questa domanda molto personale e sicuramente importantissima, io termino qui. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori, grazie per essere presenti al nostro appuntamento e grazie perché vorrete senza dubbio prestare attenzione alla lettura di Patrizia, che dal Vangelo di Giovanni legge, capitolo 7, i versetti da 50 a 53. Prego, Patrizia.
1: Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua.

0: redarguendo le guardie che non avevano ubbidito all'ordine di arrestare Gesù, i farisei dissero: «Ha qualcuno dei capi creduto in lui?» Questa parola di sfida avrebbe potuto avere una semplice risposta affermativa. Infatti, Nicodemo, che circa 2 anni prima si era recato da Gesù di notte, aveva creduto in lui. Ora, trovandosi fra i suoi accusatori, tentò una debole difesa, che tuttavia mise in luce la sua fede e il suo coraggio. Anche se Nicodemo non prese apertamente le difese di Gesù, pose un freno alla decisione di arrestare e di uccidere il Signore. Lo fece suscitando una obiezione legale. Infatti, proprio coloro che si vantavano di conoscere la legge, imponendola agli altri, la stavano amministrando in modo illegale, condannando un uomo in sua assenza e senza averlo ascoltato, cosa che la legge mosaica proibiva espressamente. Non si trattò di un ingegnoso cavillo per far rimandare una importante decisione. Fu la denuncia di un illecito che superava di molto i confini della decenza. Nell'impossibilità di rispondere adeguatamente ed in modo conforme alla legge, i membri del Sinedrio si difesero con l'arma della derisione. Ma anche in questo fallirono miseramente, mettendo in luce la loro ignoranza. Infatti, non corrisponde alla verità che dalla Galilea non sorsero mai dei profeti. Nella fretta e nell'agitazione della necessità di giustificarsi, quelle persone così dotte, docenti delle scuole rabbiniche, dimenticarono che almeno 3 grandi uomini di Dio provenivano da quella regione da loro così disprezzata. Erano Giona, Eliseo e Naum. Il fatto dimostra come l'ira, l'irritazione, l'agitazione non siano buone consiglieri, portino dal male al peggio. Quanto sarebbe stato giusto e onesto riconoscere il proprio torto, anziché volersi giustificare a tutti i costi, offendendo chi ha messo in evidenza la mancanza e nascondendosi dietro una falsa superiorità. Come reagiamo noi quando veniamo ripresi, quando è evidente una nostra colpa? Come reagiamo? Con orgoglio, con presunzione, con disprezzo, nutrendo dei rancori, oppure con umiltà e riconoscenza per essere stati riportati nel giusto? La riunione del Sinedrio in quel giorno si concluse in fretta, come in fretta era stata convocata. Ognuno se ne andò per i fatti suoi, ognuno tornò alla sua casa, ma senza desistere dall'iniquo complotto, senza avere ascoltato una giusta difesa, si volle voltare pagina in fretta per far tacere la propria coscienza, per non dover riconoscere la propria malvagità, la propria scorrettezza. Che profondo abisso di male è il cuore dell'uomo, il mio cuore, il tuo cuore.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, nei nostri microfoni, una buona giornata a tutti voi. Anche stamattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi è con noi in studio Francesco, ascolteremo da lui una breve riflessione su un passo della parola di Dio. Prima però vogliamo ascoltare un inno cristiano.

Buongiorno a tutti. Anche questa mattina meditiamo alcuni passi tratti dalla parola di Dio. Il primo verso si trova nel libro di Efesini, capitolo 2, verso 8, e dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Il secondo verso si trova nel libro di Isaia, capitolo 55, il verso 1. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare. Molti aspettano i saldi di fine stagione, sperando di poter acquistare, risparmiando il più possibile. Se poi si trovano di fronte alla frase «prendi due, paghi uno», il loro volto si riempie di soddisfazione. Parlando di realtà spirituali, però, il loro comportamento muta. Sapere che è possibile avere il perdono dei propri peccati, la vita eterna, e tutto senza pagare alcunché, non li convince. Purtroppo l'uomo è alla continua ricerca di apprezzamenti e crede che anche per la salvezza si debba fare qualche sacrificio, compiere qualche atto particolare, per cui alla fine qualcuno possa complimentarsi e dire «ben fatto». Ma non è così, e i versi biblici citati ne sono la conferma. Il prezzo che ciascuno di noi dovrebbe pagare per i propri peccati sarebbe impossibile da estinguere. Ed è proprio per questa ragione che Gesù Cristo, sulla croce, ha pagato con la sua vita, affinché io e te potessimo avere senza dover pagare. L'Apostolo Paolo afferma che se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Dio ti ama e ti offre in dono ciò che il tuo cuore ha bisogno. Perché rifiutare?

Vogliamo adesso pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai dato tutto, ci hai dato Cristo Gesù a morire sulla croce per noi. Ti ringraziamo perché in Lui abbiamo trovato ogni cosa e noi che non abbiamo nulla da offrirti possiamo per mezzo suo ricevere salvezza, la vita eterna. Ti preghiamo per i nostri amici affinché insieme a noi possano comprendere la profondità del tuo amore ed accettarlo nella propria vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.

Amici ed amiche, grazie per l'ascolto. Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Siamo certi che la breve riflessione che abbiamo ascoltato, che ci ricorda l'abbondanza della grazia di Dio, continuerà ad accompagnarci nel resto di questa giornata. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per ascoltare ancora parole di vita, parole di speranza, per ascoltare il lieto messaggio dell'Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacocila che con questa bella musichina viene di nuovo a voi. Certe volte vorrei, proprio devo parlarne al produttore del programma, che invece di farmi precedere con questa musichina mi facesse precedere da un bel colpo di piatti, di gong, zam, qualche cosa così forte che vi svegliasse tutti quanti, perché voglio che siate svegli, perché amici ho qualche cosa molto importante da dirvi. Ebbene, siete svegli ora? Avete i vostri orecchi surriti? Allora preparatevi, ascoltatemi. Intanto eccovi uno dei nostri inni.

Alcune settimane fa, se vi ricordate, vi lessi la lettera di un caro ascoltatore che diceva appunto che con così tante religioni, con così tante chiese che sono in giro, scegliere una religione è un po' difficile e certe volte sembra all'opposto un po' facile. Lui fece il paragone che è come andare al tabaccaio per scegliere il pacchetto delle sigarette desiderate. Beh, come dissi allora, non è proprio così, e la religione e le chiese non contano proprio nulla, né la mia né la vostra. Ad ogni modo, se proprio vogliamo considerare una chiesa, allora consideriamo la prima, quella che sorse a Gerusalemme immediatamente dopo la morte di Cristo, alla quale appartenevano gli apostoli e i discepoli, perché sono certo che lì saremo tutti d'accordo nell'asserire che quella era la vera chiesa di Gesù, non è vero? Ebbene, faremo proprio questo, esamineremo questa chiesa, vedremo il modo con cui questa chiesa accettava i membri, per vedere se noi potessimo essere o no stati accettati e considerati da quel gruppo di credenti come seguaci di Cristo. Ma prima ho qui quest'altro bell'inno che ha un buon messaggio e voglio condividerlo con voi.

E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliolo di Dio, e tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saul vie più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo. Ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore, e discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. E i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Fino a qui la parola di Dio. Nel passaggio che abbiamo appena letto e che ci narra della conversione dell'Apostolo Paolo, troviamo un versetto che, se lo prendessimo fuori del suo contesto, suonerebbe addirittura incredibile. Mi riferisco al versetto 26 che dice: e quando Paolo fu giunto a Gerusalemme, tentava ad unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che lui fosse un discepolo. Come? Paolo, che chiede la missione alla Chiesa di Gerusalemme ed è schivato? Paolo, che non è ritenuto un discepolo? Paolo, che fece più di ogni altro per la propagazione del Vangelo e che dopo Cristo fu il massimo esponente del cristianesimo, a cui dai discepoli messa in dubbio la sua fede? Il fatto che egli fosse stato uno dei principali artefici della sua chiesa, il più famoso e fervente fra i farisei, il fatto che egli aveva abbandonato tutto quello e rinunciato all'onore e al prestigio della sua carica, e che sfidando il vitupero e i complotti dei giudei, lui ora veniva umiliandosi a chiedere di essere ammesso nel loro numero, non era prova sufficiente della sua conversione e della sua fede? Come potevano mai dubitare che lui non fosse un cristiano? Che requisiti richiedevano quei discepoli per ammettere Paolo o qualsiasi altra persona nella loro chiesa? E noi vogliamo esaminare questo passaggio a fondo, poiché i requisiti richiesti come necessari per essere considerato cristiano da quella chiesa che senza dubbio era la vera chiesa, dovrebbero essere gli stessi requisiti che la Chiesa cristiana richiede oggigiorno. Quest'oggi vogliamo esaminare chi in realtà è cristiano e discepolo di Cristo alla luce delle Scritture. San Paolo è ritenuto da tutti il modello del cristiano, e in questo passaggio noi possiamo studiare le sue qualifiche ed applicarle a noi stessi. Notiamo che Paolo era un uomo molto pio, che era cresciuto all'ombra della Chiesa, praticando le scuole della sua religione, studiando teologia sotto il miglior maestro di quei tempi, conosceva bene tutta la Sacra Scrittura, sapeva a mente i comandamenti, i precetti, e si atteneva scrupolosamente alle regole impostili. Pure tutto questo non lo faceva un cristiano. Si presentò ai discepoli accompagnato e raccomandato da Barnaba, uno dei migliori cristiani di quel tempo e dalla stessa Sacra Scrittura chiamato col titolo d'apostolo, e in tutta la sua apparenza sembrava davvero un convertito.
Son certo che sia lui che Barnaba potevano fornir la prova del suo battesimo avvenuto nella chiesa cristiana di Antiochia, ma pur con tutto ciò egli era temuto e non ritenuto un discepolo, un credente di Cristo. Non bastava il battesimo per farlo cristiano? Ascoltatore, tutte queste belle cose non convinsero neppure per un poco i credenti, e benché esse siano buoni e desiderabili, queste per se stesse non fanno mai cristiani nessuno. Nota, quello che fu che convinse pienamente quella chiesa della genuinità della fede di Paolo. Leggiamo assieme il versetto 27, che dice: ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino Paolo aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Paolo andava e veniva con loro in Gerusalemme. Ecco che qui notiamo due cose che sono richieste per essere ammesso. Una è la personale esperienza con Cristo, l'incontro con Lui, e la seconda è la testimonianza che San Paolo rese di Cristo con tutta franchezza. Già davanti a queste due prove, noi possiamo dire allora che i bambini battezzati sono cristiani? No, occorre dar prova della fede, abbiamo letto, e più occorre testificare della nostra fede. Può un neonato far questo? Paolo si era trovato faccia a faccia con Cristo. Paolo aveva creduto che Gesù era risuscitato e con lui aveva avuto un incontro personale. Quel Cristo che fu visto appeso sull'ignominosa croce del Calvario ora era vivente e Paolo ne aveva avuto la ferma evidenza. Paolo sapeva che viveva, l'aveva visto, ci aveva parlato. Ascoltatore, questa è la cosa più importante e più necessaria, è il requisito principale e indispensabile. Cristiani non si nasce quindi, ma lo si diventa, e lo si diventa per un processo graduale che è chiamato conversione. Per prima cosa dobbiamo riconoscere che siamo peccatori perduti, condannati sotto il peso dei nostri peccati. La seconda, che dobbiamo noi essere salvati e quindi abbiamo bisogno di un salvatore, perché da noi mai potremo salvarci. La terza è che Cristo è il salvatore, l'unico salvatore, e Paolo, scrivendo a Timoteo, espresse questa sua esperienza in questo modo, come noi leggiamo nella prima epistola di Timoteo al primo capitolo dal 15° al 16° versetto. Certe questa parola è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per il primo, tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere vita eterna. Quando noi ci convinciamo che siamo peccatori, quando pienamente crediamo che siamo perduti, quando sotto l'influenza dello Spirito Santo sentiamo il terrore dei nostri peccati e quando la voce invitante del Vangelo ci convince, disturbandoci, che abbiamo bisogno di Cristo, che dobbiamo fare una decisione e implorare la sua grazia su di noi, riconoscendolo quale nostro Salvatore, quando dico: abbandonando tutte le nostre vecchie vie, sinceramente cerchiamo la sua salvezza, allora e solo allora anche noi, come lui, ci troveremo faccia a faccia con Cristo e come lui saremo messo davanti ad una decisione. E amici, che faremo noi di Cristo? Lo chiameremo Signore? Ci faremo noi, come Paolo, suoi schiavi?
Oh amico in ascolto, se col peso dei tuoi peccati tu implorerai il suo perdono e invocherai la sua grazia, egli verrà a te e tu avrai un'esperienza reale con lui e tu saprai che Cristo vive e che è presente al tuo fianco. Cristo deve essere sentito vivo e reale in noi, sempre presente, deve inoltre controllare ogni nostra azione, ogni nostro pensiero ed ogni nostro desiderio, deve avere il possesso di quello che abbiamo e di quello che avremo, tutta la nostra lealtà deve essere sua. Come San Paolo, noi dobbiamo essere abili di dire: io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il secondo requisito che troviamo in Paolo è che è, per importanza uguale al primo, è la sua immediata fervente testimonianza per il suo Salvatore. Appena egli riceve il Signore Gesù quale suo Signore e per le mani di Anania, dopo la sua professione di fede, fu battezzato, egli si mise a testimoniare, a predicare di quello che Cristo aveva fatto per lui. Paolo prima credette, ebbe l'esperienza col Signore ed ora ubbidisce. L'ubbidienza è sempre la prova principale del discepolato, e infatti discepolo e disciplina vengono dalla stessa parola, implicano l'obbedienza assoluta al maestro. Un cristiano che si professa tale e non ubbidisce ai comandi del maestro Gesù non è un cristiano. Il primo comando che Gesù dette fu di credere e poi di essere battezzato e quindi di testimoniare della sua grazia e portare il Vangelo ad ogni creatura. Ogni persona che ha avuto l'esperienza della salvezza non può fare a meno di richiedere il vero battesimo, di farsi battezzare nelle acque e poi di andare a testimoniare del suo Salvatore e di dire quello che Cristo ha fatto per lui. Quando Pietro e Giovanni imposero con minacce e violenza di non parlare più di Cristo, come risposero loro? Noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La testimonianza per il Signore è certo la migliore evidenza dell'esperienza rigeneratrice che una persona ha avuto con Cristo. Oh amico in ascolto, quando gli apostoli e i discepoli udirono che Paolo aveva fatto queste cose, ecco, non ebbero più affatto timore e l'accettarono quale uno di loro. Amico, non importa quello che tu pensi o che tu credi, quello che la tua chiesa o religione insegnano o asseriscono essere essenziale per essere cristiano, la Sacra Bibbia dà queste qualificazioni e se tu non le hai, non importa quanto tu buono, pio, religioso, ben intenzionato e sincero tu sia, se tu fossi andato alla stessa chiesa primitiva di Gerusalemme, la chiesa fondata da Cristo, la chiesa degli apostoli e dei primi discepoli, tu non saresti mai stato accettato quale credente e quale discepolo. Ascoltatore, dimmi, che cosa è più importante, aver le qualifiche per essere accettato da quella chiesa o averle per essere accettato nelle chiese d'oggigiorno che si chiamano cristiane ma che di Cristo non hanno né la potenza e né strettamente impongono gli usi e i costumi? La chiesa di Gerusalemme predicava ravvedimento, conversione e completa salvezza per mezzo del sangue prezioso di Cristo e i suoi membri erano salvati tutti, fino ad uno. Ora questo deve pure succedere nella chiesa odierna. La chiesa di Gerusalemme era una chiesa che dava nuova vita, rigenerazione e la reale e sentita presenza del Divin Maestro Gesù. Alla tua chiesa a te dato queste cose?
quella chiesa aveva per guida il sommo pastore e nessun altro, cioè Gesù Cristo risuscitato e vivente nel cuore di ogni credente, e per legge l'unico libro, cioè la Sacra Bibbia, l'infallibile e sufficiente norma per ammaestrare a salvezza ed edificare ognuno che crede. Ha la tua chiesa queste cose? Se no, amico, tu devi trovartene una che le ha. E poi, ascoltatore, guarda te stesso, domandati, hai tu le qualifiche richieste a Paolo? Vorresti tu averle? Non vorresti essere tu membro della Chiesa che agiva e che insegnava e che aveva la stessa potenza della Chiesa di Gerusalemme? Ebbene, considera tutte le cose che hai udito, considera la tua perduta condizione, la necessità di un Salvatore. Poi nella Sacra Scrittura leggi quello che Cristo vuole da te, quindi credi ed obbediente, va alla Chiesa, va alla Bibbia, va a Cristo e accetta su di te il suo glorioso messaggio del Vangelo, diventando un suo figliuolo. O buon padre.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: L'inconfondibile voce di Céline Dion, resa ancora più famosa dalla colonna sonora del film Titanic.
1: Sembra più grande del Mauretania.
2: Si può essere blasé riguardo ad alcune cose, Rose, ma non riguardo al Titanic. È almeno 30 metri più lungo del Mauretania e molto più lussuoso.
1: Allora sarebbe questa la nave che dicono inaffondabile?
2: È inaffondabile, Dio stesso non potrebbe affondare questa nave.
0: Neppure Dio avrebbe potuto affondare il Titanic, dicevano. Invece...
3: Questa nave sta imbarcando acqua.
4: Annota l'ora, mettila sul giornale di bordo.
5: Cos'è stato, signor Murdoch?
4: Un iceberg, signore.
0: E per evitare il panico, allora come oggi nella nostra vita, basta un po' di frastuono, forse un po' di musica, qualcosa che ci distragga, che renda meno pauroso il nostro viaggio. Ma quale sarà la fine?
6: Danza nuziale.
0: L'allegoria con il salvagente figura di Cristo è forse un po' troppo scontata, ma Cristo è pur sempre l'unica via di salvezza. Ecco, scene prese a prestito da un film, Titanic, per dire, credo, qualcosa di molto importante. Ecco amici, questo ed altro oggi a Contrappunti. Mi raccomando, restate con me.
7: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Allora, restate con me, anche perché se non avete visto questo film, Titanic, potrete poi dire di averlo visto alla radio. Beh, battute a parte, come dicevo, scene prese a prestito da questo film per dire qualche cosa di più. Adesso però noi come sempre iniziamo con la musica e oggi con questa bella canzone di Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan. Oh, thou that tellest good tidings to Zion. Tu che porti la buona notizia a Sion. Testo tratto dal libro del profeta Isaia.

tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. Alzala, non temere, di alla città di Giuda, ecco il vostro Dio. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata

0: Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan, interpreti di questa bella canzone. E adesso andiamo avanti, vediamo il Titanic.
1: Portala in mare, signor Murdoch. Diamole una bella stiracchiata alle gambe.
2: Sì, signore. Avanti tutta, signor Moody.
3: Bene, signore.
2: Macchine, avanti tutta.
4: Avanti tutta.
2: Crisi, crisi.
0: Nella fredda notte fra il 14 e il 15 aprile del 1912, nei mari glaciali delle rotte polari che collegano l'Europa alle Americhe, il transatlantico più prestigioso del tempo, il Titanic, fiore all'occhiello della compagnia amatoriale White Star Line, terminava prematuramente il suo viaggio inaugurale verso New York, e questo solo dopo 5 giorni di navigazione, per avere sfiorato malamente un iceberg vagante. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa simile si sarebbe potuta verificare. Quel magnifico transatlantico, prodotto con le tecniche più avanzate di quel tempo, era ritenuto praticamente inaffondabile anche in caso di collisione frontale.
5: È il più grande oggetto in movimento mai costruito nella storia dell'uomo. E il nostro costruttore capo, il signor Andrews, ingegnere navale, l'ha progettata dalla chiglia in su.
6: Beh, può anche darsi che io l'abbia messa insieme, ma l'idea è stata del signor Ismay. Aveva immaginato un piroscafo di dimensioni così grandi e così lussuoso nel suo arredo che la sua supremazia non sarebbe mai stata sfidata. Ed eccola qui. Eccola la realtà. Vero frutto della volontà.
7: Dite, desidera per pranzo, signore?
6: Prenderò del salmone.
7: Sì, signore.
8: Chi ha pensato al nome Titanic? È stato lei, Bruce.
6: Beh, direi il vero, sì. Volevo trasmettere grandezza pura. E grandezza significa stabilità, lusso, ma soprattutto forza.
0: E invece colò a picco in sole 2 ore e 40 minuti dall'urto con l'iceberg. E condannò a una fine atroce oltre i 2/3 dei suoi 2200 passeggeri. Le vittime furono esattamente 1513. Dopo la tragedia, nel tempo emersero dei particolari inquietanti su alcune imprudenze ed errori che, se corretti, avrebbero potuto evitare l'incidente o almeno ridurne le proporzioni. Si seppe ad esempio che le officine del cantiere navale di Belfast avevano colato l'acciaio dello scafo quando era ancora troppo ricco di carbonio. L'avevano fatto per guadagnare tempo, ma così l'acciaio in quelle fredde acque sarebbe diventato più fragile. Si seppe poi che il numero delle scialuppe di salvataggio non era sufficiente per ospitare tutti i passeggeri in caso di emergenza.
9: Perdoni, ho fatto un veloce calcolo del numero delle scialuppe moltiplicato per la capacità di ognuna. E, mi perdoni, ma pare che non ce ne siano a sufficienza per tutti i passeggeri.
10: Solo per la metà. Rose, non le sfugge nulla, eh? Infatti feci installare questo nuovo tipo di gru che può tenere una fila di scialuppe in più da questo lato. Ma c'era chi sosteneva che il ponte avrebbe avuto un aspetto troppo disordinato. Così la mia proposta fu bocciata.
11: È uno spreco di spazio, e poi stiamo parlando di una nave inaffondabile.
10: Dorma sonni tranquilli, piccola Rose. Le ho costruito un'ottima nave, forte e robusta.
0: Si seppe ancora che il comandante, quel fatidico 14 aprile, aveva ignorato i molti avvertimenti giunti per telegrafo fin dal mattino dalle navi che incrociavano in quelle acque. Alle 9 il Caronia, alle 13.42 il Baltic, alle 13.45 l'America, alle 19.30 il Californian, alle 21.40 il Mazeba e di nuovo il Californian alle 23. 40 minuti prima dell'urto, tutte queste navi segnalarono la presenza di ghiacci in mare.
12: Un altro avviso, Aiter. È arrivato adesso dalla Nord.
13: Grazie, Sparks.
14: Oh, non si preoccupi. È normale in questo periodo dell'anno.
15: Stiamo prendendo velocità.
14: Ho appena ordinato di mettere in funzione le ultime caldaie.
0: Il capitano Edward Smith, però, era al suo ultimo viaggio prima della pensione e voleva fare bella figura, bruciando la distanza da percorrere per cui reputò che non fosse il caso di rallentare l'andatura della nave.
3: Come lei sa ciò che è meglio fare. Che gran bel finale per la sua ultima traversata se arrivassimo a New York martedì sera cogliendo tutti di sorpresa.
13: Finiremmo in prima pagina. Chiuderebbe in bellezza la sua carriera. EJ.
15: Un buon programma.
16: C'è qualcuno?
17: Sì, cosa vedi?
16: Iceberg! Dritto davanti a noi!
17: Ricevuto!
0: Cosa c'era da temere?
16: Iceberg!
0: Non era quello che stava governando il titano dei mari? Cosa potevano fare degli innocui pezzi di ghiaccio all'inaffondabile perla della moderna tecnologia navale inglese?
18: Ma questa nave non può affondare.
19: È fatta di ferro, signore, le assicuro che può affondare.
18: E affonderà. È una certezza matematica.
20: Quanto tempo abbiamo?
18: Un'ora. Due al massimo.
20: Quante sono le persone a bordo, signor Mardo?
21: 2200 anime, signore.
20: Ho l'impressione che finirà in prima pagina comunque, signore Ismay.
0: Nello scontro con l'iceberg fu il ghiaccio ad avere la meglio e la sua presunzione causò un terribile disastro.

La nostra vita è un po' come una traversata in mare. Siamo in viaggio da una sponda all'altra della nostra esperienza di vita terrena. Non sempre la navigazione è semplice e automatica, esiste sempre il rischio di andare a sbattere contro cose che possono mettere in serio pericolo il nostro viaggio. E prima o poi queste cose accadono. Ecco, se siamo però figli di Dio, possiamo contare su un comandante di primo ordine, un comandante estremamente esperto sulla rotta da tenere e sui pericoli possibili. Ora, chi non ha questo comandante dalla sua parte, ma basa la propria vita su quei piccoli o grandi Titanic sui quali fa affidamento, Dio avverte nella sua parola: non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Le scialuppe di salvataggio del Titanic, come abbiamo detto, erano insufficienti. Tanto a cosa sarebbero servite? Il Titanic era inaffondabile. Ecco, quando meno ce lo aspettiamo, dovremo comparire davanti a Dio. E allora dove ci aggrapperemo? Ai nostri piccoli o grandi Titanic, cioè ai nostri sogni infranti e affondati? Oppure a questo nostro mondo dalla doppia faccia, quella del progresso e della libertà da un lato e quella della miseria, della schiavitù, della fame dall'altro? Oppure ci aggrapperemo all'unico salvagente, all'unica e vera scialuppa di salvataggio, e cioè Gesù Cristo il Signore? Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Era il gruppo Silo, il titolo del brano, quasi scontato, Titanic. E Contrappunti oggi ha voluto portarvi un altro piccolo spunto di riflessione. Mi auguro che possa servire.
1: Contrappunti.
0: Si volta pagina adesso. Hallowed Be Thy Name, un altro brano musicale dei Continental Singers. Significa sia santificato il tuo nome. Dopo vedremo anche le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

Cosa dicevano allora le parole di questa bella canzone dei Continental Singers, che risale al 1989, Hallowed be thy name, sia santificato il tuo nome. Tu sei l'amore, sei la vita, sei Signore su tutte le cose, sei l'Alfa, l'Omega, Yahweh, il Re dei Re, l'Ammirabile, colui che prepara le vie, sei degno della mia offerta, sia santificato il tuo nome. Tu sei la risposta ai miei problemi, mi dai tutto quello che mi occorre e ti chiamo Abba, Padre. Tu sei la mia forte rocca nei momenti di tribolazione e io sono più che un vincitore in ogni situazione. Sia santificato il tuo nome. Tu sei l'unico Dio, non ce ne sarà mai nessun altro e neanche 10.000 angeli potrebbero raccontare quanto io ti amo. Ti innalzerò sempre di più e tutti vedranno che tu hai acceso una fiamma nella mia anima. Sia santificato il tuo nome. Aiutare i cittadini in difficoltà, come sappiamo, è uno dei compiti principali della polizia. Non tanto tempo fa, due giovani di 19 anni sono caduti quando il motorino su cui viaggiavano è scivolato mentre entravano nel grande raccordo anulare a Roma. Alzandosi hanno visto fermarsi una macchina e un gentile signore offrire loro un passaggio. Ecco che fortuna, ai nostri tempi non capita spesso di trovare persone disposte a darci una mano. Ecco, non sapevano però i due giovani che il loro soccorritore era un agente in borghese. Ecco, se l'avessero saputo non avrebbero accettato con tanta soddisfazione il suo aiuto. Infatti, insieme, pochi minuti prima, avevano scippato una ragazza ed erano in fuga da una macchina dei carabinieri. Il carabiniere in borghese, il loro soccorritore, che ha dato loro un passaggio, li ha così gentilmente portati dritti dritti in caserma. Ecco, un antico proverbio dice che le vie del Signore sono infinite e un versetto biblico avverte invece che chi pecca non può credere di nascondersi da Dio. Colui che ha formato l'occhio non vedrà egli, è scritto nel Salmo 94 versetto 9. Ecco, le coincidenze, amici, non esistono. Dio vede sia la via del credente sia la via del peccatore e interviene ogni volta che lo desidera, e lo fa per confondere le persone oppure per mostrare anche la sua presenza, la sua potenza. Mai dovremmo dire che le cose che succedono nella nostra vita o quando riceviamo delle benedizioni inaspettate che ci sembrano senza spiegazione, ecco, che queste cose siano soltanto delle coincidenze. E mai dovremmo, in altri casi, credere che nelle nostre difficoltà e contrarietà il Signore non sia presente per benedirci, per mostrarci la sua presenza e per ridarci la pace. I passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno ed egli gradisce le vie di lui, ci ricorda il Salmo 37. Ma le scritture avvertono anche chi sceglie la strada sbagliata. Uno camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi, è scritto nel libro dei Proverbi, o se non si scotta i piedi gli sarà offerto probabilmente un passaggio proprio sulla macchina della gente da cui sta scappando.

0: Ed è sulle note di questa canzone di Stefano Cucchi, Non dire più io ma noi, Ce la farò amici, che vi saluto. Bene, grazie a questo punto per avermi fatto anche oggi compagnia con Contrappunti. Mi raccomando, restate ancora con noi. Noi, voi e Dio ci risentiremo come sempre molto molto presto. Nel frattempo, buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz. A Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz. E a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, allora dall'altra parte del cavo abbiamo Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni, lo presento un attimo, ti presento un attimo ai nostri ascoltatori. Gianfranco Giuni è un sociologo, lavora per l'Arca Teen Challenge, la sezione italiana di questa organizzazione che è americana di origine, vero?
2: Sì, sono stato negli Stati Uniti più di 40 anni fa.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni lavora per e con l'Arca Teen Challenge, di cui appunto è direttore responsabile qua in Italia. L'Arca è un'organizzazione che si occupa preminentemente del recupero dei tossicodipendenti e recentemente Gianfranco spesso è in giro per l'Italia, soprattutto nelle scuole, per proporre, per lavorare con un programma per gli studenti. E l'obiettivo di questo programma è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui appunto anche il consumo di droghe, e prende come riferimento lo sviluppo personale, sociale dell'adolescente. Allora, quindi il nostro scopo attraverso queste conversazioni telefoniche è quello di cercare di analizzare insieme la fase di vita che vivono i più giovani in particolare e nello stesso tempo cercare di ridimensionare lo stigma dei cosiddetti turbolenti anni dell'adolescenza, mettendo in guardia le giovani generazioni sulla necessità di essere maggiormente responsabili nelle proprie decisioni, nei propri atteggiamenti, nei propri comportamenti. Quindi Gianfranco, dopo questa presentazione, ecco, potresti provare a presentarci in poche parole, con brevi frasi, un piccolo biglietto da visita dell'adolescenza come tappa del processo di sviluppo dei nostri ragazzi?
2: Sì, l'adolescenza è un periodo molto particolare, non ben definibile per certi aspetti, perché viene definito principalmente come quella fascia d'età che va dall'infanzia all'età matura.
0: Certo.
2: Quindi è un momento di cambiamenti, sono quegli anni nel quale il ragazzo non è più un bambino, ma non è ancora un adulto. Ha certi aspetti comportamentali, mentali, eccetera, dell'adulto, però allo stesso tempo ne è ancora del bambino. Fisicamente si sviluppa a una certa velocità, emotivamente a un'altra, mentalmente a un'altra ancora. Quindi è un periodo estremamente di passaggio, di grandissimi cambiamenti che avvengono a tutti i livelli della sua vita, il momento in cui cambia la voce, il momento in cui si sviluppa molto in altezza, fisicamente c'è la grande differenziazione tra uomo e donna, quindi lo sviluppo fisico, dal punto di vista emotivo incomincia a provare attrazione per l'altro sesso, le prime cotte, incomincia ad essere allergico al genitore che vuole essere lui e non il figlio di qualcuno. Cioè, è un periodo di grandissimi cambiamenti.
0: E soprattutto cambiamenti a raffica, in cui questi ragazzi vogliono cercare di diventare indipendenti da queste figure consolidate, quali possono essere i genitori o forse anche i maestri, i professori a scuola, eccetera, no? Tutti coloro che rappresentano un'autorità esterna a loro, in sostanza.
2: Sì, per 10, 12, 13 anni, grosso modo, hanno assorbito dagli adulti, un po' come delle spugne, senza far vedere molto di quello che assorbivano. Adesso che si è sviluppato, si è incominciato a formare il loro carattere, incominciano a manifestarlo e ovviamente lo fanno volendo rendersi autonomi,
0: certo.
2: Staccarsi, proprio lo staccarsi dalla famiglia, dalle figure d'autorità precedenti è una tappa importante del loro processo di crescita, loro diventano autonomi differenziandosi dagli altri.
0: Certo, però ecco, diciamo che forse proprio questo processo di autonomia si basa oppure parte, scatta con una sorta di sentimento di ribellione, ecco, piuttosto che venire fuori in maniera forse tranquilla, serena e sotto forma di dialogo continuativo con i genitori, con queste figure di autorità, c'è una sorta di ribellione, di rifiuto di tali figure che magari, come dicevi tu poco fa, erano state fondamentali nei precedenti stadi della crescita, almeno in situazioni normali. Allora, quali sono, per esempio, i cambiamenti o gli sconvolgimenti, se possiamo chiamarli così, che questa attenuazione della presenza, dell'influenza da parte dei genitori provoca nell'adolescente? E poi magari ci sono anche dei rischi, dei pericoli a cui l'adolescente va incontro a causa di questa attenuazione di influenza.
2: Sì, dobbiamo ricordarci che anche noi come genitori tante volte non siamo tante volte così capaci e a volte così desiderosi di vedere i nostri figli crescere. Il fatto che loro incomincino a volersi rendere autonomi da noi ci fa paura, ovviamente noi stessi dobbiamo abituarci a dei cambiamenti. Non è più il nostro bambino, è una persona che è indipendente da noi, è staccata da noi, non è più la nostra appendice. Noi l'abbiamo curata per un certo numero di anni, adesso incomincia a voler vivere in maniera autonoma. Quindi anche noi genitori a volte non siamo i migliori aiuti in questo processo di distacco, perché tendiamo molto spesso, non tutti, ma molti tendono a essere iperprotettivi o al contrario tendono a lasciare una libertà estrema. Dobbiamo ricordarci che pur essendoci dei sintomi di maturità in certi aspetti, non c'è tante volte la stabilità, la maturità psicologica, emotiva perché i ragazzi possano vivere autonomamente. D'altra parte hanno bisogno di spazio per crescere.
0: Questo è vero, però diciamo che magari a causa di questo loro rifiuto delle figure dei genitori, eccetera, si espongono da soli questi ragazzi proprio perché mancano di una certa esperienza, di certe conoscenze ancora, si espongono ad aumentati rischi, diventano più vulnerabili, no?
2: Sì, senz'altro sono molto più vulnerabili, però dobbiamo renderci conto che la loro vulnerabilità dipende molto dal lavoro che è stato fatto prima. Erroneamente pensiamo che il carattere di un adolescente si forma nell'adolescenza. Il carattere, la personalità si è formata negli anni precedenti, ecco. Nell'adolescenza si manifesta. Quindi a volte noi tendiamo a pensare di dover intervenire su un ragazzo quando incomincia a mostrare dei comportamenti devianti. Senz'altro è importante intervenire, però le basi per come scegliere, cosa scegliere, i valori, quelli dovrebbe averli già acquisiti da parte dei genitori, della famiglia nella quale è vissuto. D'altra parte i genitori hanno questo diritto dovere molto importante di formare, certo, i propri figli.
0: Certo, ma quali sono allora, per esempio, visto che tu sei esperto in questo campo, quali sono i principali fattori di rischio a cui si espongono i ragazzi proprio perché sono più vulnerabili quindi allontanandosi in qualche modo anche in maniera molto forte, molto decisa dai loro genitori? Ecco, quali sono i fattori di rischio a cui si espongono e come prevenire questi comportamenti anche devianti a cui facevi riferimento poco fa?
2: Ma sono ovviamente moltissimi, perché si può andare, senz'altro uno degli aspetti principali è che c'è un distacco dai genitori, come dicevamo prima. Sì. I genitori non sono più così influenti nella vita del ragazzo e acquisisce un'influenza molto maggiore la presenza dei coetanei, degli amici, del gruppo, quelli che vengono chiamati i pari, le persone che sono al suo livello. Nell'adolescenza il ragazzo vuole rapportarsi alla pari con le altre. Fino a quel momento è sempre stato subordinato a qualcuno.
0: Certo.
2: Quindi gli amici e i pari cominciano ad avere un'importanza molto grande. È il momento delle amicizie indipendenti dai genitori, perché fino a quel momento tutto sommato le amicizie erano molto filtrate dai genitori, sì, per gli ambienti che i ragazzi frequentavano con i genitori. Mm-hmm. Adesso incominciano ad avere amicizie un pochino più autonome, è l'età in cui si cominciano le scuole superiori, quindi ambienti meno controllati e meno protetti, tra virgolette, mm-hmm. che non le scuole medie, che sono degli ambienti ancora un pochino più gestibili che non molte scuole superiori. Quindi c'è questa influenza molto forte degli amici. In questo ci può essere, si inserisce l'aspetto della scoperta di chi sono, come accennavo prima, non vogliono più essere figli di qualcuno, ma vogliono essere loro. Quindi chi sono io, l'identità, come si vedono, che concetto hanno di loro stessi. Quindi il problema dell'identità, un altro aspetto estremamente importante che è molto delicato, perché per essere qualcuno, per sentirsi qualcuno, si possono intraprendere comportamenti, decisioni che possono essere pericolosi. Può esserci l'aspetto di imparare a prendere decisioni. Tante volte i ragazzi, gli adolescenti hanno la capacità pratica di prendere decisioni, ma non hanno la maturità psicologica ed emotiva per valutarne la portata, le conseguenze e a volte la capacità di portarne, di sopportarne le conseguenze. Pensavo a situazioni che abbiamo vissuto in Italia nei mesi scorsi, di ragazze, adolescenti che sono arrivate addirittura a togliersi la vita per il peso di responsabilità troppo grandi per loro, per comportamenti a volte un po' superficiali che avevano intrapreso. Sto pensando a un caso in cui un ragazzo si è tolto la vita perché la ragazza è rimasta incinta e sembrava non ci fossero vie d'uscita. Il peso era troppo grande, quindi senz'altro le decisioni sono un aspetto molto delicato. Un altro aspetto delicato può essere la ricerca delle sensazioni. L'adolescenza è il momento in cui si vogliono provare tante sensazioni nuove, si provano tante sensazioni nuove. Accennò prima allo sviluppo della sessualità con tutto quel bagaglio di sensazioni che si provano. Il contatto con l'alcol e quindi le prime brezze, il contatto con la sigaretta e quindi le prime sensazioni dovute al tabacco e così via. Quindi una ricerca di sensazioni molto forti, il senso dell'avventura, ovviamente anche questo espone a dei rischi.
0: Quindi è anche per questo che è maggiore nell'adolescenza il rischio di questi comportamenti fuorvianti, devianti e l'uso anche di sostanze stupefacenti, proprio perché c'è questa ricerca del nuovo, della sensazione, del piacere, di qualcosa di avventuroso.
2: Sì, questo è comune in tutte le persone, non è in se stesso, è qualcosa di fisiologico la ricerca delle sensazioni eccetera.
0: Certo.
2: Però se essendo la ricerca di tutto questo, se non si ha una formazione di base adeguata, se si è nell'ambiente sbagliato, se non si hanno dei valori di riferimento ben fermi, l'esposizione alla sigaretta o all'alcol, alla birra, alla discoteca, all'ecstasy, alle varie droghe eccetera, ovviamente è un fattore di rischio molto forte, come del resto la sessualità precoce. Certo. E così via. Lo vediamo anche nella ricerca, non so, della sensazione forte nei parchi divertimenti. Più strana è l'attrazione, il gioco, più la sensazione violenta,
0: sì.
2: E più attira l'attenzione. Leggevo proprio nei giorni scorsi un libro che parlava di questa ricerca di sensazioni sempre più forte, una specie di assuefazione alle sensazioni poi comporta, ma di montagne russe, non ricordo se negli Stati Uniti, ma senz'altro, perché queste cose sono abbastanza tipiche negli Stati Uniti, con una discesa con un'inclinazione di 85 gradi,
0: addirittura,
2: nelle quali si arriva a 140 km all'ora di velocità. 85 gradi di inclinazione vuol dire praticamente scendere in verticale. A questo punto è chiaro che la botta di adrenalina è fortissima, come il bungee jumping.
0: Certo.
2: Quindi è qualcosa che attira molto.
0: Bene, guarda, a questo punto il discorso si fa ancora più interessante, però anche il tempo vola, quindi dobbiamo chiudere la nostra telefonata per quanto riguarda il programma di oggi. Grazie per quello che ci hai comunicato, Gianfranco, ma ovviamente riprenderemo questo discorso la prossima volta e cercheremo di portare avanti, sperando anche nell'ausilio dei nostri ascoltatori, che magari con delle domande, delle loro riflessioni su quello che hanno ascoltato, ci permetteranno di fare ulteriori approfondimenti. Quindi grazie per il tuo contributo e a risentirci presto. Buon lavoro ancora.
2: Grazie a voi.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Bene, vogliamo raccogliere tutta la nostra attenzione per accostarci alla parola del Signore. Dio è qui presente in mezzo a noi e sa come ancora parlare al nostro cuore, parlare alla nostra vita. Quest'oggi voglio parlarvi di una nuova restaurazione. Io credo che abbiamo bisogno continuamente che il Signore operi in noi, nella nostra vita, nel nostro cuore. Ma vi sono momenti in cui, di più di altri momenti, questo bisogno appare chiaro, impellente. E oggi voglio prendere spunto dell'esperienza di Davide per fare alcune considerazioni e soprattutto per far sì che veramente tutti quanti noi, chi ne ha un particolare bisogno, possa realizzare una vera, gloriosa, nuova restaurazione. Leggeremo questi tre versi perché poi leggerò io altri testi. Sono tre versi che troviamo prima di tutto in seconda epistola ai Corinzi, è un testo che conosciamo. Capitolo 5, verso 17, sta scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Nel secondo libro di Samuele, ancora leggiamo al capitolo 11, il verso 27. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Girando la pagina, nel capitolo 12, al verso 13, leggiamo: allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Una nuova restaurazione. Restaurare o ripristinare significa mettere a posto qualcosa che era stato tolto via. Significa riportare qualcosa alla condizione originale. Oppure, trattandosi di una persona, restaurare può significare rimettere quella persona nella sua posizione originale. Può significare ristabilire. Può significare riabilitare. Restaurare è sempre qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo. E questa parola ha un ampio significato, più di quanto noi a volte possiamo pensare quando la usiamo. Io credo che possiamo dire che in Cristo Gesù noi siamo restaurati. Amen. In Cristo Gesù siamo ripristinati. In Cristo Gesù siamo riabilitati, siamo ricondotti al primo amore, vale a dire a quell'amore prioritario che deve esserci nella nostra vita. Molti di voi conoscono la storia del re Davide di Batisheba, è un capitolo triste della vita di questo servo di Dio. In poche parole, questa storia ci dice che Davide si rese colpevole di adulterio e di omicidio, e questo avvenne per delle circostanze che egli stesso determinò. E io voglio considerare appunto la vita di Davide. Voglio considerare questi eventi alla luce della Scrittura e vedremo come il Signore, qualunque sia la situazione, se noi glielo permettiamo, egli è capace di restaurare la vita di ciascuno di noi. Prima di tutto consideriamo il peccato di Davide. Il peccato di Davide. Davide, prima di peccare, o meglio, ciò che determinò il peccato di Davide fu il trovarsi nel luogo sbagliato. Il trovarsi nel luogo sbagliato. Quanti conoscete la storia sapete che in quel periodo, quando la concupiscenza, la tentazione si affacciò alla sua mente, l'esercito di Israele stava combattendo e per la prima volta, che sarà mai, qualcuno dirà, la prima volta, per la prima volta Davide non aveva seguito il suo esercito. Per la prima volta Davide non si trovava alla testa del suo esercito, ma era rimasto al palazzo. Non era quello il suo posto. Per Davide quello era il posto sbagliato. Davide si trovava nel posto sbagliato. Ma non solo Davide si trovava nel posto sbagliato, ma in quella situazione, in quella circostanza, Davide stava guardando nel luogo sbagliato. La scrittura ci dice che egli stava passeggiando sulla terrazza del suo palazzo e su una terrazza cominciò a guardare in giro. Probabilmente non andava a cercare quello che poi vide, ma guardava in giro. Ma a un certo punto i suoi occhi si posarono su una donna, dice la scrittura, che stava facendo il bagno. E il problema non fu che i suoi occhi distrattamente si fossero posati su una donna che stava facendo il bagno, il problema si verificò quando egli, invece di distogliere gli occhi, continuò a guardare. Ed ecco che la strada al peccato si stava già costruendo passo dopo passo, gradino dopo gradino. Quindi guardava nel luogo sbagliato. E non solo guardava nel luogo sbagliato, ma addirittura continuò a guardare fino a interessarsi e a chiedere chi fosse. Come dice qualcuno, noi non è che possiamo evitare che gli uccelli volino sopra la nostra testa, però certamente possiamo evitare che gli uccelli facciano il nido sopra la nostra testa. Amen? Possiamo evitarlo questo. Gli uccelli volano sopra la testa di ciascuno di noi, ma grazie a Dio non vedo nidi, sulle vostre teste, almeno sto parlando di nidi fisici. Ma non dobbiamo neanche permettere che diventino, che entrino nidi spirituali di peccato nella nostra testa, pensieri che non hanno nulla a che fare con la volontà di Dio e con la gloria del Signore. Ma non soltanto il luogo sbagliato, guardare nel luogo sbagliato, trovarsi al posto sbagliato, ma Davide non tentò neanche di controllarsi. Davide ormai aveva dato la stura alla tentazione, alla concupiscenza, e non era un ragazzino. Invece di ragionare, prevedere le conseguenze dei pensieri che gli passavano per la mente e che lui stava alimentando, si diede da fare per mettere in atto quello che stava desiderando. Incurante delle conseguenze. Vedete, un passo dopo l'altro, non è che ci si ritrova nel baratro tutto in un tratto, tutto in un colpo. Il luogo sbagliato, guardare nel posto sbagliato, non essere attento, lasciarsi andare a certi pensieri, a certi ragionamenti, a certi propositi. E poi un'altra cosa che fece Davide, era un re Davide, non era l'ultimo del popolo, abusò della sua autorità. Abusò della sua autorità portando Batisceba a casa sua. Dopo che rimase incinta, abusò della sua autorità spedendo il marito Uria in prima linea affinché fosse ucciso. Abusò della sua autorità prendendo in moglie questa donna, Batisceba. Ormai per Davide non c'era più limite al peccato, alla corruzione. Ormai un abisso, come dice la Bibbia, stava chiamando un altro abisso. E tutto è iniziato con il trovarsi nel posto sbagliato. Tutto è iniziato, ha avuto seguito col guardare nel luogo sbagliato, un passo dopo passo. Ed ecco che si trova immerso nell'adulterio, addirittura diventa un assassino. E all'inizio qualcuno avrebbe potuto dire: ma che sarà mai? Vedete, noi a volte cantiamo un cantico che dice che un fuoco ha inizio da una piccola scintilla. Nessuno può mai prevedere
1: quello che una scintilla può fare, ma una scintilla nel bene e nel male può incendiare una grande foresta.
0: E come disse un personaggio che non mi è molto simpatico, anche un lungo cammino inizia da un passo. Ecco perché è importante che noi, sia la scintilla che il passo, possiamo rivolgerlo e farlo nella giusta direzione. E Davide a un certo punto, dopo aver combinato tutto quello che combinò, si illuse di essere riuscito a mantenere nascosto il suo peccato. La Bibbia ci dà qualche esortazione, ci dice: non vi ingannate, il Signore non si può beffare, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa è una legge di Dio, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Vedete, sebbene molti peccati si possano nascondere alla maggior parte delle persone, non si possono nascondere a Dio. Amen. Tanti possono nascondere alcuni peccati alle persone, ma non si può nascondere il peccato al Signore. Forse qualcuno ha percorso completamente o in parte il sentiero peccaminoso di Davide. Dio nella sua misericordia si presenta ancora a te questa sera, come fece con Davide, perché tu ammetta il tuo peccato e possa veramente ravvederti e ricevere salvezza e vita eterna. Amen. Ma gloria a Dio, non possiamo fermarci a questo primo punto. Sarebbe molto deludente e affliggente il peccato di Davide, ma possiamo considerare anche il pentimento di Davide. Amen. Il pentimento di Davide. Dio mandò il profeta Natan da Davide. E voglio leggere questo testo, se avete la Bibbia potete seguire, capitolo 12 di Seconda Samuele. Notate, ascoltate bene chi non segue leggendo. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città. Una bella storiella, vediamo che racconta Natan il profeta a Davide. Dice: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero.

Armiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per prepararne un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per lui, per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Notate la storia, l'agnellina che viene uccisa, quando magari chi ha ucciso l'agnellino aveva a disposizione tante altre bestie, tanti altri animali di cui poteva disporre, e a un certo punto Davide viene preso da una grande gelosia. Ma come si è permesso? E io immagino Davide pieno di furore: bisogna che si provveda a questa ingiustizia, colui che ha fatto questo deve morire. E a un certo punto mi vedo anche dinanzi Natan che stende il suo braccio, allunga il suo dito indice e dice: tu sei quell'uomo. Io credo che il sangue di Davide gelò nelle sue vene. Gelò nelle sue vene. Questa storia è molto significativa e rivela alcune cose importanti riguardo all'animo umano. Prima di tutto, Davide, quando sentì la storia del povero che viene derubato dal ricco, subito ammette la sentenza: colui che ha fatto questo merita la morte. Ci rivela questa storia che molte volte si è molto facili a giudicare gli altri e si è molto severi a emettere giudizi nei confronti degli altri, spietati a volte. Davide non si aspettava che da lì al poco l'indice del suo amico Natan si fosse rivolto verso di lui e la bocca del profeta avesse pronunciato le parole: tu sei quell'uomo. Non se lo aspettava. Dio sa sempre come arrivare alla radice, come giungere al cuore, come mettere in crisi la coscienza. Immaginate Davide in quel momento. Che grande stupore, il sangue gli si gelò nelle vene, la vergogna prese il sopravvento, il rimorso rodeva dentro di lui, lo spirito stava inchiodando Davide alle sue responsabilità e lo stava portando a riconoscere quello che aveva fatto, lo stava portando ad ammettere le sue colpe. Vedete, ogni muro di ipocrisia era stato abbattuto, ciò che era nascosto era stato rivelato. Davide non cerca di scusarsi o di trovare attenuanti, lo Spirito Santo sta parlando al suo cuore. E a un certo punto Davide dice: ho peccato contro il Signore. Ho peccato contro il Signore. Quello che voglio dirvi, cari fratelli e sorelle e cari amici, se qualcuno sta nascondendo il suo peccato, sappia che non può nasconderlo a Dio. E lo Spirito Santo lo rivelerà chiaramente alla tua coscienza, come lo rivelò alla coscienza di Davide. Se lo Spirito Santo ti sta condannando per qualcosa che hai detto o fatto, sappi che questo è il frutto dell'infinito amore di Dio, che vuole che tutti vengano alla salvezza, che tutti realizzano un vero personale ravvedimento. È interessante ascoltare poi la preghiera di Davide, che troviamo nel Salmo 51, quando lui grida al Signore e dice: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato, Signore, contro di te, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che tu hai.

0: respingermi dalla tua presenza e non togliermi lo Spirito tuo santo. In questa preghiera Davide chiese di ritornare ad avere la gioia della salvezza, di essere restaurato. Chiese che la sua comunione con Dio fosse ripristinata. Amen. Grazie a Dio, questa è una storia che si conclude a lieto fine. Il peccato di Davide, il pentimento di Davide, e voglio concludere citando il perdono. Il perdono di Davide. Vedete, Dio non può rimanere insensibile dinanzi a un cuore che sinceramente si pente e chiede misericordia. Dio ama fare misericordia. Certo, Davide dovette pagare un prezzo per il suo peccato, il suo bambino, frutto della relazione con Batisceba, morì. Infatti lui stesso aveva emesso la sentenza: oh, quell'uomo merita di pagare per 4 volte quello che ha fatto. Ha ucciso un'agnellina. Bene, 4 agnelline devono essere uccise. Lui aveva emesso la sentenza. E il figlio morì. Ma il figlio morì e non fu una tragedia per quel bambino che morì, perché fu raccolto tra le braccia di Dio. Ed essere raccolti tra le braccia di Dio non è una tragedia. Amen. È una tragedia morire e non andare con il Signore, quello sì. E infatti, proprio perché Davide fu perdonato, quando la gente disse: ma come? Prima che il bambino era ammalato tu digiunavi, piangevi, eri lì in mezzo alla polvere, ed ora che il bambino non c'è più tu tranquillamente ti sei alzato e ti metti a mangiare? Davide dice: certo, ormai lui non potrà più ritornare da me, ma io andrò da lui. Amen? Non vi preoccupate. Io andrò da lui. Questo disse Davide, perché aveva coscienza che sarebbe andato con il Signore. Come il suo bambino, come il suo piccolo fanciullo, gloria al nome del Signore. Vedete, Dio vuole restaurare la tua vita spirituale, vuole ripristinare la tua comunione con Lui. Se stai vivendo nel peccato, se ci sono nella tua vita dei peccati che non sono ancora stati perdonati, tu hai bisogno di andare al Signore, hai bisogno di chiedere perdono, hai bisogno di essere restaurato, ripristinato, perché il diletto di Dio è perdonare, non condannare. Il Signore è specialista nel restaurare le mura diroccate. Se la tua vita spirituale è diroccata, permetti al Signore di restaurarti. Permetti al Signore di aiutarti, permetti al Signore di stabilirti. Ascolta alcuni passi della parola di Dio che parlano di restaurazione, di ritorno alla vita. Tu che ci hai dato, che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, diceva il salmista, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Signore Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Vedete, la fiducia in Dio è la base di ogni vera restaurazione. E noi vogliamo avere fiducia nel Signore. Amen. Fiducia nel Signore. Qualunque sia la situazione, qualunque siano le circostanze, vogliamo continuare a fidarci di Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a seguire delle importanti riflessioni basate sulla Bibbia che presenterò tra qualche istante. Vogliamo infatti occuparci di un'altra prova della Deità di Cristo che evidenzia che Lui è Dio. Si tratta delle attestazioni o dichiarazioni a Lui riferite e che Lui stesso si attribuì. Sono affermazioni chiare ed importantissime. Prima di esaminarle, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto.

Sono molte le affermazioni attribuite a Cristo a voce, per scritto, e che lui stesso si attribuì, che si trovano nella scrittura, la Bibbia. Noi vogliamo citarne alcune in 5 considerazioni, e il filo conduttore è unico. Sono dichiarazioni che evidenziano la sua deità. La prima la troviamo nel Vangelo di Matteo. Fu l'angelo che disse in sogno a Giuseppe: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi. Questa è una grande affermazione, Dio con noi.

anche Satana, quando tentò Cristo, riconobbe che era Dio. Infatti disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù», e poi prosegue. Quel «se» non è dubitativo. La frase vuol piuttosto dire: «Siccome tu sei figlio di Dio». In altre parole, lui aveva riconosciuto in Cristo l'eterno figlio di Dio. I suoi contemporanei, sia i discepoli che altri, attestarono che Cristo era Dio. Ecco come. Marta disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». In questa dichiarazione importantissima abbiamo una triplice affermazione della verità che stiamo esaminando. Marta infatti si rivolse a lui chiamandolo Signore, Cristo, cioè Messia, l'unto di Dio, e figlio di Dio. Abbiamo poi ancora la testimonianza di Natanaele, il quale gli disse: «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Poi abbiamo ancora la testimonianza di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». I discepoli tutti gli si rivolsero a lui durante l'ultima cena, chiamandolo Signore. Ed è interessante notare in proposito come quando egli in quella occasione disse che uno lo avrebbe tradito, essi cominciarono a dire: «Sono io quello, Signore?» E Giuda disse: «Sono io quello, Maestro?» Si legge nella Bibbia che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ancora, i discepoli dichiarano la sua deità quando dopo la resurrezione lui apparve loro, e scrive l'Evangelista Giovanni che nessuno dei discepoli ardiva domandargli «Chi sei?», sapendo che era il Signore. E infine possiamo menzionare la testimonianza di Tommaso, dichiarazione di straordinaria bellezza ed importanza, perché egli si rivolse a Cristo con due dei nomi principali della Deità. Disse infatti: «Signor mio e Dio mio». Una quarta considerazione riguarda le dichiarazioni fatte dagli apostoli negli scritti del Nuovo Testamento. Qui prendo alcuni esempi. Prima di tutto l'apostolo Giovanni. Nel Vangelo egli scrive verso la fine: «Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuol di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». E nella sua prima epistola, sempre l'apostolo Giovanni scrive: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna». L'apostolo Paolo, parlando degli israeliti, diceva: «Dei quali sono i padri e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno». E ancora, scrivendo ai cristiani di Filippi, una cittadina dell'antica Grecia, diceva: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio». Cioè mette in rilievo, in evidenza, l'uguaglianza di Dio, cioè Gesù Cristo. Qui l'apostolo dice che è Dio. E ancora, scrivendo ai cristiani di Colosse, egli dice in un'altra occasione: «Poiché in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità». Allora, negli scritti apostolici dell'apostolo Giovanni e dell'apostolo Paolo vediamo che Cristo è riconosciuto, è dichiarato, ci sono delle attestazioni nei suoi confronti della Deità che manifestano che lui è Dio. Ancora un esempio dell'apostolo Pietro. Egli scrive nella sua seconda epistola: «Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuti. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo
quando eravamo con lui sul Monte Santo. Infine, in quinto luogo, possiamo citare un'affermazione diretta fatta da Cristo stesso. Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Tutte queste dichiarazioni ed altre ancora affermano una sola verità. Con i vari nomi a lui attribuiti, a voce, per scritto, con i nomi che lui stesso si è attribuito direttamente, viene evidenziata questa grande verità biblica della fede cristiana: Gesù Cristo è Dio, è il Signore. Questa verità deve essere applicata nella nostra vita, in modo che possiamo riconoscere in Lui il nostro Signore e Dio. Questa fu la dichiarazione che partì dal cuore con convinzione sulla base della fede da parte di Tommaso. E questa è tuttora l'affermazione che può fare ogni credente, rivolgendosi a Lui dicendogli: «Signor mio e Dio mio». È anche questa la tua affermazione?

La domanda con la quale ho terminato è di grande importanza. Per questo motivo ti invito a riflettere seriamente ed anche a scriverci, perché noi vogliamo aiutarti, basando le nostre riflessioni ed eventuali risposte a tue domande unicamente su quanto è scritto nella parola di Dio. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Tra tutti i suoi discepoli, Gesù ne scelse 12 per un compito particolare. Gesù vedeva che il suo lavoro cominciava a portare frutto e si preoccupò di preparare altri affinché subentrassero nel suo lavoro. Che cosa fece quindi? Li formò e li inviò in una missione a breve termine, un'anticipazione di ciò che avrebbero poi continuato a fare dopo la sua morte e la sua risurrezione. Il raccolto era grande e c'era bisogno di operai. Ne parliamo in questo 22esimo episodio del Vangelo di Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe». Matteo capitolo 9, versetti 35 a 38. Gesù insegnava e compieva miracoli che non erano fini a se stessi, ma avevano l'obiettivo di attirare le folle a sé, per dare loro un vero pastore, un vero riferimento. Gesù aveva compassione di quelle folle perché sapeva di essere l'unica vera risposta possibile ai loro bisogni. I pastori di Israele, la classe dirigente giudaica, in quel momento storico non erano una guida adeguata. Quelle folle erano come pecore che non hanno pastore. Quando giunge il tempo di raccogliere, in agricoltura non c'è molto tempo da perdere. È necessario avere degli operai disponibili al momento giusto, in modo da raccogliere quando il prodotto è giunto al giusto grado di maturazione. A seconda del tipo di prodotto, qualche giorno prima potrebbe essere troppo presto e qualche giorno dopo potrebbe essere troppo tardi. Molti si stavano avvicinando a Gesù in quel momento. Quindi Gesù aveva bisogno di collaboratori, di operai pronti a raccogliere per consolidare il messaggio inerente al regno di Dio. Ma si noti che già nel modo di chiamare i suoi collaboratori, egli diede una lezione dalla quale abbiamo da imparare anche noi oggi. Invece di dire loro «Forza, datevi da fare!», li invitò a pregare affinché fosse Dio stesso a scegliere coloro che in prima battuta dovevano lavorare nella messe. Qualcuno potrebbe dire: ma non sono tutti chiamati a collaborare? Sì, certo, ma ognuno potrebbe avere un ruolo diverso. Quando c'è una raccolta ci vogliono anche dei magazzinieri, persone che si occupano del trasporto, addetti alla vendita e così via. Sebbene tutti i discepoli di Gesù, in un modo o nell'altro, in futuro avrebbero avuto un ruolo nel regno di Dio, in quel momento Gesù stava pensando ad alcune persone specifiche che potessero diventare i suoi più stretti collaboratori, coloro che sarebbero stati conosciuti come i dodici e che in seguito sarebbero stati un punto di riferimento anche per gli altri discepoli dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Siccome Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare affinché Dio operasse una scelta, lui stesso si mise a pregare. Leggiamo infatti nel brano parallelo di Luca 6, versetti 12 e 13: «In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli». Quindi Gesù disse ai discepoli di pregare e poi, come fa un buon maestro, diede lui stesso il buon esempio, pregò e poi ne scelse 12. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Matteo capitolo 10 versetti 1 a 4. Faccio solo notare che da una parte la parola apostolo è una parola generica che indicava un inviato, uno che riceveva una missione da compiere, e quindi tale parola viene utilizzata nella Bibbia anche per altri missionari, come Paolo e Barnaba, così designati in Atti capitolo 14, versetto 14. Tuttavia, è anche vero che questi dodici avevano una certa unicità, in quanto, come vedremo, Gesù li aveva scelti per affidare loro un compito particolare. Essi sarebbero stati quelli più vicini a lui, testimoni oculari della sua intera opera, del suo insegnamento, della sua morte e della sua risurrezione. In seguito non ci saranno più nella storia persone con quelle caratteristiche. Quindi la parola apostolo in senso generico sarebbe stata usata anche per altre persone, e c'è chi la usa ancora oggi. Ma quei dodici apostoli hanno avuto un ruolo unico nella storia, perché Gesù li ha scelti per avere il ruolo di testimoni oculari di tutto il suo ministero fino all'ascensione. Il cristianesimo si basa proprio sulla testimonianza di quei primi testimoni oculari. Dopo aver scelto i dodici, Gesù li mandò a predicare per i villaggi, dando loro il potere di fare le sue stesse opere, ovvero scacciare i demoni e guarire le malattie. In realtà i tempi della narrazione possono sembrare più rapidi di ciò che è stato nella realtà. Sicuramente Gesù ha dedicato del tempo a prepararli prima di inviarli in missione. Quel tempo viene riassunto in questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, che abbraccia tutto il capitolo 10. Senza entrare nei dettagli, Matteo ci riassume brevemente le istruzioni che Gesù diede loro. Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo capitolo 10, versetto 5 e 6. Questo brano, tra le altre cose, ci dà l'occasione di riflettere sul modo in cui dobbiamo leggere la Bibbia, distinguendo sempre il significato per gli ascoltatori originari dall'applicazione che possiamo farne nel nostro tempo. Se prendiamo queste istruzioni di non andare tra i pagani e le applichiamo direttamente a noi, oggi, ad esempio, non avrebbero senso. Infatti noi, come cristiani, oggi siamo chiamati a rivolgerci a tutti, di qualunque etnia o nazione. Ma quelle istruzioni erano specifiche per i dodici e per quel momento storico. In quel momento Gesù voleva che la predicazione del regno di Dio cominciasse, come era logico, dal popolo che stava attendendo il Messia, dal popolo che aveva ricevuto le promesse. In seguito Gesù darà a tutti i suoi discepoli l'incarico di raggiungere il mondo intero, ma non era ancora quello il momento. Qual era il messaggio che dovevano portare? Beh, è ovvio. Andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Matteo 10:7. Abbiamo già parlato del fatto che Gesù si riferiva al regno dei cieli utilizzando la parola cieli come eufemismo per indicare Dio. Il regno dei cieli è il regno di Dio, e quando in Israele si pensava al regno di Dio, si pensava al momento in cui Dio avrebbe ristabilito il suo regno sulla terra attraverso il Messia di Israele. In quella fase, quindi, Gesù stava invitando i suoi discepoli a diffondere la buona notizia. Il Messia è arrivato, e in mezzo a noi egli presto stabilirà il regno dei cieli. Ma come dicevamo prima, affinché i dodici fossero ascoltati con maggiore attenzione, Gesù diede loro delle facoltà speciali. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10:8. In sostanza, Gesù diede ai dodici, per quella missione, le medesime capacità di fare miracoli che lui stesso aveva mostrato. Come poteva Gesù trasmettere ad altri tali capacità se fosse stato solo un uomo? Magari un uomo mandato da Dio, ma pur sempre solo un uomo. Gesù aveva l'autorità di conferire ad altre persone dei doni particolari per operare miracoli, e questa è una delle caratteristiche che mettono in luce la sua divinità. Anche in seguito Gesù continuerà a garantire tali doni miracolosi ai discepoli, e in particolare, se leggiamo il libro degli Atti, i miracoli che accompagnarono la predicazione furono essenziali per favorire la conversione di tante persone. Ancora oggi il Signore nella sua grazia interviene in modo miracoloso per attirare a sé le persone in circostanze particolari. Ci sono testimonianze straordinarie in ogni parte del mondo che ancora oggi testimoniano della potenza di Dio in azione. Ma è sempre Gesù che opera attraverso gli uomini e attraverso la preghiera. Gli uomini non hanno potere in se stessi. Si noti però che i dodici non avrebbero dovuto approfittare di quelle capacità per trarne profitto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quanti ciarlatani ci sono oggi in giro che vogliono solo il denaro della gente. Una delle caratteristiche di coloro che Gesù manda è proprio quello di non chiedere nulla in cambio. Rifletteteci bene, la prossima volta che qualcuno vi chiederà del denaro con la scusa di essere un ministro di Dio. I veri miracoli non fanno arricchire i ministri, ma portano solo gloria a Dio. Poi Gesù proseguì il suo dire: non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Matteo capitolo 10, versetti 9 a 11. Spostandosi da un villaggio all'altro, sarebbe stato difficile viaggiare con delle borse per portarsi dei ricambi e accessori necessari per vivere fuori casa. Essi dovevano viaggiare leggeri. Tuttavia Gesù sapeva che i dodici avrebbero incontrato persone che avrebbero almeno provveduto al loro sostentamento durante quel viaggio. Avrebbero incontrato persone che aspettavano il regno di Dio e li avrebbero accolti come inviati da parte del Signore, e quindi li avrebbero ospitati, avrebbero offerto loro vitto e alloggio. In sostanza, riconoscendo che erano operai al servizio del Signore, avrebbero dato loro almeno il nutrimento necessario, manifestando quindi la propria approvazione. In particolare i discepoli dovevano informarsi, appena arrivati in un luogo, per capire se ci fossero persone che in qualche modo potevano essere sensibili al messaggio del regno di Dio e quindi, con molta probabilità, potevano ospitarli. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Matteo capitolo 10, versetti 12 e 13. Ricordiamoci che in Israele il saluto usuale era proprio shalom, ovvero pace. Si tratta di un saluto molto bello perché in qualche modo si augura all'altro ogni bene, ogni benedizione da parte di Dio. In sostanza Gesù stava dicendo ai discepoli che loro dovevano portare il bene e augurarsi il bene delle case che visitavano. Se poi quelle persone fossero state effettivamente degne della pace di Dio, non mostrandosi ostili, il Signore stesso avrebbe provveduto. In caso contrario, il Signore avrebbe comunque tenuto conto del buon operato dei discepoli, dando a loro stessi la pace che avevano augurato agli altri. Gesù previde quindi che i dodici dovevano essere pronti a incontrare anche opposizione. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo capitolo 10, versetti 14 e 15. Gesù sapeva che qualcuno non avrebbe ascoltato la buona notizia che i dodici avrebbero portato. A quel punto i discepoli non avevano nulla da rimproverarsi. Andandosene potevano scuotere la polvere dai piedi, un gesto con cui indicavano di non voler avere più nulla a che fare con quella città. Potevano ritenersi a posto davanti a Dio per aver svolto il loro compito. Quella città però avrebbe risposto a Dio del proprio rifiuto. al punto che la sua sorte nel giorno del giudizio sarebbe stata peggiore di quella di Sodoma e Gomorra. Questo ci fa capire che Gesù considerava gravissimo il rifiuto della buona notizia del regno di Dio. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto il modo in cui Gesù si è messo da parte 12 discepoli perché fossero i suoi collaboratori più fidati e cominciò a prepararli perché fossero in prima linea nel predicare il regno di Dio, mettendoli subito alla prova in una missione a breve termine. Anche se questi insegnamenti furono specifici per i 12, troviamo in questo brano informazioni che saranno comunque utili anche in seguito a tutti i cristiani che avranno seguito le orme dei 12 dopo l'ascensione di Gesù. In particolare, nella seconda parte del capitolo 10, che vedremo nel prossimo episodio, Gesù parlerà delle persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare. Venendo a noi, a distanza di 2000 anni il mondo è cambiato, sono successe tante cose nella storia dell'umanità. Ma c'è ancora bisogno di predicare la buona notizia, perché il regno di Dio è stato già inaugurato da Gesù alla sua prima venuta, ma entrerà nella sua pienezza quando il re tornerà. E nel frattempo c'è ancora bisogno di operai, perché c'è ancora tanto da raccogliere. Noi non osiamo nemmeno paragonarci ai 12 apostoli, ma siamo comunque pietre che Gesù vuole utilizzare per costruire il suo edificio. Allora, se siamo discepoli di Gesù, se siamo cristiani, preghiamo e lasciamoci utilizzare dal Signore nel modo che Lui vorrà. Grazie per l'attenzione. Alla prossima.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa e vengo a farvi visita per raccontarvi una cosa buffa che è successa a casa nostra qualche tempo fa. Dal nostro studio abbiamo notato, mio marito e io, un notevole esempio di testardaggine nel senso più preciso e letterale della parola. Un piccolo uccello continuava a venire a sbattere contro il vetro della nostra finestra. A forza di farlo si sarà fatto venire il cervello intronato, oltre a lasciare un bel po' di sporcizia sul vetro. Era un uccellino carino quanto era possibile, bianco, slanciato, con alcune penne nere, il becco appuntito e il volo elegante. Io di uccelli non me ne intendo, perciò non so che uccello fosse. In un primo tempo ho pensato che fosse affamato e che cercasse del cibo, così gli ho messo delle briciole di pane sul terrazzo. Lui le ha mangiate con grande piacere e mi ha lasciato come ringraziamento alcuni personalissimi biglietti da visita. Poi ha ripreso a dare le sue testate. Ho aperto un lato della porta a finestra, ma lui si è concentrato imperterrito sulla parte chiusa con una precisione e una perseveranza quasi matematica. Probabilmente vede i riflessi sul vetro, vede riflesso un bel cedro del Libano e tenta di farcisi un nido, abbiamo pensato. Oppure, a forza di dare testate, è diventato così scemo e rimbambito che non capisce la differenza tra un albero vero e uno riflesso. Guardandolo, ci ho riso su e poi ho fatto alcune considerazioni, niente di troppo profondo filosofico, ma considerazioni sono. Per prima cosa, l'uccellino sbattitesta mi ha fatto pensare ai bambini che si impuntano coi genitori e coi nonni per ottenere qualcosa ed insistono finché non diventano irragionevoli. Dammi questo, dammi questo, dammi questo, t'ho detto che dammi questo, eccetera. Ma non solo ho pensato ai bambini, mi sono venuti in mente anche certi credenti che si impuntano col Signore chiedendogli cose che evidentemente non fanno per loro e che Lui non vuole concedere. Così finiscono per farsi anche del male con la loro incredibile ostinazione e testardaggine. Poi ho pensato con gratitudine anche al fatto che Dio mi ha fatta con un cervello che sa fare delle scelte e impara dalle precedenti esperienze. Purtroppo alcune volte mi sono fatta male anch'io per alcune scelte avventate, ma grazie a Dio ho cercato di non ripetere troppo spesso gli stessi errori. Infine ho pensato un po' a Don Chisciotte che si avventava contro i mulini a vento in imprese folli e ho ricordato la sapienza del Signore che ha ammonito di fare bene i conti prima di cominciare a costruire una torre, e così gli ho chiesto di darmi sapienza e buon senso in quello che progetto. Anche l'uccellino pazzo è servito a qualcosa. Spero solo, uno di questi giorni, di non trovarlo morto con la testa sfondata.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: È Eliseo che vi parla, cari amici all'ascolto, e in questo detto fra noi vogliamo continuare sul discorso molto sentito, a mio avviso, e cioè il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Prima di farlo, però, desideriamo chiedere alla regia gentilmente di farci ascoltare un po' di musica. Buon ascolto.

Marito, ama tua moglie. È un preciso comandamento questo che viene riportato in più parti della Bibbia. Abbiamo detto in una trasmissione precedente che l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio. Dunque egli, cioè il marito, deve esercitarla con fermezza e con prudenza.

deve riconoscere che il governo costituisce un fardello e quindi accettarne il peso. Qualunque cosa si fa a casa sua deve corrispondere alla sua volontà, perché egli ne renderà conto. Non deve chiudere gli occhi su questa responsabilità, né cercare di sottrarsi, perché rimane sempre sua. Può sacrificare quel che riconosce come giusto, ma dovrà sempre rispondere di quanto permette a casa sua. Se sopportano i suoi un comportamento stolto, un comportamento dannoso o offensivo, non ci sono scusanti, a mio avviso. Invano si difenderà dicendo che ha lasciato il timone per amor di pace. Per il pretesto di evitare la discordia domestica, non può abbandonare le sue responsabilità, perché non gli sono state affidate dagli uomini, ma da Dio, queste responsabilità. Deve quindi guardarsi da un esitante ostentamento dell'autorità, ma in ogni questione di importanza deve mantenere con dolcezza, con saggezza, la sua posizione di capo di famiglia in maniera ferma e decisa. La donna dunque deve guardare con rispetto il campo di azione, il campo di autorità del marito, e il marito non deve disprezzare, d'altro canto, l'attività della moglie. Egli commette una grave ingiustizia quando suppone che le responsabilità di lei siano soltanto sciocchezze. Egli deve ricordare il suo dovere di averla cara, il suo dovere di rispettare i suoi sentimenti. Se ne sottovaluta il lavoro, se ne sottovaluta le responsabilità, le causa un gran dolore, dolore che non si annullerà facilmente. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetto 10, una brava moglie è valutata come assai più preziosa delle perle. Il suo marito la loda dicendo: molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte. Marito, considera tua moglie come un tesoro elargito da un Dio generoso. Amala, onorala, riconosci i suoi talenti, apprezza le sue fatiche, abbi riguardo per la sua sensibilità. Con tenerezza, con sincerità, esprimi in qualche maniera ogni giorno il tuo amore per lei. Questa vitamina quotidiana renderà la vita coniugale molto più soddisfacente per tua moglie e di conseguenza anche per te. L'Apostolo Paolo ebbe a dire, a ben ragione: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro loro. Con queste parole mi pare Paolo riveli una mancanza dei mariti che supera ogni altra, cioè l'asprezza. L'asprezza, cari amici, mina il miglior matrimonio che sembrava saldo come una roccia. Il marito giunge a confidare troppo nella fedeltà che serba in fondo al cuore e non si cura di come si esprime nelle piccole cose. Si permette, per esempio, di essere negligente laddove dovrebbe mostrare grande rispetto, grande tenerezza. Si comporta con riguardo verso gli estranei e per loro indossa gli abiti migliori, ma a casa sua è tutt'altro uomo. Invece, sarebbe meglio offendere qualunque altra persona al mondo, piuttosto che l'unica che si sia dedicata completamente a noi. È suo dovere, cioè del marito, rallegrare il cuore di lei tutti i giorni e rafforzare continuamente, con la tenerezza del suo affetto, con la nobiltà del comportamento, il legame che li unisce. Se in qualcosa ha dei motivi di insoddisfazione, ne parli quando si trovano soli e in modo tale da ferire la sua sensibilità il meno possibile. Ogni biasimo, per esempio, in presenza dei figli, ogni rimprovero davanti agli estranei è per lei fonte di grande dolore, fonte di grande amarezza. Inoltre, un simile comportamento danneggia la dignità anche del marito stesso. Il matrimonio, cari amici, si fonda sulla stima reciproca, la quale stima è nutrita dalla cortesia. Naturalmente questa deve scaturire dall'intimo, è inutile che sia una forma priva di contenuto, tuttavia le forme esteriori servono, ma bisogna considerare con indifferenza o come un'usanza noiosa e assurda la normale cortesia nella vita coniugale? La trascuratezza nel modo di vestire

sentire, nel modo di parlare in famiglia, è vicina a una mancanza di rispetto. Come esiste un rapporto tra la cura della pulizia personale e la purezza dell'anima, così a mio avviso l'indifferenza verso il galateo conduce facilmente a disprezzare la dignità propria e altrui. Mariti, amate le vostre mogli, abbandonate il vostro orgoglio, abbandonate il vostro egoismo, abbandoniamo i nostri pretesi diritti, seguiamo il nostro Signore Gesù fino alla croce, e l'amore del Calvario fiorirà e trasformerà ogni cosa, anche nella nostra famiglia.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Spesso per parlarci Dio deve fermarci, forse anche con una malattia, altrimenti noi non l'ascoltiamo. È così che Dio ha fatto con Craig, il ribelle protagonista del libro che vi abbiamo presentato durante queste settimane. Craig, dopo lunghi anni trascorsi nel vizio, ha finalmente udito la voce di Dio e si è dato a lui. Dio ha potuto così trasformare la sua vita e dargli la vera felicità e la vera pace che egli andava cercando nell'alcol e nel piacere.

Diane si decise infine ad andare a trovare Craig in ospedale. «Ciao, Diane», mormorò Craig non appena la vide. «Speravo tanto che saresti venuta, sai? Come stai, Craig?» Egli non rispose alla sua domanda. «Sai, ho pensato molto in questi giorni e mi sono reso conto di aver trattato malissimo sia te che Stefania. Mi perdoni?» Diane si irrigidì. Ora gli avrebbe chiesto di tornare con lui, ma Craig non le chiese niente del genere. Sembrava sinceramente pentito e desideroso soltanto di rimediare in qualche modo al male che le aveva fatto. Quella sera Diane tornò a casa piangendo di gioia. Il giorno dopo, quando Royce andò in ospedale, sentì delle voci nella camera di Craig. Non poteva fare a meno di ascoltare, le voci erano così alte. «Appena uscirai di qui, comprerò una bottiglia del miglior whisky e vedrai che bella sbornia ci prenderemo». «Io no», disse Craig con fermezza. «Con l'aiuto di Dio ho detto basta alla stupida vita che vivevo prima. Sai, Larry, dovresti fare la stessa cosa anche tu». «Ma dai, smettila, Craig, hai voglia di scherzare, forse?» «No, Larry, dico sul serio. Ora sono un cristiano». Royce si allontanò col cuore traboccante di gioia. Craig stava già cercando di dire agli altri, cioè ai suoi amici, ciò che Cristo aveva fatto nella sua vita. Era meraviglioso. Quella sera stessa, Royce scrisse al dottor Roswell per fargli sapere quello che era avvenuto a Craig. Egli, intanto, faceva progetti per il futuro, insieme con Penny, che trascorreva molte ore accanto a lui. «Sai, mamma, Dio ha fatto così tanto per me che penso che non potrò fare altro che servirlo. Non so ancora come né dove, ma forse nella missione che si occupa degli alcolizzati. Potrei fare molto in un posto del genere». «Sì, ne sono certa, Craig». La voce di Penny era solo un sussurro. Proprio quel pomeriggio il medico chiamò Royce per dirgli che Craig stava diventando sempre più debole. Nulla però lasciava presagire che la sua fine fosse imminente, quando, verso sera, Diane lasciò l'ospedale. Ma poco dopo mezzanotte una telefonata svegliò Royce e Penny. Quando arrivarono all'ospedale, Craig se n'era già andato. «Ho fatto tutto quello che ho potuto per lui», disse il dottore, «ma non ho potuto tenerlo in vita». Il suo volto appariva segnato dalla stanchezza. Penny e Royce si guardarono, incapaci di capire pienamente quello che era successo. «Dovremmo andare a dirlo a Diane», disse infine Penny. «Ha il diritto di saperlo». Così le telefonarono per avvertirla che stavano arrivando. «Si tratta di Craig, vero?» chiese Diane non appena li vide. «Sì, è morto pochi minuti fa». Diane scoppiò in lacrime e solo dopo essersi calmata un po' riuscì a parlare. «C'è una cosa che dovete sapere. Craig e io avevamo deciso di riunirci non appena egli fosse uscito dall'ospedale. Queste due ultime settimane sono state le più felici della mia vita. Era così bello leggere la Bibbia e pregare con lui. Ora so come sarebbe stata la vita con lui se fosse stato un cristiano. Prima di prenderselo, Dio ha voluto farmi provare questa gioia». In automobile Royce si sfogò con Penny. «Ma perché Dio ce l'ha tolto ora che era diventato cristiano? Non è giusto». «Royce, non possiamo giudicare Dio nella sua saggezza». «Sì, Penny, ma mi chiedo se a Dio importa qualcosa di noi oppure no». «Ma sai che Dio ha cura di noi, e anche molta», gli rispose Penny. «Io avevo chiesto a Dio di prenderlo con sé piuttosto che lasciarlo non completamente guarito o incapace di vivere una vita cristiana coerente». Ma Royce non aveva sentito ciò che Penny gli stava dicendo. Soltanto durante il funerale, ascoltando le parole del pastore, Royce cominciò a comprendere e a calmarsi. «Non vi dirò che Craig ha vissuto una vita esemplare. Sarebbe una presa in giro, ma nelle sue ultime settimane di vita ha dimostrato di avere subito un cambiamento radicale e di possedere una nuova vita in sé». Così disse il pastore, e Royce si sentì felice che Dio avesse esaudito le loro preghiere prima che Craig morisse. Al cimitero gli si avvicinò Larry, l'amico di Craig, con gli occhi gonfi di lacrime. «Non ho mai assistito a un funerale come questo», esclamò. «Possiamo lodare Dio che ha cambiato la vita di Craig», disse Royce. «L'ultima volta che sono stato all'ospedale, Craig mi ha parlato di ciò che era successo nella sua vita,
Ma io non avevo capito niente, riconobbe Larry. Ma vedi, Larry, è semplice. Così vorrei parlartene io ancora una volta, disse Royce. Davvero vorrebbe? Potremmo allora venire da voi una sera, io e mia moglie? Anche stasera, se volete. Poi si avvicinò a loro il dottor Benson. Dovete essere veramente riconoscenti a Dio. Egli ha esaudito tutte le vostre preghiere riguardo a Craig. Tutte tranne una, lo corresse Royce. Quale, Royce? Gli avevamo chiesto di guarire Craig. Ma Dio ha risposto anche a questa preghiera. Craig è guarito ed è in cielo che vi aspetta. I volti di Royce e di Penny erano bagnati di lacrime. Lacrime non solo di dolore, ma anche di gioia. Sì, Dio era veramente buono.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Ora, se fossi tu a scrivere questa epistola, togli il nome Paolo e inserisci il tuo nome, e poi quello che sei, Jim, impiegato alla stazione di servizio per la volontà di Dio, John, operaio per volontà di Dio. Vedete, non tutti sono chiamati ad essere apostoli, non tutti sono chiamati ad essere pastori, non tutti sono chiamati ad essere predicatori. Non solo, è un errore cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha chiamato ad essere, qualcosa per cui Dio non ti ha equipaggiato. Non mi piace per niente l'espressione «Oh, lui sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è nel ministerio». Il ministerio non è la più alta chiamata di Dio. «Oh, sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è un missionario». Questa non è la più alta chiamata di Dio, ma quello che Dio ti ha chiamato ad essere e per cui ti ha equipaggiato, quella è la più alta chiamata di Dio per la tua vita. E non devi sentirti un cittadino del cielo di serie B solo perché come lavoro fai l'impiegato alla stazione di servizio o la segretaria, o se sei stata benedetta da Dio che ti ha dato il privilegio di essere una casalinga. Qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la più alta chiamata per la tua vita, e dovremmo apprezzarlo e gioirne, invece che sentirci colpevoli. Oh, non sono nel ministerio. Dovrei essere nel ministerio, invece devo lavorare qui, eccetera. Ehi, sii grato a Dio, che ti ha risparmiato molte delle pene e delle privazioni e dei dispiaceri che devono passare spesso i ministri. Così Paolo dichiara la sua propria chiamata. Quello che sono, lo sono per la volontà di Dio, e questo è ciò che importa. Per molti anni ho avuto problemi perché cercavo di essere Chuck l'Evangelista per volontà di Dio, ma non lo ero. Dio non mi ha mai chiamato ad essere un evangelista, e i miei tentativi di essere un evangelista sono stati del tutto inutili e frustranti, una sconfitta. È stato solo quando ho deciso di abbandonare lo stampo della denominazione in cui mi trovavo, che considerava l'evangelista come la chiamata più elevata, per essere semplicemente quello che Dio mi aveva preparato ad essere e che aveva stabilito che fossi, Chuck pastore dottore per volontà di Dio, che ho iniziato a sperimentare un vero adempimento nel mio ministero. Prima di allora il ministero era stato molto difficile. Era stato una cosa faticosa, sempre a spingere, per cercare di essere qualcosa che Dio non aveva stabilito che fossi. E sapete, questa è la cosa più dura al mondo, provare ad essere quello che Dio non ha stabilito che tu sia. La Bibbia dice: rendete sicura la vostra vocazione ed elezione, scoprite quello che siete per volontà di Dio, perché se sei quello che sei per la volontà di Dio, allora trovi piacere in quello che sei e in quello che stai facendo. E quando il tuo lavoro diventa il tuo piacere, allora sei una persona felice. Io incoraggio sempre i giovani a trovare qualcosa che amano fare e imparare a vivere di quella cosa. Perché quando il tuo lavoro è il tuo piacere, allora sei una persona felice. Se il tuo lavoro è una noia, allora sarai una persona triste. Perché scoprirai che circa un terzo della tua vita lo passerai al lavoro. E se è un peso e una fatica, e pensi, oh, devo andare al lavoro oggi, non vedo l'ora che siano le 5 del pomeriggio, beh, ti ritroverai a rimuginarci sopra in continuazione. Paolo, apostolo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Tu potresti dire, beh, allora io non c'entro. L'unica parte in cui non c'entri è che sono in Efeso. È davvero una tragedia il fatto che la Chiesa abbia deciso di chiamare sante solo alcune persone, che ricevono degli onori speciali. l'abbiamo fatto santo. La Chiesa non ha mai fatto santo nessuno. Il Signore fa santi, non la Chiesa. E per quanto riguarda il Signore, voi tutti siete santi, se lo amate e lo seguite. Non è una categoria speciale di supercristiani, è semplicemente un titolo comune che sta ad indicare quelli che amano il Signore e credono in Lui. San Carlo, Carlo è il mio secondo nome, lo accetto questo titolo. Ma se a voi dà fastidio, Paolo va avanti e include tutti dicendo «e ai fedeli in Cristo Gesù». Quindi questa lettera è indirizzata a te. In questo primo versetto introduce in un certo senso l'elemento basilare dell'intera epistola, e cioè le parole «in Cristo Gesù». E quindi mentre leggi questa epistola sarebbe utile prendere una penna e sottolineare tutte le cose che possiedi e che Dio ha fatto per te in Cristo, per mezzo di Cristo. E troverai espressioni come in Lui, per mezzo di Lui, in Cui, e tutte queste cose che tu sei e che tu hai, in e per mezzo di Gesù Cristo. E scoprirai che questo ricorre continuamente per l'intera epistola. E quindi questa diventa quasi la parola chiave che aprirà l'epistola davanti a te, mentre Paolo ti dice tutto quello che sei, tutto quello che Dio farà per te, tutto quello che Dio vuole fare per te, in Gesù Cristo. Quindi sottolineatelo mentre lo meditiamo. Questo vi aiuterà a riportarlo alla vostra memoria. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace, sempre in coppia, per tutto il Nuovo Testamento. E sempre in questo ordine, perché non si può conoscere la pace di Dio se non si sperimenta prima la grazia di Dio. Per anni sono andato avanti nella mia esperienza cristiana senza conoscere veramente la pace di Dio nel mio cuore, perché avevo una relazione con Dio basata sulle opere e provavo duramente, ma non avevo mai pace. Non avevo veramente la sicurezza della mia salvezza finché non ho scoperto la grazia di Dio. E scoprendo la grazia di Dio, allora ho avuto la sicurezza della mia salvezza e ho sperimentato la pace di Dio, ed è stato glorioso. E questa credo che sia una delle ragioni per cui metto così tanta enfasi sulla grazia di Dio nel mio ministero, perché l'averla sperimentata ha portato una tale pace e una tale benedizione nella mia vita, dopo che avevo servito il Signore per anni. Dal Signore Gesù Cristo. Ora, molte persone pensano che questo sia il suo nome e cognome, ma non è così. Il suo nome è Gesù. È la versione in greco del nome in ebraico Yeshua. Il nome in ebraico è Yeshua e significa o è la forma contratta di Yahweh e salvezza. Uno dei nomi composti di Yahweh, Yeshua. Il nome in greco è Gesù. Avevano ricevuto istruzioni di chiamarlo Gesù, perché Lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Il Signore è salvezza. Tu gli porrai nome Yeshua, perché Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Cristo è la parola in greco che sta per Messia, in ebraico, e ci parla della sua missione. Lui è il Salvatore promesso da Dio, l'Unto, il Messia, e Signore è il suo titolo. Ora il nostro problema è che spesso lo usiamo come se fosse il suo nome, invece che il suo titolo, e di conseguenza spesso lo usiamo con leggerezza, o invano. Molte persone usano il nome del Signore invano, perché usano il termine Signore come se fosse il nome, invece che il titolo. Signore denota la mia relazione con Lui. Se Lui è il Signore, allora io sono il doulos. Io sono lo schiavo, sono il servo, ed è importante che io abbia questa relazione con Lui, Signore e schiavo. Gesù disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate le cose che vi comando?» Non è coerente. Quanto sono incoerenti le persone che lo chiamano Signore, ma non ubbidiscono ai Suoi comandi. E quindi è importante che capiamo che questo è un titolo, non un nome, e che entriamo in questa relazione con Lui come nostro Signore. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Confessare cosa? Che Gesù è il Signore. Ma non può essere una confessione vuota, perché molti verranno in quel giorno dicendo: Signore, Signore, aprici, e lui risponderà: non vi ho mai conosciuto. Perché dite Signore, Signore? Non mi avete mai servito. Oh, ma ti ho chiamato Signore per tutta la vita. Sì, ma non mi hai mai servito. È un titolo e parla di una relazione. Non prenderla con leggerezza o con superficialità. Ora Paolo va subito alla questione di cui vuole parlare. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, e qui l'espressione in Cristo. Notate prima di tutto che lui ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. Si parla troppo oggi delle benedizioni materiali. E ci sono questi che vanno in giro dicendo che tutti i santi di Dio dovrebbero sperimentare ogni genere di benedizioni materiali e tutte queste testimonianze intorno alle benedizioni materiali. Certe volte non so se mi trovo ad un incontro della Amway o ad un culto, perché è tutto un testimoniare di benedizioni materiali. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. E quando ascolti una persona che ringrazia Dio, nota bene per cosa ringrazia Dio, perché questo indica dove si trova spiritualmente quella persona. Se una persona cammina veramente secondo lo Spirito ed è interessata alle cose dello Spirito, ringrazierà Dio per le benedizioni spirituali. Ma se uno è materialista ed è molto interessato alle cose materiali, ringrazierà Dio sempre per le benedizioni materiali. Ma state attenti, dice la Bibbia, a quelli che dicono che la santità porta sempre alla prosperità materiale, e da queste state lontani. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali e spenderà i primi 3 capitoli di Efesini, in un certo senso enumerando queste benedizioni spirituali che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Per ben 3 capitoli parlerà di quello che Dio ha fatto per te. Credo che uno dei maggiori problemi nella Chiesa oggi nasce dal fatto che nella Chiesa sentiamo sempre parlare di quello che dovremmo fare per Dio. Io sono cresciuto con questo tipo di dieta. Ogni riunione a cui partecipavo mi veniva detto quello che dovevo fare per Dio, e io non stavo facendo quello che avrei dovuto fare per Dio. Ed ero davvero afflitto e mi sentivo sempre colpevole, perché stavo sbagliando. Avrei dovuto fare di più per Dio. Avrei dovuto fare questo, avrei dovuto fare quello. E molte di queste cose le volevo fare davvero, solo che ero debole. Dovevo pregare di più. E così andavo avanti la domenica sera e pregavo: Dio, pregherò di più questa settimana. Ma poi non lo facevo, e quindi mi sentivo colpevole. E la domenica successiva tornavo e mi pentivo per non aver pregato di più durante la settimana. Ma questa settimana lo farò, Signore. E ogni domenica sera mi pentivo per essere venuto meno durante la settimana passata. Dovevo leggere di più la Bibbia. Dio, leggerò di più la Bibbia. Ma non lo facevo. Volevo farlo. Devo testimoniare di più, ma non lo facevo. E mi sentivo sempre colpevole perché non riuscivo ad essere o a fare quello che avrei dovuto fare per Dio. Gran parte del problema era che non sapevo come fare. Per anni nel mio ministero ho seguito il modello che avevo imparato crescendo. E anch'io dicevo sempre alle persone quello che avrebbero dovuto fare per Dio. Nei miei primi anni di ministero ero sempre un po' arrabbiato con la gente, perché volevo essere un evangelista. Quello era ciò che la mia denominazione riconosceva. Volevo vedere anime salvate, perché la prima cosa che dovevo comunicare ogni mese era quante persone erano state salvate quel mese. Era terribile mettere uno zero lì. La gerarchia, i responsabili non ti avrebbero mai dato alcun riconoscimento se non avevi dei convertiti. E così io preparavo dei fantastici sermoni evangelistici. Potevano convincere il più duro dei peccatori che avrebbe dovuto arrendere la sua vita a Gesù Cristo. E andavo in chiesa tutto caricato con questo messaggio potente, Nessun peccatore potrà resistere a questo messaggio. E andavo in chiesa e mi guardavo intorno, e non c'era nessun non credente nella sala. Conoscevo tutti quanti. Che fai a questo punto? Non c'è nessun peccatore a cui predicare questo messaggio così potente. Non posso cambiare il messaggio ora. Non ho nient'altro su cui predicare. Devo predicare questo messaggio potente di salvezza a tutti questi santi. Era frustrante. E tutti vedevano la mia frustrazione, perché la scaricavo su di loro. Aggiungevo una piccola cosa al messaggio, sul come loro avevano fallito davanti a Dio, perché se avessero fatto il loro dovere, questa chiesa sarebbe piena di persone stasera. Ci sarebbero dei non credenti ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Avreste dovuto portare con voi i vostri vicini stasera. E così scaricavo tutto su quei poveri santi. E le loro teste si abbassavano sempre di più, sempre di più. Li ferivo, li fustigavo, me la prendevo con loro, perché il loro cammino spirituale era un totale fallimento. Devo predicare questo potente messaggio ai santi, non è giusto. E così ho iniziato ad avere una congregazione di persone frustrate e piene di sensi di colpa. E facevo i miei appelli per riconsacrare la tua vita a Gesù. Almeno così c'era qualcuno che veniva avanti. Oh Dio, benedicili. Sapete, ho dedicato il mio ultimo libro a queste persone, a questi benedetti santi che hanno sopportato le mie frustate ogni domenica. E la cosa sorprendente è che tornavano pure per riceverne delle altre. E mentre abbassavano la testa e si sentivano colpevoli, sì, ho fallito. Oh, mi dispiace, Signore. Avrei dovuto fare di più per te. So che avrei dovuto fare di più. So che avrei dovuto. Ma Dio, il problema è che non so come farlo. Questo pastore non predica altro che la salvezza. In realtà era colpa mia. Non li ho mai portati oltre la salvezza. Non li ho mai portati al camminare secondo lo Spirito, alla vita secondo lo Spirito, alla crescita e alla maturità nella parola. Un giorno Dio ha cambiato il mio ministero. Sono diventato un pastore dottore. Mi sono liberato dei miei sermoni evangelistici e ho iniziato a cibare le sue pecore, a fortificarle, e c'è stato un grande cambiamento nel mio stesso ministero. Ho smesso di picchiare le pecore e ho iniziato a nutrire le pecore. E le pecore hanno iniziato a fortificarsi, hanno iniziato ad essere sane. E sapete cosa è successo? Mentre si facevano forti e sane, hanno iniziato a riprodursi. Ora avevano qualcosa da condividere con i loro vicini. Cristo era diventato la loro vita, e testimoniare non era più un'opera da fare, era un modo di essere. Le loro vite erano cambiate dalla parola di Dio e dalla potenza dello Spirito, ed erano diventati testimoni. E l'effetto di questo è stato che la loro testimonianza ha iniziato a spargersi per il vicinato, e i loro vicini hanno iniziato a venire, ad essere salvati. E la Chiesa ha iniziato ad essere benedetta e a crescere. La Chiesa ha enfatizzato troppo a lungo quello che tu dovresti fare per Dio. Ma la Bibbia non mette l'enfasi su questo. La Bibbia mette l'enfasi su quello che Dio ha fatto per te. Grazie a Dio che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. E Paolo spende 3 capitoli ora per dirci tutto quello che Dio ha fatto per te. E solo dopo aver speso 3 capitoli per dire tutto quello che Dio ha fatto per te, solo allora cambia e dice: ora camminate in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Non ti dice nulla di quello che tu dovresti fare per Dio finché prima non pone il fondamento di quello che Dio ha fatto per te. E questo è l'ordine giusto, perché non puoi essere quello che dovresti essere senza quello che Dio ha già fatto per noi. In altre parole, ci deve essere prima l'opera di Dio nella mia vita. E nel Nuovo Testamento l'ordine è sempre questo. Non troverai mai l'ordine inverso. Prima di quello che tu dovresti fare per il Signore, viene sempre quello che Dio ha fatto per te. Benedetto, dice Pietro, sia Dio che ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. Tutto questo è quello che Dio ha fatto per te. Benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, che ci ha fatto nascere di nuovo a questa viva speranza, perché Gesù è risuscitato e abbiamo un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non svanisce. Tutto questo l'ha fatto Dio per te, conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. È Dio che ti sta custodendo. Allora voi dite, e che non devo fare niente? Sì, solo credi, per fede. Questo è tutto quello che ti viene chiesto. Credi all'opera che Lui ha fatto per te. E così cerchiamo di seguire il modello del Nuovo Testamento, dichiarando le opere meravigliose di Dio per noi. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E ora inizia, allorché Lui ci ha eletti. Dio mi ha eletto, mi ha scelto. Questo mi emoziona. Una volta mi spaventava, una volta mi ribellavo contro questo. Non è giusto che sia Dio a scegliere. Non mi piaceva la dottrina della divina elezione. Non so perché non mi piaceva, dato che io sono stato eletto. Ma in qualche modo la mia mente razionale combatteva con questo. Sono felice che Dio mi abbia dato la scelta. Apprezzo molto questa capacità di scelta. Riconosco la grandissima responsabilità che ne consegue, ma sono lieto, ad esempio, che Dio mi abbia dato l'opportunità di scegliere con chi passare il resto della mia vita. Avrei odiato l'idea che qualcuno me l'avesse imposto. Io apprezzo quella scelta, ma volevo negare a Dio lo stesso diritto. Dio, tu hai il diritto di scegliere con chi vuoi passare l'eternità. In Lui ci ha eletti. È interessante che Paolo metta questo in cima alla sua lista. Io credo che sia appropriato. In cima alla nostra lista ci dovrebbe essere il fatto che Dio ci ha scelti. Che benedizione! Che gloriosa benedizione che Dio mi abbia scelto per spendere l'eternità con Lui. Ora la cosa eccezionale è quando Dio mi ha scelto. Eletti prima della fondazione del mondo. Ora Dio non mi ha scelto dopo che io ho deciso di cambiare e vivere per Lui. Dio non ha detto, perfetto, ora lo scelgo. Dio mi ha scelto prima della fondazione del mondo. Ora questo ci fa capire qualcosa circa le scelte di Dio. Il fatto che mi ha scelto prima della fondazione del mondo indica che Lui mi ha scelto in base alla sua preconoscenza, perché Dio sa ogni cosa, non impara mai nulla di nuovo. Se potesse imparare qualcosa di nuovo, non saprebbe ogni cosa. Giacomo disse: a Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Quindi è per la sua preconoscenza, perché Lui sa in anticipo. Lui mi ha scelto. Lui mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza. Ora, è qui che noi troviamo difficoltà con il concetto della preconoscenza di Dio e della predestinazione ed elezione e l'essere scelti in Lui. Abbiamo problemi con questo perché non possiamo pensare con questa capacità o con questo vantaggio. Anzi, non so nemmeno se c'è bisogno di pensare quando si ha un vantaggio del genere. Sai tutto, e sulla base di quello che Dio sapeva fin dal principio, su quella base Dio ha fatto le sue scelte. Ora immagina se tu avessi questa capacità di sapere tutto in anticipo, prima che accada. Sai esattamente come andranno le cose. Ho fatto alcune scelte nella mia vita che mi sono pentito di aver fatto. Dopo, ho preso delle cattive decisioni nella mia vita. Ho venduto troppo in fretta. Ho comprato nel momento sbagliato. Oh, se solo avessi avuto preconoscenza quando ho preso quelle decisioni, non avrei scelto i perdenti. Sarebbe sciocco scegliere i perdenti, no? Sapendo in anticipo, se avessi saputo che avrebbe vinto la partita. O meglio ancora, potreste andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Immagina quello che potresti fare avendo questa preconoscenza, sapendo quello che farà ogni cavallo durante la corsa e potendo andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Ora, se potessi farlo, pensi che andresti e sceglieresti il perdente? In realtà non so come funziona con le scommesse. Ma sceglieresti chi perderà? Saresti sciocco se lo facessi. Naturalmente non lo faresti. Sceglieresti il vincente, perché sai in anticipo che vincerà la gara, quale sarà il risultato. E quindi fai le tue scelte sulla base di quello che sarà il risultato, perché già sai in anticipo quello che succederà. E questo semplicemente usando la tua testa. Ora questo è quello che mi fa emozionare del fatto che Dio abbia scelto me, perché Lui non sceglie dei perdenti, Lui sceglie solo i vincitori. E il semplice fatto che sono stato scelto mi assicura che vincerò. Scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Questo mi dà un incredibile conforto. Tu potresti dire, beh, questo non è giusto, che sia Dio a scegliere. Perché se Lui sceglie quelli che saranno salvati, allora sceglie anche quelli che saranno perduti. Ma non dice questo, non è vero? Stai aggiungendo qualcosa alla scrittura. Beh, ma questa è la deduzione naturale, non necessariamente. Il fatto che Dio conosca in anticipo quelli che salverà e li sceglie non preclude a nessuno di venire. Perché la scrittura dice chiunque ha sete venga e chiunque vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E non una sola persona è mai andata a Dio e Dio gli ha girato le spalle. Bene, fammi dare un'occhiata. Oh, mi dispiace, il tuo nome non è sulla lista. Peccato, sembravi davvero una brava persona. Mi sarebbe piaciuto salvarti, ma c'è stato un problema nella registrazione, mi dispiace. La predestinazione, la divina elezione, non precludono a nessuno la possibilità di essere salvati. Tu puoi dire, comunque non mi piace che Dio faccia queste scelte. E se non mi avesse scelto? Beh, come sai che non ti ha scelto? Beh, perché non sono un credente. E perché non sei un credente? Perché non voglio esserlo. Allora forse non ti ha scelto. Ed è davvero triste. Ma puoi scoprire subito se ti ha scelto o no, semplicemente accettando Gesù Cristo. E scoprirai che ti ha scelto prima della fondazione del mondo. Vedete, se avete qualche domanda a questo riguardo, potete trovare la risposta stasera stessa. Puoi semplicemente dire, Signore, vieni nella mia vita, sarò un cristiano, seguirò Gesù Cristo, e nel momento in cui lo farai, scoprirai che Dio ti ha scelto fin dalla fondazione del mondo. Ti stavo aspettando, è bello averti a bordo, sali su, e allora te lo mostrerà. Guarda, ti ho scelto, ed eccoti qui. Sapevo esattamente il tempo e tutta la situazione. Eccoti qui. Sei stato scelto prima della fondazione del mondo. Sì, ma se non voglio andare a Lui? Di nuovo dico, è dura. Ma non puoi prendertela con Dio, perché Dio ha aperto la porta davanti a te, e Dio ti ha dato l'opportunità, e Dio ti ha chiamato, ti ha detto di venire a Lui. Quindi anche se Dio ha scelto questi, ha comunque lasciato aperta la porta, e quindi è anche una scelta tua, anche se Dio sa già quale sarà la tua scelta. Ma sei tu quello che farà la scelta. Ma Dio in tutta la sua saggezza sa quale sarà la scelta di ciascuno. Non sceglie al posto tuo, sa solo in anticipo quello che sceglierai. Siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Oh Signore, aiutami, dovrei andare un po' più veloce. Ma ogni versetto apre una tale nuova e ricca dimensione, è difficile passare oltre. Cosa ha scelto Dio per te? Che tu stia davanti a Lui santo e irreprensibile. In Giuda leggiamo ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia. Uno di questi giorni sarà chiamato il mio nome. Io mi presenterò. Dio mi guarderà e Gesù farà un passo avanti e dirà, Padre, è uno dei miei, in Cristo, santi e irreprensibili. Lui è innocente, Padre. È senza colpe, è irreprensibile. Lui mi presenterà irreprensibile. Come? Perché mi presenterà in Lui. È in Cristo che io posso essere davanti a Dio santo e irreprensibile. Non sono io, non sono le mie opere, non sono i miei sforzi, ma Dio mi riceverà in Gesù Cristo. È così che Gesù mi presenterà davanti al Padre, perché Lui ha preso su di sé tutte le mie colpe, ha preso tutti i miei peccati e ha pagato il prezzo e la punizione e mi presenterà nella sua giustizia, perché Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, Lui che non aveva conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Avendoci predestinati, il piano predestinato di Dio per la nostra vita, ad essere adottati come Suoi figli. Ora, quando abbiamo studiato Romani, abbiamo sottolineato il fatto che noi siamo stati adottati come figli di Dio. Gesù è l'unigenito figlio di Dio, ma Dio ha predestinato noi a diventare i Suoi figli adottivi, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ora, questa è un'espressione che ritroverete altre volte, ed è un'espressione che è importante che capiamo bene, il beneplacito della Sua volontà, o il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, perché Dio possa ricevere lode e gloria per la Sua grazia.

Meet, ecco il mio bigliettino da visita. Voglio entrare, voglio che mi accetti, Dio, perché mi sono sforzato tanto. Non sono accettato in me stesso. Sono accettato solo in Cristo, nell'amato suo. Quando sarò in piedi davanti a Dio, sarò davanti a Lui in Cristo, e come tale sarò accettato nell'amato suo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Quindi la benedizione successiva, in cui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. L'idea della redenzione è quella di riacquistare qualcosa che si aveva perduto. L'idea qui è quella di comprare uno schiavo dal mercato per pagare i suoi debiti. Lui è stato fatto schiavo perché non era in grado di pagare i suoi debiti. E qualcuno ora viene e paga il debito al posto suo, quindi lo redime. C'era un debito che io non potevo pagare. Sono stato venduto come schiavo al peccato, ma Gesù ha pagato il mio debito. Mi ha redento dalla schiavitù, dalla vita secondo la carne, per farmi un figliuolo di Dio, perdonato per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Oh, che meraviglia, il perdono dei miei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare questa grazia verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso. Di nuovo il beneplacito di Dio, il suo disegno benevolo, il suo proposito. E in questo ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Quale mistero? Cristo in voi, speranza di gloria, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, cioè quando l'intero ciclo sarà completo e la storia dell'uomo sarà conclusa, per raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. L'intenzione di Dio è quella di portare tutto l'universo di nuovo in ubbidienza e in sottomissione a Gesù Cristo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della luce e della vita. E ogni creatura nell'universo, creata da Dio, era in armonia con Dio, in sottomissione a Dio. Ed era un meraviglioso universo, di luce e vita. Ma un giorno una delle gloriose creature di Dio, che era perfetta in bellezza e perfetta in sapienza e perfetta in tutte le sue vie, decise di voler essere uguale a Dio. Decise di esaltare se stesso al di sopra degli altri angeli e di essere come Dio. E con questa ribellione contro la volontà di Dio venne fuori un secondo governo nell'universo, un governo con a capo Satana, un governo di morte e oscurità, un governo che è in antagonismo rispetto al primo governo, in ribellione rispetto al primo governo. E di conseguenza è iniziato questo combattimento nell'universo tra il bene e il male. E noi siamo venuti ad essere nel tempo, nati su questo pianeta Terra, in un certo senso il centro di questo conflitto. E siamo nati in mezzo ad un conflitto spirituale. E anche noi stessi sperimentiamo il conflitto tra il bene che vorrei fare e che spesso non faccio, e il male che non voglio fare e quello faccio. E mi guardo intorno a questo stanco mondo e lo vedo in questo conflitto e vedo i tragici risultati del conflitto. Vedo la sofferenza, vedo le guerre, vedo le lotte, tutti derivanti da quella ribellione iniziale contro Dio. E l'uomo è stato coinvolto in questa ribellione e si è ritrovato a non vivere come Dio voleva che vivesse nel mondo. Come cantiamo, ama, ama, questa è la tua chiamata, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è il comando di Dio, la chiamata di Dio per noi. Ma gli uomini non stanno vivendo secondo questo standard, e per questo vediamo il conflitto, e per questo vediamo le miserie del mondo che ci circonda.
sarebbe tutto risolto.

0: se solo iniziassimo tutti a vivere come Dio ci chiede di vivere. Ma un giorno, grazie a Dio, un giorno Satana sarà gettato nella Geenna e tutti quelli che hanno scelto di ribellarsi insieme a lui saranno tutti gettati nelle tenebre di fuori, oltre la più lontana delle galassie, fuori nelle tenebre abissali, dove non c'è alcuna luce. Hanno amato le tenebre anziché la luce, e Dio li ha relegati nelle tenebre esterne, per sempre. E in questo universo di Dio ci sarà di nuovo un unico governo. E Dio raccoglierà nel compimento dei tempi tutte le cose in Cristo, e tutto sarà soggetto alla sua autorità, e vivremo in un mondo, un universo di pace e gloria, dove tutto è in armonia con Lui. Che universo glorioso sarà! Sapete, questo mondo non sarebbe male se non fosse per il peccato. Ho visto dei posti davvero meravigliosi. Se non fosse che l'uomo ha corrotto questo pianeta, ci sarebbero dei posti davvero gloriosi, affascinanti da vedere. Ho fatto immersioni subacquee in alcuni posti davvero fantastici e sono rimasto semplicemente incantato dai coralli, dai diversi tipi di pesci e tutto il resto. E poi ho visto qualche lattina di birra e ho pensato: che triste, qui nel Pacifico, che ci sono persone così sconsiderate che gettano spazzatura, inquinano, così il mare. L'uomo ha la capacità di sporcare tutto. Ma che meraviglioso sarà vivere in un mondo che è in completa sottomissione a Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, quando il ciclo sarà completo e Dio raccoglierà di nuovo tutto sotto un solo capo, in Cristo. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata in cielo per voi. Se siete figliuoli di Dio, siete eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Ed è per mezzo di Gesù Cristo che sono divenuto erede del glorioso regno eterno di Dio e delle ricchezze di quel regno. Sono mie e ne godrò un mondo senza fine. In Lui siamo anche stati scelti per questa gloriosa eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Dio non deve chiedere consiglio a nessuno. Fa tutto secondo la sua volontà, i suoi proponimenti, ciò che ha deciso, si realizzeranno, rimarranno. I proponimenti di Dio non possono essere sconfitti. Quello che Dio ha deciso si realizzerà. Grazie a Dio, Lui ha stabilito che io stessi con Lui nel suo glorioso regno. Oh, grazie a Dio per i suoi proponimenti, gli eterni proponimenti di Dio, che Lui ha stabilito secondo il consiglio della sua volontà, affinché noi fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quando tu speri nel suo Figlio Gesù, Dio dice: oh, guardali, guarda come confidano in me. Ora, molte volte questa fiducia viene messa alla prova. Confiderò in Gesù quando le cose andranno male? O confido in Lui solo quando le cose vanno bene? Dico: oh, la vita è bellissima, la vita è meravigliosa, Signore, io confido in Te per ogni cosa. Ma confido in Lui quando diventa difficile? Confido in Lui solo quando riesco a capire quello che sta facendo? O confido in Lui anche quando non lo capisco? Ora, molte volte Dio mi mette in situazioni che non capisco, per vedere se la mia fiducia è davvero genuina. E quando confido in Lui trovandomi nell'oscurità, nella sofferenza, fra tanti interrogativi, quando confido in Lui in queste circostanze, in realtà ciò porta più lode alla Sua grazia che quando confido in Lui solo quando va tutto bene. Sperare in Gesù. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Ora, Efeso era una città portuale molto importante, in cui le merci arrivavano dall'est, e i mercanti da Roma andavano ad Efeso, a questi grandi mercati, mercati all'ingrosso, e compravano le merci provenienti dall'est. e poi le imballavano e mettevano il loro sigillo sugli imballaggi, la cera, e avevano ognuno il suo anello con il sigillo, e premevano l'anello nella cera, così si sigillava la merce. Quindi le mettevano sulle navi, e poi le navi partivano per Pozzuoli, che era il porto di Roma in quel periodo. E quando la merce arrivava a Pozzuoli, i servi dei mercanti che si trovavano lì passavano in rassegna le merci mentre venivano scaricate e dicevano lì, lì, lì, e prendevano le merci contrassegnate dal sigillo del loro padrone. Era il segno di appartenenza. Quello è mio, quello appartiene a me, è mio, al mio sigillo. Era il segno di appartenenza. Dio ti ha acquistato dopo che hai creduto in Gesù, dopo che hai confidato in Lui, ed è andato oltre. Ha messo il suo sigillo di appartenenza su di me. Vi garantisco, questo ti dà sicurezza, il fatto che Dio mi ha sigillato. Sono suo, appartengo a Dio, ho il sigillo di Dio sulla mia vita, il suo Spirito Santo, che mi è stato dato come sigillo di appartenenza a Dio. In Lui siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Oppure è il deposito, la caparra. Metto un annuncio sul giornale, vendo la mia macchina. E tu vieni e dici, mi piace questa macchina, la compro. Devo solo andare in banca a prendere i soldi. E io dico, vuoi davvero comprarla? Sì, voglio comprarla, ma devo prima andare in banca a prendere i soldi. Beh, allora dammi un deposito. Oh, no, no, la compro, credimi sulla parola. No, no, voglio un deposito, perché potrebbe venire qualcun altro fra 5 minuti, con i contanti in mano, e non voglio tenerti l'auto, perché magari tu cambi idea mentre vai in banca, o la banca potrebbe non darti i soldi, e io potrei perdere un valido acquirente cercando di tenerti la macchina. Quindi voglio un deposito. Se vuoi che la fermo per te, voglio un deposito. Tu mi dai il deposito e la macchina è tua. Il deposito è quella che chiamiamo caparra, che significa che io sono davvero intenzionato a comprarla. Sono serio nel mio intento di comprare l'auto. O tu mostri di essere serio nel tuo intento di comprare l'auto. Il deposito indica che tu intendi davvero andare avanti e concludere l'acquisto. Ora Dio ha posto il suo deposito su di me. Mi ha acquistato. Io sono stato redento per mezzo di Gesù Cristo. Lui mi ha sigillato. Lui ha messo il suo marchio di appartenenza su di me e ha pagato il deposito, la caparra, fino al giorno in cui mi prenderà e mi porterà nel suo glorioso regno. E allora la redenzione sarà completa. Vedete, questo corpo non è stato ancora redento. Ho uno spirito vivente e redento in un corpo corrotto. Questo corpo sta decadendo, sta andando a pezzi, ma io ho uno spirito redento e sto aspettando la redenzione del mio corpo, cioè il nuovo corpo che avrò, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. E quindi quando entrerò in quel nuovo corpo e sarò nella presenza del Signore, la mia redenzione a quel punto sarà completa. Così nel frattempo, perché Dio possa mostrarti che è davvero serio e sincero circa il suo proposito di redimerti, Lui ti dà il deposito, la caparra dello Spirito Santo, che è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. All'ode della sua gloria, un giorno Dio concluderà questa transazione della mia salvezza, quando io mi troverò lì con Lui nel suo glorioso regno. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Questa è la prima delle due preghiere che Paolo fa per gli Efesini. E la cosa che mi piace delle preghiere di Paolo è che sono molto dirette. E la cosa che penso sia spesso una debolezza nella preghiera è il fatto che non si è diretti. Penso che spesso preghiamo per cose che in realtà sono dei sintomi e non il cuore della questione. Ad esempio, John ha un problema con il bere. È diventato un alcolista. Oh Dio, aiuta John a non bere più. Si sta distruggendo la vita. Sta andando in rovina. Sta bevendo troppo. Dio, aiutalo a non bere più. Così John diventa un peccatore sobrio, anziché un peccatore ubriaco. Cosa ha guadagnato, oltre alla sobrietà? Il suo vero bisogno è la salvezza. Ma vedete, noi preghiamo per i sintomi. Se tu andassi da un dottore che cura solo i tuoi sintomi, sarebbe un ciarlatano. Dottore, ho questi capogiri e questi mal di testa ricorrenti e la pressione è alta. Beh, eccoti dell'aspirina. 2 mesi più tardi, dottore, l'aspirina non mi fa niente. La pressione sembra essere più alta e ho sempre questi capogiri e qualche volta mi si annebbia tutto. Beh, ti darò del Demerol. Hai bisogno di qualcosa di più forte. E se lui va avanti curando solo i sintomi, mentre tu hai un tumore che si sta formando nel tuo cervello e che esercita questa pressione, quello è un ciarlatano. Ma troppo spesso, quando preghiamo in certe situazioni, preghiamo solo per i sintomi. Non andiamo al cuore del problema. Io credo che sia importante nella preghiera andare direttamente al cuore del problema. Perché pregando per i sintomi, preghiamo che Dio corregga solo il sintomo, senza andare davvero alla causa. Come quel tizio che durante un incontro di testimonianze sabato sera parla di come è rimasto intrappolato nella tela del peccato la scorsa settimana. E oh, ero determinato a vivere per Gesù, ma il peccato ha iniziato a tessere la sua tela e io sono rimasto intrappolato nella tela del peccato e sono caduto di nuovo. Oh, ma stasera voglio pentirmi. E ogni sabato sera fa questa testimonianza. Sono caduto in questa tela. Mi ha intrappolato, io sono caduto ancora una volta. E alla fine, mentre questo tizio sta dando questa testimonianza, un altro seduto vicino a lui dice: «Oh Dio, ti prego, uccidi questo ragno». Questo è andare al cuore del problema. Spesso cerchiamo di risolvere gli aspetti marginali invece che andare al cuore del problema. Paolo nelle sue preghiere va sempre al cuore del problema. Ed è per questo che amo le preghiere di Paolo. Cosa chiede in preghiera per loro? Prima di tutto, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Una delle cose più importanti che ciascuno di noi può avere è una vera conoscenza di Dio. Ci sono così tanti falsi concetti riguardo a Dio. Non puoi conoscere Dio facendo ricerche o investigando. Questo è quello che l'amico Elifaz ha detto a Giobbe. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Non puoi. Dio ha rivelato se stesso. Ed è solo tramite rivelazione che tu puoi conoscere veramente Dio. Ed è solo quando lo Spirito apre il tuo cuore alla rivelazione che tu puoi davvero comprendere le cose intorno a Dio. Tu non puoi con la tua ricerca intellettuale pervenire ad una comprensione di Dio. Ci vuole una rivelazione fatta dallo Spirito di Dio. Nessuno può venire al Padre se lo Spirito non lo attira. Nessuno può davvero comprendere il Padre. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito e nemmeno può conoscerle perché le si giudica spiritualmente. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo è qualcosa di impossibile per l'uomo naturale. Lo spirito deve prima operare nel mio cuore, spirito di rivelazione, di sapienza e conoscenza, per poter io comprendere Dio. E Paolo prega che Dio possa rivelarsi loro per mezzo dello Spirito Santo. Questo è l'unico aiuto e l'unica speranza che ho di conoscere Dio, attraverso la rivelazione dello Spirito. E una volta che sono giunto a conoscere Dio, illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, Ricordate che la prima cosa di cui Paolo è contento è il fatto di essere stato scelto in lui. Oh, se solo sapessi qual è la speranza per quelli che Dio ha chiamato ad essere suoi figli, non avresti mai più paura della morte. Non faresti più cordoglio per un figliuolo di Dio che è morto. Se solo sapessi qual è la speranza della nostra chiamata. Noi abbiamo dei concetti molto particolari circa la morte. Oh, che peccato, era così giovane. Aveva tutta la vita davanti. Che tragedia che la sua vita si sia spenta così presto. Questo è perché tu non conosci l'intera chiamata del credente. Una tragedia per noi, forse, perché ci mancherà, ma non una tragedia per lui. Lui è lì alla presenza del Signore. Non deve più passare l'inferno e le sofferenze di questa terra. La tua vita su questa terra è tutto l'inferno che conoscerai. Per quelli che non sono salvati, la loro vita su questa terra è tutto il cielo che conosceranno. Se solo sapessi qual è la speranza della tua chiamata, se solo sapessi quello che Dio ha in serbo per i suoi figli, se solo sapessi la gloria che ci aspetta come figliuoli di Dio. Vedete, tutto questo correggerebbe l'atteggiamento sbagliato che abbiamo nei confronti del mondo e delle cose del mondo. Ora Paolo, invece di dire «Oh Dio, si stanno facendo prendere troppo dalle cose del mondo», fa che inizino ad avere disgusto per tutte queste cose. No, prega semplicemente per il cuore del problema. Loro non sanno quello che Dio sta preparando per loro. Loro sono scoraggiati perché hanno perso di vista la gloria che Dio sta per rivelare in loro. E così va dritto al cuore del problema. Dio illuminali. Fa loro vedere la speranza della loro chiamata. Fa che conoscano, oh Dio, quello che tu hai in serbo per loro. Non sarebbero più scoraggiati, Signore. Che conoscano le cose gloriose che li aspettano quando arriveranno alla fine della strada. Alessandro Magno stava attraversando l'Himalaya per andare a conquistare l'India, dopo aver conquistato l'impero persiano e tutte le sue ricchezze. Ad un certo punto vide un giovane che aveva il cavallo molto carico, e il cavallo faticava sotto il peso del carico e iniziava a barcollare. E il giovane faceva del suo meglio per aiutare il cavallo, ma alla fine il cavallo cadde a terra. E così questo giovane prese il carico che era sul cavallo e se lo mise sulle spalle e cominciò anche lui a camminare con grande fatica sotto quel peso. E Alessandro Magno si incuriosì. Cosa avrà mai in quei sacchi che deve assolutamente portarli con sé? Perché non li lascia lungo la strada? Così andò dal giovane e gli chiese: «Giovanotto, cosa hai mai in quei sacchi che devi per forza portarli con te fino all'accampamento?» E il giovane lo guardò e gli disse: «Signore, in questi sacchi porto i tesori di Alessandro Magno». Alessandro scosse il capo e disse: «Quando ci accamperemo, portali con te nella tua tenda. Ora sono tuoi». Non credete che si siano fatti molto più leggeri? Tutto ad un tratto non erano più tanto pesanti. «Grandioso! Ora è tutto mio, che bello!» Il Signore dice: «Quando ci accamperemo, sarà tutto tuo. La speranza della vostra vocazione, le gloriose eterne ricchezze del regno di Dio. Quando mi rendo conto di quello che Dio ha preparato per me, vi dico sinceramente, questo mi dà la forza, l'energia, il coraggio, tutto quello che mi serve per andare avanti. Se solo sapeste qual è la speranza della vostra vocazione, se solo sapeste quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi». Ora questo è interessante, state attenti. Non sta parlando della vostra eredità qui, sta parlando della sua eredità. E questo per me è un mistero. Quello che sta dicendo è che se solo sapeste che Dio considera voi come un tesoro. Non ci ho mai pensato tanto. Ho sempre pensato molto ai miei tesori in Dio. Ma Dio considera me un tesoro? Vi ricordate quando Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo». Ora, quando interpretate questa parabola, scoprite che il tesoro siete voi, e la persona che dà tutto per comprare il campo, il mondo, per poter avere questo tesoro, è Gesù. Per lui tu vali così tanto che ha dato la sua vita per redimerti, per acquistarti. Tu sei il suo tesoro. Pietro dice: noi siamo il suo tesoro particolare, il tesoro di Dio. Se solo sapessi quanto sei importante per Dio, non tratteresti più te stesso come qualcosa che non vale niente. Io sono il tesoro di Dio. Io sono l'eredità di Dio. Io valgo molto per il Signore. Dio mi reputa un tesoro. Che cosa gloriosa. Personalmente credo che non faccia un grande affare con me, ma mi piace che a lui piace. Le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Poi, se solo sapeste l'enorme potere che Dio vi ha messo a disposizione nella vostra vita, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Se solo conoscessi le risorse che sono disponibili per te come figliuolo di Dio, le risorse di Dio ora sono tue, la forza di Dio, la pace di Dio, diventano tutte tue queste risorse gloriose. Oh Dio, aiutali a comprendere quali risorse possiedono se solo invocano il tuo nome. Quale potenza è disponibile per loro? La stessa potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra. Quella stessa potenza dello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti è la potenza dello Spirito che dimora in noi e che renderà viventi i nostri corpi mortali per il fatto che dimora in noi. Se solo conosceste la straordinaria grandezza della potenza dello Spirito di Dio, potenza disponibile per voi, potenza che ha posto Cristo nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria. Questi sono ranghi di esseri spirituali nell'universo. Cristo è di gran lunga al di sopra di questi esseri spirituali, al di sopra di ogni principato e potestà e potenza e signoria, e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Questo è il posto e la posizione che Dio ha dato a Gesù Cristo. Quando arriveremo a Filippesi, scopriremo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lo ha fatto sedere lì, nei luoghi celesti, al di sopra di tutto, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. L'autorità, il potere che ha dato a Gesù per regnare, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, Cristo il capo del corpo, della Chiesa, sopra ogni cosa alla Chiesa. Ogni mese alla riunione del Consiglio di Chiesa iniziamo la riunione riconoscendo che Gesù è il capo del corpo, della Chiesa. Noi non ci troviamo là per condurre gli affari come crediamo meglio, ci troviamo là per ricevere la mente del Signore, perché Lui possa dirigere le attività della Chiesa. Non ci ritroviamo là per governare la Chiesa, ma per ascoltare Lui, per scoprire quello che Lui vuole che venga fatto, e cerchiamo il Suo consiglio, il Suo volere, perché Lui è il capo sopra ogni cosa della Chiesa, che è il Suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Per alcuni giorni il nostro amico Stefano considererà insieme a noi l'argomento: che cos'è l'uomo? Ma prima di cedergli il microfono, ascoltiamo una canzone.

0: Il bisogno più urgente del nostro mondo perplesso e sbandato è quello di conoscere la verità. La Bibbia, la parola di Dio, contiene nelle sue pagine ispirate il segreto della vita per la nostra e per ogni generazione. Il programma di Verità Cristiana consiste nel comunicare il messaggio della Bibbia ai suoi ascoltatori, invitandoli ad accettare per fede la salvezza che Dio in Cristo offre all'uomo. Quante volte ci facciamo delle domande alle quali non troviamo una risposta adeguata e soddisfacente, alle quali desidereremmo una risposta verace, certa, autorevole. Ad esempio, cos'è l'uomo? Questa non è una domanda nuova. 1000 anni avanti Cristo, il salmista Davide fa questa domanda nel Salmo 8. E la piena risposta a questa domanda occupa tutta la Bibbia, perché, sebbene la Bibbia sia la rivelazione di Dio, è pure la storia dell'uomo, della sua origine e del suo destino. Inoltre, la Bibbia ci dà la storia di due uomini, il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Questa verità potrà essere nota almeno fra credenti, ma è di importanza capitale. Illumina tutta la Bibbia, getta una luce brillante sulle vie e i propositi di Dio. Il Vecchio Testamento è la storia del primo uomo, la sua creazione, la sua caduta, le sue vicissitudini per 4000 anni. Il Nuovo Testamento ci presenta il secondo uomo. E quale risultato finale? Il primo uomo scompare e il secondo ne prende il posto e rimane per sempre. I primi tre capitoli della Genesi, così spesso criticati e disprezzati dagli increduli, hanno un posto chiave nella rivelazione di Dio. Prima di tutto abbiamo la rivelazione del proposito divino. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e poi questo proposito è portato ad effetto. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Per quanto riguarda la creazione degli animali, nulla è detto di proposito divino, ma abbiamo solo il fiat di Dio: produca la terra animali viventi secondo la loro specie. Essere un'immagine significa rappresentare. Vi erano qualità nell'uomo che riflettevano quelle del creatore. Somiglianza implica piuttosto corrispondenza. È chiaro che queste qualità o questi attributi non si riferiscono alle proprietà materiali o fisiche dell'uomo, sebbene queste siano meravigliose, ma piuttosto a qualità morali e spirituali, perché Dio è spirito. Erano qualità che conferivano all'uomo la capacità di avere comunione con Dio. L'uomo, cosciente di se stesso, poteva conoscere e capire Dio. Era dotato di una viva intelligenza. Poteva apprezzare bontà, bellezza e verità, e poteva accordare a Dio una risposta di affetto, riverenza e adorazione. La gloria dell'uomo consisteva in questo. Come dice il profeta Geremia, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Per quanto riguarda il corpo dell'uomo, era polvere della terra, ma Dio gli soffrò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La sua vita dunque era il risultato di un atto personale da parte di Dio. Leggiamo nel libro di Giobbe: ma nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Che l'uomo possieda uno spirito oltre ad un'anima e ad un corpo è chiaramente insegnato nelle Sacre Scritture. Eppure, da elementi tratti dalla terra, Dio formò un tempio per lo spirito dell'uomo, che è una suprema meraviglia fra tutte le meraviglie della sua creazione. La scienza ha solo investigato una parte dei misteri del corpo umano. Quello che disse Re Davide, sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo, è vero di ogni corpo umano oggi, come quando lo scrisse 3000 anni fa. Molti purtroppo rifiutano la verità della creazione divina dell'uomo e accettano quale sostituto l'ipotesi dell'evoluzione. la teoria che afferma che uomo e animali abbiano un'origine comune e che le specie si siano successivamente evolute per selezione di mutazioni. Alcuni anni fa, un eminente scienziato, parlando a un gruppo di scienziati suoi colleghi, fece questa ammissione. La teoria dell'evoluzione è accettata da zoologhi non perché si è osservato che abbia luogo e neppure perché si possa provare con evidenza logicamente coerente che sia vera, ma perché l'unica alternativa, cioè quella della creazione, è chiaramente incredibile. In altre parole, avendo rifiutato come incredibile la verità della creazione per mano di Dio, si è inventata una teoria che gli scienziati stessi ammettono non è scientificamente dimostrabile. Ma perché Dio creò l'uomo? La sua parola ce lo rivela. Dio desiderava avere una creatura che potesse amare e che gli potesse accordare una risposta di affetto. Una creatura dunque con la quale Dio potesse godere una relazione di intima e reciproca comunione. Di questo testimonia il modo con cui Dio si comporta con l'uomo appena creato dalle sue mani. Lo vediamo portare ad Adamo gli animali perché desse loro un nome, compiacendosi dell'intelligenza dell'uomo. Avendo passato in rivista animali e uccelli, Adamo non aveva trovato un compagno adatto per lui. Così Dio dice: «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». E quando Dio porta la donna all'uomo, Adamo esclama: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, in ebraico Isha, perché è stata tratta dall'uomo, in ebraico Ish». La triste storia della caduta dell'uomo è nota a tutti, ma è bene mettere in rilievo qualche punto. Il comandamento divino che proibiva all'uomo di mangiare il frutto di un albero del giardino non era una richiesta arbitraria. Stabiliva soltanto la responsabilità dell'uomo di fronte a Dio e il suo dovere di obbedire. Gli animali potevano liberamente seguire i propri istinti, non così l'uomo. Egli era moralmente responsabile e perciò il comandamento era necessario. Non poteva essere lasciato libero di seguire i propri impulsi. La sua vita dipendeva dall'ubbidienza, disubbidì, e la morte ne fu la conseguenza. Ma al tempo stesso ci fu confessione e perdono. La coppia peccatrice fu rivestita di tuniche di pelle per coprire la loro nudità. Un animale innocente dovette morire per coprirli. Il suo sangue dovette essere sparso. Qui abbiamo senza dubbio un'allusione alla giustizia di Dio che ricopre ogni credente in base alla morte espiatoria di Cristo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Romani, è stata manifestata la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia di Dio mediante fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto i credenti, perché non vi è differenza, perché tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio, essendo gratuitamente giustificati dalla sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha presentato come propiziatorio mediante la fede in virtù del suo sangue. Dio aveva annunciato ad Adamo la venuta del Redentore, la progenie della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente, promessa ripetuta in forme diverse attraverso tutto il Vecchio Testamento. Quel Redentore venne 19 secoli fa, nascendo dalla Vergine a Betlemme, morendo, versando il suo sangue prezioso sulla croce quale prezzo del nostro riscatto. Ed ora noi, nella nudità del nostro peccato, possiamo essere ricoperti dalla giustizia di Dio offertaci nel Vangelo della sua grazia. La sua giustizia ricopre tutti i credenti e li rende adatti, grazia meravigliosa, ad essere riammessi alla comunione con Dio. Caro ascoltatore, sei un credente o un incredulo? Se fino ad oggi sei stato un incredulo, non continuare in questo atteggiamento negativo che ti può costare la perdita della tua anima immortale. Ravvediti, confessa a Dio il tuo peccato, accetta per fede l'opera di Cristo sulla croce per la tua redenzione. Allora sarai perdonato. la giustizia di Dio ti coprirà e la tua anima sarà salva per sempre. Ricordati che la parola di Dio afferma che Dio è giusto e giustifica non l'incredulo, ma colui che ha fede in Gesù. Hai posto la tua fede in Lui?
1: Come abbiamo ascoltato, l'uomo è la creatura di cui Dio nel suo amore si è preso la più grande preoccupazione, quella di salvarlo dal suo stato di perdizione, donando per il suo riscatto il suo figliuolo Gesù, quale prezzo per tutti noi. Amici, dandovi appuntamento per la prossima volta, vi invitiamo a mettervi in comunicazione con noi se avete delle domande da fare. Fatelo liberamente, noi siamo a vostra disposizione.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Benvenuto, benvenuto all'ascolto di Punto Radio. Nello scorso numero ci siamo occupati di una problematica molto diffusa ai giorni nostri, soprattutto fra le giovanissime. Abbiamo visto che cos'è e da che cosa dipende l'anoressia. Abbiamo poi parlato anche di bulimia e di mangiare in modo coatto. Ebbene, in questa seconda parte del nostro programma dedicata allo stesso tema, cercheremo di offrire un aiuto e una speranza per coloro che soffrono di questi disturbi e vedremo come poter porre fine a queste problematiche. Rimani allora insieme a noi, d'accordo? Vera battaglia, riuscire a mangiare. So quando ho fame, ma non lo ammetto. E quando ho del cibo davanti, mi sento male al solo guardarlo. Il fatto stesso di mettermi del cibo in bocca e di masticarlo mi ripugna, anche se lo faccio da quando ero bambina, confessa Alice. Un disordine alimentare è sempre sintomo di qualcos'altro che non va. È importante scoprire e affrontare ciò che sta a monte dei disordini alimentari. Altrettanto importante darsi da fare per ritornare a mangiare normalmente. Quanto più si soffre di scompensi alimentari, tanto più difficile sarà ritornare ad una alimentazione normale. Le abitudini si radicano, i vecchi vizi e rituali dovranno essere abbandonati, anche quando la causa prima del disordine è stata eliminata. Generalmente, pur desiderando tanto poter mangiare normalmente, le anoressiche vogliono restare magre a tutti i costi. La loro paura è che se iniziano a mangiare, poi non la smetteranno più e quindi ingrasseranno. Ma non sarà necessariamente così. È meglio tornare a mangiare normalmente per gradi che rischiare di perdere l'autocontrollo e abbuffarsi. I suggerimenti che troverai in questo appuntamento sono stati proposti da ex anoressiche e potrebbero contribuire a rendere più facile una guarigione. Partiamo dal primo. Tieni presente che l'anoressia è il tuo modo attuale di affrontare la vita. Finché non sviluppi un'alternativa positiva, l'anoressia non sparirà. 2. Vi è un equilibrio fra il non mangiare affatto e il mangiare in eccesso, fra la magrezza e la grassezza, ed è a tale sano equilibrio che dovresti mirare. 3. Non pensare che la guarigione implichi un immediato passaggio dal non mangiare quasi nulla al mangiare 3 pasti abbondanti al giorno, d'esser compreso. Cerca di aumentare gradatamente la quantità di cibo che mangi, fino ad arrivare a mangiare normalmente. Mangiare un frutto in più o una ciotola di cereali con latte può costituire un grande passo in avanti nei primi stadi del tuo ristabilimento. 4. Cerca di mangiare insieme con altri a orari normali, anche se mangerai pochissimo. Se vivi da sola, cerca di liberarti della paura di andare a mangiare fuori, oppure invita degli amici a mangiare un pasto con te. 5. Quando vai a mangiare fuori, non farti prendere dal panico. Ricorda che si tratta soltanto di un pasto, non avrà ripercussioni sul resto della tua vita. 6. Cerca di mangiare cibo sano e nutriente, piuttosto che dolce o cioccolato. Frutta, verdure, carne magra, pane integrale, sono tutte cose ottime, specialmente perché il tuo corpo è stato denutrito e poi non ti sentirai così in colpa dopo averle mangiate. 7. Se fai ginnastica in modo ossessivo, cerca di ridurre gradualmente questa attività, via via che aumenti la quantità di cibo che ingerisci. 8. ottavo. Se ti pesi tutti i giorni, forse troverai più utile disfarti della bilancia finché il tuo corpo non si sia abituato a nutrirsi normalmente. Nono, lavora alle tue attitudini sociali e alla tua autoaffermazione in modo da non avere più timore di un coinvolgimento con altre persone. Decimo, è importante avere qualcuno con cui parlare quando le cose ti schiacciano. E undicesimo, vivi alla giornata piuttosto che considerare la tua guarigione come un enorme, scoraggiante processo. E se abbiamo detto alcune cose sul porre fine all'anoressia, adesso vediamo come guarire dal mangiare coattivo. La gente che si abbuffa di frequente mostra di avere una dipendenza dal cibo molto simile a quella di certa gente nei confronti dell'alcol o della droga. La dipendenza dal cibo non è presa sul serio dalla categoria medica, né dal pubblico in generale, allo stesso modo della dipendenza dell'alcol o della droga. Forse perché i rischi per la salute spesso non sono altrettanto gravi. Esistono però dei pericoli reali per la salute, come le malattie cardiache e il diabete, ad esempio. E poi, a differenza degli alcolisti e dei tossicodipendenti, chi mangia in modo coattivo non può evitare del tutto la sostanza che crea la dipendenza. La gente deve pur mangiare. Come nel caso dell'anoressia, la bulimia e il mangiare coattivo hanno in realtà uno scopo nella vita di chi ne soffre. L'aiutano ad affrontare sia i problemi a lungo termine, sia le tensioni quotidiane. E l'aiutano anche a fuggire dalla realtà. Dopo essermi resa conto, troppo tardi, che avevo mancato di rispondere a una delle domande in uno dei miei ultimi esami scritti prima della laurea, la mia reazione fu quella di andare a comprarmi una bella confezione di gelato, un pacchetto di patatine e una tavoletta di cioccolato. Così riuscii a dimenticare l'esame e potei preoccuparmi invece di come avrei bruciato tutte quelle calorie. Ci ha confessato una persona che aveva questo problema. Chi ce l'ha fatta a vincere la propria dipendenza dal cibo e dal mangiare eccessivo ha adottato diversi metodi, soprattutto nei primi giorni di cura. Eccoti allora alcuni suggerimenti da parte di chi ha ormai superato questo problema e che ci ha passato, diciamo così, come è accaduto poco fa per l'anoressia, questa lista di consigli. Primo, cerca di mangiare 3 pasti normali ogni giorno, preferibilmente insieme con altra gente. Secondo, cerca di smettere di usare purganti, anche se inizialmente ciò significherà che aumenterai di peso. L'uso dei lassativi è dannoso. Se riesci a smettere, avrai posto fine almeno a una parte del ciclo abbuffarsi, purgarsi, patire la fame. Terzo, se sei ormai assuefatta ai lassativi, riducine l'uso fino a smettere del tutto. Quarto, elimina ogni pensiero di metterti a dieta. Impegnati invece a mangiare normalmente. Se ti privi di cibo per una settimana, sarà inevitabile che mangerai troppo la settimana successiva. Quinto, se senti che stai per abbuffarti, fa qualcosa per evitarlo. Telefona a un amico o a un'amica, fa una passeggiata, scrivi una lettera. Una persona che in passato ha sofferto di bulimia custodiva una scatola contenente una serie di suggerimenti in alternativa alle grandi mangiate. Ogni volta che provava il desiderio di abbuffarsi, tirava fuori dalla scatola un suggerimento e faceva ciò che vi era scritto. Sesto, se proprio non riesci a non abbuffarti, prova a versare il cibo in un piatto e poi cerca di mangiarlo lentamente. Cerca di non mangiare nulla direttamente dal pacchetto, né in piedi. Settimo, se ti sei procurata il vomito dopo una abbuffata, mangia qualcosa di nutriente subito dopo, così da interrompere il ciclo abbuffarsi, purgarsi e patire la fame. Ottavo, quando senti il desiderio di rimpinzarti, chiediti che cosa vuoi veramente. Se non mangi da diverse ore, probabilmente avrai fame. Meglio mangiare un pasto nutriente che cioccolato e dolci. Se ti annoi o ti senti sola, è meglio che tu esca e faccia visita a qualcuno che restare a casa ad abbuffarti. Nono, cerca di scoprire quali sono i cibi che scatenano in te il desiderio di abbuffarti. Alcuni di questi cibi sono i cereali o il pane o la frutta secca o il cioccolato. Fa di tutto per evitarli per un certo periodo. Poi vedi se smetti di abbuffarti. Se sì, forse vorrà dire che hai un'allergia a un determinato cibo. Decimo. Alcune persone soffrono di basso tasso di zucchero nel sangue e di intolleranza al glucosio. Ciò crea in essa un forte desiderio fisico di cibi dolci. Anche le infezioni causate dal lievito di birra possono essere causa di un forte desiderio di cibo, specialmente di pane o alcol. Se sospetti di soffrire di ipoglicemia o di una infezione da lievito di birra, rivolgiti a un medico o a un dietista che sappia consigliarti quali cibi mangiare e quali evitare. Undicesimo, scopri quali sono le situazioni che ti inducono ad abbuffarti: lo stress, la stanchezza, la solitudine, la noia, le frustrazioni. Tutte queste emozioni possono spingere a mangiare in modo eccessivo. C'è chi mangia per rilassarsi o per punirsi, a seconda se ha fatto bene qualcosa oppure no. Trova altri modi per affrontare queste emozioni e situazioni. E dodicesimo, lavora all'accettazione di te per ciò che sei, sia fisicamente che mentalmente. Allora, che cosa ti ha fatto smettere di mangiare? Perché hai iniziato ad abbuffarti? La maggior parte delle persone malate è in grado di ricordare l'avvenimento, il commento o la situazione che ha dato inizio al suo disordine alimentare. Cristina iniziò a mettersi a dieta quando era all'università perché almeno in qualcosa voleva essere più in gamba dei suoi compagni. Maria perse dei chili per non avere più quell'apparenza di persona solida che le sembrava indurre gli altri a dipendere da lei. A suo parere, il fatto di essere esile avrebbe dato a lei la possibilità di cominciare a dipendere dagli altri. Racconta: speravo che non mangiando sarei diventata gracile, quindi sarei stata accolta premurosamente da qualcuno su cui avrei potuto fare assegnamenti. Dopo aver tenuto deliberatamente basso il mio peso per 4 anni, iniziai ad abbuffarmi per reagire all'infelicità causatami dal mio primo lavoro e dalla notizia che mio padre stava perdendo la vista. Se si affronta un disordine alimentare quando è ancora nei primi stadi del suo sviluppo, la guarigione è più facile e veloce rispetto a quando il problema compie tutto il suo percorso. Nelle prime fasi è possibile identificare la causa scatenante e attaccarla. Le abitudini alimentari possono quindi essere riportate alla normalità prima che diventino profondamente radicate. Purtroppo è proprio in quei primi tempi che le persone malate si illudono di avere sotto controllo le proprie abitudini o di essere in grado di farcela. Quando cominciai a rimpinzarmi di cibo, rifiutavo di cercare aiuto perché ritenevo di riuscire non soltanto a controllare l'impulso a mangiare, ma anche a tornare alla mia dieta di poche calorie. Mi sbagliavo. Per diversi anni fui incapace di controllare le mie abitudini alimentari, anche dopo aver lasciato quell'impiego che mi rendeva infelice ed essermi rassegnata alla cecità di mio padre, aggiunse questa donna. Se sai esattamente cos'è che ti costringe a metterti a dieta oppure ad abbuffarti, abbi il coraggio di affrontarlo. Molte persone malate sono guarite quando hanno individuato ed eliminato la causa scatenante. Se un lavoro, un rapporto o una situazione ti sta facendo ammalare, varrebbe la pena che ti chiedessi se è veramente qualcosa di così importante per te. Molte donne che soffrono di disordini alimentari svolgono attività particolarmente stressanti. Specialmente le infermiere sono vulnerabili perché la turnazione rende loro difficile instaurare sane abitudini alimentari. Anche le donne impegnate in quelli che solitamente sono considerati lavori da uomini tendono a sviluppare abitudini alimentari malsane perché spesso, tornando a casa, mangiucchiano cibi molto grassi e ad alto valore calorico, ma poveri di sostanze nutrienti, pensiamo alle patatine o a certe bibite gassate, e le assumono semplicemente perché sono troppo stanche per prepararsi un pasto come si deve. Sentirsi emotivamente e mentalmente insoddisfatte è un'altra causa di disordini alimentari.

amava e voleva che lei fosse felice. Avendogli consacrato la propria esistenza, Gianna provò un senso di completezza come mai prima. «Quando sono arrivata a conoscere Gesù», disse Gianna, «sapevo che l'ultimo spazio vuoto era stato riempito». Da quando si è ripresa, Gianna si è impegnata in gruppi di soccorso reciproco per persone malate di disordini alimentari. Ha scoperto così che coloro che hanno fede, nutrono fiducia in un Dio amorevole e premuroso, sono poi le persone che fanno più progressi nel loro cammino di guarigione. Hanno ancora dei problemi, ma hanno anche una pace interiore e la consapevolezza che con il tempo le loro abitudini saranno spazzate via. Anziché cercare nel controllo del cibo la propria sicurezza, la cercano nella sicurezza certa dell'amore di Dio, conclude Gianna.

Mentre alla base di un disordine alimentare c'è sempre una causa scatenante immediata, al cuore della sindrome si trovano generalmente problemi lontani e conflitti non ancora risolti. Spesso tali problemi finiscono nei recessi della mente della persona malata per fare spazio a fastidiosi pensieri riguardanti il cibo e il peso corporeo. Occorrerà quindi che la persona in questione sia disposta a riportare in superficie questi dispiaceri e rifiuti del passato per poterli affrontare. Molte pazienti, ad esempio, sono nate prematuramente e hanno trascorso i loro primi giorni di vita in una incubatrice. Alcuni psichiatri sono convinti che questa precoce separazione dall'amore della madre conduca il bambino a considerare il cibo una fonte di conforto. Le ragazze che hanno vissuto l'esperienza dell'adozione sviluppano frequentemente qualche disordine alimentare durante l'adolescenza, probabilmente perché si sentono rifiutate dai genitori naturali. Questa mancanza di radici può indurle a mettere in dubbio la loro stessa identità, e spesso è appunto questa la causa scatenante dei disordini in questione. Errate abitudini alimentari, sviluppate durante l'infanzia, creeranno invariabilmente altri problemi nel corso della vita. Ad esempio, certe ragazze adolescenti che da bambine erano sovrappeso si metteranno a dieta per tentare di recuperare la loro infanzia perduta. Altre che da bambine potevano mangiare ciò che volevano, restando sempre magre, avranno improvvisamente dei problemi di peso quando finiranno di crescere in altezza e inizieranno ad allargarsi. Molte giovani donne malate, iperprotette durante l'infanzia, non sono in condizione di affrontare il mondo reale quando alla fine vanno via di casa. Per capace e intelligente che sia, la persona malata si sentirà sprovveduta e incompetente, perché non ha mai imparato ad affrontare i conflitti o le relazioni interpersonali in modo positivo. È sorprendente il numero di donne malate che durante l'infanzia hanno subito molestie sessuali. Nel tempo ciò ha creato in loro grossi problemi di relazione. Adolescenti potenzialmente anoressiche o bulimiche tendono ad essere ragazzine tranquille, serie, studiose, tanto che spesso gli adulti le considerano molto mature per la loro età. Il loro perfezionismo e il fatto di prendere non solo la vita, ma anche se stesse fin troppo seriamente, possono dare inizio molto spesso a un disordine alimentare. Non di rado le persone malate confessano di non essersi mai sentite realmente inserite o partecipi da nessuna parte e affrontano il problema prendendo le distanze dagli altri o presentando di sé un'immagine sicura e di successo. Ma nell'erigere tali barriere finiscono per ritrovarsi ancora più alienate di prima. Chi è malata può affrontare i problemi del passato parlandone con un terapista o con un'amica fidata. Ma l'unico modo per affrontare realmente il suo passato è perdonare le persone che l'hanno ferita. Quando fu crocifisso, Gesù perdonò i suoi esecutori pregando: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Ovviamente è più facile dirlo che farlo, può essere di qualche aiuto renderci

conto che chi ci ha feriti nel passato probabilmente non sapeva l'effetto che avrebbero avuto su di noi le sue parole e le sue azioni. Anche se si fosse trattato di qualcosa di deliberato da parte sua, passare la nostra vita in compagnia del risentimento o dell'odio nei confronti degli altri non farà scomparire il dolore. L'unico modo per trovare pace con noi stessi e con Dio è perdonare gli altri. Ma è necessario anche perdonare se stessi. Fin troppe persone con disordini alimentari si autopuniscono per non avere saputo realizzare le proprie o le altrui aspettative. Dobbiamo imparare ad accettarci e amarci per ciò che siamo realmente. Soltanto così potremo accettare e amare anche gli altri. Ma in che modo possiamo perdonare gli altri e noi stessi? Nel solo modo possibile, comprendendo che Dio ci ama così tanto da avere mandato suo figlio Gesù a morire per noi. Con la sua morte, Gesù portò con sé nella tomba tutto il nostro dolore e tutte le nostre colpe. Con la sua risurrezione dai morti ci offrì una nuova vita e un perdono completo. Una volta che sappiamo di essere perdonati, potremo smettere di autopunirci e farci del male. Quando riceviamo il perdono di Dio, anche noi potremo perdonare gli altri con il suo aiuto. Dopo aver trascorso circa 8 settimane in ospedale per essere riportata a un peso normale, Sandra passò altri 4 mesi in un reparto psichiatrico per proseguire il suo programma di recupero e continuò a frequentarlo regolarmente per altri 2 anni come paziente esterna. Quando mi fu suggerito di passare in un reparto psichiatrico, il mio orgoglio ne rimase ferito. Non riuscivo neanche a pensare di potermi ritrovare in un manicomio. Tutto ciò che volevo era uscire, tornare a una vita normale, racconta Sandra. Guardandomi indietro, tuttavia, capisco quanto fosse saggia quella mossa. E infatti, benché stessi riacquistando peso, la mia mente non era ancora cambiata, i miei atteggiamenti erano sempre gli stessi e avevo molto da reimparare. Sandra odiava il fatto di aumentare di peso. Tutti gli anni che avevo trascorso lottando per essere la più magra, tutte le conquiste legate al mio disordine alimentare, cioè essere notata e considerata una persona dotata di forte volontà, tutto questo mi era stato tolto. Sandra scoprì però che le piaceva il cibo, anche se ci vollero degli anni perché riuscisse ad ammetterlo o a formulare una frase tanto semplice come «ho fame». A mano che il suo peso aumentava, Sandra s'accorse di riuscire a pensare in maniera più chiara e di avere anche altri interessi oltre al cibo e alle calorie. Ma scoprì pure che tanti problemi, sentimenti e ansietà che erano stati messi da parte dalla sua anoressia cominciavano ora a venire a galla. Dovette imparare ad affrontarli senza ricorrere all'anoressia. Fu durante la sua degenza ospedaliera che Sandra divenne credente. «Dio mi ha tenuta stretta», racconta, «e mi ha sostenuta durante gli anni della mia guarigione, e lo fa ancora». Diventando credente, Sandra s'aspettava una guarigione lampo dalla sera alla mattina. «Pensavo che se ero credente dovevo essere guarita una volta per sempre, senza più nessuna traccia di anoressia». Ma non avvenne così. Dovetti anzi rendermi conto che la guarigione sarebbe stata un processo lungo e a volte doloroso e che io ne sarei stata responsabile gran parte del tempo. Non potevo aspettarmi che Dio facesse tutto per me. Sandra, che ora è insegnante di lingue, ammette che il suo modo di pensare è talvolta ancora influenzato dall'anoressia. Vi sono piccole paure e ansietà, piccole regole stabilite tempo fa che tendo ancora a mantenere o su cui forse a volte faccio affidamento. Tuttavia è sua convinzione che un giorno sarà completamente libera dall'anoressia. Nel frattempo Sandra ha trovato di valore inestimabile pregare e condividere i propri problemi con altri credenti. Certe volte è veramente facile credere che una persona sia a posto quando riacquista un aspetto umano, dice, ma io so che non è così. Anzi, è proprio allora che iniziano i problemi. Io credo che anche dopo anni dall'avvenuta guarigione fisica sia ancora necessario un sostegno e un supporto. Al ristabilimento fisico deve fare seguito un periodo di cura sotto la guida di un esperto, così che anche la mente della persona malata sia risanata e il suo modo di pensare corretto.
dover mangiare tutti i giorni non è l'unico problema che affronta chi sta lottando per debellare un disordine alimentare. Vi sarà da lottare anche contro le forti pressioni ad essere magri, esercitati dai mass media o dalla società in generale. Tutti i giorni ti passano sotto gli occhi articoli che ti parlano di una dieta meravigliosa che ti fa perdere 7-8 kg in una settimana, dice per esempio Maria. E tutti i giorni ti tocca sentire quelle ragazzine esili che parlano di fare la dieta, e ciò nonostante tu devi cercare ancora di mangiare 3 pasti normali ogni giorno. È improbabile che tali pressioni mass mediatiche e sociali svaniscano. Dovrai quindi semplicemente abituartici così, per quelle che sono, senza darci troppo peso. Quando avrai ripreso a mangiare normalmente, senza essere più ossessionata dalla paura del cibo o dal desiderio di dimagrire, può darsi che vorrai tu stessa aiutare persone malate che si trovano in una situazione simile a quella in cui ti trovavi tu. Molte ex malate, come Gianna o Susanna, ora dirigono quei gruppi di sostegno che loro stesse avevano precedentemente frequentato. La loro esperienza e i metodi usati per affrontare il loro problema sono molto utili per incoraggiare e incentivare altre malate. Oggi si sta sviluppando una maggiore sensibilizzazione riguardo ai disordini alimentari e le ex malate possono senza dubbio contribuire a far capire i problemi connessi. Anzi, chi più di loro è in grado di conoscere veramente le condizioni in cui si trova chi soffre di tali disordini? A volte però esse stesse hanno bisogno di dimenticare i loro problemi alimentari per un anno o anche più dopo la guarigione per poter regolare il proprio disordine alimentare. Dopo aver sistemato per un po' i loro problemi, si sentiranno più capaci di aiutare le persone attualmente malate senza avere continui ricordi delle loro vecchie abitudini. Una volta risolti i problemi alimentari, molte ex malate non possono non meravigliarsi di quanto riescano nuovamente a godersi la vita. Non immaginavo mai che la vita potesse essere così splendida, dice Donatella. A volte si teme che dopo diversi anni, quando sopraggiungerà una crisi, come accade agli ex alcolizzati, vi sia una ricaduta nel vecchio disordine alimentare. Tuttavia, se hai affrontato tutte le cause del tuo disordine alimentare, se hai trovato un modo positivo per affrontare i problemi della vita e soprattutto se hai imparato a guardare a Gesù Cristo e non a te stessa per trovare la forza di cambiare, beh, allora non c'è motivo per cui tu debba nuovamente ricorrere a un disordine alimentare per proteggerti la vita. Il nostro programma è giunto al termine. Da parte mia, grazie per l'ascolto e un grande abbraccio radiofonico da parte di Mauro. E grazie per essere stato qui con me anche oggi. Ciao!

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Cari amici, benvenuti anche oggi a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Vorrei iniziare lo studio odierno leggendo due versetti da Matteo capitolo 26. Leggo i versetti 6 e 7 e vi do le citazioni bibliche con la speranza che voi possiate seguirmi nei limiti del possibile nella lettura biblica. Allora, leggo questi versetti dove Gesù disse: Ora Gesù, essendo in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Quindi qui l'evangelista Matteo ci descrive un episodio storico accaduto a Gesù. Betania, questa località, nel Vangelo rappresenta un luogo di amore, esattamente come Gerusalemme rappresenta un luogo di odio. Gesù rimase a Betania durante le ultime ore della sua morte e questo fatto che abbiamo letto avvenne in casa di Simone il lebbroso. Come mai questo Simone veniva chiamato il lebbroso? Potrà chiedersi giustamente qualcuno di noi. Aveva forse la lebbra? Certamente ci sarà stato un periodo in cui questo Simone era stato affetto da questa devastante e terribile malattia, ma Gesù senz'altro l'aveva guarito. E ora quest'uomo, miracolato da Gesù, sedeva a tavola insieme a lui ed altri, godendo del privilegio di questa comunione con il suo Salvatore. Veramente questa scena è meravigliosa. E devo dire che gli attuali nemici del Signore davvero non lo conoscono per niente. Non conoscono proprio questo Gesù che guarì, che amò, che pianse, che giudicò, che diede la sua vita per riscattare ognuno di noi. Ma quando ci rivolgiamo al Signore Gesù chiedendogli di purificare i nostri peccati, possiamo avere il privilegio di sedere con Lui e godere della sua comunione. E questa è la scena che abbiamo visto in questo versetto. Vediamo dunque che mentre mangiavano, una donna, che poi l'Apostolo Giovanni nel capitolo 12, versetto 13, chiamerà Maria, dicevo che una donna si avvicina a Gesù con un vaso di alabastro contenente un olio prezioso. Con l'olio poi questa donna ungerà il capo e i piedi di Gesù. Giovanni l'Apostolo nel suo Vangelo ci dirà anche che fu Giuda Iscariota che promosse una dura critica contro questa donna, anche se leggiamo nei prossimi versetti che i discepoli non si fecero pregare due volte per seguire il suo esempio. Infatti leggiamo: visto ciò i discepoli furono indignati e dissero: ma per quale motivo questa perdita di olio? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere a caro prezzo e il denaro darlo ai poveri. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 8 e 9. Io, amici miei, mi chiedo seriamente se i discepoli avessero tanto a cuore i poveri. Questo ragionamento mi riporta alla mente certa gente della nostra società che sempre parla e parla ancora di fare delle cose a favore dei poveri, ma personalmente non fanno mai nulla. Tante persone, diciamolo onestamente, si riempiono soltanto la bocca nel parlare di aiutare i poveri e fanno progetti che non finiscono mai, finché non si tratta di toccare la propria tasca. La prova della sincerità del nostro impegno, amici, sta sempre in ciò che facciamo di persona. E bisogna sempre chiedere a noi stessi: quello che sto facendo lo sto facendo per fare buona impressione o lo sto facendo realmente per aiutare chi sta male? Ma vediamo come si svolsero questi fatti. Gesù, accortosi di questo che dicevano i discepoli, disse loro: perché date noia a questa donna? Lei ha fatto un'azione buona verso di me. perché i poveri li avete sempre con voi, invece me non mi avete sempre. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 10 e versetto 11. Per quanto riguarda i cristiani, le persone cioè che sono nate a vita nuova, penso che non dovrebbero dare nulla né fare nulla che non glorifichi il nome del Signore Gesù. Personalmente io mi rifiuto di partecipare a qualsiasi cosiddetta buona azione a meno che Cristo non ne sia glorificato, a meno che non venga fatta nel suo nome, perché se quello che si fa non dà gloria a Dio, non viene fatto nel nome di Cristo, allora darà gloria all'uomo, e questo certamente è sbagliato. Purtroppo, diciamolo ancora, troppo spesso si rimane meravigliati da quanto poco si faccia in questo campo, ed è nauseante sentire quanta corruzione pervade anche gli ambienti politici quando si tratta di fare qualcosa, di svolgere qualche programma di aiuto umanitario verso delle persone che stanno male. Quelli fra noi che dicono di credere in Cristo, che sono cristiani e vogliono onorare e glorificare Cristo, dovrebbero fare di più nel nome di Cristo, non per ottenere l'approvazione degli uomini, bensì quella di Cristo Gesù stesso. Gesù poi continua il suo discorso dicendo: «Costei, questa donna, versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 12 e versetto 13. Come abbiamo detto, la casa di Simone il lebbroso, e questa casa stava a Betania, ebbene, Betania era un luogo di amore e di amicizia per il Signore Gesù, al contrario di Gerusalemme, che, come ho detto prima, costituiva un luogo di conflitto, di odio. Gesù, e questo è interessante, non passò una sola notte nella città di Gerusalemme durante quella sua ultima settimana di vita sulla terra, ma ogni sera Gesù rientrava a Betania. Rientrava a Betania per restare in compagnia con le persone che lo amavano. E anche il giorno d'oggi Gesù vuole restare in compagnia di chi lo desidera, di chi lo ama, di chi vuole che lui diventi il proprio salvatore, cioè il salvatore di quella persona. Vediamo dunque che la meravigliosa storia del vaso di alabastro rotto di profumo prezioso ha riempito in un certo senso il mondo con il suo profumo soave. Il Signore Gesù infatti, come ho letto poc'anzi, disse: dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche ciò che questa donna ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. E così è stato, e ancora oggi si racconta questo avvenimento. Amici, pensate voi che quella donna avesse sprecato il suo olio? Vedete, nei resoconti evangelici leggiamo che la mattina del primo giorno della settimana altre donne si recarono alla tomba di Gesù per ungere il suo corpo per il funerale. Ma quelle donne, come saprete senz'altro, non riuscirono a ungere il corpo di Gesù con i loro balsami, per un semplice motivo: perché Gesù ormai non era più in quella tomba, era risuscitato. Perciò solo quella donna, che l'Apostolo Giovanni ci dice che si chiamava Maria, solo quella donna aveva avuto il privilegio di cospargere di balsamo il corpo del Signore Gesù. Amico mio, se anche tu sei un vero cristiano, cioè una persona che si è convertita a Cristo e che ha chiesto a Cristo la salvezza, perciò se anche tu sei un vero cristiano, allora anche tu, anch'io, dobbiamo rompere, in un certo senso, il nostro vaso d'alabastro nel nome di Cristo Gesù e offrirgli ciò che abbiamo di più prezioso. Il mondo, questo mondo che ci circonda, non conosce Gesù, perciò dobbiamo fare, come dicevo prima, tanta attenzione che ciò che facciamo sia soltanto alla sua gloria, non alla nostra gloria, perché se è alla sua gloria, allora noi, se siamo cristiani, ne avremo senz'altro della gioia. Se invece non siamo cristiani, allora cercheremo di fare le cose alla nostra gloria e saremo più tristi che mai. Ora, amici, Passiamo da questa poetica scena di Betania alla descrizione di un altro avvenimento ben diverso e più triste. Leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 14 a 16. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariota, andò dai capi discepoli e disse loro, dai capi sacerdoti, e disse loro, che mi volete dare? E io ve lo consegnerò. Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora Giuda cercava il momento opportuno per tradire Gesù. L'azione di Giuda Iscariota è profondamente in contrasto con l'azione precedentemente descritta. Dante, nella sua nota opera, nel descrivere l'inferno, ha assegnato a Giuda e a Bruto il posto più profondo, e fino ad ora nessuno ha mai osato dire che quell'assegnazione sia stata sbagliata. Questi uomini infatti compirono l'azione più bassa che un uomo può compiere, tradendo qualcuno verso cui dovevano soltanto amore e lealtà. Il testo biblico dice che da allora in poi Giuda cercava il momento giusto per tradire Gesù. Infatti l'arresto avrebbe avuto luogo in un momento in cui Gesù fosse rimasto solo, e cioè quando non c'era folla intorno. Perciò Giuda aspettava quel momento per tradirlo. E qui, in questa fase senz'altro triste del Vangelo, dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Come crederanno? L'anno scolastico è terminato. Mi sto congedando dagli alunni che ho imparato a conoscere e ad amare durante i mesi trascorsi a lavorare insieme. Con tristezza realizzo che non rivedrò più la maggior parte di loro. Ed ecco che un pensiero mi colpisce. È proprio l'ultima volta che li vedo, o forse li rivedrò in cielo con me? E mi viene in mente il versetto della lettera ai Romani. Come crederanno se non c'è chi predica? Dio ha colpito la mia coscienza con una freccia. Col mio comportamento ho perlomeno dimostrato loro cosa significhi essere un vero cristiano? Cari amici credenti, che prospettiva felice sapersi al riparo dal giudizio e al sicuro per l'eternità, perché il nostro Salvatore ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ma stiamo accanto a tante persone che non condividono questa felicità. Non perdiamo le occasioni di parlare di Lui e annunziare la buona notizia della salvezza. Ascoltiamo la voce del Signore che ci dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci. Queste sono parole che troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 1 e 2. Chiediamogli anche di essere animati dallo stesso spirito dell'Apostolo Paolo, che affermava nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 16, «Se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo». E ora concludiamo con le parole di un canto. «Alla luce tua che risplende in noi, camminiamo in pace perché siamo tuoi, e dicendo al mondo ciò che hai fatto tu, confessiamo il nome del Signor Gesù».

Abbiamo considerato in questa serie come Dio vuole che facciamo i piani per la nostra vita come cristiani. Stiamo osservando l'epistola di Giacomo 4:13-17 che ora vogliamo rileggervi. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. E che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo e faremo quell'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Nella scorsa trasmissione considerammo il primo e più essenziale ingrediente necessario per fare piani come cristiani, e questo è di non far piani per un viaggio troppo lungo, e qui dobbiamo ricordarci che Giacomo non è contrario all'idea di far preparativi. Dio fece preparativi e li seguì, e noi creati nella sua immagine non possiamo farne a meno. Se un piano era necessario a Dio, Giacomo ci dice che è necessario prima anche a noi, ma ci ricorda che la prima cosa che dobbiamo riconoscere nel fare i nostri preparativi è che essi hanno la probabilità di non poter essere mai finalizzati perché la nostra vita è corta. Per certo nessuno di noi può fare piani lungimiranti con una certa assolutezza. Giacomo ci domanda: cos'è la vostra vita? Voi non sapete cosa essa sarà domani, e ci ricorda che siamo come un vapore, una nebbia, uno sbuffo di fumo che d'un tratto appare ed ecco d'un tratto scompare. Ebbene, oggi vogliamo esaminare il secondo fattore necessario nel fare nella vita dei piani che risultino piacevoli a Dio. E non solo la vita è corta, ma Giacomo ci fa notare che essa è totalmente impredittibile per ognuno di noi. Non per Dio, ma per noi. Dio sa tutto, conosce ogni nostro sospiro, ha il conto di tutti i capelli del nostro capo, egli è perfino al corrente d'ogni pensiero che vola nell'aria, e non c'è niente di nascosto agli occhi di Dio, niente è impenetrabile a Lui. Non solo ha predetto ogni cosa, ma tutto ciò che avviene è parte del suo piano. Ma per noi è un'altra cosa. La vita è estremamente impredittibile. Le cose che così tanto vorremmo e desideriamo e anticipiamo spesso non si concretizzano come vorremmo. Pensate nel passato, 10, 5 o persino un anno fa. Pensavate a quel tempo che avreste vissuto ora dove vivete, nella casa, nella città nella quale ora vi trovate? Cosa pensavate che avreste fatto allora? Credevate che avreste fatto così tanti figli, oppure di non aver figli affatto? Pensavate che avreste fatto le cose che ora voi fate? Vedete, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, i vostri piani non si sono materializzati affatto come ve li aspettavate. Cosa supponevate a quel tempo che i vostri interessi sarebbero stati oggi? Ci sono stati tanti cambiamenti in quei piani che faceste, non è vero? La vita è davvero impredittibile per noi, ed è per questo che Giacomo enfatizza di far piani condizionali, piani che non sono certi assoluti, ma che hanno in se stessi una certa flessibilità. Ma cosa può darci questo tipo di flessibilità? Osservate quello che ci dice nel versetto 15. Invece di preparare piani assoluti dopo aver fatto il nostro meglio per prepararci, noi dovremmo dire: se piace a Dio, noi vivremo e faremo questo e faremo quello. I piani del cristiano devono essere sempre condizionati alla volontà di Dio. Il se che Giacomo qui esorta è assolutamente essenziale in tutti i buoni preparativi dei cristiani. Ora, questo non è il sé del dubbio o il sé della preoccupazione, ma è invece il sé della fede, è il sé della confidenziale dipendenza su Dio. Questo è un sé che rimuove tutti gli altri sé. Dobbiamo prepararci, Giacomo dice, ma farlo condizionatamente. Se piace a Dio, vivremo e faremo questo o quello.
Noi ci prepariamo, dice Giacomo, con santa cautela, ci prepariamo in accordo con la nostra migliore comprensione delle scritture e mentre cerchiamo di applicarle con preghiera alle nostre circostanze giornaliere o ai nostri futuri bisogni, noi ci rivolgiamo a Dio e gli diciamo: Signore, questo è quello che io ho preparato, concedemelo se tu lo vuoi. E facendo così noi lasciamo posto per cambiamenti e correzioni da essere fatte dallo Spirito di Dio. Così la seconda cosa che Giacomo ci dice non è solo di far piani considerando la transitorietà della vita e la sua impredittibilità, ma mentre li facciamo dobbiamo tenere presente che Dio deve essere incluso nelle cose che consideriamo. Mentre noi ci prepariamo, dobbiamo considerare che Dio sta facendo piani per noi. Vedete, quando si ragiona così e ci si prepara così, noi stiamo dicendo: Signore, ecco qui la mia vita, qui sono i miei piani fatti nel meglio della mia capacità di interpretare la tua volontà e che io propongo di usare nei miei affari giornalieri, ma Signore, tu sei il mio Dio. Tu sai tutte le cose, tu sai la fine già dal principio, tu mi conosci, tu sei quello che sai che porta il domani ed io sono sempre ad oggi e non lo so, per queste ragioni i miei piani soffrono di uno svantaggioso punto di vista e sono limitati nel tempo, ma tu conosci tutto il tempo, tutta l'eternità dal principio alla fine, tu sai tutte le cose, tu vedi in relazione a tutte le cose, tu controlli tutte le cose. Così, Signore, per piacere, prendi i miei piani e cambiali in accordo con la tua volontà. La tua volontà è la migliore, la mia è da poco ed è trascurabile. Signore, ti invoco, aiutami. Questo non è un riluttante se ti piace, Signore, donamelo, ma donamelo lo stesso. Ma è invece: Signore, ardentemente ti prego di cambiare questi miei piani e dammi non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, perché tu vuoi quello che è meglio per me. Così, Signore, prendi la tua matita rossa e correggi e cambia in qualsiasi modo che tu vuoi. Questo è quello che Giacomo ci dice. Spesso si suppone che le decisioni che prendiamo siano del tutto inflessibili, che i nostri piani devono essere seguiti con la finalità delle leggi dei Medi e dei Persiani. Ma questo è un errore. Nessun cristiano ha il diritto di prepararsi in tal maniera. Ogni cristiano ha l'opportunità di considerare il domani come un'avventura nella sua vita in cui si inoltrerà man mano con Dio. Un Dio sovrano che fa piani e i nostri piani, che li cambia e li trasforma nei suoi piani e che in realtà ci guida per sentieri di giustizia in un modo fresco, eccitante e impredittibile che egli stesso ha predisposto. Signore, noi ti ringraziamo per la tua santa volontà, sappiamo che è la migliore per la nostra vita, così ti supplichiamo affinché tu ci guidi e tu ci assista e tu ci faccia camminare in essa. Addrizza i nostri sbagli, apri i nostri occhi alle verità della tua santa parola e fa che possiamo camminare in essa e nelle vie della tua santa volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Rimaniamo ancora sul tema della rivelazione. Abbiamo visto come la teologia divida la rivelazione in due forme: rivelazione generale e rivelazione particolare o speciale. Ognuno poi la chiama come vuole, però è il concetto che conta, ecco. Abbiamo visto che la rivelazione generale consiste nella creazione, nella coscienza, e questo è un dato veramente molto molto importante da tenere a mente, e nella storia, o se volete nella provvidenza. Poi abbiamo visto la rivelazione speciale invece, che si suddivide in parola ispirata. Dio non è rimasto muto, ha parlato, e poi vedremo come ha voluto che la sua parola fosse scritta. Parola incarnata, la persona di Gesù Cristo, il Logos divino, che prende forma umana. E qui abbiamo visto che la rivelazione raggiunge, per quello che ci riguarda, il suo apice, il punto estremo. In Cristo non solo possiamo udire la parola di Dio, ma vedere Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Poi abbiamo visto, passando velocemente, la terza forma della rivelazione speciale, che è la rivelazione finale, che non ci appartiene ancora. Un giorno tutti saranno al cospetto di Dio e lo vedremo per quello che egli è. I credenti per la salvezza, gli empi, i reprobi per la loro dannazione eterna. Però Dio si farà conoscere. Bene, vorrei rimanere con voi sul tema della rivelazione. Abbiamo detto che non l'abbiamo esaurito. Vi dico, vi anticipo, che quello che diremo potrebbe sembrare poco influente, poco importante nel tema ermeneutico, perché andiamo a vedere dei dettagli della rivelazione speciale in Cristo. Però ritengo, e si potrebbe fare uno studio tutto a parte, molto più completo, molto più dettagliato e anche molto più edificante, ma vi voglio lasciare degli estremi su cui potrete pensare, potrete riflettere, perché in fondo è importante anche questo aspetto, non tanto ai fini della buona lettura biblica, ma perché ci rivela maggiormente la persona di Cristo. E abbiamo detto che Cristo è l'apice della rivelazione. Dopo aver parlato, dice lo scrittore della lettera agli Ebrei, in molti modi e in molte maniere ai padri anticamente, negli ultimi tempi Dio ha parlato a noi nella persona del suo figliuolo, eccetera, eccetera, eccetera. Un testo che conoscete. Il capitolo primo di Giovanni, al versetto 14, dice una cosa importantissima. Dice che il Logos si è fatto carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. Il Logos si è fatto carne. E noi concentriamo maggiormente la nostra attenzione su questa prima parte del versetto, bellissima, importantissima, ma a volte trascuriamo la seconda parte del versetto. Ed ha abitato per un tempo fra di noi. Cosa siamo soliti dire noi? Che Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza. è venuto, si è caricato dei miei e dei vostri peccati, li ha espiati sul legno della croce, ci ha sostituiti davanti alla giustizia del Padre. Non sono eretico, e vi dico subito, è vero, è una grande verità, ma non è tutta la verità. A volte dimentichiamo altre cose che ai fini non dell'ermeneutica presa a parte, ma ai fini della rivelazione sono importanti. E queste altri aspetti della venuta di Cristo sono proprio racchiusi lì nella seconda parte del versetto 14, capitolo 1 di Giovanni. Ha abitato per un tempo fra di noi. Dico un'assurdità, ma Dio si doveva proprio incarnare nel seno di una donna vergine? Doveva proprio nascere come un bambino bisognoso di cure? Mica si è messo lì a cibarsi da solo. Maria, Giuseppe hanno dovuto prendersi cura di loro, di lui. Dio ha dovuto vivere un tempo, circa 30 anni, di cui non sappiamo niente, quasi niente, quasi niente. L'infanzia di Gesù ci ha ricamato sopra la Chiesa Cattolica moltissimo, ma sono leggende. Non c'è niente di scritturale, tranne quella piccola parentesi a 12 anni che discute con i dottori della legge nel Tempio, ma del resto lo ritroviamo al battesimo, circa 30 anni. Dio non poteva incarnarsi in un uomo adulto? Poteva incarnarsi in un uomo non nato di donna, eccetera, ma in una nuova creazione? Poteva formare, come ha formato un bambino, è vero, un embrione, un bambino nel seno della Vergine, poteva formare un uomo già in età e nel giro di poco caricarsi dei nostri peccati e spiarli sulla croce? Era già finito? No. No. Avete mai pensato a questa...

ma che ci prospettano una visione diversa, più profonda, se vogliamo, della missione compiuta dal Signore Gesù. Il primo motivo dell'incarnazione di Dio è appunto la rivelazione. Dio ha voluto farsi conoscere. Proprio ieri parlavo con una gentile signora, giovane signora, è un'impiegata, è cattolica, si interessa molto delle scritture, gode nel conoscerle, mi fa piacere incontrarmi con lei, mi incontro con lei normalmente una volta alla settimana, facciamo un'oretta insieme e stiamo considerando adesso il Decalogo. E siamo arrivati alla presentazione di Dio. Non è il primo comandamento, Il primo comandamento: non avrai altri dei all'infuori di me. Ma prima Dio si presenta e dice: io sono il Signore tuo Dio. E ieri riflettavamo su questo. Dio si rivela attraverso la sua parola, dicendo all'uomo: io sono il Signore, il tuo Dio, indipendentemente che tu lo creda o che tu non lo creda, che tu lo voglia o che tu non lo voglia, che tu lo riconosca o che tu non lo riconosca. È un dato di fatto, è una realtà. Io sono poi diventato praticamente il nome di Dio, no? Vediamo che Gesù lo volevano lapidare perché ha detto: io sono. Io sono il Signore tuo Dio. Perché? Perché nella cecità del peccato, nella cecità del male, l'uomo non pensa a Dio, non riflette su Dio. Non crede di dover dipendere da Dio. Se noi vogliamo analizzare il peccato antico di Adamo ed Eva, potremmo stare qui alcuni giorni. Su quelle poche righe del capitolo 3 di Genesi potremmo lavorarci moltissimo e dire che è stato un peccato di orgoglio. Certo, è vero. È stato un peccato di superbia, è stato un peccato di credulità, si è creduto a Satana anziché a Dio. Potremmo lavorarci tanto, ma sapete qual è il nocciolo del peccato antico, come lo definiva Agostino? È stato il rifiuto della nostra creaturalità. Non abbiamo voluto essere creature di Dio. Rifiutando Dio, voglio essere il Dio di me stesso. È tanto semplice, giusto? Ma alla base di tutto c'è il rifiuto della nostra creaturalità. E da quel momento l'uomo si è disumanizzato, perché l'essere umano è l'essere dipendente da Dio. Vi faccio pochi esempi. Prendiamo Darwin. Darwin, nelle sue teorie, nei suoi studi, nei suoi libri, cosa ha detto? In fondo, che l'uomo è il prodotto del caso. Va bene? C'è questa evoluzione e non si sa bene dove cominci, perché non si ripeta oggi, non si sa, però l'uomo è il prodotto del caso. Dove Dio? Non c'è. Non c'è. L'uomo si è fatto da sé. Ma possiamo prendere Marx. In fondo tutta la dottrina di Marx è: l'uomo vale per ciò che ha e non per ciò che è. Più lavora, più produce, più ha valore. E vediamo che, malgrado non tutti seguono Marx, tutti seguono il Dio Danaro. Sono proprio ostinati lì,

0: Oppure prendiamo Freud. Freud cosa ha detto dell'uomo in fondo? Io analizzo con parole povere, spicciole, potrebbe essere blasfemo questo modo di affrontare questi grandi temi e questi grandi pensatori, con tutto il rispetto che posso avere per la mente umana e per loro, ma analizzando in fondo, stringendo in ultima analisi quello che hanno detto, Darwin ha detto che l'uomo è il prodotto del caso, Marx ha detto che l'uomo è per ciò che ha o per ciò che fa, Freud ha tolto all'uomo ogni responsabilità. L'uomo non agisce, ma reagisce. E questo, guardate, che nella giustizia moderna si pensa così. Va bene? Perché io vado fuori, ho fame, sono povero, vedo il ricco, chi mi impedisce di ucciderlo e di rubargli quello che ha? Ho colpa? Eh no, la colpa è della società che mi ha fatto povero. Pertanto l'uomo scarica sempre il barile, non c'è più responsabilità, non c'è più senso di colpa. La colpa è della scuola, la colpa è della società, la colpa è dei genitori, la colpa è di questo, la colpa è di quello, ma io non ne ho mai. E questa è la società moderna, è la società moderna. Ma questo cos'è indice di che? È indice della disumanizzazione dell'uomo, perché l'uomo ha voluto non essere creatura. È chiaro, vero? Bene, la venuta di Gesù riempie questo vuoto. Noi vediamo un Gesù che nasce, beh, non è nato negli agi, non è nato in un grande castello, è nato ed è stato posto in una mangiatoia. E se voi guardate l'iter di Gesù dalla mangiatoia alla croce, non è certamente l'iter di un uomo facoltoso, di un uomo ricco, ma di un uomo nel vero senso della parola, di un uomo che era permeato dallo Spirito di Dio, di un uomo che aveva una relazione con Dio, di un uomo che aveva l'appoggio di Dio, il compiacimento di Dio. E guardate, l'ho detto mi sembra l'altra volta o due volte fa, non mi ricordo, ma credo di averlo detto in questa sede, che Gesù ha onorato l'umanità, prendendo veramente e profondamente la forma di uomo, di uomo. Sappiamo che era l'uomo Dio, sappiamo che in lui, unica persona della storia, sono convissute due nature, la natura umana e la natura divina. D'accordo tutto questo, ma Gesù è stato perfettamente uomo, oltre che uomo perfetto. E quando noi ci specchiamo con lui, abbiamo la rivelazione o possiamo comprendere là dove siamo giunti noi, nella nostra disumanizzazione, dove siamo arrivati rifiutando la nostra creaturalità. Ma per questo era necessario che Cristo, Dio, il Logos, nascesse, crescesse e si manifestasse abitando per un tempo fra di noi. Altrimenti come avremmo capito tutto questo? Pertanto l'incarnazione del Logos, o nell'incarnazione del Logos, il Dio Santo, lontano e inaccessibile, si è fatto vicino e abitato per un tempo fra di noi. E dirà l'Apostolo Giovanni: abbiamo contemplata la sua gloria. E dirà ancora che in Cristo l'uomo può conoscere Dio, può vedere Dio. attraverso lo sguardo della fede, può ascoltare Dio con il cuore, può comprendere la gloria di Dio. Qual è la gloria di Dio? Lo splendore? Beh, anche. Ma anche qui c'è un concetto più profondo. Quale può essere la gloria di un atleta? È quella di arrivare primo, giusto? Vediamo degli atleti in televisione, italiani o non italiani, che vincono delle medaglie, che sono campioni del mondo. Quella cosa costituisce? La loro gloria. Sono diventati splendenti? Beh, no, non sono diventati splendenti, ma sono rivestiti di una certa gloria. E la gloria di Dio qual è? La gloria di Dio sono gli suoi assoluti valori. Noi abbiamo dei valori, eh? Dio non ci ha privato di valori, ma sono valori relativi. Abbiamo il senso della giustizia, ma non abbiamo la giustizia. Abbiamo il senso della verità, ma non possediamo la verità in senso assoluto. Mentre la gloria di Dio è verità, è giustizia, è amore. Noi sappiamo amare, certamente, ma non possediamo l'amore nel senso completo. La bontà, il perdono, la santità, la perfezione. Per esempio, sul concetto di santità potremmo stare qui una buona oretta a parlarne, perché noi siamo talmente abituati al linguaggio cattolico che il santo è la persona che ha fatto del bene, che c'è tutta una trascendenza nel concetto di santità, che ve la risparmio. La perfezione, ogni valore assoluto. E cosa dirà l'apostolo Paolo ai Romani? Dice che noi tutti siamo dei peccatori e pertanto privi della gloria di Dio. Abbiamo dei valori, chi dice di no? Per carità, guai se non fosse così. Ma questi valori sono tutti relativi. Sono tutti relativi. Ma la gloria di Dio sono i valori assoluti. E in Cristo noi possiamo vedere questi valori assoluti. E a questo proposito vorrei dire: non fidiamoci di noi, non fidiamoci della nostra ragione, del nostro pensiero o della ragione del pensiero degli altri. Andiamo sempre alla parola di Dio per scoprire questi valori, perché li scopriamo dove? In Cristo. In Cristo. Vedete, oggi ci sono diverse carenze molto gravi, ce ne sono tantissime, ma alcune sono molto gravi. Per esempio il concetto di autorità. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Una volta c'era, per esempio non tanto tempo fa, ma ai miei tempi, quando si andava a scuola, insomma, il professore poteva anche sbagliare, certamente, era un uomo, ma era il professore, se diceva una cosa lo si ascoltava. Il direttore. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Ormai i più piccoli si ribellano, impongono la loro volontà, ma anche nelle famiglie. Quante sono le famiglie in cui comandano i bambini? Più piccoli sono, più comandano. E non c'è più una regola, non c'è più un ordine. E il concetto di autorità, quando manca, manca l'ordine, si crea il caos e si cade nel disordine più peggiore. Il concetto, per esempio, di giustizia. Basta guardare quello che succede nel nostro paese, non andiamo tanto in là, per capire che non c'è più il senso della giustizia, non c'è più il senso della verità, c'è solo il senso dell'interesse e via, via, via, via. Va bene? Manchiamo di valori assoluti. Bene, in Cristo c'è la rivelazione. C'è la rivelazione della vera e perfetta umanità, della completezza della creaturalità, benché egli fosse il creatore e non la creatura. C'è la rivelazione della gloria di Dio, dei suoi autentici valori. È importante. Ma c'è un altro motivo per cui Cristo è venuto ed ha abitato per un tempo fra noi. È il problema del male. Non cercate nella scrittura una spiegazione del male. Non c'è. Dio non ce l'ha data. Ci presenta il male. Il male esiste. E dicendo male, intendo non solo il peccato, intendo il male in senso largo, in senso universale, in senso cosmico. C'è il male. Il male è una realtà e ci tocca fisicamente. Ho avuto l'avventura di passare parecchio tempo all'ospedale e so cosa vuol dire il male fisico. È terribile. Ma c'è anche un male morale, c'è un male spirituale. Il male c'è in noi, attorno a noi e fuori di noi. L'uomo sa bene che esiste il male, non ne sa l'origine, non sappiamo da dove viene, ne ignoriamo anche la potenza, la perversione, ma sappiamo che c'è. E come se lo sappiamo? Lo sperimentiamo, il male. Ma l'uomo non ha ignorato il problema del male. Non so se è più giusto chiamarlo problema o chiamarlo mistero. Possiamo chiamarlo come volete, ma c'è. C'è. E noi lo troviamo in Eden. Dio non ci dice da dove è scaturito, da dove è venuto. Perché la parola di Dio, parlandoci di Dio, ci parla solo del bene. Allora, Dio è il bene. Dio vede il bene in se stesso, ma vede il male fuori di sé. Questo ci dà già una dimensione. Considerando il concetto di bene, biblicamente parlando, intuiamo qualche cosa sul male, anche se non lo possiamo spiegare tutto, Intuiamo. Allora, ecco che non c'è una demarcazione, una linea come quella linea lì nel pavimento di qua è il bene e di là il male, no? I confini sono molto più sfumati. Prendiamo un esempio, qui ho delle luci, no? Beh, credetemi, là vicino c'è molta più luce di quanto ne arriva qui, giusto? Poi se io ci metto qualche cosa nel mezzo ne arriva anche meno. E se ci fosse solo questa luce, là in fondo sarebbe quasi buio. Bene, faccio questo esempio per dire: Dio è il bene. In Dio siamo nel bene. Fuori di Dio siamo nel male. Poco o tanto? C'è una differenza. Posso essere a 100 metri da Dio, essere nel male. Ma sarò ancora più nel male se sono a 2 chilometri. Faccio un esempio molto terra-terra, per cercare di capire il concetto. Bene, Cristo è venuto anche per affrontare e demolire il concetto del male, che lui conosce. Gli uomini hanno fatto una ricerca. E dall'antichità si è formulata una specie di teoria sul male. Viene dall'antichità orientale. Ma questa teoria, questo pensiero sul male, dall'Oriente si è trasferito in Grecia. La Grecia lo ha sposato. Noi sappiamo che i filosofi greci sono famosi per il loro acume, la loro volontà di sapere sempre cose nuove. E dobbiamo dire che molte cose, purtroppo, dalla filosofia greca sono passate nella dottrina cristiana. Qual è questo pensiero orientale? Il dualismo. Il dualismo, in fondo, anche qui riduco i frammenti in briciole dei concetti grandi, no? Crede nell'esistenza di due forze opposte nell'universo, il bene e il male. Queste due forze sono in contrasto fra di loro, lottano fra di loro, combattono fra di loro, a volte vince una e a volte ne vince una, vince l'altra. Pertanto noi siamo come dibattuti fra queste due forze. E la filosofia greca ha aggiunto poi qualche cosa. In tutti questi pensieri c'è sempre chi ci aggiunge qualcosa. Il male è nella materia, il bene è nello spirito, oppure il male è in ciò che è concreto, solido, che si vede, il bene è in ciò che non si vede. Pertanto dentro siamo perfetti e fuori no. Ma se io adesso mi avvicino a Giacomo e in un momento così di follia gli do uno schiaffo, non posso dire che è la mia mano che l'ha colpito, ma è logico che la mia mano ha ubbidito a un impulso interiore, un impulso del cuore. Mica la mia mano è andata per i fatti suoi. Vi ricordate per esempio quando Paolo, capitolo 17 degli Atti, parla nell'Areopago di Atene? Oh, lo ascoltano, eh? Sono interessati questi filosofi, eh? Sono interessati. E lui parla di un Dio sconosciuto, che loro adoravano, ma senza conoscerlo. Ma quando comincia ad annunciare questo Dio sconosciuto, cominciano a mettersi sul chi vive, finché non parla della resurrezione. E lì lo mandano a quel paese. Perché? Perché per i greci la resurrezione era una sconfitta, era un tornare indietro, in quanto la morte del corpo liberava l'anima che finalmente era libera di viaggiare, di solcare i cieli, eccetera. E questo concetto è passato nel cristianesimo, eh? Vi ricordate in Prima Giovanni, per due volte l'apostolo Giovanni dice una cosa molto molto interessante. Dice: chi è nato da Dio non pecca, non commette il peccato. Oh, questo mi mette in crisi, perché io pecco, non so voi, ma io sì, lo confesso, e tante volte pecco senza neanche accorgermene, è la mia natura. Non lo dico per giustificarmi, ma lo confesso. E allora non sono nato da Dio. Giusto? Eppure io sono un credente. Mi reputo un credente, piccolo, minimo, modestissimo, tutto quello che volete, ma insomma, un po' credo. Dico al Signore: sovviene alla mia incredulità, ma io ti credo. E nei nostri ambienti, sapete come è stato interpretato questo duplice passo della Prima Giovanni? Noi pecchiamo con il corpo, ma l'anima non pecca. Questo è dualismo. Questo è dualismo greco. È filosofia greca. Che il male è nella materia e il bene è nello spirito. No, non possiamo credere questo. Perché se io odio Marco, non lo vero, ma se io odio Marco, mica lo odio col corpo. È vero o no? Lo odio dentro. Magari mi mostro tutto gentile e servizievole con lui, però dentro lo scannerei. È così, è la realtà della nostra vita, giusto? No, prendo Marco perché ci conosciamo bene e non ci sono sospetti di questo genere. Ma Gesù cosa diceva? Cosa diceva Gesù? Diceva che è dal cuore che viene fuori il male. Pertanto il male che io posso esprimere con il mio corpo in un modo o in un altro, a parole, in ira, con percosse, con tutto quello che volete, è nato dentro. Pertanto non c'è un'interiorità perfetta e un'esteriorità peccatrice o imperfetta, non esiste questo, non è biblico. Eppure questi concetti sono passati attraverso, dalla filosofia al cristianesimo. Quello che dice Giovanni è: chi non ama, chi commette il peccato di non amare, è tutto, bisogna vedere, ecco, questo è un concetto ermeneutico, bisogna vedere tutto il contesto della lettera, la lettera dell'amore. Allora è logico che dice a un certo momento: chi non ama non è nato da Dio, è ovvio, ma non chi non pecca in senso generale, chi commette il peccato di non amare non è nato da Dio. Questo lo possiamo capire benissimo, e questo è in carattere, è conforme a tutto l'insieme della scrittura, giusto? Ma non è solamente il dualismo il pensiero filosofico, eh? Il dualismo è il più antico, ma recentemente ne sono sorti altri. Abbiamo dei filosofi moderni, relativamente moderni, che hanno dato vita a due correnti di pensiero. Uno è l'idealismo. Sapete cosa dice l'idealismo? Il male non c'è, è tutto bene. Siamo noi che delle volte lo vediamo, ma in realtà non esiste, non c'è il male.
1: Questo è il
0: idealismo. E per farla breve, abbiamo il contrario, e questa è l'ultima perla dei filosofi moderni, il pessimismo. Il bene non esiste, tutto è male. Beh, gli idealisti forse dovrebbero andare vicino a qualche cimitero ogni tanto a visitare un ospedale per rendersi conto che il male c'è, e come. E i pessimisti, sapete qual è la logica del pessimismo? Che la migliore soluzione è il suicidio. E guardate oggi come siamo conciati nei paesi cosiddetti civili. I suicidi non si contano, va bene? Ma non solo. Vive e conquista una specie di angoscia. La gente vive nell'angoscia perché tutto è male. Non si sa più vedere qualche cosa di bene. Tutto è male. E l'unica soluzione è togliersi la vita. Perché? Perché non c'è più niente. Tutto finisce lì. È il pessimismo. Ma voi lo vedete anche nell'arte. C'è un fratello che adesso è andato in pensione, era in ferrovia, ma è un ottimo pittore, molto bravo, e ha fatto anche diverse mostre e ha partecipato come pittore a delle mostre insieme ad altri, va bene? E mi raccontava, dice: guarda, la tal mostra così così così, i miei quadri sono stati un successo. Perché? Perché infondono speranza. C'è speranza. E i critici lo hanno lodato proprio per questo. La sua pittura è diversa da quella degli altri. E lui ha espresso la sua fede, la sua gioia, la sua speranza nei suoi quadri. Bellissimo. È bellissimo. Ma oggi tutta l'arte è pervasa dall'angoscia. Prendete la musica, io amo la musica, ma oggi la musica è qualcosa di angoscioso. Una volta ero con mia moglie in un supermercato, non vedevo l'ora di uscire perché erano 5 note che venivano battute una in fila all'altra per ore. A un certo momento non ragioni più, hai il cervello che ti va in tilt, e questa è arte? No. Un giorno sono andato a vedere qui alla fiera, la fiera dell'arte moderna. Avevo avuto i biglietti perché non avrei speso quei soldi per andare a vedere quello, ma avevo i biglietti e con mia moglie siamo andati a vedere e mi sono incantato davanti a un quadro, eh? Ah, veramente mi sono incantato davanti a un quadro. Era una bella cornice, un quadro lungo, e dentro una tela, e incollati c'erano 7 sassi più o meno uguali. Voi ridete, io mi sono avvicinato perché vedevo qualcosa di scritto sotto, dico vado a vedere che cos'è. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
2: Non sei un intenditore d'arte, cara.
0: Sarà così.
2: Un conoscitore.
0: Ma vi immaginate? Il mio nipotino di 5 anni fa dei disegni molto più belli.
2: Crediamo.
0: Ve lo assicuro. Ve lo assicuro. È arte quella? No, quella è una presa in giro. Io mi sono sentito preso in giro. Preso in giro. Recentemente con mia moglie siamo stati a Roma alcuni giorni, era un anniversario, e vi posso assicurare, ho visto delle cose bellissime. C'eravamo già andati a Roma, a parte un'ora e mezzo di fila per entrare nei Musei Vaticani, ma a parte quello è normale. Ma Villa Borghese, ci sono delle cose, delle opere d'arte che sono veramente meravigliose, lì ti incanti. Ci sono molti pittori bolognesi, i Carracci, Guido Reni, Albani, eccetera eccetera eccetera. Ma quella è arte, che poi possa piacere o non possa piacere è un altro paio di maniche, ma ti dice qualche cosa. A Londra, alla Pinacoteca di Londra, ho potuto vedere un quadro che non ricordo più il pittore, perché io non me ne intendo molto di queste, sulla strage degli innocenti. Vi posso assicurare, sono stato lì 20 minuti a guardarlo, ero toccato dentro, avevo la pelle d'oca da come rendeva la ferocia di questa gente che ammazzavano questi bambini. Una cosa, ma lì ti dà qualcosa, ma 7 sassi, boh, cosa ti dicono? È arte? È l'angoscia. È l'angoscia.
3: Non sanno più cosa dire.
0: Sì, ma nella volontà di dire qualcosa di nuovo si finisce per non dire più niente. Appunto. Va bene. Comunque torniamo al Signore, perché in Cristo Dio risponde a queste teorie umane. Al dualismo Dio risponde con la manifestazione della sua sovranità. Non ci sono due forze in lotta, c'è Dio, è solamente Dio che impera, che è Signore del cielo e della terra, un Dio che conosce il male e che può usarsi del male, ma che non ha creato il male. E il male è sottoposto a lui. Vi ricordate quando Giobbe accusa, cioè scusate, Satana accusa Giobbe davanti a Dio? E Dio cosa gli dice? Prendigli quello che ha, ma non toccare la sua persona. C'è un veto. E quando Satana ritorna davanti a Dio accusando di nuovo Giobbe, prova a toccare lui, sì, toccalo, ma guardati dall'attentare alla sua vita. C'è un veto. Dio è Signore, è sovrano, non il dualismo. Lasciamo queste invenzioni ai saggi, ai savi, agli astrologi dell'antica Persia o dell'antica Babilonia. Sono tutte menzogne. La realtà è Dio. Io sono il Signore tuo Dio. E in Cristo si manifesta la sua sovranità. È Cristo che sgridi i venti, che calmi il mare. È Cristo che con 5 pani e 2 pesci sfama una moltitudine di 5.000 uomini più le donne e i bambini, eh? Perché ormai non li contavano le donne e i bambini allora, ma c'erano anche loro e mangiavano, eh? è Cristo che risorge dai morti, il figlio della vedova di Nani, che risorge dai morti Lazzaro, è Cristo, è sovrano. E vi ricordate quando Gesù cammina sull'acqua? Pietro, prima hanno pensato fosse un fantasma, e poi Pietro dice: se sei tu, comanda che io venga da te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua finché non ha paura. E Gesù lo prende, uomo di poca fede. E poi salgono sulla barca. E gli altri 11, non Pietro, gli altri 11 lo adorano e dicono: veramente tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Nella teologia cattolica Pietro è stato il primo a riconoscere la messianicità di Cristo. Non è vero, Pietro è stato l'ultimo. La Bibbia bisogna leggerla così, non un pezzettino alla volta. E davanti all'idealismo tutto è bene? Dio in Cristo manifesta, dichiara, mette in luce la potenza e la distruzione del peccato. Dio si è dovuto scomodare nella seconda persona della Trinità per annullare il peccato. Anzi, altro che tutto è bene, c'è il peccato. E il peccato è il male, è l'espressione del male. È la morte, è la malattia che la scrittura chiama il primogenito della morte. Si muore tutti di qualche malattia, eh? Nessuno è mai morto di troppa salute. Sono espressioni del male. E Cristo ha denunciato questo. Dio lo ha denunciato in Cristo, fino al punto che Cristo si è caricato dei miei, dei vostri peccati e li ha espiati sul legno della croce. Altro che il male non esiste, tutto è bene, no? Cristo, per la realtà del peccato, del male, ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la realtà del male che noi conosciamo in Cristo. E davanti al pessimismo, Dio risponde con l'espressione del suo amore, che può donare pace e gioia. In Cristo abbiamo questa espressione di Dio. Allora Dio è sovrano, il male esiste, ma il male è stato vinto alla croce da Cristo. Non risolviamo il problema del male, ma lo risolviamo in Cristo. Non lo risolviamo mentalmente, logicamente, razionalmente, ma lo risolviamo per la fede, perché in Cristo abbiamo le risposte che contano, quelle che contano, quelle che ci fanno del bene. E infine l'incarnazione di Dio in Cristo ha un altro scopo. Sono i tre maggiori, ne potremmo forse sviscerare qualcun altro, ma sono sulla base di questi. Queste sono le tre colonne portanti dei motivi per cui Dio si è incarnato in Cristo. C'è in tanti ambienti evangelici un grande dibattito, il grande dibattito intorno alla figura di un teologo, Giovanni Calvino, che ha detto la sua. E uno dei cinque punti di Giovanni Calvino è che Cristo è morto solo per gli eletti. Dio salva chi vuole e perde chi vuole. Pertanto Gesù Cristo non è morto per tutti, ma è morto solo per gli eletti. È uno dei cinque punti classici del calvinismo. Non voglio entrare in merito a questo, è stato senza dubbio un uomo notevole, di notevole spessore, non vogliamo denigrare, però il suo pensiero non mi convince pienamente. Ma Cristo non è morto solamente per me. Sì, possiamo dire è morto per noi, è vero, ma non è morto solo per gli eletti. Il sacrificio di Cristo ha avuto una portata universale. Universale. Perché? Perché attraverso l'incarnazione di Dio e la missione che Cristo ha compiuto in obbedienza a Dio è stata resa possibile la restaurazione universale di tutti i danni provocati dal male. Romani capitolo 8 ci dice chiaramente che il peccato di Adamo ed Eva, ma anche il mio peccato, il vostro peccato, ha trascinato nel male tutta la creazione di Dio. Bene, questa creazione di Dio trascinata nel male è stata restaurata dal sacrificio di Cristo. Pertanto, non solamente la salvezza nostra, cosa che ci riguarda da vicino e che è molto importante per noi, indubbiamente, ma uno spazio molto più grande, c'è un respiro molto più grande nella incarnazione del Logos. È venuto per rivelarci Dio. È l'apice della rivelazione di Dio. È venuto per affrontare e debellare il problema del male. E voi sapete che quando si vuole conquistare un territorio bisogna entrarci. Immaginate che l'Italia faccia guerra alla Svizzera. Mica ce la possiamo fare col computer o con cose di questo genere. Bisogna che i fanti, i carri armati, superino le Alpi e entrino nel territorio svizzero. Allora si conquista. Gesù è entrato nel territorio del male. È stato l'uomo del dolore. È familiare con la sofferenza. Pensate. È entrato lì per vincere il male. E l'ha vinto alla croce. Quando Satana era tutto felice perché Cristo era morto, non ha capito che era morto lui, che era finito lui, perché Cristo è risorto. E nella resurrezione di Cristo c'è il trionfo del bene, c'è il trionfo della grazia di Dio. Pensate se avessimo un Salvatore che non ha potuto salvare se stesso, saremmo degli illusi, no? Se non ha potuto salvare se stesso, salva noi, no? Ma Cristo è risorto. E la più grande testimonianza della grazia di Dio è in una tomba vuota. Non siamo chiamati ad andare a toccare una pietra nera, bianco, di qualsiasi altro colore. Siamo chiamati semplicemente ad entrare spiritualmente, col cuore, in quella tomba vuota e credere. E credere. Il male è stato vinto. Ma non solo il male è stato vinto. È stato vinto le conseguenze del male. Sono state vinte. Tutto il travaglio della creazione oggi è restaurato. Non lo vediamo, ma lo vedremo. Perché oggi c'è ancora il male. Noi siamo liberati dal dominio del male, dalla concupiscenza del male, ma non siamo liberati dalla presenza del male. Siamo liberati dalle conseguenze del peccato, ma il peccato c'è ancora in noi, ce lo dobbiamo ripetere. Ebbene, le conseguenze del male a livello universale, a livello cosmico, sono state vinte da Cristo alla croce. Questi sono i tre motivi fondamentali per la venuta di Cristo in terra. Sono cose che, leggendo la Bibbia, dobbiamo tenere presente, anche se, come dicevo prima, non sono specificatamente legate all'ermeneutica. Io capisco che, parlando di ermeneutica, ci aspettiamo un insieme di regolette e dire devi fare così, così, così, così, come fare il soffritto, come fare un piatto di minestra, come cuocere una bistecca e quello che volete. Non è proprio così. Dobbiamo avere una dimensione biblica, dobbiamo avere una, come dire, una visione biblica. Allora saremo anche in grado di leggere correttamente la Bibbia. Anche. Altrimenti, sì, avremo un libro, ci tireremo fuori qualche cosa, ma io faccio una distinzione nell'ambito dei predicatori. Ci sono artisti della parola e ci sono degli artigiani. Fanno quello che possono, senza critiche, per carità. Ma il Signore vuole che noi la svisceriamo profondamente. E allora bisogna avere una visione globale. Non ci dobbiamo accontentare del sentito dire, non ci dobbiamo accontentare di poche nozioni. Dobbiamo avere questa visione generale. Allora, credetemi, la parola di Dio ci parlerà profondamente. E saremo come i due discepoli sulla via di Emmaus. Ma non ardeva il nostro cuore in noi mentre lui ci parlava per la via? Come facevamo a essere così chiusi, tonti, da non capire le cose meravigliose che Gesù diceva ai due discepoli? E come facciamo noi a volte a rimanere così chiusi, indifferenti, davanti alle meraviglie della parola di Dio? Abbiamo bisogno veramente di approfondire. La prossima volta cercheremo di andare un pochino più veloci, ma vorrei parlare con voi di ispirazione e di illuminazione. Come la parola ispirata di Dio è divenuta libro, è divenuta scrittura. E qual è l'azione dell'unico autore, che è lo Spirito Santo, della parola di Dio, per aiutarci a capirla? E dobbiamo avere dei requisiti interiori perché lo Spirito Santo ci aiuti in questo. Poi applicheremo delle regole, che non sono poi un granché di, non è niente di trascendentale, ma prima c'è la disposizione del cuore. Va bene? Quante volte noi ascoltiamo delle persone e non ci ricordiamo niente, perché non abbiamo ascoltato come si ascolta per udire. Abbiamo ascoltato. Come stai? Intanto ci siamo già voltati e quello là dice bene e non ce ne occupiamo più. È così, purtroppo. Invece no, dobbiamo avere questa, come dire, questa disposizione d'animo. Allora lo Spirito del Signore ci userà in un modo particolare e interverrà in noi in un modo particolare, perché possiamo veramente capire. Ci sono delle cose nella scrittura, ve ne ho citato una l'altra volta, tenetelo presente il compitino, poi verso la fine ce ne occuperemo e vedremo che quante cose diamo per scontate e non sono così. E non sono così. Bene, possiamo pregare un attimo? Sì, prego, prego.
4: Una domanda.
0: Sì?
4: Prima lei ha detto, prima Giovanni dice che chi è nato da Dio non pecca.
0: Sì.
4: Quindi noi?
0: Ho detto anche che il peccato di cui parla Giovanni è la mancanza d'amore.
4: Ah, scusa.
0: Sì, il senso di tutta la prima epistola di Giovanni è l'amore. Allora Giovanni dice, chi non ama non è nato da Dio, però lo dice nella maniera di vedendo il lato negativo del non amore. Il non amore non è odio, può essere anche indifferenza. Di quello là non me ne importa niente. Ma Giovanni dice chi non ama, perché tutta la lettera è basata sull'amore. Ecco l'importanza, qui faccio un piccolo aggancio, l'importanza del contesto, lo vedremo poi fra le regole. Non dimenticate mai il contesto di un testo. Prima vedremo cos'è un testo, poi vedremo il suo contesto. Ma non possiamo dimenticarlo. Non possiamo prendere un verso della Bibbia e fare della versettologia, cioè quel verso dice così, allora è un dogma, per carità, per carità. Quante parole ho detto io questa sera, ma quante parole dite voi in una giornata? Va bene? E non tutte hanno il senso che può apparire immediatamente. Perché? Perché fanno parte di un discorso. Se noi registrassimo tutto quello che diciamo in un giorno e poi tagliassimo il nastro, possiamo farci dire quello che ci pare. Perché diciamo tante cose che non hanno il senso proprio. E nella scrittura, quando noi tagliamo dei testi, allora vuol dire che non armonizziamo con la scrittura e possiamo far dire alla scrittura. Qualcuno ha detto che la Bibbia è una chitarra su cui si suona qualsiasi melodia, Perché? Perché ci sono tante parole che tagliamo e prendiamo fuori dal loro contesto. Chiaro? Preghiamo allora. Padre, ci rendiamo conto che tu ci hai fatto un dono infinito nella tua parola, perché nella tua parola noi troviamo la rivelazione di Cristo. Noi troviamo come egli abbia manifestato la tua sovranità, la tua grandezza, la tua maestà, la tua gloria. Nella tua parola noi troviamo come Cristo sia la sola, unica, autentica risposta al problema del male. E nella tua parola troviamo la grandezza dell'opera di Cristo, che non ha coinvolto solo il Calvario, la città di Gerusalemme o questa nostra povera terra, ma tutto l'universo è stato ricondotto a te attraverso il suo sacrificio. Grazie, Signore. Siamo dei piccoli, poveri, miseri uomini, ma tu ci hai arricchito immensamente e noi ti vogliamo benedire e ringraziare per quello che ci hai dato. In Cristo Gesù. Amen.
5: Amen.
6: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù parlò molto chiaramente del posto che i beni materiali devono occupare nella nostra vita e mise in guardia contro le insidie che le ricchezze possono costituire per la vita spirituale. Disse esplicitamente che non è possibile dedicarsi contemporaneamente a Dio e al denaro e che per essere graditi a Dio è necessario che sia Lui ad avere il primo posto nella nostra vita. I farisei erano molto attaccati al denaro e si facevano beffe di quanto Gesù andava predicando. Un giorno, mentre parlava su questo soggetto, Gesù narrò una parabola i cui protagonisti erano un uomo molto ricco e un altro molto povero. Il ricco possedeva tutto ciò che di meglio si può desiderare: una bella casa, abiti di lusso, una tavola sempre fornita di cibi squisiti, mezzi per procurarsi ogni divertimento possibile. Il povero, che si chiamava Lazzaro, non aveva né casa né soldi, era coperto di stracci e non aveva di che sfamarsi. Passava le sue giornate seduto presso la porta del ricco e si cibava degli avanzi della sua tavola. Era malato, coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargliele. Un giorno Lazzaro morì e gli angeli lo portarono dove si trovava anche Abramo, nel luogo di pace che accoglieva i morti che avevano creduto in Dio ed erano vissuti giustamente. In seguito morì anche il ricco, e con ogni probabilità fu sepolto con gran pompa. Egli andò però all'inferno, nel luogo dei tormenti. Mentre soffriva pene tremende, vide a grande distanza Lazzaro in compagnia di Abramo. «Padre Abramo!» invocò. «Abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del suo dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché spasimo dal dolore in mezzo a queste fiamme». «Figliolo», gli rispose Abramo, «ricordati che mentre eri in vita tu avevi tutto e Lazzaro non aveva nulla. Ora egli è consolato mentre tu soffri. Ma oltre a questo, vi è un grande abisso fra te e noi, e chi si trova dove sei tu non può venire di qua, come chi è qui non può venire da voi». «Padre Abramo», supplicò allora il ricco, «ti prego, manda qualcuno a casa mia ad avvertire i miei 5 fratelli di questo luogo di tormento, affinché alla loro morte non debbano venirci anch'essi. Le scritture ne parlano e avvertono di questo pericolo. I tuoi fratelli possono leggerle se vogliono», replicò Abramo. E il ricco: «No, padre Abramo, essi non si daranno la pena di leggerle. Ma se qualcuno andasse fino a loro dal soggiorno dei morti, allora si pentirebbero dei loro peccati». «Se non danno ascolto a Mosè e ai profeti», rispose Abramo, «non si lascerebbero persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse». Gesù voleva dimostrare che spesso le ricchezze appagano l'uomo mentre è sulla terra, occupando a tal punto la sua vita che non si sogna nemmeno di dedicarsi alla ricerca di Dio. Così non sente il bisogno di pentirsi dei propri peccati e finisce irrimediabilmente perduto. Quanto ai poveri, invece, vivendo nel bisogno, è molto più facile che cerchino il Signore, che credano in Lui e lo amino, e questo procura loro la salvezza eterna. Il Signore Gesù insiste molto sulla necessità di procurarsi delle ricchezze spirituali ed esortò a dedicarsi alla ricerca di esse almeno con lo stesso impegno e ardore con cui molti uomini si affannano a procurarsi dei beni materiali. In una delle sue parabole, infatti, insegnò a essere accorti e previdenti riguardo al futuro eterno, invitando ad adottare, in campo spirituale, lo stesso atteggiamento di coloro che non guardano in faccia nessuno pur di assicurarsi il domani terreno.

Un giorno, mentre era in viaggio verso Gerusalemme, Gesù passò presso il confine fra la Galilea e la Samaria. Alle porte di un villaggio si imbatté in 10 lebbrosi. I 10 uomini si fermarono a una certa distanza e cominciarono a gridare: «Gesù, Signore, abbi pietà di noi!» Come abbiamo spiegato altre volte, la lebbra è una malattia orribile, contro la quale ai giorni di Gesù non esisteva nessuna cura. Per paura del contagio, si usava isolare i lebbrosi dalla società. I poveretti erano costretti a vivere fuori dai centri abitati, esposti alle intemperie, trovando tutt'al più rifugio nelle caverne. Il morbo deformava in modo impressionante le loro sembianze, conferendo loro un aspetto terrificante. Spesso avevano sul corpo delle piaghe aperte. Quando percorrevano zone abbastanza frequentate, dovevano gridare per legge «Impuro! Impuro!» per evitare che qualcuno si avvicinasse inavvertitamente a loro. Gesù non fu sordo alle loro invocazioni. Li guardò e disse «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» Per essere reinserito nella comunità, un uomo che aveva sofferto di lebbra aveva bisogno della dichiarazione di un sacerdote che confermasse l'avvenuta guarigione. I 10 infelici

cananei era odiato e sprezzato dai giudei. «Ma non eravate in 10?» domandò Gesù. «Dove sono gli altri 9? Possibile che soltanto questo straniero sia tornato per dare gloria a Dio?» Benché tutti e 10 fossero stati guariti, soltanto uno era ritornato sui suoi passi per ringraziare Gesù. Gesù si rivolse di nuovo al samaritano e gli disse: «Alzati, va pure, la tua fede ti ha salvato.»

Marta e Maria, di cui abbiamo già sentito parlare in un'altra occasione, avevano un fratello di nome Lazzaro. Gesù conosceva bene tutti e tre, perché durante i suoi viaggi si fermava talvolta a casa loro come ospite in compagnia dei discepoli. Un giorno Lazzaro cadde gravemente malato. Angosciate, le due sorelle mandarono un messaggio a Gesù per avvertirlo: «Signore, nostro fratello, il tuo buon amico Lazzaro, è molto ammalato». In quel tempo Gesù stava viaggiando in Perea, regione a oriente del Giordano. Quando qualcuno gli chiedeva di sanare un malato, di solito Gesù agiva con prontezza, ma questa volta, benché Lazzaro fosse un suo caro amico, non si affrettò a recarsi a Betania per aiutarlo. Attese di proposito due giorni e poi disse ai discepoli: «Andiamo in Giudea». Poiché i capi giudei si proponevano di ucciderlo, i discepoli avevano pensato che egli, consapevole del pericolo, non volesse tornarvi. Perciò obiettarono: «Maestro, solo pochi giorni fa i giudei hanno cercato di ucciderti e tu vuoi tornare da loro?» Ma Gesù li rassicurò dicendo che chi cammina nella volontà di Dio non corre nessun pericolo. Nel frattempo, Lazzaro era andato via via peggiorando sotto gli occhi ansiosi e preoccupati delle sorelle. Esse speravano di veder comparire Gesù da un momento all'altro, ma Gesù aveva preferito aspettare per dare poi una dimostrazione ancora più grande della sua potenza. Lazzaro morì e i vicini di casa aiutarono le due donne a dargli sepoltura. Lo avvolsero in bende e in un panno bianco, come usava allora, e lo deposero nella tomba. Giunto in prossimità di Betania, Gesù disse ai discepoli: «Il nostro amico Lazzaro dorme». Essi presero le sue parole alla lettera e osservarono: «Se dorme, vuol dire che sta meglio». Allora Gesù disse chiaramente che Lazzaro era morto e soggiunse: «Per il vostro bene sono contento di non essere stato presente, così potrete avere un'altra opportunità di credere in me». Arrivarono a Betania 4 giorni dopo la sepoltura di Lazzaro. La casa di Marta e Maria era piena di gente che cercava di consolare le due sorelle. «Signore», disse Marta andando incontro a Gesù, «se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto». «Lazzaro vivrà di nuovo», replicò Gesù. «Sì, lo so», disse Marta, «tornerà in vita nella risurrezione dell'ultimo giorno, alla fine del mondo». «Io sono la risurrezione e la vita», disse ancora Gesù. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà». Poi chiese: «Dove avete deposto Lazzaro?» Fu condotto fino alla sua tomba. Vi era molta gente intorno che piangeva, e anche Gesù pianse. «Guardate come l'amava», commentarono i presenti nel vedere le sue lacrime. Qualcuno osservò: «Ma non poteva quest'uomo che apre gli occhi ai ciechi impedire che il suo amico morisse?» Gesù sospirò e andò più vicino al sepolcro, che era chiuso da una pesante lastra di pietra. «Togliete la pietra», disse. «Ma signore», obiettò Marta, «è lì dentro da 4 giorni, ormai il suo corpo si sarà decomposto e puzzerà». «Se credi, tu vedrai la gloria di Dio», disse Gesù. La pietra tombale venne tolta. Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito». Queste parole

sono una meravigliosa dimostrazione della sua perfetta fede in Dio. Gesù era tanto certo della risposta di suo padre che poteva ringraziarlo prima ancora di vederla in atto. Poi gridò con voce potente: «Lazzaro, vieni fuori!» E Lazzaro uscì, ancora avvolto nelle bende e nel bianco sudario che gli ricopriva il volto. «Scioglietelo e lasciatelo andare», ordinò Gesù. Fu subito obbedito. Lazzaro era vivo, nessuno poteva dubitarne. Immaginate la gioia di Marta e Maria.

numerosi testimoni del sorprendente miracolo credettero in Gesù. Per alcuni invece la prima preoccupazione fu quella di correre dalle autorità religiose a riferire l'accaduto. Il fatto preoccupò oltremodo i farisei e gli altri capi religiosi, che radunarono in gran fretta il Sinedrio per decidere al più presto il da farsi. «Se lo lasciamo vivere e andare avanti», dissero, «andrà a finire che tutti gli uomini crederanno in lui». Risolsero che per il bene della nazione era necessario mettere fine alla sua vita. «Conviene che un uomo solo muoia per il popolo», concluse il sommo sacerdote Caiafa, «e salvare così l'intera nazione». Senza rendersene conto, Caiafa aveva pronunciato parole profetiche. La morte di Cristo sarebbe stata il mezzo di salvezza per l'umanità intera, l'unico mezzo valevole agli occhi di Dio. E ora il sacrificio di Cristo è a disposizione di chiunque voglia accettarlo con cuore pentito e sincero come espiazione dei propri peccati. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

mi sono scontrata con un'affermazione sorprendente studiando il capitolo 20 della Genesi. Al verso 6 Dio dice ad Abimelech: «Ti ho preservato dal peccare contro di me». La nostra logica contesta questa affermazione. Che ne è della responsabilità morale dell'uomo e della nostra libertà individuale? Come può Dio preservarci dal peccare e tuttavia insistere sulla nostra responsabilità quando veniamo meno? Buone domande. Qui entra ancora in campo la grazia divina. Mi chiedo se capiamo veramente la profondità, l'altezza e la potenza della grazia di Dio. La Bibbia ci dice che la grazia di Dio è sufficiente. È persino sufficiente a soddisfare i nostri bisogni quando ci troviamo di fronte alla tentazione. Non pensi che allora sia vero che Dio ci preserva dal peccare quando stiamo fermi e ubbidiamo? Ah, ma questa grazia è un dono. Efesini 2 ce lo dice. Come ogni dono dobbiamo prenderlo e farlo nostro. Quando respingiamo il dono di Dio, scegliendo di seguire la nostra natura peccaminosa, non è vero che questa azione rientra nella nostra responsabilità? Dio fa la sua parte, egli ci offre la sua grazia, il desiderio e la capacità di fare la sua volontà. Ciò che decideremo di fare del suo dono è affar nostro. Quale dovrebbe essere allora la nostra risposta? Possiamo dire con Paolo: «Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen». Il dono della grazia di Dio deve essere aperto ed usato. Lo stai facendo?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, siamo in Giovanni capitolo 10, stiamo guardando nostro buon pastore. Perché è importante che noi comprendiamo chi è nostro pastore? Perché se tu non conosci qualcuno, ti puoi veramente fidare di loro? Vi faccio un esempio. Quanti di voi genitori sareste disposto a fidare i tuoi figli a un sconosciuto? No, io e Silvana vogliamo andare fuori in discoteca. Sto scherzando. Vogliamo andare fuori a mangiare in ristoranti, una serata, noi coppia. Vediamo, andiamo in centro di Montebelluna se troviamo qualcuno che vuole venire a casa nostra e guardare i nostri figli. Si farebbe mai una persona una cosa del genere? No. Tu affidi i tuoi figli a qualcuno che, di cui ti fidi totalmente, di cui tu conosci chi è questa persona che custodirà i miei figli, giusto? È lo stesso anche con Dio. Se noi non conosciamo chi Lui è, non potremo mai affidarci totalmente nelle sue mani. E io sono sicuro che tanti credenti, no, sì, loro sono nati di nuovo, hanno conosciuto il Signore, però affidare totalmente la mia vita nelle mani di Dio? Perché hanno paura. E secondo me la radice di questo è perché non conoscono ancora quanto è buono il nostro buon pastore. Il profeta Geremia ha dichiarato, parlando per il Signore, dice: io conosco i pensieri che ho per voi, sono pensieri per bene e per un futuro, per una speranza, un futuro. Allora Dio ha pronunciato queste parole quando Israele stava per andare in schiavitù in Babilonia. Per farci comprendere che anche noi, quando stiamo attraversando anche un momento di castigo per la nostra disobbedienza o il nostro peccato, lo stesso Dio è nostro Padre che ci ama. Quanti di voi genitori date e scolacciate i vostri figli perché vi fa piacere? Ok, Greg, dopo faremo consulenza. Ah, ok, non ha capito la domanda. Nessuno di voi date scolacciate perché vi fa piacere, ma perché voi amate i vostri figli. Voi non volete che i vostri figli crescano a diventare delinquenti, e quindi voi correggete i vostri figli perché volete che loro crescano e siano persone per bene, giusto? Che loro sanno che se tu infrangi le regole c'è un prezzo da pagare. E queste sono leggi dell'universo, l'universo che Dio ha creato. Se tu infrangi le regole dell'universo che Dio ha creato, ci sarà un prezzo da pagare. E quindi anche Dio, quando sta per castigare Israele per la loro totale disobbedienza alla sua parola, totale idolatria, Dio dichiara attraverso Geremia: io so i pensieri che io ho per voi. Ho pensieri per speranza e un futuro. E quindi vogliamo guardare ancora in Giovanni 10 le caratteristiche del nostro buon pastore. Siamo arrivati domenica scorsa solo al primo punto del mio messaggio. Infatti è stata una benedizione per me questa settimana, che io avevo già preparato il messaggio per questa mattina. Perché c'era tanto da dire sul primo punto, e quindi spero che arriveremo oltre il secondo punto oggi, ma non si sa. Ma leggeremo versetto 1. In verità, io vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile, delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Allora, questo era il primo punto di domenica scorsa. Se non eravate, potete ascoltare sul sito il messaggio. La prima cosa che ogni essere umano deve fare per entrare nell'ovile, per far parte della famiglia di Dio, è ascoltare la voce di Cristo. E anche questa mattina voglio chiedervi: avete ascoltato la voce del buon pastore? Avete ascoltato il suo chiamo? Il chiamo al ravvedimento? Il chiamo di lasciare che tu guidi la tua vita? E in un certo senso tu vai nella sedia posteriore e dici: Gesù, fino adesso ho guidato la mia vita, e vedi della carrozzeria come che bel lavoro ho fatto. Voglio che tu guidi la mia vita. Voglio che tu sia Signore. Quanti di voi dichiarato che Gesù è vostro Signore? Ok? Quasi tutti. Ma sapete cosa significa Signore? Padrone. Sì, padrone. Capo. Boss. Colui che comanda. E noi siamo coloro che ubbidiscono. Gesù ha dato la sua vita per noi e lui chiede in ricambio l'ubbidienza. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare la sua voce. In quel primo invito, quando ci chiama a ravvederci, a lasciare alle spalle la vecchia vita, a fidare la nostra vita totalmente nelle sue mani, di togliere noi stessi dal trono della nostra vita e mettere Lui sul trono della nostra vita. E poi, mentre camminiamo con Lui in questa vita, di continuare a ascoltare la Sua voce. Abbiamo visto domenica scorsa che noi ascoltiamo la voce di Dio principalmente attraverso che cosa? La parola di Dio. Principalmente attraverso la parola di Dio. In secondo modo, attraverso lo Spirito Santo che è dentro di noi, quel dolce sussurro, lo Spirito Santo che parla alla nostra coscienza. Quando papà dice: Craig, sei preoccupato per tante cose. Le pecore ascoltano la sua voce e poi egli chiama le sue pecore per nome. Gesù conosce il tuo nome questa mattina. Tu puoi dire questo solo se hai la certezza che se dovessi morire in questo secondo, tu andrai in paradiso. Non voglio che vi alzate le mani, ma voglio che tu chiedi te stesso: io ho questa certezza? Se io vado fuori di questo locale e vengo investito di una macchina, andrò in paradiso, sarò col Signore per l'eternità. Se tu non hai la certezza di questo, allora ancora il Signore non ti ha chiamato per nome, non conosci il tuo nome. Girate in Matteo capitolo 7, versetto 21.

Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò a loro, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque odi queste mie parole le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, viene l'inondazione, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essi però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece odi queste mie parole e non li mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cade poi la pioggia, vennero l'inondazione, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essi crolla e la sua rovina fu grande. Ci saranno alcuni sorpresi nel giorno di giudizio. Alcune persone che credevano di essere cristiani, perché notate, loro dicono a Gesù nel giorno di giudizio, Signore, noi abbiamo predicato nel tuo nome, noi abbiamo schiacciato demoni nel tuo nome, noi abbiamo fatto potenti opere nel tuo nome. Quindi non sta parlando di gente pagana che non ha mai sentito di Gesù, sta parlando di persone che in questa vita non solo dichiaravano pubblicamente di essere cristiani, ma persone che erano pastori, persone che predicavano il nome di Gesù. Ma cos'è la risposta di Gesù a queste persone? Io non ti ho mai conosciuto. Come ti chiami? Non conosco il tuo nome. Perché solo che noi facciamo parte di un gruppo cristiano, anche della Calvary Chapel, non significa che abbiamo la vita eterna. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Chi non ha il figlio ha un'eternità separata da Dio che aspetta. Conosciamo il Signore questa mattina in spirito e verità. Non basta venire in questa chiesa anche per 10 anni. Ognuno di noi dobbiamo fare un'esperienza personale con Cristo. Dobbiamo nascere di nuovo. E qui Gesù chiama le sue pecore per nome. Allora, alcuni di voi che magari siete nuovi nella chiesa, se io mi scordo di vostro nome, abbiate pazienza con me. Cercherò di non scordare il vostro nome, specialmente in alcuni nomi stranieri, che io sono straniero, però a volte io faccio fatica sempre a ricordare i nomi, le facce mi ricordo sempre. Ma se dimentico io del tuo nome, mi perdonerete? Amen o no? Ma Gesù non si scorderà mai del tuo nome. Gesù sa quanti capelli tu hai in testa. Quando tu arriverai in cielo, se sei un figlio di Dio, il Signore non ti guarderà e dirà, aspetta, non dirmi, aspetta, è qua, ce l'ho qua, non dirmi. Alfredo, no, aspetta. No, non succederà così. Lui conosce il tuo nome. Lui conosce te intimamente, forse più intimo che tu conosci te stesso. Lui conosce il tuo nome. Lui dice, io chiamo le mie pecore per nome, perché lui è un Dio infinito. Io e Silvana, prima di venire in Italia, frequentavamo una chiesa Calvary Chapel, lì in California, che aveva più di 2000 membri.
E come io ero coinvolto nel ministero della Chiesa, anche con la scuola biblica, io conoscevo il pastore personalmente. Però sapete, in una chiesa così grande è molto facile che il pastore non conosca i nomi di tutte le persone, perché è un uomo. Come può un uomo stare indietro 2000 persone? È impossibile. Ma non è impossibile per Dio. Dio ama ognuno di voi individualmente e Lui conosce il tuo nome. Abbiamo visto il castello in Apocalisse capitolo 3. Una delle promesse che per coloro che vincono, quelle che vanno fino alla fine con Gesù, ricordate chi era il castello? Gesù ha detto: io darò chi vince una pietra bianca e sopra sarà scritto un nome che solo colui che riceve quella pietra e io conosceremo quel nome. Io sono contento che... Cioè, è molto significativo questo fatto che Dio, a ognuno di noi che siamo figli di Dio, dice: io e te abbiamo un rapporto speciale. Non sarebbe bello? Io seguo un po' la Formula 1. No, non sono un fanatico. C'è la gara oggi? No, c'era Monza. Peccato Alonso, no? Comunque, non sarebbe bello che magari tu vai a Monza, vai alla gara e tu vai lì vicino a pit lane, no? E magari Michael Schumacher o Fernando Alonso dice: ehi Craig, quello è un mio amico, vieni dentro, cosa fai lì fuori, no? E poi lui davanti a tutta la televisione dice: questo è il mio grande amico Craig. Sarebbe bello. No, non che io sono idolatra di... Però non, o magari tu pensi a un'altra persona che stimi. Allora Dio Onnipotente dichiara a te e a me: io e te, noi abbiamo una cosa speciale. Io ti ho dato un nome, solo io e te conosciamo questo nome. È una cosa intima che io e te condividiamo, nessun altro condivide questa cosa che io e te abbiamo insieme. Questo è il creatore dell'universo, questo è il nostro pastore, lui conosce il tuo nome. Io sono vostro pastore terrestre, imperfetto, e io non posso essere sempre a tua disposizione 24 ore, 7 giorni su 7, non avrò sempre le risposte per la tua vita, perché io sono un uomo debole di tale passione come uno di voi. Ma noi abbiamo un buon pastore che 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, lui è lì e dice: Craig, tu puoi venire a parlare con me in qualunque momento. E non ti dirò mai: non ho tempo per te. Non ti dirò mai: no, vai via. Come anche noi padri a volte facciamo, no? Io spesse volte lavoro in casa, quindi sono lì al computer e devo rispondere a lettere, altri pastori, altre cose che organizziamo per la chiesa. E confesso che a volte i miei figli vengono: papà, papà, vai via, devo finire questo lavoro. Ma il Padre Celeste non ti dirà mai questo. Non ti dirà mai: non ho tempo, Craig, torni fra 3 ore. No, lui è infinito, le sue risorse sono infinite. E dice: Craig, vieni qua. Qualunque momento, figliolo, dimmi tutto. Come Giosaia, no? Magari che lui litiga con suo fratello, o cade, si fa male il ginocchio e piange, viene da me, io dico: vieni Giosaia, siediti qui con papà, dimmi tutto. E noi abbiamo un papà così, in qualunque momento. Non guardare me o i fratelli della chiesa come risposta per la tua vita, perché noi ti deluderemo. Tu devi capire e sviluppare un rapporto con il Signore,
che lui è tuo padre, che ti ama in modo che tu non puoi neanche comprendere. Noi ascoltiamo la sua voce, egli chiama ognuno di noi per nome e li conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quindi noi ascoltiamo la sua voce, egli chiama ognuno di noi per nome, egli ci conduce fuori, perché sapete, quando tu hai conosciuto il Signore non ha detto, ok, vivi in questa bolla di perfezione qui sulla terra, vai a vivere su un monastero sopra Monte Grappa, isolato totalmente dal mondo e di ogni tentazione. Now, Gesù nella sua preghiera sacerdotale più avanti in Giovanni 14 dice, io Padre non prego che tu tolghi questo dal mondo, ma che tu li liberi dal maligno. Dopo la nuova nascita noi diventiamo discepoli di Gesù Cristo, vuol dire che siamo suoi studenti. Lui è nostro padrone, lui è nostro maestro, siamo chiamati a seguirlo e seguirlo in questo mondo. Perché Dio, nel momento della conversione, non ci ha rapito subito in cielo? Per me sarebbe stato molto meglio così. Ma Lui ci ha lasciato in questo mondo perché Lui ama questo mondo e Lui vuole che noi predichiamo il Suo Vangelo a ogni creatura. Che ognuno di voi fate discepoli. Tu sei diventato un discepolo di Cristo, allora Dio ti chiama di fare altri discepoli di Cristo. E tu dici, pastore, io conosco il Signore solo una settimana. Allora tu hai una settimana di vantaggio su uno che non conosce il Signore. Giusto? Non pensare, ah, ma io conosco il Signore 6 mesi, 1 anno. Sì, magari sei nuovo nella fede, devi ancora fare i primi passi, ma tu conosci già molto di più che uno che non conosce il Signore, giusto? Quindi tu puoi discepolare persone. Gesù ci conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. Anche questa è una cosa molto importante di comprendere riguardo il carattere del nostro buon pastore. Notate che Gesù non ci va indietro con una frusta, con un bastone. Dio non ci chiama le sue bue, le sue vacche. Quanti di voi avete mai visto un film western? Nessuno. Bugiardi. John Wayne, americano. Come vengono guidate le mucche? Vengono spinti da dietro, giusto? I cowboy. Io so perché dove abita mio padre sono solo cowboy. E abbiamo aiutato un fratello che va nella sua chiesa che ha le mandrie delle mucche. 300 mucche che lui alleva per la carne, e un giorno siamo andati là a aiutarlo per mettere il timbro, sai? Proprio come nei film. E le mucche tu le devi dare dietro, le devi dare qualche calcio nel sedere qualche volta, perché sono grossi, sono un po' lenti, sono un po' testardi, e li deve da dietro, li deve spingere con forza. Ma la differenza fra le pecore e il nostro buon pastore è che lui va davanti a te e lui ti guida. Ed è molto importante di comprendere questo. Dio non ti costringerà a fare niente, ma lui ti guida.
Lui ti invita. Il primo invito è di entrare nel suo ovile, di far parte della sua famiglia. E quando tu poi diventi parte dell'ovile, una delle sue pecore, poi lui dice, ok Craig, adesso ti porterò fuori dell'ovile, della chiesa, perché domenica, ok, tu sei venuto in chiesa e mi hai lodato, hai pregato, hai ricevuto la mia parola, ti sei edificato, ti sei fortificato. Ok, lunedì mattina andiamo fuori, perché io ho altre persone, io voglio che altre pecore vengano all'ovile e voglio usare te per fare questo. Ma è sempre un invito. Il Signore non ci costringe a fare niente. E Lui va davanti a noi. Io e Silvana per tanti anni siamo state, diciamo, in una chiesa dove era tutto dovuto, no? C'era molto predicazione, dove venivano messi pesi, no? Come un senso di colpa. Allora se io non vado a evangelizzare, se io non faccio questo, allora sono un credente perdente. Qualcuno ha sperimentato questo? Spero non qua. Pochi di voi, sono contento. Ma il Signore ci invita. Noi non dobbiamo guardare, servire Dio come, uffa, il pastore ha detto che devo servire nella chiesa, uffa, lo farò, lascia perdere. Se tu vuoi servire il Signore con questo atteggiamento del cuore, lascia perdere, c'è bisogno, perché lo farai nella carne e farai solo danno. Gesù ci invita. È un grande privilegio che noi abbiamo di servire il Re dei Re. Perché Dio avrebbe scelto noi? Paolo, parlando con i Corinzi, dice, fratelli, guardate fra di voi. Non ci sono molti nobili, non ci sono molti savi, non ci sono molti potenti secondo questo mondo, ma Dio ha scelto che cose? Le cose folle. Le cose ignobili per svergognare i nobili. Dio ha preso un ragazzo che era legato alla droga da Seattle per venire a Montebellone a piantare una chiesa. Se io fossi Dio, ci sarebbero migliaia di persone prima di me. Ma Dio usa vasi deboli, vasi rotti per mostrare la sua gloria. In modo che le persone guardano e dicono, solo Dio poteva fare questo, perché Dio prende la gloria. Non guardare le tue debolezze, ma guarda il tuo pastore che va davanti a te. In questa settimana il buon pastore va davanti a te e lui vuole guidarti in questa settimana. Lui ti vuole portare persone che sono bisognose. Magari nel tuo ambiente di lavoro, o nella scuola che frequenti, o nel tuo quartiere, ci sono tante persone bisognose. L'altro giorno ho visto una cosa sul telegiornale, che c'era questo convegno di psichiatri a Parigi in questi giorni, e hanno fatto un sondaggio nella comunità europea e hanno visto che in 10 anni le persone nella comunità europea, quindi tutta l'Europa occidentale, le persone che usano psicofarmaci, ok, in Europa, in 10 anni solo, sono raddoppiate. Da 80 milioni a 160 milioni. Questi sono i dati dei psicologi, non dati miei. Vuol dire che quasi metà di tutti gli abitanti nella comunità europea soffrono qualche forma di depressione o prendono psicofarmaci. A me mi ha spaventato a pensare, ma anche per capire, no? L'Europa un po' ha l'atteggiamento, ormai il cristianesimo è una vecchia notizia, ormai abbiamo superato l'era cristiana qui in Europa, e questi sono i frutti. Ci sono tante persone che hanno bisogno.
tu hai la speranza, tu conosci qualcuno che può trasformare la loro vita. E ricordati che Gesù va davanti a te. Il Signore ci invita di camminare con Lui, di collaborare con Lui. Gesù ci guida per esempio. Ricordate quando, verso la fine del ministero del nostro Signore, Lui si è indossato un asciugamano, ha preso una bacinella di acqua e l'ha portato da Pietro e a Matteo e ha detto: ragazzi, lava i miei piedi. Così ha fatto. No, Lui ha messo la cintura, Lui ha preso la bacinella e all'inizio Pietro ha detto: tu non laverai mai i miei piedi, tu non farai mai il schiavetto della casa, perché era il compito del schiavo più basso. In un domicilio, quando arrivavano ospiti, il schiavo più sconsiderato, no? Di solito era un ragazzino, era il suo compito di cingere questo asciugamano, e quando gli ospiti entravano nella casa del padrone, il suo compito era di lavare i loro piedi. E Gesù ha detto, quando Pietro ha detto: tu non mi laverai mai i piedi, tu sei il rabbino, tu sei il servo, tu sei il Messia. E Gesù cosa ha detto? Se io non faccio questo, tu non hai, io e te non abbiamo niente in comune, tu non hai parte di me. E Pietro sempre da un estremo all'altro: allora Signore, lavami tutto, dal capo ai piedi, perché io voglio stare con te. E Gesù ha detto: è giusto che voi mi chiamate maestro rabbino, perché lo sono, ma io vi ho lasciato questo esempio, che il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. Beati siete se lo fate. Quindi Gesù, voi sapete beato nel Nuovo Testamento cosa significa? Qualcuno sa beato? Vuol dire che c'è una cosa, esatto, felice. Noi pensiamo beato, non dipinto del Medioevo, con, sai, uno che sta così. No, beato, felice, contenti, appagato. Tu vuoi una vita appagata? Comincia a servire Gesù. Comincia a servire i tuoi fratelli. Perché la benedizione scorrerà nella tua vita quando tu cominci a dare. Gesù non ci ha dato un ordine: andate a servire, io sono qua. Lui è andato davanti a noi e Lui ha cominciato a servire e ha detto: guarda quello che sto facendo, voglio che anche voi fate questo l'uno all'altro. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da Lui, perché non conoscono la voce di estranei. Gesù disse allora questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse allora di nuovo: in verità, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti di prima di me sono stati ladri, briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Quindi non siamo salvati perché apparteniamo alla Chiesa Cattolica Romana, non siamo salvati perché apparteniamo alla Chiesa Calvary Chapel di Montebelluna. Noi siamo salvati perché noi abbiamo entrato per la porta, che è Gesù stesso. È l'unico mezzo per entrare e avere la vita eterna. Gesù. Infatti noi non predichiamo contro la Chiesa Cattolica, o contro queste chiese, o contro i testimoni di Geova, o contro i mormoni. Noi predichiamo Cristo crocifisso.
La salvezza è in Gesù, non è nella Calvary Chapel. Noi siamo in questo movimento perché lo troviamo più vicino, almeno dal mio punto di vista, più vicino al modello che abbiamo nella Sacra Scrittura. Ma anche la Calvary Chapel, come qualunque organizzazione umana, ha i suoi difetti. Ma è importante che anche noi non predichiamo una chiesa, ma predichiamo Gesù, che Lui è la porta e chi entra per mezzo di Lui sarà salvato. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, nella prosperità l'abbondanza viene uguale a prosperità materiale. Ma voglio dire una cosa questa mattina, che la vera abbondanza è in Gesù, perché Lui è la vita. Abbiamo già letto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, Giovanni dichiara che Egli è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. Gesù non è la vita come una cosa astratta. Che cosa significa? Lui è la vita. Vuoi sperimentare la vita abbondante? Devi sperimentare più di Gesù nella tua vita. Se il tuo cristianesimo è insoddisfacente, è perché tu non stai sperimentando abbastanza la persona di Gesù. Non stai permettendo la sua parola di dimorare in te. Girate un secondo in Giovanni 15, dove Gesù ci spiega come possiamo sperimentare questa vita abbondante. Giovanni 15:4, dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Volete sperimentare la vita abbondante? Questo è il chiave per sperimentarlo. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Se dimorate in me, la mia parola dimora in voi. Quindi è una scelta che facciamo quotidianamente, di attingere dalla vita di Cristo o di cercare di vivere la nostra vita nella nostra forza. È una scelta che deve fare. Cominciamo la nostra giornata dichiarando, facciamo delle dichiarazioni. Non ho tempo di pregare oggi, non ho tempo di leggere la Bibbia, non ho tempo di stare con te Gesù, mi arrangio. Allora, quanti di voi avete sperimentato che la vita non va molto bene così? Posso sentire amen? Anzi, va male, molto male. Il Signore dice, riconoscete in me in tutte le tue vie e io vi guiderò. E quindi noi dobbiamo fare scelte e dire, Signore, io sono perso senza di te. Gesù, io ho bisogno di te per cominciare questa giornata. Signore, parlami attraverso la tua parola. Signore, ho bisogno di te. Signore, benedisci mia moglie, benedisci i miei figli, benedisci i miei fratelli in questa giornata. Spirito Santo, guida la mia vita. Non ci vuole tanto tempo. Non sto dicendo che dovete alzarvi alle 3 di mattina e pregare per 3 ore, ma di cominciare la tua giornata in stato nella vite. Signore, io non posso vivere questa vita senza di te. Ho bisogno che la tua vita scorra in me, in modo che io nella mia giornata in fabbrica sono una benedizione, che io porto frutto e la gente vede col frutto e dice, posso assaggiare?
Ma se noi siamo staccati dalle vite, mamma mia, un rame pieno di foglie ma niente da mangiare. E la scelta è nostra. Io sono venuto affinché abbiano la vita in abbondanza. Io sono il buon pastore, versetto 11. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Non è un peccato di avere dubbi, però se tu sei un credente già di un po' di tempo, dovresti metterti in pace che Dio ti ama. Tante volte, magari qua oggi tutto va bene, dice, amen fratello, so che il Signore mi vuole bene. Poi magari questa settimana tu vai al medico e dice, guarda, hai un tumore nei polmoni. Ma Signore, io pensavo che tu mi amavi. O tu vai in fabbrica e dice, guarda che stiamo chiudendo la fabbrica e sei licenziato. Ma Signore! Le circostanze della vita cambiano l'amore che Dio ha per te? No. Ricordate la parola che abbiamo cominciato. Io so il piano che ho per la tua vita. Che se siamo figli di Dio, se noi non siamo figli di Dio, noi non siamo nell'ovile, non siamo entrati neanche nel programma di Dio. Ma se siamo figli di Dio, qualunque cosa che accade nella nostra vita, Dio ha un piano in quello. Abbiamo parlato mercoledì un po' come essere genitori, no? Come ha detto il pastore Ken Ortiz lì in Toscana l'anno scorso, no? Anche noi genitori quando sbagliamo, se noi anche con i figli confessiamo i nostri errori, stiamo insegnando loro di essere buoni ravveditori. E quindi Dio può anche redimere i nostri sbagli se siamo umili. Ma se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, ogni cosa che accade nella tua vita, Dio può usarlo. Dio ha un piano. Gesù ha dichiarato, io sono il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Girate nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Versetto 42. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse a loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani della nazione li signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto, a dare la sua vita è riscatto per la tua. Se tu avrai fede in quello che lui ha fatto, abbiamo letto, tu entrerai per la porta e sarai salvato. Un ultimo passo e concluderemo in Romani capitolo 8.

0: Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, al quale sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora saltiamo al versetto 31. Che diremo dunque? Cerca queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per te, se tu sei un figlio, una figlia di Dio, se il creatore dell'universo è dalla tua parte, chi ti potrà venire contro? Nessuno. Potrebbero provare. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Abbiamo capito? Quando tu attraversi una difficoltà e tu metti in dubbio l'amore di Dio, in un certo senso stai dichiarando che Dio è bugiardo. Paolo qui ci spiega, dice, colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Dio ha dato Gesù in sacrificio per riscattare la tua vita. Potevo dare qualcosa maggiore per te? Sì o no? Potevo mostrare in modo maggiore il suo amore per te? No. E come ve l'ho detto tante volte, io non darei mai Abigail, Joshua o Josiah in sacrificio per nessuno di voi. Mi dispiace. Vi voglio bene. Ma non sarò ipocrita, io non darei nessuno dei miei figli in riscatto per salvare la tua vita. Sorry. Magari sei una giornata buona che cammino nello spirito, darei la mia vita per te. E anche quello bisogna vedere, poi è facile dirlo. Ma Dio ha dato suo figlio per te. Dio ha dato suo figlio per te. Quindi non dubitiamo del nostro buon pastore. Dio ci chiama in una grande avventura con se stesso. Ci invita, Gesù ci invita questa mattina. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e gravati, io vi darò riposo. Io vi darò una pace che questo mondo non ti può dare e questo mondo non ti può togliere. E quindi accetti, ricevi il suo invito. Se tu questa mattina non hai ancora conosciuto Gesù, apri il tuo cuore, confessi i tuoi peccati al Signore, confessi che hai bisogno di Lui nella tua vita. Signore, ho bisogno di Te, ho bisogno che mi salvi. Ho guidato la mia vita fino adesso e sono schiantato contro muri e alberi. Prendi tu la guida della mia vita e posso assicurarvi che non ti pentirai mai. Sono 31 anni che io conosco Gesù e vi dico che ogni giorno è sempre più bello. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a seguire delle importanti riflessioni basate sulla Bibbia che presenterò tra qualche istante. Vogliamo

Sono molte le affermazioni attribuite a Cristo a voce, per scritto, e che lui stesso si attribuì, che si trovano nella scrittura, la Bibbia. Noi vogliamo citarne alcune in 5 considerazioni, e il filo conduttore è unico. Sono dichiarazioni che evidenziano la sua deità. La prima la troviamo nel Vangelo di Matteo. Fu l'angelo che disse in sogno a Giuseppe: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Questa è una grande affermazione, Dio con noi.

Anche Satana, quando tentò Cristo, riconobbe che era Dio. Infatti disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù», e poi prosegue. Quel «se» non è dubitativo. La frase vuol piuttosto dire: «Siccome tu sei figlio di Dio». In altre parole, lui aveva riconosciuto in Cristo l'eterno figlio di Dio. I suoi contemporanei, sia i discepoli che altri, attestarono che Cristo era Dio. Ecco come. Marta disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». In questa dichiarazione importantissima abbiamo una triplice affermazione della verità che stiamo esaminando. Marta infatti si rivolse a lui chiamandolo Signore, Cristo, cioè Messia, l'unto di Dio, e figlio di Dio. Abbiamo poi ancora la testimonianza di Natanaele, il quale gli disse: «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Poi abbiamo ancora la testimonianza di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». I discepoli tutti gli si rivolsero a lui durante l'ultima cena, chiamandolo Signore. Ed è interessante notare in proposito come quando egli in quella occasione disse che uno lo avrebbe tradito, essi cominciarono a dire: «Sono io quello, Signore?» E Giuda disse: «Sono io quello, Maestro?» Si legge nella Bibbia che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ancora, i discepoli dichiarano la sua deità quando dopo la resurrezione lui apparve loro, e scrive l'Evangelista Giovanni che nessuno dei discepoli ardiva domandargli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. E infine possiamo menzionare la testimonianza di Tommaso, dichiarazione di straordinaria bellezza ed importanza, perché egli si rivolse a Cristo

con due dei nomi principali della Deità. Disse infatti: Signor mio e Dio mio. Una quarta considerazione riguarda le dichiarazioni fatte dagli apostoli negli scritti del Nuovo Testamento. Qui prendo alcuni esempi. Prima di tutto l'apostolo Giovanni. Nel Vangelo egli scrive verso la fine: Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuol di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E nella sua prima epistola, sempre l'apostolo Giovanni scrive: Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna. L'apostolo Paolo, parlando degli israeliti, diceva: dei quali sono i padri e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. E ancora, scrivendo ai cristiani di Filippi, una cittadina dell'antica Grecia, diceva: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, cioè mette in rilievo, in evidenza l'uguaglianza di Dio, cioè Gesù Cristo, qui l'apostolo dice che è Dio. E ancora, scrivendo ai cristiani di Colosse, egli dice, in un'altra occasione: poiché in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Allora, negli scritti apostolici dell'apostolo Giovanni e dell'apostolo Paolo, vediamo che Cristo è riconosciuto, è dichiarato, ci sono delle attestazioni nei suoi confronti della Deità che manifestano che Lui è Dio. Ancora un esempio dell'apostolo Pietro. Egli scrive nella sua seconda epistola: poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuti. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Infine, in quinto luogo, possiamo citare un'affermazione diretta fatta da Cristo stesso. Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Tutte queste dichiarazioni ed altre ancora affermano una sola verità. Con i vari nomi a lui attribuiti, a voce, per scritto, con i nomi che lui stesso si è attribuito direttamente, viene evidenziata questa grande verità biblica della fede cristiana. Gesù Cristo è Dio, è il Signore. Questa verità deve essere applicata nella nostra vita, in modo che possiamo riconoscere in Lui il nostro Signore e Dio. Questa fu la dichiarazione che partì dal cuore con convinzione sulla base della fede da parte di Tommaso. E questa è tuttora l'affermazione che può fare ogni credente, rivolgendosi a Lui dicendogli: Signor mio e Dio mio. È anche questa la tua affermazione?

domanda con la quale ho terminato è di grande importanza. Per questo motivo ti invito a riflettere seriamente ed anche a scriverci, perché noi vogliamo aiutarti, basando le nostre riflessioni ed eventuali risposte a tue domande unicamente su quanto è scritto nella parola di Dio. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo con piacere e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Desideriamo farvi una domanda. Se e quando pensate a Dio, in che modo lo fate? Vi rivolgete a Lui con rispetto e un atteggiamento di adorazione? Pensate a Lui con indifferenza? Siete in rivolta contro di Lui? Vi sono molti atteggiamenti e reazioni che un uomo può avere. Nella Bibbia però troviamo un invito: ogni creatura che respira lodi l'Eterno. Possiamo osservare qualcosa di importante in questo versetto. Si parla di creature che respirano e perciò si tratta di ognuno di noi. Qualcuno che vive può dire di non respirare? E questo respiro viene da Dio. La nostra vita è un suo dono. E come è un suo dono la vita fisica, lo sono anche tutte le altre cose che abbiamo. Possibilità di avere rapporti con gli altri, di provare gioia e dolore, di amare e di essere ricambiati, di costruire qualcosa di buono con l'aiuto di Dio. È vero che per tanti la vita è difficile, conoscono problemi e contrarietà. Ma anche in questo caso non è meglio poterci affidare a Dio e lodarlo per tutto il positivo che abbiamo? Forse volete parlare di questo per affrontare i vostri problemi alla luce della parola di Dio. Per questo siamo a vostra disposizione. Potete scriverci e saremo felici di rispondervi. Dio ha riversato abbondantemente su di noi le ricchezze della sua grazia, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza. C'è un ragazzino che compie sempre gli stessi gesti quando la mattina mangia i suoi cornflakes. Prima riempie la ciotola fino all'orlo facendo una bella cupoletta, poi ci versa sopra il latte. Naturalmente con la ciotola già piena i cereali traboccano, finiscono sulla tavola e a volte anche sul pavimento. Questo significa credere nell'abbondanza. Nel versetto appena letto, Paolo scrive che il Signore ci ha dato in abbondanza ogni benedizione spirituale per mezzo della redenzione in Cristo. Per la grazia di Dio ci è data in abbondanza una saggezza centrata su Cristo, che ci aiuta a conoscere la volontà di Dio per noi e per tutta la creazione. Ci è donata pure l'intelligenza, cioè la capacità di mettere in pratica questa sapienza. Quale privilegio abbiamo di poter sperimentare l'amore di Dio? Dio ci colma delle sue benedizioni. Ringraziamolo oggi per la sapienza che ci ha dato con abbondanza.
3: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
2: Stiamo parlando dell'unità della Bibbia. E come abbiamo rilevato nella puntata precedente, non c'è nessun altro modo per farlo se non esaminandone il contenuto. Questo è quello che fa un critico musicale o un critico d'arte quando devono esprimere un parere su una sinfonia o su un dipinto. Ma i libri sono diversi dalle sinfonie e dai dipinti in quanto i loro autori possono nelle loro pagine dichiarare i loro intenti. Si prende ad esempio un'opera come History of the English Speaking Peoples di Sir Winston Churchill, nella cui prefazione è chiaramente detto quello che l'autore si accinge a fare. Il critico accorto terrà gran conto delle intenzioni dell'autore e stabilirà quindi se esse sono state realizzate in maniera adeguata. Lo stesso principio vale per la Bibbia, come faceva rilevare il Warfield. Infatti la scrittura contiene la propria dottrina circa la sua natura e il suo scopo, non certamente sotto forma di una prefazione, ma tuttavia in termini chiari e precisi. Non vi è nell'insegnamento della Bibbia nulla di ambiguo a questo riguardo. Nelle sue pagine è detto chiaramente che la scrittura è la parola di Dio e che Dio parla agli uomini per mezzo di essa. Inoltre, il grande argomento centrale della Bibbia è esposto chiaramente in tutto il libro. Perciò è nostra responsabilità esaminare alla luce delle affermazioni che la Bibbia fa a proposito di se stessa i fenomeni della scrittura, quale i molteplici aspetti delle sue caratteristiche storiche, filologiche, stilistiche, e quindi sulla base di questo esame studiare il rapporto di questi fenomeni con le affermazioni della Bibbia. Ma la precedenza spetta sempre all'esame delle affermazioni che essa fa.
3: Parliamo quindi della natura dell'unità biblica. Tale è dunque la questione di somma importanza dell'unità della Bibbia. Ma quando si tratta di identificare il fattore integrante del libro, dobbiamo andare alla Bibbia stessa. Come diceva Pascal nei suoi pensieri, colui che vuole esprimere il significato delle scritture e non la ricava dalle scritture stesse è nemico delle scritture. Ma così facendo ci troviamo dinanzi a numerose questioni. Quale sorta di unità cerchiamo nella Bibbia? È un'unità di parti separate nella quale le parti stesse a mano che sono identificate, classificate, sono riconosciute come adattantisi all'insieme? O si tratta di un'unità che è conseguenza di un solo principio integrante che è al centro del libro? Vi sono quelli, ad esempio Floyd Hamilton, che hanno cercato di formulare l'unità della scrittura partendo da un esame di cose come l'uso costante delle sue espressioni letterarie, la congruità della sua tipologia e l'armonia del suo simbolismo. Su tali basi, essi hanno mostrato che la Bibbia mostra una misura di unità che supera quanto ci si potrebbe aspettare da una raccolta di scritti opera di uomini separati l'uno dall'altro da lunghi intervalli.
2: Tale considerazione è affine al ragionamento finalistico che vede dietro l'ordine scopo del mondo naturale la mente che ha stabilito ogni cosa, muovendo così dai fenomeni letterari del libro al divino autore che è dietro di esso. Ma per quanto utile possa dimostrarsi tale considerazione al suo posto, tale posto non è il primo, perché tentare di accertare in tale maniera l'unità centrale della Bibbia è come cercare di scoprire la struttura fondamentale di una cattedrale partendo dai suoi fregi esteriori. Non che le due cose, struttura fondamentale e fregi, non siano fra loro collegati, ma semplicemente abbiamo indicazioni migliori di queste. Perciò noi passiamo a domandarci quali altri punti sull'unità della scrittura siano possibili. Le risposte a questa domanda si rivelano numerose. Vi è l'esame dottrinale, l'esame attraverso quello che talvolta è chiamato il dramma della redenzione e l'esame attraverso una persona centrale. Esaminiamoli nell'intento di identificare quello che si accorda maggiormente con la scrittura.
3: Per primo abbiamo quindi l'esame dal punto di vista della dottrina. La Bibbia costituisce il libro fonte fondamentale della dottrina cristiana. I grandi teologi, da distinguere dai filosofi religiosi, hanno tutti basato i loro sistemi sulla scrittura. Ma allo stesso modo la Bibbia non dà assetto completamente sistematico alla nostra dottrina. Essa presenta il materiale sul quale sono costruite le diverse teologie. Ciò non vuol dire che la dottrina rinvenuta nella Bibbia vi sia posta a caso. Le epistole del Nuovo Testamento, particolarmente le maggiori epistole pauline, mostrano l'errore di una falsa concezione. D'altro canto, l'elemento dottrinale non è presente nella scrittura con una unità teologica sistematica. In effetti, la Bibbia è un libro troppo vivente perché la sua unità sia centrata in una formulazione dottrinale, per quanto vitali e dinamiche possono essere le dottrine. Dir questo non significa che la dottrina e la teologia non siano essenziali, né si vuole intendere che la Bibbia non abbia esplicitamente natura dottrinale e teologica. Significa semplicemente che da sola la dottrina non è un fattore integrante entro la Bibbia stessa.

Carissimi ascoltatori, è piacevole essere con voi e vi ringrazio per la possibilità di entrare nelle vostre case. Il nostro desiderio, come sempre, ha un unico scopo, quello di aiutarvi nella conoscenza del Signore Dio, colui dal quale proviene ogni dono perfetto. Perché quando comprendiamo questa verità, diventiamo più umili e ci rendiamo conto che molte volte le nostre pretese sono assurde e le nostre delusioni immotivate. Nella Bibbia leggiamo: tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. A pronunciare queste parole non è stato un uomo qualunque, ma un uomo che dopo una lunga e snervante battaglia era diventato re del suo popolo. Un uomo che da umile e povero pastore aveva conquistato il trono e con questo la gloria ed il potere. Eppure Davide, proprio alla fine della sua vita, pronuncia queste parole con le quali riconosce che tutto nella sua esistenza è accaduto per grazia di Dio. Proprio in un momento in cui sarebbe stato umanamente comprensibile un'impennata d'orgoglio, una proclamazione della sua gloria, davanti al popolo, Davide riconosce invece in tutta umiltà che il trono, il regno, la ricchezza, tutto era venuto da parte di Dio. E questa sincera riconoscenza verso il Signore costituisce una delle più belle caratteristiche della sua vita. Ecco perché un testo come questo si propone a noi come un esempio, un modello da seguire. Sappiamo noi riconoscere che tutto quello che possediamo ci è venuto da Dio? Oppure attribuiamo a noi stessi i meriti di ogni cosa? Perciò conoscere Dio in questa maniera è estremamente importante. Questo sarà lo scopo di questo programma e lo faremo leggendo appunto la parola di Dio, che poi commenteremo alla luce di tutte le scritture.

Amici che siete in ascolto, in questi giorni mi è capitato di fare una riflessione dopo aver letto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in vista della ricostruzione e per riparare a tutti i guasti che erano stati fatti, era stato coniato uno slogan per invitare le persone alla generosità. Lo slogan diceva: date fino a sentirvi male. Era un modo per dire che per certe realizzazioni bisogna essere pronti a soffrire, soprattutto perché donare non piace a nessuno e tantomeno è naturale al cuore umano. In ogni modo, queste considerazioni mi hanno portato a ricordare che se questo è vero in campo umano, diversa la situazione per quello che riguarda l'impostazione cristiana della vita. Infatti l'Apostolo Paolo, nell'incoraggiare i cristiani di Corinto a donare dei loro beni per aiutare quelli che erano nel bisogno, disse: «Di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso». Il Signore vuole creare in noi dei sentimenti completamente diversi da quelli che ricordavamo prima. Non si tratta di dare fino a sentirsi male, ma di dare fino a sentirsi bene, perché, come abbiamo sentito, Dio ama un donatore gioioso. Questo naturalmente è possibile solo se comprendiamo il fatto che prima di essere invitati a dare, Dio è venuto incontro alla nostra miseria ed indigenza e ci ha colmati con le sue ricchezze e con le sue benedizioni. Sempre l'Apostolo Paolo, parlando ad un incontro di anziani di chiesa, disse loro: «E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Queste parole del Signore Gesù sono molto interessanti perché ci mostrano che quando conosciamo Lui impariamo anche che cosa sia la bellezza della generosità. Infatti egli è venuto in questo mondo per dare e ha cominciato con il dare se stesso. Egli si è donato interamente perché ha offerto la sua vita per noi, perché noi potessimo essere salvati. D'altra parte, tutta la rivelazione di Dio è impostata sul fatto che Dio ha dato agli uomini. Sta scritto che il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Pensate a tutte quelle persone che non sanno che farsene di Dio, che lo respingono. Eppure, che ne sarebbe di loro senza i doni di Dio? Cosa accadrebbe se Egli non fornisse loro la vita, il respiro ed ogni cosa? Ma noi dobbiamo ricordare che Dio non dona solo le cose essenziali per la vita terrena, soprattutto Egli ha dato suo Figlio perché noi potessimo avere un Salvatore. Infatti sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Prima di continuare, fermiamoci per una pausa musicale e pensiamo alle ripercussioni che questo dono di Gesù Cristo dovrebbe avere su di noi e sulla nostra vita.

ha dato il suo unigenito figlio. Quale reazione provate di fronte a questa straordinaria affermazione? Io credo che sarebbe sufficiente un momento di riflessione su questa realtà per capire quanto spesso ci siamo macchiati di ingratitudine. Siamo pronti a ricevere, a prendere, ma non ci sogniamo nemmeno di riflettere che tutto questo dovrebbe provocare in noi una precisa risposta. Anziché vivere quell'esuberanza di vita che rende generosi, disinteressati e desiderosi di donarci agli altri, restiamo schiavi del nostro egoismo. Pensiamo ad accumulare, a fare i nostri interessi e non ci curiamo dei problemi del prossimo. Se proprio dobbiamo fare qualcosa e mostrare un tantino di solidarietà, allora dobbiamo dare fino a sentirci male, perché non possiamo fare altrimenti. Ma non è questo lo spirito nel quale siamo chiamati a vivere ed operare. Non solo siamo creature di Dio, opera delle sue mani, ma senza di Lui e senza i suoi doni non potremmo vivere nemmeno un istante. E allora come ci permettiamo di ignorarlo? Tante volte cerchiamo di tacitare la nostra coscienza impegnandoci in qualche opera di solidarietà civile, stando però bene attenti a non lasciarci coinvolgere troppo perché, come abbiamo detto prima, la nostra tendenza umana è quella di dare il meno possibile. Possiamo dirci soddisfatti di questo tipo di vita? Forse qualcuno potrebbe dirmi: ma che cosa vai cercando? Cerchiamo di non fare del male a nessuno e questo basta. Il problema è un altro. Quello su cui desidero attirare la vostra attenzione è il fatto che noi, volenti o nolenti, stiamo ricevendo tutto da Dio, ma lo ignoriamo. Non sentiamo nemmeno il bisogno di esprimere un minimo di gratitudine. Questo è grave, perché un giorno il Signore ci chiederà conto dell'uso che avremo fatto dei Suoi doni ed in quell'occasione nessuno potrà sfuggire al confronto divino. Oggi il Signore ci permette di usare della libertà che ci ha donata, ma un giorno Egli sederà come unico Signore e noi dovremo rispondere di tutti i doni che Egli ci ha fatto e come li avremo usati. Ecco perché fin d'ora siamo chiamati a riesaminare attentamente la nostra vita e chiederci per che cosa stiamo vivendo. Ma è chiaro che per uscire dalla posizione di stallo in cui spesso ci troviamo, dobbiamo assolutamente permettere che Dio stesso prenda il controllo della nostra esistenza, trasformi il nostro cuore e lo purifichi da ogni forma di iniquità e peccato. Perché senza questo rinnovamento noi restiamo schiavi delle nostre passioni e del nostro egoismo. Sempre nel testo biblico a cui abbiamo fatto accenno l'Apostolo Paolo dice che i credenti della Macedonia furono generosi al di là delle aspettative, perché prima si erano donati loro stessi al Signore. Abbiamo capito questa grande verità della consacrazione di noi stessi per esprimere a Lui gratitudine, quella gratitudine che gli dobbiamo? Se prima non abbandoniamo totalmente noi stessi nelle mani del Signore, non saremo mai in grado di capire che cosa voglia dire donarsi agli altri. Questo è il motivo per cui l'uomo naturale, che non è stato toccato dalla grazia di Dio, non potrà mai nutrire veri sentimenti altruistici. Egli ha sempre paura di spogliarsi, di perdere qualcosa. Ma quando apparteniamo al Signore, capiamo che in Lui ci viene dato tutto. Così, donandoci a Lui, ci doneremo agli altri. Non sarebbe questo un esempio da seguire? Adesso proseguiamo leggendo dal libro dell'Esodo. Perciò, di ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori in cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio,
che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Cari amici, siamo di fronte ad una delle pagine più belle del libro dell'Esodo. Infatti, come avrete potuto constatare, il Signore incarica Mosè di ripetere al popolo di Israele ciò che egli sta per fare, cioè le sue intenzioni d'amore. Nello stesso tempo abbiamo la dimostrazione che Dio non è mai insensibile alle problematiche umane e alle sofferenze che l'uomo è costretto a subire a causa delle iniziative degli altri suoi simili. Per questa ragione osserviamo che in questi versetti Dio non rinnova solo le promesse, ma in qualche modo spiega che cosa significhi conoscere Lui, il Signore, cioè Yahweh, colui che non ha principio e non ha fine. Chi si ricorda delle letture fatte in precedenza saprà che Dio aveva promesso di intervenire con mano potente. Forse c'erano fra gli stessi israeliti coloro che non credevano, che pensavano si trattasse solo di immagini, con lo scopo di creare la visione di un Dio che sta al di sopra degli uomini. Invece, è bene ricordare che Dio non parla solo per immagini astratte, ma interviene concretamente nella storia. Infatti, nelle parole che abbiamo ascoltate, il Signore spiega in che modo questa azione si attuerà a favore di Israele. Se avete una Bibbia sotto gli occhi, potrete notare che il Signore, colui che non ha principio e non ha fine, usa 7 verbi per mostrare e descrivere in che modo egli debba essere concepito e creduto. Egli comincia affermando: «Io sono il Signore». E poi, dopo questa importante dichiarazione, prosegue ricordando ciò che egli farà. Vi rendete conto di che cosa straordinaria? Egli inizia dicendo: «Io vi sottrarrò». Non saranno gli israeliti a dover organizzare un esercito con tanto di strategia ed armamento per potersi liberare dalla schiavitù egiziana, ma il Signore stesso promette di intervenire. Questa promessa contiene una duplice rivelazione. Da un lato, vuole essere un'espressione d'amore, perché in questa maniera gli israeliti vengono liberati dalle loro preoccupazioni e paure. Abbiamo un proverbio che dice: «Aiutati che il ciel t'aiuta», per dire che se abbiamo iniziativa e buona volontà avremo anche l'aiuto di Dio. Ma la parola del Signore non dice questo. Il Signore promette di agire. Egli prende l'iniziativa di venire incontro a noi. Anzi, egli è desideroso di fare questo, perché da soli non possiamo sottrarci al dominio del male e del peccato. Avete compreso questa grande verità? Avete permesso a Dio di intervenire nella vostra vita? Se lo fate, Egli non vi deluderà. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo secondo. Or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compì per lei il tempio del parto. Ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Or, in quella medesima contrada, v'eran dei pastori che stavano nei campi e facevan di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro, «Non temete, perché, ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia». E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce». E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro «Passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono ciò che era stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Iddio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli 8 giorni, in capo ai quali doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani piccioni. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempire a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Iddio e disse «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per esser luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: «Ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada ti trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». V'era anche Anna, profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo esser vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella Iddio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Or i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono. E sua madre gli disse: «Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non intesero la parola che egli aveva lor detta. E discese con loro, e venne a Nazaret, e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: L'inconfondibile voce di Céline Dion, resa ancora più famosa dalla colonna sonora del film Titanic.
1: Sembra più grande del Mauretania.
2: Si può essere blasé riguardo ad alcune cose, Rose, ma non riguardo al Titanic. È almeno 30 metri più lungo del Mauretania e molto più lussuoso.
1: Allora sarebbe questa la nave che dicono inaffondabile?
2: È inaffondabile, Dio stesso non potrebbe affondare questa nave.
0: Neppure Dio avrebbe potuto affondare il Titanic, dicevano. Invece...
3: Questa nave sta imbarcando acqua.
4: Annota l'ora, mettila sul giornale di bordo.
5: Cos'è stato, signor Murdoch?
4: Un iceberg, signore.
0: E per evitare il panico, allora come oggi nella nostra vita, basta un po' di frastuono, forse un po' di musica, qualcosa che ci distragga, che renda meno pauroso il nostro viaggio. Ma quale sarà la fine?
2: Danza nuziale.
0: L'allegoria con il salvagente figura di Cristo è forse un po' troppo scontata. Ma Cristo è pur sempre l'unica via di salvezza. Ecco, scene prese a prestito da un film, Titanic, per dire, credo, qualcosa di molto importante. Ecco, amici, questo ed altro oggi a Contrappunti. Mi raccomando, restate con me.
6: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Allora, restate con me, anche perché se non avete visto questo film, Titanic, potrete poi dire di averlo visto alla radio. Beh, battute a parte, come dicevo, scene prese a prestito da questo film per dire qualche cosa di più. Adesso però noi come sempre iniziamo con la musica e oggi con questa bella canzone di Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan. Oh, thou that tellest good tidings to Zion. Tu che porti la buona notizia a Sion. Testo tratto dal libro del profeta Isaia.

Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. Alzala, non temere, di alla città di Giuda, ecco il vostro Dio. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra.

0: Susan Ashton, Christine Dente e Cindy Morgan, interpreti di questa bella canzone. E adesso andiamo avanti, vediamo il Titanic.
1: Portala in mare, signor Murdock. Diamole una bella stiracchiata alle gambe.
2: Sì, signore. Avanti tutta, signor Moody.
3: Bene, signore.
4: Macchine, avanti tutta.
5: Avanti tutta.
4: Trinci, trinci.
0: Nella fredda notte fra il 14 e il 15 aprile del 1912, nei mari glaciali delle rotte polari che collegano l'Europa alle Americhe, il transatlantico più prestigioso del tempo, il Titanic, fiore all'occhiello della compagnia amatoriale White Star Line, terminava prematuramente il suo viaggio inaugurale verso New York, e questo solo dopo 5 giorni di navigazione, per avere sfiorato malamente un iceberg vagante. Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa simile si sarebbe potuta verificare. Quel magnifico transatlantico, prodotto con le tecniche più avanzate di quel tempo, era ritenuto praticamente inaffondabile anche in caso di collisione frontale.
6: È il più grande oggetto in movimento mai costruito nella storia dell'uomo. E il nostro costruttore capo, il signor Andrews, ingegnere navale, l'ha progettata dalla Killians.
7: Beh, può anche darsi che io l'abbia messa insieme, ma l'idea è stata del signor Ismay. Aveva immaginato un piroscafo di dimensioni così grandi e così lussuoso nel suo arredo che la sua supremazia non sarebbe mai stata sfidata. Ed eccola qui. Eccola la realtà. Vero frutto della volontà.
8: Udite, cosa desidera per pranzo, signore?
7: Prenderò del salmone.
8: Sì, signore.
9: Ah, chi ha pensato al nome Titanic? È stato lei, Bruce.
7: Beh, direi il vero, sì. Volevo trasmettere grandezza pura. E grandezza significa stabilità, lusso, ma soprattutto forza.
0: E invece colò a picco in sole 2 ore e 40 minuti dall'urto con l'iceberg, e condannò a una fine atroce oltre i 2/3 dei suoi 2200 passeggeri. Le vittime furono esattamente 1513. Dopo la tragedia, nel tempo emersero dei particolari inquietanti su alcune imprudenze ed errori che, se corretti, avrebbero potuto evitare l'incidente o almeno ridurne le proporzioni. Si seppe ad esempio che le officine del cantiere navale di Belfast avevano colato l'acciaio dello scafo quando era ancora troppo ricco di carbonio. L'avevano fatto per guadagnare tempo, ma così l'acciaio in quelle fredde acque sarebbe diventato più fragile. Si seppe poi che il numero delle scialuppe di salvataggio non era sufficiente per ospitare tutti i passeggeri in caso di emergenza.
10: Signor Andrews, mi perdoni, ho fatto un veloce calcolo del numero delle scialuppe moltiplicato per la capacità di ognuna. Mi perdoni, ma pare che non ce ne siano a sufficienza per tutti i passeggeri.
7: Solo per la metà. Rose, non le sfugge nulla, eh? Infatti feci installare questo nuovo tipo di gru che può tenere una fila di scialuppe in più da questo lato. Ma c'era...

0: dal mattino dalle navi che incrociavano in quelle acque. Alle 9 il Caronia, alle 13.42 il Baltic, alle 13.45 l'America, alle 19.30 il Californian, alle 21.40 il Maseba e di nuovo il Californian alle 23. 40 minuti prima dell'urto, tutte queste navi segnalarono la presenza di ghiacci in mare.
1: Un altro avviso, Aiter. È arrivato adesso dalla Norda.
2: Grazie, Sparks. Oh, non si preoccupi. È normale in questo periodo dell'anno. Stiamo prendendo velocità. Ho appena ordinato di mettere in funzione le ultime caldaie.
0: Il capitano Edward Smith, però, era al suo ultimo viaggio prima della pensione e voleva fare bella figura, bruciando la distanza da percorrere, per cui reputò che non fosse il caso di rallentare l'andatura della nave.
3: Come lei sa ciò che è meglio fare. Che gran bel finale per la sua ultima traversata se arrivassimo a New York martedì sera cogliendo tutti di sorpresa. Finiremmo in prima pagina. Chiuderebbe in bellezza la sua carriera. EJ.
4: Un buon programma.
5: C'è qualcuno?
6: Sì, cosa vedi?
5: Iceberg! Dritto davanti a noi!
6: Ricevuto!
0: Cosa c'era da temere?
5: Iceberg, dritto davanti a noi!
0: Non era quello che stava governando il titano dei mari? Cosa potevano fare degli innocui pezzi di ghiaccio all'inaffondabile perla della moderna tecnologia navale inglese?
7: Ma questa nave non può affondare.
8: È fatta di ferro, signore. Le assicuro che può affondare.
7: E affonderà. È una certezza matematica.
4: Quanto tempo abbiamo?
7: Un'ora. Due al massimo.
4: Quante sono le persone a bordo, signor Mardo?
9: 2200 anime, signore.
4: Ho l'impressione che finirà in prima pagina comunque, signore Smay.
0: Nello scontro con l'iceberg fu il ghiaccio ad avere la meglio e la sua presunzione causò un terribile disastro.

La nostra vita è un po' come una traversata in mare. Siamo in viaggio da una sponda all'altra della nostra esperienza di vita terrena. Non sempre la navigazione è semplice e automatica, esiste sempre il rischio di andare a sbattere contro cose che possono mettere in serio pericolo il nostro viaggio. E prima o poi queste cose accadono. Ecco, se siamo però figli di Dio, possiamo contare su un comandante di primo ordine, un comandante estremamente esperto sulla rotta da tenere e sui pericoli possibili. Ora, chi non ha questo comandante dalla sua parte, ma basa la propria vita su quei piccoli o grandi Titanic sui quali fa affidamento, Dio avverte nella sua parola: non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Le scialuppe di salvataggio del Titanic, come abbiamo detto, erano insufficienti. Tanto a cosa sarebbero servite? Il Titanic era inaffondabile. Ecco, quando meno ce lo aspettiamo, dovremo comparire davanti a Dio. E allora dove ci aggrapperemo? Ai nostri piccoli o grandi Titanic, cioè ai nostri sogni infranti e affondati? Oppure a questo nostro mondo dalla doppia faccia, quella del progresso e della libertà da un lato e quella della miseria, della schiavitù, della fame dall'altro? Oppure ci aggrapperemo all'unico salvagente, all'unica e vera scialuppa di salvataggio, e cioè Gesù Cristo il Signore? Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Era il gruppo Silo e il titolo del brano, quasi scontato, Titanic. E Contrappunti oggi ha voluto portarvi un altro piccolo spunto di riflessione. Mi auguro che possa servire.
1: Contrappunti.
0: Si volta pagina adesso. Hallowed Be Thy Name, un altro brano musicale dei Continental Singers. Significa sia santificato il tuo nome. Dopo vedremo anche le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

Cosa dicevano allora le parole di questa bella canzone dei Continental Singers, che risale al 1989, Hallowed Be Thy Name, sia santificato il tuo nome. Tu sei l'amore, sei la vita, sei il Signore su tutte le cose, sei l'Alfa, l'Omega, Yahweh, il Re dei Re, l'Ammirabile, colui che prepara le vie, sei degno della mia offerta, sia santificato il tuo nome. Tu sei la risposta ai miei problemi, mi dai tutto quello che mi occorre e ti chiamo Abba, Padre. Tu sei la mia forte rocca nei momenti di tribolazione e io sono più che un vincitore in ogni situazione. Sia santificato il tuo nome. Tu sei l'unico Dio, non ce ne sarà mai nessun altro e neanche 10.000 angeli potrebbero raccontare quanto io ti amo. Ti innalzerò sempre di più e tutti vedranno che tu hai acceso una fiamma nella mia anima. Sia santificato il tuo nome. Aiutare i cittadini in difficoltà, come sappiamo, è uno dei compiti principali della polizia. Non tanto tempo fa, due giovani di 19 anni sono caduti quando il motorino su cui viaggiavano è scivolato mentre entravano nel grande raccordo anulare a Roma. Alzandosi hanno visto fermarsi una macchina e un gentile signore offrire loro un passaggio. Ecco che fortuna, ai nostri tempi non capita spesso di trovare persone disposte a darci una mano. Ecco, non sapevano però i due giovani che il loro soccorritore era un agente in borghese. Ecco, se l'avessero saputo non avrebbero accettato con tanta soddisfazione il suo aiuto. Infatti, insieme, pochi minuti prima, avevano scippato una ragazza ed erano in fuga da una macchina dei carabinieri. Il carabiniere in borghese, il loro soccorritore, che ha dato loro un passaggio, li ha così gentilmente portati dritti dritti in caserma. Ecco, un antico proverbio dice che le vie del Signore sono infinite e un versetto biblico avverte invece che chi pecca non può credere di nascondersi da Dio. Colui che ha formato l'occhio non vedrà egli, è scritto nel Salmo 94 versetto 9. Ecco, le coincidenze, amici, non esistono. Dio vede sia la via del credente sia la via del peccatore e interviene ogni volta che lo desidera, e lo fa per confondere le persone oppure per mostrare anche la sua presenza, la sua potenza. Mai dovremmo dire che le cose che succedono nella nostra vita o quando riceviamo delle benedizioni inaspettate che ci sembrano senza spiegazione, ecco, che queste cose siano soltanto delle coincidenze. E mai dovremmo, in altri casi, credere che nelle nostre difficoltà e contrarietà il Signore non sia presente per benedirci, per mostrarci la sua presenza e per ridarci la pace. I passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno ed egli gradisce le vie di lui, ci ricorda il Salmo 37. Ma le scritture avvertono anche chi sceglie la strada sbagliata. Uno camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi, è scritto nel libro dei Proverbi, o se non si scotta i piedi gli sarà offerto probabilmente un passaggio proprio sulla macchina della gente da cui sta scappando.

0: Ed è sulle note di questa canzone di Stefano Cucchi, Non dire più io ma noi, Ce la farò amici, che vi saluto. Bene, grazie a questo punto per avermi fatto anche oggi compagnia con Contrappunti. Mi raccomando, restate ancora con noi. Noi, voi e Dio ci risentiremo come sempre molto molto presto. Nel frattempo buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori, grazie per essere presenti al nostro appuntamento e grazie perché vorrete senza dubbio prestare attenzione alla lettura di Patrizia, che dal Vangelo di Giovanni legge, capitolo 7, i versetti da 50 a 53. Prego, Patrizia.
1: Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua.

0: redarguendo le guardie che non avevano ubbidito all'ordine di arrestare Gesù, i farisei dissero: «Ha qualcuno dei capi creduto in lui?» Questa parola di sfida avrebbe potuto avere una semplice risposta affermativa. Infatti, Nicodemo, che circa 2 anni prima si era recato da Gesù di notte, aveva creduto in lui. Ora, trovandosi fra i suoi accusatori, tentò una debole difesa, che tuttavia mise in luce la sua fede e il suo coraggio. Anche se Nicodemo non prese apertamente le difese di Gesù, pose un freno alla decisione di arrestare e di uccidere il Signore. Lo fece suscitando una obiezione legale. Infatti, proprio coloro che si vantavano di conoscere la legge, imponendola agli altri, la stavano amministrando in modo illegale, condannando un uomo in sua assenza e senza averlo ascoltato, cosa che la legge mosaica proibiva espressamente. Non si trattò di un ingegnoso cavillo per far rimandare una importante decisione. Fu la denuncia di un illecito che superava di molto i confini della decenza. Nell'impossibilità di rispondere adeguatamente, di modo conforme alla legge, i membri del Sinedrio si difesero con l'arma della derisione. Ma anche in questo fallirono miseramente, mettendo in luce la loro ignoranza. Infatti, non corrisponde alla verità che dalla Galilea non sorsero mai dei profeti. Nella fretta e nell'agitazione della necessità di giustificarsi, quelle persone così dotte, docenti delle scuole rabbiniche, dimenticarono che almeno 3 grandi uomini di Dio provenivano da quella regione da loro così disprezzata. Erano Giona, Eliseo e Naum. Il fatto dimostra come l'ira, l'irritazione, l'agitazione non siano buone consiglieri, portino dal male al peggio. Quanto sarebbe stato giusto e onesto riconoscere il proprio torto, anziché volersi giustificare a tutti i costi, offendendo chi ha messo in evidenza la mancanza e nascondendosi dietro una falsa superiorità. Come reagiamo noi quando veniamo ripresi, quando è evidente una nostra colpa? Come reagiamo? Con orgoglio, con presunzione, con disprezzo, nutrendo dei rancori, oppure con umiltà e riconoscenza per essere stati riportati nel giusto? La riunione del Sinedrio in quel giorno si concluse in fretta, come in fretta era stata convocata. Ognuno se ne andò per i fatti suoi, ognuno tornò alla sua casa, ma senza desistere dall'iniquo complotto, senza avere ascoltato una giusta difesa, si volle voltare pagina in fretta per far tacere la propria coscienza, per non dover riconoscere la propria malvagità, la propria scorrettezza. Che profondo abisso di male è il cuore dell'uomo, il mio cuore, il tuo cuore.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Passo dopo passo.
4: Il Signore diriga i vostri cuori alla paziente attesa di Cristo, scriveva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Ormai sono secoli che i credenti aspettano il ritorno di Gesù Cristo. Egli verrà per i suoi, è la sua promessa, ma l'attesa si prolunga. Avrà dimenticato questa promessa, forse? Certamente no. L'Apostolo Pietro ci assicura: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Siamo grati della sua pazienza, noi che ci siamo ravveduti in questi ultimi anni. Ora tocca a noi essere pazienti nella nostra attesa. È il caso che ci domandiamo se la nostra attesa sia costante e viva oppure no, e se usiamo questa attesa per testimoniare a quelli che Gesù non vuole veder perire, ma che per il momento non lo conoscono o non vogliono sentir parlare di lui. Quando una persona molto amata va via promettendo di tornare, ci svegliamo ogni mattina con la viva speranza di rivederla fra poco, se non subito. Preghiamo che i nostri cuori siano diretti alla paziente e bramosa attesa del nostro Salvatore, allora. Preghiamo anche di poter usare bene questa attesa per Lui.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacocila che con questa bella musichina viene di nuovo a voi. Certe volte vorrei, proprio devo parlarne al produttore del programma, che invece di farmi precedere con questa musichina mi facesse precedere da un bel colpo di piatti, di gong, zam, qualche cosa così forte che vi svegliasse tutti quanti, perché voglio che siate svegli, perché amici ho qualche cosa molto importante da dirvi. Ebbene, siete svegli ora? Avete i vostri orecchi surriti? Allora preparatevi, ascoltatemi. Intanto eccovi uno dei nostri inni.

Alcune settimane fa, se vi ricordate, vi lessi la lettera di un caro ascoltatore che diceva appunto che con così tante religioni, con così tante chiese che sono in giro, scegliere una religione è un po' difficile e certe volte sembra all'opposto un po' facile. Lui fece il paragone che è come andare al tabaccaio per scegliere il pacchetto delle sigarette desiderate. Beh, come dissi allora, non è proprio così, e la religione e le chiese non contano proprio nulla, né la mia né la vostra. Ad ogni modo, se proprio vogliamo considerare una chiesa, allora consideriamo la prima, quella che sorse a Gerusalemme immediatamente dopo la morte di Cristo, alla quale appartenevano gli apostoli e i discepoli, perché sono certo che lì saremo tutti d'accordo nell'asserire che quella era la vera chiesa di Gesù, non è vero? Ebbene, faremo proprio questo, esamineremo questa chiesa, vedremo il modo con cui questa chiesa accettava i membri, per vedere se noi potessimo essere o no stati accettati e considerati da quel gruppo di credenti come seguaci di Cristo. Ma prima ho qui quest'altro bell'inno che ha un buon messaggio e voglio condividerlo con voi.

E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliolo di Dio, e tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saul vie più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo. Ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore, e discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. E i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Fino a qui la parola di Dio. Nel passaggio che abbiamo appena letto e che ci narra della conversione dell'Apostolo Paolo, troviamo un versetto che, se lo prendessimo fuori dal suo contesto, suonerebbe addirittura incredibile. Mi riferisco al versetto 26 che dice: e quando Paolo fu giunto a Gerusalemme, tentava ad unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che lui fosse un discepolo. Come? Paolo, che chiede la missione alla Chiesa di Gerusalemme ed è schivato? Paolo, che non è ritenuto un discepolo? Paolo, che fece più di ogni altro per la propagazione del Vangelo e che dopo Cristo fu il massimo esponente del cristianesimo, a cui dai discepoli messa in dubbio la sua fede? Il fatto che egli fosse stato uno dei principali artefici della sua chiesa, il più famoso e fervente fra i farisei, il fatto che egli aveva abbandonato tutto quello e rinunciato all'onore e al prestigio della sua carica, e che sfidando il vitupero e i complotti dei giudei, lui ora veniva umiliandosi a chiedere di essere ammesso nel loro numero, non era prova sufficiente della sua conversione e della sua fede? Come potevano mai dubitare che lui non fosse un cristiano? Che requisiti richiedevano quei discepoli per ammettere Paolo o qualsiasi altra persona nella loro chiesa? E noi vogliamo esaminare questo passaggio a fondo, poiché i requisiti richiesti come necessari per essere considerato cristiano da quella chiesa che senza dubbio era la vera chiesa dovrebbero essere gli stessi requisiti che la chiesa cristiana richiede oggigiorno. Quest'oggi vogliamo esaminare chi in realtà è cristiano e discepolo di Cristo alla luce delle Scritture. San Paolo è ritenuto da tutti il modello del cristiano, e in questo passaggio noi possiamo studiare le sue qualifiche ed applicarle a noi stessi. Notiamo che Paolo era un uomo molto pio, che era cresciuto all'ombra della Chiesa, praticando le scuole della sua religione, studiando teologia sotto il miglior maestro di quei tempi, conosceva bene tutta la Sacra Scrittura, sapeva a mente i comandamenti, i precetti e si atteneva scrupolosamente alle regole impostili. Pure tutto questo non lo faceva un cristiano. Si presentò ai discepoli accompagnato e raccomandato da Barnaba, uno dei migliori cristiani di quel tempo e dalla stessa Sacra Scrittura chiamato col titolo d'apostolo, e in tutta la sua apparenza sembrava davvero un convertito.
Son certo che sia lui che Barnaba potevano fornir la prova del suo battesimo avvenuto nella chiesa cristiana di Antiochia, ma pur con tutto ciò egli era temuto e non ritenuto un discepolo, un credente di Cristo. Non bastava il battesimo per farlo cristiano? Ascoltatore, tutte queste belle cose non convinsero neppure per un po' quei credenti, e benché esse siano buoni e desiderabili, queste per se stesse non fanno mai cristiani nessuno. Nota, quello che fu che convinse pienamente quella chiesa della genuinità della fede di Paolo. Leggiamo assieme il versetto 27, che dice: ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino Paolo aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Paolo andava e veniva con loro in Gerusalemme. Ecco che qui notiamo due cose che sono richieste per essere ammesso. Una è la personale esperienza con Cristo, l'incontro con Lui, e la seconda è la testimonianza che San Paolo rese di Cristo con tutta franchezza. Già davanti a queste due prove, noi possiamo dire allora che i bambini battezzati sono cristiani? No, occorre dar prova della fede, abbiamo letto, e più occorre testificare della nostra fede. Può un neonato far questo? Paolo si era trovato faccia a faccia con Cristo. Paolo aveva creduto che Gesù era risuscitato e con lui aveva avuto un incontro personale. Quel Cristo che fu visto appeso sull'ignominosa croce del Calvario ora era vivente e Paolo ne aveva avuto la ferma evidenza. Paolo sapeva che viveva, l'aveva visto, ci aveva parlato. Ascoltatore, questa è la cosa più importante e più necessaria, è il requisito principale e indispensabile. Cristiani non si nasce quindi, ma lo si diventa, e lo si diventa per un processo graduale che è chiamato conversione. Per prima cosa dobbiamo riconoscere che siamo peccatori perduti, condannati sotto il peso dei nostri peccati. La seconda, che dobbiamo noi essere salvati e quindi abbiamo bisogno di un salvatore, perché da noi mai potremo salvarci. La terza è che Cristo è il salvatore, l'unico salvatore, e Paolo, scrivendo a Timoteo, espresse questa sua esperienza in questo modo, come noi leggiamo nella prima epistola di Timoteo al primo capitolo dal 15° al 16° versetto. Certe questa parola è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per il primo, tutta la sua longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere vita eterna. Quando noi ci convinciamo che siamo peccatori, quando pienamente crediamo che siamo perduti, quando sotto l'influenza dello Spirito Santo sentiamo il terrore dei nostri peccati e quando la voce invitante del Vangelo ci convince, disturbandoci, che abbiamo bisogno di Cristo, che dobbiamo fare una decisione e implorare la sua grazia su di noi, riconoscendolo quale nostro Salvatore, quando dico: abbandonando tutte le nostre vecchie vie, sinceramente cerchiamo la sua salvezza, allora e solo allora anche noi, come lui, ci troveremo faccia a faccia con Cristo e come lui saremo messo davanti ad una decisione. E amici, che faremo noi di Cristo? Lo chiameremo Signore? Ci faremo noi, come Paolo, suoi schiavi?
Oh amico in ascolto, se col peso dei tuoi peccati tu implorerai il suo perdono e invocherai la sua grazia, egli verrà a te e tu avrai un'esperienza reale con lui e tu saprai che Cristo vive e che è presente al tuo fianco. Cristo deve essere sentito vivo e reale in noi, sempre presente, deve inoltre controllare ogni nostra azione, ogni nostro pensiero ed ogni nostro desiderio, deve avere il possesso di quello che abbiamo e di quello che avremo, tutta la nostra lealtà deve essere sua. Come San Paolo, noi dobbiamo essere abili di dire: io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il secondo requisito che troviamo in Paolo è che è, per importanza uguale al primo, è la sua immediata fervente testimonianza per il suo Salvatore. Appena egli riceve il Signore Gesù quale suo Signore e per le mani di Anania, dopo la sua professione di fede, fu battezzato, egli si mise a testimoniare, a predicare di quello che Cristo aveva fatto per lui. Paolo prima credette, ebbe l'esperienza col Signore ed ora ubbidisce. L'ubbidienza è sempre la prova principale del discepolato e infatti discepolo e disciplina vengono dalla stessa parola, implicano l'obbedienza assoluta al maestro. Un cristiano che si professa tale e non ubbidisce ai comandi del maestro Gesù non è un cristiano. Il primo comando che Gesù dette fu di credere e poi di essere battezzato e quindi di testimoniare della sua grazia e portare il Vangelo ad ogni creatura. Ogni persona che ha avuto l'esperienza della salvezza non può fare a meno di richiedere il vero battesimo, di farsi battezzare nelle acque e poi di andare a testimoniare del suo Salvatore e di dire quello che Cristo ha fatto per lui. Quando Pietro e Giovanni imposero con minacce e violenza di non parlare più di Cristo, come risposero loro? Noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La testimonianza per il Signore è certo la migliore evidenza dell'esperienza rigeneratrice che una persona ha avuto con Cristo. Oh amico in ascolto, quando gli apostoli e i discepoli udirono che Paolo aveva fatto queste cose, ecco, non ebbero più affatto timore e l'accettarono quale uno di loro. Amico, non importa quello che tu pensi o che tu credi, quello che la tua chiesa o religione insegnano o asseriscono essere essenziale per essere cristiano, la Sacra Bibbia dà queste qualificazioni e se tu non le hai, non importa quanto tu buono, pio, religioso, ben intenzionato e sincero tu sia, se tu fossi andato alla stessa chiesa primitiva di Gerusalemme, la chiesa fondata da Cristo, la chiesa degli apostoli e dei primi discepoli, tu non saresti mai stato accettato quale credente e quale discepolo. Ascoltatore, dimmi, che cosa è più importante, aver le qualifiche per essere accettato da quella chiesa o averle per essere accettato nelle chiese d'oggigiorno che si chiamano cristiane ma che di Cristo non hanno né la potenza e né strettamente impongono gli usi e i costumi? La chiesa di Gerusalemme predicava ravvedimento, conversione e completa salvezza per mezzo del sangue prezioso di Cristo e i suoi membri erano salvati tutti fino ad uno. Ora questo deve pure succedere nella chiesa odierna. La chiesa di Gerusalemme era una chiesa che dava nuova vita, rigenerazione e la reale sentita presenza del Divin Maestro Gesù. Alla tua chiesa a te dato queste cose?
quella chiesa aveva per guida il sommo pastore e nessun altro, cioè Gesù Cristo risuscitato e vivente nel cuore di ogni credente, e per legge l'unico libro, cioè la Sacra Bibbia, l'infallibile e sufficiente norma per ammaestrare a salvezza ed edificare ognuno che crede. Ha la tua chiesa queste cose? Se no, amico, tu devi trovartene una che le ha. E poi, ascoltatore, guarda te stesso, domandati: hai tu le qualifiche richieste a Paolo? Vorresti tu averle? Non vorresti essere tu membro della Chiesa che agiva e che insegnava e che aveva la stessa potenza della Chiesa di Gerusalemme? Ebbene, considera tutte le cose che hai udito, considera la tua perduta condizione, la necessità di un Salvatore. Poi nella Sacra Scrittura leggi quello che Cristo vuole da te, quindi credi ed obbediente va alla Chiesa, va alla Bibbia, va a Cristo e accetta su di te il suo glorioso messaggio del Vangelo, diventando un suo figliuolo. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo, Signore, che tu voglia rivelar loro che questa è la verità del Vangelo e che loro devono accettarla, e poi da loro la forza, la convinzione di accettarla e di essere salvati per il tempo e per l'eternità. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sì, sono ancora io, ancora una volta insieme, un altro appuntamento, un'altra possibilità, un'altra probabilità no, perché siamo già insieme, quindi non è probabile che ci ritroviamo, è possibile, anzi siamo insieme. Grazie per averci scelti ancora una volta, grazie per averti, per esserti sintonizzato su questa frequenza, su questa emittente a quest'ora, per tenermi compagnia. Grazie e benvenuto.

Sai, io non prendo per niente per scontato che tu scelga di tornare così fedelmente, puntualmente. Ti sono grato, profondamente grato, e non solo io ovviamente. Tutta la redazione è felice e contenta di questi nostri incontri che si ripetono già da un bel po' di tempo. L'altro giorno è arrivata una lettera di un gentilissimo signore che dice: ti ascolto già da diversi anni. Pensa, siamo amici già da anni. Incredibile. Mi fa tantissimo piacere. Ma naturalmente mi fa piacere anche se tu sei con noi per la primissima volta. È un piacere diverso, è una gratitudine diversa. Comunque, sempre contenti siamo. Io, Maurizio, e la redazione. Ancora una volta, grazie per averci scelti.

Come sai, l'ottavo capitolo del libro del Levitico ha a che fare con il mettere a parte Aronne e i suoi figli come sacerdoti. Aronne ovviamente come sommo sacerdote. Quindi di tutto il gruppo di sacerdoti Aronne chiaramente aveva una posizione, ma più che una posizione voglio dire un compito particolare. Più volte abbiamo detto, e non mi stanco di ripeterlo, che nella Bibbia l'essere sacerdoti nell'Antico Testamento non denotava una maggiore importanza o un maggior valore di quella persona davanti a Dio. Nel linguaggio del Nuovo Testamento si fa un passo ancora più avanti, perché lì scopriamo che i sacerdoti non sono più un gruppo di persone con un compito specifico, ma sacerdote ed ogni uomo è ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo o ragazza che ha detto sì a Gesù Cristo come proprio Signore e come proprio Salvatore.

Ecco, alla luce di questo fatto, voglio leggerti quanto troviamo nel libro del Levitico. Mosè scannò il vitello, ne prese del sangue, lo mise col dito sui corni dell'altare tutto attorno e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo consacrò per farvi l'espiazione. Poi prese tutto il grasso che era sulle interiora, la rete del fegato, e Mosè fece fumare tutto sull'altare, ma il vitello, la sua pelle, la sua carne, li bruciò col fuoco fuori del campo, come l'Eterno aveva ordinato. Questo rituale può sembrare strano se non se ne comprende la lezione spirituale che impartisce. E qual è la lezione spirituale? Qui si segue il rituale del sacrificio per il peccato, ad eccezione del fatto che il sangue viene messo sui corni dell'altare di rame, anziché sull'altare dorato. Anche l'altare usato per i sacrifici cruenti deve essere consacrato col sangue. Tutto questo a cosa serve? Serve a ricordarci che non vi è merito alcuno nel legno della croce come tale. La croce in se stessa non ha nessun valore. Il merito sta in colui che versò il suo sangue per noi sulla croce. Dice, ma dove trovi qui la croce? Fino adesso abbiamo letto di altare. Bene, giusto, vedo che sei attento. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di altare. Nel contesto del Levitico si parla ovviamente di animale che viene offerto sull'altare. Ti ricordo però che ci sono due altari nel tabernacolo. Nel linguaggio del Nuovo Testamento, e ti ricordo che questi avvenimenti dell'Antico Testamento sono dei simboli, delle rappresentazioni di quello che avverrà poi nel Nuovo Testamento, nel linguaggio del Nuovo Testamento appunto l'altare sta a significare la croce. Perché la croce? Perché forse la croce assomiglia all'altare? No, fisicamente una croce non assomiglia per niente ad un altare. Ma quanto è avvenuto sull'altare e quanto è avvenuto sulla croce sono praticamente la stessa cosa.

All'altare c'era il simbolo, sulla croce c'è stata la realtà. Sull'altare veniva offerto un animale per il perdono dei peccati. Sulla croce si è offerto di propria spontanea volontà, in una perfetta e attiva sottomissione alla volontà del Padre, il Figlio di Dio, l'agnello per eccellenza. Il sangue dei vitelli, delle capre e degli agnelli nell'Antico Testamento copriva i peccati temporaneamente. Il sangue dell'agnello di Dio non copre temporaneamente, ma purifica per sempre, rende puri, puliti agli occhi di Dio coloro che si inginocchiano ai piedi della croce e chiedono perdono. C'è in un certo senso una profonda differenza. Nell'Antico Testamento c'è una questione temporale. Ai piedi della croce siamo a contatto, tocchiamo qualcosa di eterno.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente che hai scelto e te ne sono grato, Maurizio, come sempre.

Procedendo nella nostra lettura, troviamo un altro episodio importante. Un episodio carico di emozioni. Ma un episodio che parla molto chiaramente anche a te, anche a me. Mosè fece accostare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aronne e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Dice, ma questo l'abbiamo già letto. No. Prima abbiamo letto che Mosè fece accostare il vitello. Questo invece è un montone. Ma non è tanto questo che volevo mettere in risalto, quanto quello che Mosè farà fra poco. Ascolta. Mosè scannò il montone, lo uccise quindi, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro di Aronne, sul pollice della sua mano destra e sul dito grosso del suo piede destro. Poi Mosè fece accostare i figli di Aronne e pose di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sul dito grosso del loro piede destro. Poi sparse il resto del sangue sull'altare, tutto attorno. Cosa significa tutto questo? Vediamo di trarre quell'insegnamento, quelle lezioni che sono importanti soprattutto per noi oggi. Mosè prese del sangue e ne mise un po' sull'orecchio destro, un po' sul pollice della mano destra e un po' sul dito grosso del piede, sia per quanto riguardava Aronne che i suoi figli. Ovviamente inizia con Aronne, dato che egli è il sommo sacerdote. Perché? Ma abbiamo detto che questa è una cerimonia di consacrazione, un mettere a parte per svolgere un compito specifico. Di nuovo, ripeto, come ho detto tante volte prima, qui non si parla del valore della persona, si parla del compito, della responsabilità affidata alla persona. Come sommo sacerdote, ovviamente, Aronne ha un compito molto importante. Come sommo sacerdote, Aronne deve ascoltare. Innanzitutto deve ascoltare la voce di Dio. Innanzitutto deve essere attento a ciò che Dio richiede da lui. Ecco perché Mosè comincia con l'orecchio. È interessante che l'orecchio venga prima della mano o del piede, e non perché si trovi più in alto. Credo che è una questione di priorità. Prima di fare o andare, è importante ascoltare. In altre parole, se io devo fare qualcosa per Dio o devo andare da qualche parte per ordine di Dio, devo prima ascoltare, devo prima instaurare un giusto rapporto con questo Dio. Non ha nessun senso che io faccia cose, opere più o meno meritevoli, che io percorra tanta strada in nome di Dio, se prima non ho instaurato un dialogo, un rapporto con Dio. E un dialogo giusto, un dialogo è un rapporto duraturo, profondo, crescente, dinamico, si può instaurare soltanto dopo aver ascoltato. Poi viene il pollice destro. A proposito, hai notato che si parla di orecchio destro, pollice destro e dito grosso del piede destro. Perché? Ma nel linguaggio biblico essere alla destra o la destra ha un significato di importanza.
È un po' una questione di onore. È interessante notare che Gesù è seduto alla destra del Padre. Non a sinistra, non dall'altra parte, ma alla destra, un posto di onore. Quindi il lato destro in qualche modo era associato con un impegno, una consacrazione particolare. Veniamo poi appunto al pollice della mano destra. Anche qui ci troviamo davanti ad una consacrazione, a un mettere a parte per compiere buone opere. Ma, ripeto, attenzione, il dito viene dopo l'orecchio, non prima. E poi arriviamo al dito grosso del piede. Gesti ricchi di significato, non solo per Aaron e per i suoi figli, ma anche per te e per me, se ci riteniamo cristiani. Innanzitutto il sangue. Mosè non usa dell'acqua, non usa qualche altro liquido come vino, per esempio, ma usa il sangue. Sangue fuoriuscito dalla vittima del sacrificio. Cosa ci dice questo? Il cristiano è reso pulito, è reso puro dal sangue dell'agnello, cioè dal sangue di Cristo. Questo sangue viene poi applicato all'orecchio, al pollice della mano e al dito grosso del piede. L'orecchio per ascoltare, la mano, per fare un servizio attivo e fedele che onora Dio, e un cammino che onora Dio. Oggi questa cerimonia non viene più praticata, non c'è bisogno. Non c'è bisogno perché in un certo senso siamo stati lavati completamente, siamo stati totalmente immersi nel sangue dell'agnello, se abbiamo detto sì a Gesù Cristo. Quindi tutta la nostra persona, il nostro essere totale, è stato in un certo senso consacrato, messo a parte. E tutto questo naturalmente è motivo di gioia, è motivo di sollievo. Certo, è un impegno. Essere consacrati significa prendere sul serio il proprio rapporto con Dio. Ma c'è tanta soddisfazione. C'è una pienezza di vita che non ha paragone.

Andando avanti nell'ottavo capitolo del libro del Levitico, leggiamo che Mosè prese poi dell'olio, dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare e ne asperse Aronne ed i suoi vestiti, i suoi figli e i loro vestiti. Consacrò Aronne ed i suoi vestiti e i figli di lui ed i loro vestiti. I sacerdoti ora, insieme ad Aronne, sono consacrati, sono messi a parte con sangue e olio. Sangue che rappresenta il perdono dei peccati. L'olio che rappresenta la presenza, l'opera, l'energia, la potenza di Dio Spirito Santo, senza il quale la consacrazione rimane un gesto sterile, passivo. Purtroppo dobbiamo fermarci qui. Appuntamento però al prossimo incontro, prossima passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi tesori, nuove lezioni nel libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie. A presto.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, allora dall'altra parte del cavo abbiamo Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni, lo presento un attimo, ti presento un attimo ai nostri ascoltatori. Gianfranco Giuni è un sociologo, lavora per l'Arca Teen Challenge, la sezione italiana di questa organizzazione che è americana di origine, vero?
2: Sì, sono stato negli Stati Uniti più di 40 anni fa.
0: Ecco, allora Gianfranco Giuni lavora per e con l'Arca Teen Challenge, di cui appunto è direttore responsabile qua in Italia. L'Arca è un'organizzazione che si occupa preminentemente del recupero dei tossicodipendenti, e recentemente Gianfranco spesso è in giro per l'Italia, soprattutto nelle scuole, per proporre, per lavorare con un programma per gli studenti. E l'obiettivo di questo programma è la prevenzione primaria di comportamenti devianti, fra cui appunto anche il consumo di droghe, e prende come riferimento lo sviluppo personale, sociale dell'adolescente. Allora, quindi il nostro scopo attraverso queste conversazioni telefoniche è quello di cercare di analizzare insieme la fase di vita che vivono i più giovani in particolare, e nello stesso tempo cercare di ridimensionare lo stigma dei cosiddetti turbolenti anni dell'adolescenza, mettendo in guardia le giovani generazioni sulla necessità di essere maggiormente responsabili nelle proprie decisioni, nei propri atteggiamenti, nei propri comportamenti. Quindi Gianfranco, dopo questa presentazione, ecco, potresti provare a presentarci in poche parole, con brevi frasi, un piccolo biglietto da visita dell'adolescenza come tappa del processo di sviluppo dei nostri ragazzi?
2: Sì, l'adolescenza è un periodo molto particolare, non ben definibile per certi aspetti, perché viene definito principalmente come quella fascia d'età che va dall'infanzia all'età matura.
0: Certo.
2: Quindi è un momento di cambiamenti, sono quegli anni nel quale il ragazzo non è più un bambino, ma non è ancora un adulto. Ha certi aspetti comportamentali, mentali, eccetera, dell'adulto, però allo stesso tempo ne è ancora del bambino. Fisicamente si sviluppa a una certa velocità, emotivamente a un'altra, mentalmente a un'altra ancora. Quindi è un periodo estremamente di passaggio, di grandissimi cambiamenti che avvengono a tutti i livelli della sua vita: il momento in cui cambia la voce, il momento in cui si sviluppa molto in altezza, fisicamente c'è la grande differenziazione tra uomo e donna, quindi lo sviluppo fisico, dal punto di vista emotivo incomincia a provare attrazione per l'altro sesso, le prime cotte, incomincia ad essere allergico al genitore che vuole essere lui e non il figlio di qualcuno. È un periodo di grandissimi cambiamenti.
0: E soprattutto cambiamenti a raffica, in cui questi ragazzi vogliono cercare di diventare indipendenti da queste figure consolidate, quali possono essere i genitori o forse anche i maestri, i professori a scuola, eccetera, no? Tutti coloro che rappresentano un'autorità esterna a loro, in sostanza.
2: Sì, per 10, 12, 13 anni, grosso modo, hanno assorbito dagli adulti, un po' come delle spugne, senza far vedere molto di quello che assorbivano. Adesso che si è sviluppato, si è incominciato a formare il loro carattere, incominciano a manifestarlo, e ovviamente lo fanno volendo rendersi autonomi,
0: certo.
2: Staccarsi, proprio lo staccarsi dalla famiglia, dalle figure d'autorità precedenti, è una tappa importante del loro processo di crescita. Loro diventano autonomi differenziandosi dagli altri.
0: Certo, però ecco, diciamo che forse proprio questo processo di autonomia si basa, oppure parte, scatta con una sorta di sentimento di ribellione, ecco, piuttosto che venire fuori in maniera forse tranquilla, serena e sotto forma di dialogo continuativo con i genitori, con queste figure di autorità, c'è una sorta di ribellione, di rifiuto di tali figure che magari, come dicevi tu poco fa, erano state fondamentali nei precedenti stadi della crescita, almeno in situazioni normali. Allora, quali sono, per esempio, i cambiamenti o gli sconvolgimenti, se possiamo chiamarli così, che questa attenuazione della presenza, dell'influenza da parte dei genitori provoca nell'adolescente? E poi magari ci sono anche dei rischi, dei pericoli a cui l'adolescente va incontro a causa di questa attenuazione di influenza.
2: Sì, dobbiamo ricordarci che anche noi come genitori tante volte non siamo tante volte così capaci e a volte così desiderosi di vedere i nostri figli crescere. Il fatto che loro incomincino a volersi rendere autonomi da noi ci fa paura, ovviamente noi stessi dobbiamo abituarci a dei cambiamenti. Non è più il nostro bambino, è una persona che è indipendente da noi, è staccata da noi, non è più la nostra appendice. Noi l'abbiamo curata per un certo numero di anni, adesso incomincia a voler vivere in maniera autonoma. Quindi anche noi genitori a volte non siamo i migliori aiuti in questo processo di distacco, perché tendiamo molto spesso, non tutti, ma molti tendono ad essere iperprotettivi o al contrario tendono a lasciare una libertà estrema. Dobbiamo ricordarci che pur essendoci dei sintomi di maturità in certi aspetti, non c'è tante volte la stabilità, la maturità psicologica, emotiva perché i ragazzi possano vivere autonomamente. D'altra parte hanno bisogno di spazio per crescere.
0: Questo è vero, però diciamo che magari a causa di questo loro rifiuto delle figure dei genitori, eccetera, si espongono da soli questi ragazzi proprio perché mancano di una certa esperienza, di certe conoscenze ancora, si espongono ad aumentati rischi, diventano più vulnerabili, no?
2: Sì, senz'altro sono molto più vulnerabili. Però dobbiamo renderci conto che la loro vulnerabilità dipende molto dal lavoro che è stato fatto prima. Erroneamente pensiamo che il carattere di un adolescente si forma nell'adolescenza. Il carattere, la personalità si è formata negli anni precedenti. Ecco. Nell'adolescenza si manifesta. Quindi a volte noi tendiamo a pensare di dover intervenire su un ragazzo quando incomincia a mostrare dei comportamenti devianti. Senz'altro è importante intervenire, però le basi per come scegliere, cosa scegliere, i valori, quelli dovrebbe averli già acquisiti da parte dei genitori, della famiglia nella quale è vissuto. D'altra parte i genitori hanno questo diritto dovere molto importante di formare, certo, i propri figli.
0: Certo, ma quali sono allora, per esempio, visto che tu sei esperto in questo campo, quali sono i principali fattori di rischio a cui si espongono i ragazzi proprio perché sono più vulnerabili quindi allontanandosi in qualche modo anche in maniera molto forte, molto decisa dai loro genitori? Ecco, quali sono i fattori di rischio a cui si espongono e come prevenire questi comportamenti anche devianti a cui facevi riferimento poco fa?
2: Ma sono ovviamente moltissimi, perché si può andare, senz'altro uno degli aspetti principali è che c'è un distacco dai genitori, come dicevamo prima. Sì. I genitori non sono più così influenti nella vita del ragazzo e acquisisce un'influenza molto maggiore la presenza dei coetanei, degli amici, del gruppo, quelli che vengono chiamati i pari, le persone che sono al suo livello. Nell'adolescenza il ragazzo vuole rapportarsi alla pari con le altre. Fino a quel momento è sempre stato subordinato a qualcuno. Certo. Quindi gli amici e i pari cominciano ad avere un'importanza molto grande. È il momento delle amicizie indipendenti dai genitori, perché fino a quel momento tutto sommato le amicizie erano molto filtrate dai genitori. Sì. Per gli ambienti che i ragazzi frequentavano con i genitori. Mm-hmm. Adesso incominciano ad avere amicizie un pochino più autonome, è l'età in cui si cominciano le scuole superiori, quindi ambienti meno controllati e meno protetti, tra virgolette, mm-hmm. che non le scuole medie, che sono degli ambienti ancora un pochino più gestibili che non molte scuole superiori. Quindi c'è questa influenza molto forte degli amici. In questo ci può essere, si inserisce l'aspetto della scoperta di chi sono, come accennavo prima, non vogliono più essere figli di qualcuno, ma vogliono essere loro. Quindi chi sono io, l'identità, come si vedono, che concetto hanno di loro stessi. Quindi il problema dell'identità, un altro aspetto estremamente importante che è molto delicato, perché per essere qualcuno, per sentirsi qualcuno, si possono intraprendere comportamenti, decisioni che possono essere pericolosi. Può esserci l'aspetto di imparare a prendere decisioni. Tante volte i ragazzi, gli adolescenti hanno la capacità pratica di prendere decisioni, ma non hanno la maturità psicologica ed emotiva per valutarne la portata, le conseguenze e a volte la capacità di portarne, di sopportarne le conseguenze. Pensavo a situazioni che abbiamo vissuto in Italia nei mesi scorsi, di ragazze, adolescenti che sono arrivate addirittura a togliersi la vita per il peso di responsabilità troppo grandi per loro, per comportamenti a volte un po' superficiali che avevano intrapreso. Sto pensando a un caso in cui un ragazzo si è tolto la vita perché la ragazza è rimasta incinta e sembrava non ci fossero vie d'uscita. Il peso era troppo grande, quindi senz'altro le decisioni sono un aspetto molto delicato. Un altro aspetto delicato può essere la ricerca delle sensazioni. L'adolescenza è il momento in cui si vogliono provare tante sensazioni nuove, si provano tante sensazioni nuove. Accennò prima allo sviluppo della sessualità con tutto quel bagaglio di sensazioni che si provano. Il contatto con l'alcol e quindi le prime ebbrezze, il contatto con la sigaretta e quindi le prime sensazioni dovute al tabacco e così via. Quindi una ricerca di sensazioni molto forti, il senso dell'avventura, ovviamente anche questo espone a dei rischi.
0: Quindi è anche per questo che è maggiore nell'adolescenza il rischio di questi comportamenti fuorvianti e devianti e l'uso anche di sostanze stupefacenti, proprio perché c'è questa ricerca del nuovo, della sensazione, del piacere, di qualcosa di avventuroso.
2: Sì, questo è comune in tutte le persone, non è in se stesso, è qualcosa di fisiologico la ricerca delle sensazioni, eccetera.
0: Certo.
2: Però se essendo la ricerca di tutto questo, se non si ha una formazione di base adeguata, se si è nell'ambiente sbagliato, se non si hanno dei valori di riferimento ben fermi, l'esposizione alla sigaretta o all'alcol, alla birra, alla discoteca, all'ecstasy, alle varie droghe, eccetera, ovviamente è un fattore di rischio molto forte, come del resto la sessualità precoce.
0: Certo.
2: E così via. Lo vediamo anche nella ricerca, non so, della sensazione forte nei parchi divertimenti. Più strana è l'attrazione, il gioco, più la sensazione è violenta,
0: sì.
2: E più attira l'attenzione. Leggevo proprio nei giorni scorsi un libro che parlava di questa ricerca di sensazioni sempre più forte, una specie di assuefazione alle sensazioni poi comporta, ma di montagne russe, non ricordo se negli Stati Uniti, ma senz'altro, perché queste cose sono abbastanza tipiche negli Stati Uniti, con una discesa con un'inclinazione di 85 gradi,
0: addirittura,
2: nelle quali si arriva a 140 km all'ora di velocità. 85 gradi di inclinazione vuol dire praticamente scendere in verticale.
0: Sì.
2: A questo punto è chiaro che la botta di adrenalina è fortissima, come il bungee jumping.
0: Certo.
2: Quindi è qualcosa che attira molto.
0: Bene, guarda, a questo punto il discorso si fa ancora più interessante, però anche il tempo vola, quindi dobbiamo chiudere la nostra telefonata per quanto riguarda il programma di oggi. Grazie per quello che ci hai comunicato, Gianfranco, ma ovviamente riprenderemo questo discorso la prossima volta e cercheremo di portare avanti, sperando anche nell'ausilio dei nostri ascoltatori, che magari con delle domande, delle loro riflessioni su quello che hanno ascoltato, ci permetteranno di fare ulteriori approfondimenti. Quindi grazie per il tuo contributo e a risentirci presto. Buon lavoro ancora.
2: Grazie a voi.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Starete con me e con Enzo. Daremo anche recapiti a fine puntata. Potrai anche contattarci se ne hai voglia. Il libro più letto che cos'è? Vorrei che tu ascoltassi per capire un pochino meglio quello di cui stiamo parlando. Enzo parlerà di malvagi vignaiuoli. È un esempio applicabile in tanti aspetti della vita che può farci anche riflettere. Ascoltiamo.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E bentornati insieme a noi ancora per una volta. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo. Siamo arrivati nella lettura al capitolo 21 e sino all'ultimo appuntamento della settimana scorsa abbiamo visto come Gesù è entrato per ben 3 volte in Gerusalemme e ormai si sta aspettando quindi il tempo del compimento della sua morte, della sua resurrezione. Il Signore comunque nel frattempo racconta un'altra parabola ai capi religiosi, intanto che sono lì ad ascoltare, la parabola dei vignaioli malvagi. In questa parabola il padrone di casa raffigura Dio Padre e il figlio il Signore Gesù Cristo. I contadini sono una figura di Israele, ma leggiamo il testo dal versetto 33 al 39. Udite un'altra parabola. C'era un padron di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.

Gesù continua ad affondare i colpi contro i capi religiosi. Questa parabola è fortemente allegorica e sottolinea il continuo rifiuto da parte di Israele a sottomettersi a Dio e a rendergli ciò che gli è dovuto. La parabola tratta di ciò che è anche scritto in Isaia, ma riflette anche la realtà della vita in Palestina. Molti erano proprietari terrieri che lasciavano la cura dei loro campi ad affittuari. I vignaiuoli vengono presentati come malvagi. Al contrario, il proprietario è paziente e offre fino all'ultimo la possibilità di ravvedimento, oltre il quale limite c'è solo il giudizio. La parabola era fin troppo chiara per i capi giudei, ma leggiamo come reagiscono alla domanda che Gesù pone, cioè: quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? La risposta la troviamo nei versetti dal 41 al 46. Essi gli risposero: li farà perire malamente, quei malvagi, e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.

Il giudizio, il castigo, avrebbe colpito i responsabili e custodi della vigna, cioè loro. Gesù citò loro i versetti del Salmo 118 sulla pietra che i costruttori hanno rifiutata e che è diventata la pietra angolare per mostrare che il padrone della vigna non avrebbe abbandonato il figlio ucciso. La loro rabbia esplose perché avevano capito che parlava per loro. Solo la paura della folla li frenò dal mettergli le mani addosso. È strano leggere che capirono la parabola, visto che in questo caso avrebbero anche dovuto capire che Gesù si stava dichiarando figlio di Dio. La profezia di questa parabola si avvererà molti anni dopo la morte e la resurrezione del proprietario della vigna. Gerusalemme sarà distrutta dall'esercito romano e gli ebrei perderanno la loro libertà, mentre Gesù risorto diventa la pietra angolare dell'edificio che è la Chiesa.

Voltiamo pagina e arriviamo al capitolo 22. In questo capitolo studiamo un'altra delle parabole che ci presentano i giudei e i loro capi. La parabola studiata precedentemente ci ha presentato i capi religiosi giudei nella veste di agricoltori che avevano preso in affitto una vigna e poi erano venuti meno nei riguardi degli obblighi assunti. La parabola di questo capitolo ci presenta la massa del popolo giudaico che rifiutò o ignorò la grazia di Dio offerta adesso in Cristo. Il capitolo 21 si era concluso con le autorità religiose decise a uccidere Gesù. Cercavano di prenderlo, ma in quel momento avevano paura della folla. Questa è la continuazione della sua risposta ai capi sacerdoti, ma leggiamo i versetti dall'1 al 7. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: «Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città.

Ci viene detto che Gesù ricominciò a parlare in parabole. Questo indica che Gesù continua a parlare ai capi sacerdoti e agli anziani. Spesso Gesù usava diversi aspetti delle feste per illustrare verità spirituali e profetiche. Ora, nell'ultimo tempo del suo ministero pubblico, nel Tempio di Gerusalemme, disse una parabola a proposito di una celebrazione nuziale che corse il rischio di essere rovinata perché gli invitati non vollero andare. Certamente ogni giudeo di quella gran folla che riempiva il cortile del Tempio provò un senso di orrore mentre Gesù procedeva nel racconto, dando i vari particolari. Come poteva mai un invitato essere così scortese da rifiutare l'invito all'ultimo momento? E un suddito, come poteva essere così poco rispettoso da mettere altre cose prima delle nozze del figlio del re? Eppure, mentre Gesù procedeva nel suo racconto, cominciarono a capire che egli stava descrivendo proprio loro che stavano ascoltando. Erano loro gli invitati che disprezzavano l'invito pieno di grazia del re.

Gesù aveva paragonato il regno di Dio a una celebrazione nuziale, perché Dio offre compagnia, comunione, gioia. La parabola illustra il costume del Medio Oriente di mandare due inviti per una festa. Rifiutare il secondo, dopo aver accettato il primo, era un vero affronto. I profeti portarono il primo invito, preannunciando la venuta del regno. Giovanni Battista e Gesù cominciarono a portare il secondo invito quando dichiararono che esso era aperto a chi si ravvedeva. Ma la mancanza d'amore verso Dio provocò un rifiuto del suo figliolo, così divennero traditori di colui che pretendevano di servire. Quando gli invitati rifiutarono l'invito reale, il re generosamente pensò a qualche equivoco e immediatamente mandò altri servi con un invito urgente. Era tutto pronto, gli invitati dovevano venire immediatamente. Era giunto il momento. Come scrive Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, «Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo. Dio ha provveduto pienamente per la nostra redenzione attraverso il suo figlio e noi possiamo fare festa avendo ricche benedizioni e tutto quello che ci occorre. Dio è paziente e si avvicina agli uomini sempre da capo. Questo perché il suo desiderio è la salvezza degli uomini. La lunga pazienza del re divise gli invitati in due gruppi. La maggioranza ignorò semplicemente i messaggeri andandosene alle proprie occupazioni. Il resto si adirò violentemente, diventando arrogante e ostile, maltrattando e uccidendo gli inviati del re. Il re della parabola considerò gli insulti ai suoi inviati come fatti a lui personalmente e, adiratosi, mandò i suoi eserciti e distrusse gli assassini e la loro città. Questa è ovviamente un'altra profezia della distruzione di Gerusalemme da parte di Tito nel 70 d.C.

Leggiamo i versetti dall'8 al 14. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Qui vediamo una trasformazione decisiva nel modo e nella maniera di invitare alle nozze. Poiché gli invitati originali avevano disprezzato la grazia di Dio, Dio li considerò indegni, e così i disprezzati, pubblicani e peccatori, presero il posto dei capi dei giudei e ricevettero le benedizioni di Gesù. Era l'applicazione del fatto che quando i giudei, come nazione, respinsero l'Evangelo, Dio si rivolse ai gentili. Se noi rifiutiamo le opportunità dateci da Dio, o se rifiutiamo di fare la sua volontà, egli si troverà qualcun altro e la perdita sarà solo nostra. La chiamata ad andare ai crocicchi delle strade, e anche per i credenti di oggi, è una grande opportunità quella di rivolgere a tutti l'invito di entrare alla festa che Dio offre.

0: Ma guardiamo ora ad un requisito che fu trascurato. Anche quando la sala del banchetto fu piena di invitati, la storia non finì. Gesù aggiunse un altro avvertimento. Un uomo era entrato un po' come un osservatore. Non era pronto a onorare il figlio del re, non aveva l'abito delle nozze. È come pensare di essere salvati senza avere realmente accettato l'abito della giustizia che Cristo ci provvede. Dio non accetta alcun'altra cosa al posto di questo. Quelli che trascurano ciò che Dio ha provveduto per la nostra giustizia e santità, ossia il sacrificio di Cristo, non sapranno cosa rispondere quando si troveranno di fronte all'Iddio Santo e avranno una severa punizione. Invece di essere condotto alla tavola del banchetto, quell'uomo fu legato in modo che non potesse sfuggire alla punizione e poi fu gettato fuori. L'invito di grazia giunge a tutti, ma pochi lo accettano. Alcuni lo ignorano, altri lo combattono e lo disprezzano. Nessuno di costoro potrà mai sedere al banchetto nuziale che Dio ha preparato per suo figlio. Tu ci sarai? E con questa domanda molto personale e sicuramente importantissima, io termino qui. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa e vengo a farvi visita per raccontarvi una cosa buffa che è successa a casa nostra qualche tempo fa. Dal nostro studio abbiamo notato, mio marito e io, un notevole esempio di testardaggine nel senso più preciso e letterale della parola. Un piccolo uccello continuava a venire a sbattere contro il vetro della nostra finestra. A forza di farlo si sarà fatto venire il cervello intronato, oltre a lasciare un bel po' di sporcizia sul vetro. Era un uccellino carino quanto era possibile, bianco, slanciato, con alcune penne nere, il becco appuntito e il volo elegante. Io di uccelli non me ne intendo, perciò non so che uccello fosse. In un primo tempo ho pensato che fosse affamato e che cercasse del cibo, così gli ho messo delle briciole di pane sul terrazzo. Lui le ha mangiate con grande piacere e mi ha lasciato come ringraziamento alcuni personalissimi biglietti da visita. Poi ha ripreso a dare le sue testate. Ho aperto un lato della porta a finestra, ma lui si è concentrato imperterrito sulla parte chiusa con una precisione e una perseveranza quasi matematica. Probabilmente vede i riflessi sul vetro, vede riflesso un bel cedro del Libano e tenta di farcisi un nido, abbiamo pensato.

questa mi ha fatto pensare ai bambini che si impuntano coi genitori e coi nonni per ottenere qualcosa ed insistono finché non diventano irragionevoli. Dammi questo, dammi questo, dammi questo, ti ho detto che dammi questo, eccetera. Ma non solo ho pensato ai bambini, mi sono venuti in mente anche certi credenti che si impuntano col Signore chiedendogli cose che evidentemente non fanno per loro e che Lui non vuole concedere. Così finiscono per farsi anche del male con la loro incredibile ostinazione e testardaggine. Poi ho pensato con gratitudine anche al fatto che Dio mi ha fatta con un cervello che sa fare delle scelte e impara dalle precedenti esperienze. Purtroppo alcune volte mi sono fatta male anch'io per alcune scelte avventate, ma grazie a Dio ho cercato di non ripetere troppo spesso gli stessi errori. Infine ho pensato un po' a Don Chisciotte che si avventava contro i mulini a vento in imprese folli e ho ricordato la sapienza del Signore che ha ammonito di fare bene i conti prima di cominciare a costruire una torre, e così gli ho chiesto di darmi sapienza e buon senso in quello che progetto. Anche l'uccellino pazzo è servito a qualcosa. Spero solo uno di questi giorni di non trovarlo morto con la testa sfondata.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Come crederanno? L'anno scolastico è terminato. Mi sto congedando dagli alunni che ho imparato a conoscere e ad amare durante i mesi trascorsi a lavorare insieme. Con tristezza realizzo che non rivedrò più la maggior parte di loro. Ed ecco che un pensiero mi colpisce. È proprio l'ultima volta che li vedo, o forse li rivedrò in cielo con me? E mi viene in mente il versetto della lettera ai Romani. Come crederanno se non c'è chi predica? Dio ha colpito la mia coscienza con una freccia. Col mio comportamento ho perlomeno dimostrato loro cosa significhi essere un vero cristiano? Cari amici credenti, che prospettiva felice sapersi al riparo dal giudizio e al sicuro per l'eternità, perché il nostro Salvatore ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ma stiamo accanto a tante persone che non condividono questa felicità. Non perdiamo le occasioni di parlare di Lui e annunziare la buona notizia della salvezza. Ascoltiamo la voce del Signore che ci dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci. Queste sono parole che troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 1 e 2. Chiediamogli anche di essere animati dallo stesso spirito dell'Apostolo Paolo, che affermava nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 16, «Se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo». E ora concludiamo con le parole di un canto. Alla luce tua che risplende in noi, camminiamo in pace perché siamo tuoi. E dicendo al mondo ciò che hai fatto tu, confessiamo il nome del Signor Gesù.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio. Ora, se fossi tu a scrivere questa epistola, togli il nome Paolo e inserisci il tuo nome, e poi quello che sei, Jim, impiegato alla stazione di servizio per la volontà di Dio, John, operaio per volontà di Dio. Vedete, non tutti sono chiamati ad essere apostoli, non tutti sono chiamati ad essere pastori, non tutti sono chiamati ad essere predicatori. Non solo, è un errore cercare di essere qualcosa che Dio non ti ha chiamato ad essere, qualcosa per cui Dio non ti ha equipaggiato. Non mi piace per niente l'espressione «Oh, lui sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è nel ministerio». Il ministerio non è la più alta chiamata di Dio. «Oh, sta seguendo la più alta chiamata di Dio, è un missionario». Questa non è la più alta chiamata di Dio, ma quello che Dio ti ha chiamato ad essere e per cui ti ha equipaggiato, quella è la più alta chiamata di Dio per la tua vita. E non devi sentirti un cittadino del cielo di serie B solo perché come lavoro fai l'impiegato alla stazione di servizio o la segretaria, o se sei stata benedetta da Dio che ti ha dato il privilegio di essere una casalinga. Qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la più alta chiamata per la tua vita, e dovremmo apprezzarlo e gioirne, invece che sentirci colpevoli. Oh, non sono nel ministerio. Dovrei essere nel ministerio, invece devo lavorare qui, eccetera. Ehi, sii grato a Dio, che ti ha risparmiato molte delle pene e delle privazioni e dei dispiaceri che devono passare spesso i ministri. Così Paolo dichiara la sua propria chiamata. Quello che sono, lo sono per la volontà di Dio, e questo è ciò che importa. Per molti anni ho avuto problemi perché cercavo di essere Chuck l'Evangelista per volontà di Dio, ma non lo ero. Dio non mi ha mai chiamato ad essere un evangelista, e i miei tentativi di essere un evangelista sono stati del tutto inutili e frustranti, una sconfitta. È stato solo quando ho deciso di abbandonare lo stampo della denominazione in cui mi trovavo, che considerava l'evangelista come la chiamata più elevata, per essere semplicemente quello che Dio mi aveva preparato ad essere e che aveva stabilito che fossi, Chuck pastore dottore per volontà di Dio, che ho iniziato a sperimentare un vero adempimento nel mio ministerio. Prima di allora il ministerio era stato molto difficile. Era stato una cosa faticosa, sempre a spingere, per cercare di essere qualcosa che Dio non aveva stabilito che fossi. E sapete, questa è la cosa più dura al mondo, provare ad essere quello che Dio non ha stabilito che tu sia. La Bibbia dice: rendete sicura la vostra vocazione ed elezione, scoprite quello che siete per volontà di Dio, perché se sei quello che sei per la volontà di Dio, allora trovi piacere in quello che sei e in quello che stai facendo. E quando il tuo lavoro diventa il tuo piacere, allora sei una persona felice. Io incoraggio sempre i giovani a trovare qualcosa che amano fare e imparare a vivere di quella cosa. Perché quando il tuo lavoro è il tuo piacere, allora sei una persona felice. Se il tuo lavoro è una noia, allora sarai una persona triste. Perché scoprirai che circa un terzo della tua vita lo passerai al lavoro. E se è un peso e una fatica, e pensi, oh, devo andare al lavoro oggi, non vedo l'ora che siano le 5 del pomeriggio, beh, ti ritroverai a rimuginarci sopra in continuazione. Paolo, apostolo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Tu potresti dire, beh, allora io non c'entro. L'unica parte in cui non c'entri è che sono in Efeso. È davvero una tragedia il fatto che la Chiesa abbia deciso di chiamare sante solo alcune persone, che ricevono degli onori speciali. l'abbiamo fatto santo. La Chiesa non ha mai fatto santo nessuno. Il Signore fa santi, non la Chiesa. E per quanto riguarda il Signore, voi tutti siete santi, se lo amate e lo seguite. Non è una categoria speciale di supercristiani, è semplicemente un titolo comune che sta ad indicare quelli che amano il Signore e credono in Lui. San Carlo, Carlo è il mio secondo nome, lo accetto questo titolo. Ma se a voi dà fastidio, Paolo va avanti e include tutti dicendo «e ai fedeli in Cristo Gesù». Quindi questa lettera è indirizzata a te. In questo primo versetto introduce in un certo senso l'elemento basilare dell'intera epistola, e cioè le parole «in Cristo Gesù». E quindi mentre leggi questa epistola sarebbe utile prendere una penna e sottolineare tutte le cose che possiedi e che Dio ha fatto per te in Cristo, per mezzo di Cristo. E troverai espressioni come in Lui, per mezzo di Lui, in Cui, e tutte queste cose che tu sei e che tu hai, in e per mezzo di Gesù Cristo. E scoprirai che questo ricorre continuamente per l'intera epistola. E quindi questa diventa quasi la parola chiave che aprirà l'epistola davanti a te, mentre Paolo ti dice tutto quello che sei. Tutto quello che Dio farà per te, tutto quello che Dio vuole fare per te, in Gesù Cristo. Quindi sottolineatelo mentre lo meditiamo. Questo vi aiuterà a riportarlo alla vostra memoria. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Grazie e pace, sempre in coppia, per tutto il Nuovo Testamento. E sempre in questo ordine. Perché non si può conoscere la pace di Dio se non si sperimenta prima la grazia di Dio. Per anni sono andato avanti nella mia esperienza cristiana senza conoscere veramente la pace di Dio nel mio cuore. Perché avevo una relazione con Dio basata sulle opere. E provavo duramente, ma non avevo mai pace. Non avevo veramente la sicurezza della mia salvezza, finché non ho scoperto la grazia di Dio. E scoprendo la grazia di Dio, allora ho avuto la sicurezza della mia salvezza e ho sperimentato la pace di Dio, ed è stato glorioso. E questa credo che sia una delle ragioni per cui metto così tanta enfasi sulla grazia di Dio nel mio ministero. Perché l'averla sperimentata ha portato una tale pace e una tale benedizione nella mia vita, dopo che avevo servito il Signore per anni. Dal Signore Gesù Cristo. Ora, molte persone pensano che questo sia il suo nome e cognome, ma non è così. Il suo nome è Gesù. È la versione in greco del nome in ebraico Yeshua. Il nome in ebraico è Yeshua e significa o è la forma contratta di Yahweh e salvezza. Uno dei nomi composti di Yahweh, Yeshua. Il nome in greco è Gesù. Avevano ricevuto istruzioni di chiamarlo Gesù, perché Lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Il Signore è salvezza. Tu gli porrai nome Yeshua, perché Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Cristo è la parola in greco che sta per Messia, in ebraico, e ci parla della sua missione. Lui è il Salvatore promesso da Dio, l'Unto, il Messia, e Signore è il suo titolo. Ora il nostro problema è che spesso lo usiamo come se fosse il suo nome, invece che il suo titolo, e di conseguenza spesso lo usiamo con leggerezza, o invano. Molte persone usano il nome del Signore invano, perché usano il termine Signore come se fosse il nome, invece che il titolo. Signore denota la mia relazione con Lui. Se Lui è il Signore, allora io sono il doulos. Io sono lo schiavo, sono il servo, ed è importante che io abbia questa relazione con Lui, Signore e schiavo. Gesù disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate le cose che vi comando?» Non è coerente. Quanto sono incoerenti le persone che lo chiamano Signore, ma non ubbidiscono ai Suoi comandi. E quindi è importante che capiamo che questo è un titolo, non un nome, e che entriamo in questa relazione con Lui come nostro Signore. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Confessare cosa? Che Gesù è il Signore. Ma non può essere una confessione vuota, perché molti verranno in quel giorno dicendo: Signore, Signore, aprici. E lui risponderà: non vi ho mai conosciuto. Perché dite Signore, Signore? Non mi avete mai servito. Oh, ma ti ho chiamato Signore per tutta la vita. Sì, ma non mi hai mai servito. È un titolo e parla di una relazione. Non prenderla con leggerezza o con superficialità. Ora Paolo va subito alla questione di cui vuole parlare. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, e qui l'espressione in Cristo. Notate prima di tutto che lui ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. Si parla troppo oggi delle benedizioni materiali. E ci sono questi che vanno in giro dicendo che tutti i santi di Dio dovrebbero sperimentare ogni genere di benedizioni materiali e tutte queste testimonianze intorno alle benedizioni materiali. Certe volte non so se mi trovo ad un incontro della Amway o ad un culto, perché è tutto un testimoniare di benedizioni materiali. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali. E quando ascolti una persona che ringrazia Dio, nota bene per cosa ringrazia Dio, perché questo indica dove si trova spiritualmente quella persona. Se una persona cammina veramente secondo lo Spirito ed è interessata alle cose dello Spirito, ringrazierà Dio per le benedizioni spirituali. Ma se uno è materialista ed è molto interessato alle cose materiali, ringrazierà Dio sempre per le benedizioni materiali. Ma state attenti, dice la Bibbia, a quelli che dicono che la santità porta sempre alla prosperità materiale, e da queste state lontani. Paolo ringrazia Dio per le benedizioni spirituali e spenderà i primi 3 capitoli di Efesini, in un certo senso enumerando queste benedizioni spirituali che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Per ben 3 capitoli parlerà di quello che Dio ha fatto per te. Credo che uno dei maggiori problemi nella Chiesa oggi nasce dal fatto che nella Chiesa sentiamo sempre parlare di quello che dovremmo fare per Dio. Io sono cresciuto con questo tipo di dieta. Ogni riunione a cui partecipavo mi veniva detto quello che dovevo fare per Dio, e io non stavo facendo quello che avrei dovuto fare per Dio. Ed ero davvero afflitto e mi sentivo sempre colpevole, perché stavo sbagliando. Avrei dovuto fare di più per Dio. Avrei dovuto fare questo, avrei dovuto fare quello. E molte di queste cose le volevo fare davvero, solo che ero debole. Dovevo pregare di più. E così andavo avanti la domenica sera e pregavo: Dio, pregherò di più questa settimana. Ma poi non lo facevo, e quindi mi sentivo colpevole. E la domenica successiva tornavo e mi pentivo per non aver pregato di più durante la settimana. Ma questa settimana lo farò, Signore. E ogni domenica sera mi pentivo per essere venuto meno durante la settimana passata. Dovevo leggere di più la Bibbia. Dio, leggerò di più la Bibbia. Ma non lo facevo. Volevo farlo. Devo testimoniare di più, ma non lo facevo. E mi sentivo sempre colpevole perché non riuscivo ad essere o a fare quello che avrei dovuto fare per Dio. Gran parte del problema era che non sapevo come fare. Per anni nel mio ministero ho seguito il modello che avevo imparato crescendo. E anch'io dicevo sempre alle persone quello che avrebbero dovuto fare per Dio. Nei miei primi anni di ministero ero sempre un po' arrabbiato con la gente, perché volevo essere un evangelista. Quello era ciò che la mia denominazione riconosceva. Volevo vedere anime salvate, perché la prima cosa che dovevo comunicare ogni mese era quante persone erano state salvate quel mese. Era terribile mettere uno zero lì. La gerarchia, i responsabili non ti avrebbero mai dato alcun riconoscimento se non avevi dei convertiti. E così io preparavo dei fantastici sermoni evangelistici. Potevano convincere il più duro dei peccatori che avrebbe dovuto arrendere la sua vita a Gesù Cristo. E andavo in chiesa tutto caricato con questo messaggio potente, Nessun peccatore potrà resistere a questo messaggio. E andavo in chiesa e mi guardavo intorno, e non c'era nessun non credente nella sala. Conoscevo tutti quanti. Che fai a questo punto? Non c'è nessun peccatore a cui predicare questo messaggio così potente. Non posso cambiare il messaggio ora. Non ho nient'altro su cui predicare. Devo predicare questo messaggio potente di salvezza a tutti questi santi. Era frustrante. E tutti vedevano la mia frustrazione, perché la scaricavo su di loro. Aggiungevo una piccola cosa al messaggio, sul come loro avevano fallito davanti a Dio, perché se avessero fatto il loro dovere, questa chiesa sarebbe piena di persone stasera. Ci sarebbero dei non credenti ad ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Avreste dovuto portare con voi i vostri vicini stasera. E così scaricavo tutto su quei poveri santi. E le loro teste si abbassavano sempre di più, sempre di più. Li ferivo, li fustigavo, me la prendevo con loro, perché il loro cammino spirituale era un totale fallimento. Devo predicare questo potente messaggio ai santi, non è giusto. E così ho iniziato ad avere una congregazione di persone frustrate e piene di sensi di colpa. E facevo i miei appelli per riconsacrare la tua vita a Gesù. Almeno così c'era qualcuno che veniva avanti. Oh Dio, benedicili. Sapete, ho dedicato il mio ultimo libro a queste persone, a questi benedetti santi che hanno sopportato le mie frustate ogni domenica. E la cosa sorprendente è che tornavano pure per riceverne delle altre. E mentre abbassavano la testa e si sentivano colpevoli, sì, ho fallito. Oh, mi dispiace, Signore. Avrei dovuto fare di più per te. So che avrei dovuto fare di più. So che avrei dovuto. Ma Dio, il problema è che non so come farlo. Questo pastore non predica altro che la salvezza. In realtà era colpa mia. Non li ho mai portati oltre la salvezza. Non li ho mai portati al camminare secondo lo Spirito, alla vita secondo lo Spirito, alla crescita e alla maturità nella parola. Un giorno Dio ha cambiato il mio ministero. Sono diventato un pastore dottore. Mi sono liberato dei miei sermoni evangelistici e ho iniziato a cibare le sue pecore, a fortificarle, e c'è stato un grande cambiamento nel mio stesso ministero. Ho smesso di picchiare le pecore e ho iniziato a nutrire le pecore. E le pecore hanno iniziato a fortificarsi, hanno iniziato ad essere sane. E sapete cosa è successo? Mentre si facevano forti e sane, hanno iniziato a riprodursi. Ora avevano qualcosa da condividere con i loro vicini. Cristo era diventato la loro vita, e testimoniare non era più un'opera da fare, era un modo di essere. Le loro vite erano cambiate dalla parola di Dio e dalla potenza dello Spirito, ed erano diventati testimoni. E l'effetto di questo è stato che la loro testimonianza ha iniziato a spargersi per il vicinato, e i loro vicini hanno iniziato a venire, ad essere salvati. E la Chiesa ha iniziato ad essere benedetta e a crescere. La Chiesa ha enfatizzato troppo a lungo quello che tu dovresti fare per Dio. Ma la Bibbia non mette l'enfasi su questo. La Bibbia mette l'enfasi su quello che Dio ha fatto per te. Grazie a Dio che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. E Paolo spende 3 capitoli ora per dirci tutto quello che Dio ha fatto per te. E solo dopo aver speso 3 capitoli per dire tutto quello che Dio ha fatto per te, solo allora cambia e dice: ora camminate in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Non ti dice nulla di quello che tu dovresti fare per Dio finché prima non pone il fondamento di quello che Dio ha fatto per te. E questo è l'ordine giusto, perché non puoi essere quello che dovresti essere senza quello che Dio ha già fatto per noi. In altre parole, ci deve essere prima l'opera di Dio nella mia vita. E nel Nuovo Testamento l'ordine è sempre questo. Non troverai mai l'ordine inverso. Prima di quello che tu dovresti fare per il Signore, viene sempre quello che Dio ha fatto per te. Benedetto, dice Pietro, sia Dio che ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. Tutto questo è quello che Dio ha fatto per te. Benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, che ci ha fatto nascere di nuovo a questa viva speranza, perché Gesù è risuscitato e abbiamo un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non svanisce. Tutto questo l'ha fatto Dio per te, conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza. È Dio che ti sta custodendo. Allora voi dite, e che non devo fare niente? Sì, solo credi, per fede. Questo è tutto quello che ti viene chiesto. Credi all'opera che Lui ha fatto per te. E così cerchiamo di seguire il modello del Nuovo Testamento, dichiarando le opere meravigliose di Dio per noi. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E ora inizia, allorché Lui ci ha eletti. Dio mi ha eletto, mi ha scelto. Questo mi emoziona. Una volta mi spaventava, una volta mi ribellavo contro questo. Non è giusto che sia Dio a scegliere. Non mi piaceva la dottrina della divina elezione. Non so perché non mi piaceva, dato che io sono stato eletto. Ma in qualche modo la mia mente razionale combatteva con questo. Sono felice che Dio mi abbia dato la scelta. Apprezzo molto questa capacità di scelta. Riconosco la grandissima responsabilità che ne consegue, ma sono lieto, ad esempio, che Dio mi abbia dato l'opportunità di scegliere con chi passare il resto della mia vita. Avrei odiato l'idea che qualcuno me l'avesse imposto. Io apprezzo quella scelta, ma volevo negare a Dio lo stesso diritto. Dio, tu hai il diritto di scegliere con chi vuoi passare l'eternità. In Lui ci ha eletti. È interessante che Paolo metta questo in cima alla sua lista. Io credo che sia appropriato. In cima alla nostra lista ci dovrebbe essere il fatto che Dio ci ha scelti. Che benedizione! Che gloriosa benedizione che Dio mi abbia scelto per spendere l'eternità con Lui. Ora la cosa eccezionale è quando Dio mi ha scelto. Eletti prima della fondazione del mondo. Ora Dio non mi ha scelto dopo che io ho deciso di cambiare e vivere per Lui. Dio non ha detto, perfetto, ora lo scelgo. Dio mi ha scelto prima della fondazione del mondo. Ora questo ci fa capire qualcosa circa le scelte di Dio. Il fatto che mi ha scelto prima della fondazione del mondo indica che Lui mi ha scelto in base alla sua preconoscenza, perché Dio sa ogni cosa, non impara mai nulla di nuovo. Se potesse imparare qualcosa di nuovo, non saprebbe ogni cosa. Giacomo disse, a Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Quindi è per la sua preconoscenza, perché Lui sa in anticipo, Lui mi ha scelto. Lui mi ha scelto sulla base della sua preconoscenza. Ora, è qui che noi troviamo difficoltà con il concetto della preconoscenza di Dio e della predestinazione ed elezione e l'essere scelti in Lui. Abbiamo problemi con questo perché non possiamo pensare con questa capacità o con questo vantaggio. Anzi, non so nemmeno se c'è bisogno di pensare quando si ha un vantaggio del genere. Sai tutto. E sulla base di quello che Dio sapeva fin dal principio, su quella base Dio ha fatto le sue scelte. Ora immagina se tu avessi questa capacità di sapere tutto in anticipo, prima che accada. Sai esattamente come andranno le cose. Ho fatto alcune scelte nella mia vita che mi sono pentito di aver fatto. Dopo, ho preso delle cattive decisioni nella mia vita. Ho venduto troppo in fretta. Ho comprato nel momento sbagliato. Oh, se solo avessi avuto preconoscenza quando ho preso quelle decisioni. Non avrei scelto i perdenti. Sarebbe sciocco scegliere i perdenti, no? Sapendo in anticipo. Se avessi saputo che avrebbe vinto la partita. O meglio ancora, potreste andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Immagina quello che potresti fare avendo questa preconoscenza, sapendo quello che farà ogni cavallo durante la corsa, e potendo andare a scommettere con questo tipo di conoscenza. Ora, se potessi farlo, pensi che andresti e sceglieresti il perdente? In realtà non so come funziona con le scommesse. Ma sceglieresti chi perderà? Saresti sciocco se lo facessi. Naturalmente non lo faresti. Sceglieresti il vincente, perché sai in anticipo che vincerà la gara, quale sarà il risultato. E quindi fai le tue scelte sulla base di quello che sarà il risultato, perché già sai in anticipo quello che succederà. E questo semplicemente usando la tua testa. Ora questo è quello che mi fa emozionare del fatto che Dio abbia scelto me, perché Lui non sceglie dei perdenti, Lui sceglie solo i vincitori. E il semplice fatto che sono stato scelto mi assicura che vincerò, scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Questo mi dà un incredibile conforto. Tu potresti dire, beh, questo non è giusto, che sia Dio a scegliere. Perché se Lui sceglie quelli che saranno salvati, allora sceglie anche quelli che saranno perduti. Ma non dice questo, non è vero? Stai aggiungendo qualcosa alla scrittura. Beh, ma questa è la deduzione naturale, non necessariamente. Il fatto che Dio conosca in anticipo quelli che salverà e li sceglie, non preclude a nessuno di venire. Perché la scrittura dice chiunque ha sete venga e chiunque vuole prenda in dono dell'acqua e della vita. E non una sola persona è mai andata a Dio e Dio gli ha girato le spalle. Bene, fammi dare un'occhiata. Oh, mi dispiace, il tuo nome non è sulla lista. Peccato, sembravi davvero una brava persona. Mi sarebbe piaciuto salvarti, ma c'è stato un problema nella registrazione, mi dispiace. La predestinazione, la divina elezione, non precludono a nessuno la possibilità di essere salvati. Tu puoi dire, comunque non mi piace che Dio faccia queste scelte. E se non mi avesse scelto? Beh, come sai che non ti ha scelto? Beh, perché non sono un credente. E perché non sei un credente? Perché non voglio esserlo. Allora forse non ti ha scelto. Ed è davvero triste. Ma puoi scoprire subito se ti ha scelto o no, semplicemente accettando Gesù Cristo. E scoprirai che ti ha scelto prima della fondazione del mondo. Vedete, se avete qualche domanda a questo riguardo, potete trovare la risposta stasera stessa. Puoi semplicemente dire, Signore, vieni nella mia vita, sarò un cristiano, seguirò Gesù Cristo, e nel momento in cui lo farai, scoprirai che Dio ti ha scelto fin dalla fondazione del mondo. Ti stavo aspettando, è bello averti a bordo, sali su, e allora te lo mostrerà. Guarda, ti ho scelto, ed eccoti qui. Sapevo esattamente il tempo e tutta la situazione. Eccoti qui. Sei stato scelto prima della fondazione del mondo. Sì, ma se non voglio andare a Lui? Di nuovo dico, è dura. Ma non puoi prendertela con Dio, perché Dio ha aperto la porta davanti a te, e Dio ti ha dato l'opportunità, e Dio ti ha chiamato, ti ha detto di venire a Lui. Quindi anche se Dio ha scelto questi, ha comunque lasciato aperta la porta. E quindi è anche una scelta tua, anche se Dio sa già quale sarà la tua scelta. Ma sei tu quello che farà la scelta. Ma Dio in tutta la sua saggezza sa quale sarà la scelta di ciascuno. Non sceglie al posto tuo, sa solo in anticipo quello che sceglierai. Siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Oh Signore, aiutami, dovrei andare un po' più veloce. Ma ogni versetto apre una tale nuova e ricca dimensione, è difficile passare oltre. Cosa ha scelto Dio per te? Che tu stia davanti a Lui santo e irreprensibile. In Giuda leggiamo ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia. Uno di questi giorni sarà chiamato il mio nome. Io mi presenterò. Dio mi guarderà e Gesù farà un passo avanti e dirà, Padre, è uno dei miei, in Cristo, santi e irreprensibili. Lui è innocente, Padre. È senza colpe, è irreprensibile. Lui mi presenterà irreprensibile. Come? Perché mi presenterà in Lui. È in Cristo che io posso essere davanti a Dio santo e irreprensibile. Non sono io, non sono le mie opere, non sono i miei sforzi, ma Dio mi riceverà in Gesù Cristo. È così che Gesù mi presenterà davanti al Padre, perché Lui ha preso su di sé tutte le mie colpe, ha preso tutti i miei peccati e ha pagato il prezzo e la punizione e mi presenterà nella sua giustizia, perché Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, Lui che non aveva conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Avendoci predestinati, il piano predestinato di Dio per la nostra vita, ad essere adottati come Suoi figli. Ora, quando abbiamo studiato Romani, abbiamo sottolineato il fatto che noi siamo stati adottati come figli di Dio. Gesù è l'unigenito figlio di Dio, ma Dio ha predestinato noi a diventare i Suoi figli adottivi, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ora, questa è un'espressione che ritroverete altre volte, ed è un'espressione che è importante che capiamo bene, il beneplacito della Sua volontà, o il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, perché Dio possa ricevere lode e gloria per la Sua grazia, mediante la quale Egli, e questa è la benedizione successiva, ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio. Dio mi ha favorito grandemente in Cristo, mi ha accettato in Cristo. Ora, non è in me stesso che sono stato accettato da Dio. Non posso andare in cielo e dire: «Ehi Dio, io sono Chuck Smith, ecco il mio bigliettino da visita, voglio entrare, voglio che mi accetti Dio, perché mi sono sforzato tanto». Non sono accettato in me stesso, sono accettato solo in Cristo, nell'amato Suo. Quando sarò in piedi davanti a Dio, sarò davanti a Lui in Cristo, e come tale sarò accettato nell'amato Suo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue. Quindi la benedizione successiva, in cui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia. L'idea della redenzione è quella di riacquistare qualcosa che si aveva perduto. L'idea qui è quella di comprare uno schiavo dal mercato per pagare i suoi debiti. Lui è stato fatto schiavo perché non era in grado di pagare i suoi debiti. E qualcuno ora viene e paga il debito al posto suo, quindi lo redime. C'era un debito che io non potevo pagare. Sono stato venduto come schiavo al peccato, ma Gesù ha pagato il mio debito. Mi ha redento dalla schiavitù, dalla vita secondo la carne, per farmi un figliuolo di Dio, perdonato per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Oh, che meraviglia, il perdono dei miei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare questa grazia verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il Suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso. Di nuovo il beneplacito di Dio, il Suo disegno benevolo, il Suo proposito, e in questo ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà. Quale mistero? Cristo in voi, speranza di gloria, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, cioè quando l'intero ciclo sarà completo e la storia dell'uomo sarà conclusa, per raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. L'intenzione di Dio è quella di portare tutto l'universo di nuovo in ubbidienza e in sottomissione a Gesù Cristo. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della luce e della vita, e ogni creatura nell'universo, creata da Dio, era in armonia con Dio, in sottomissione a Dio, ed era un meraviglioso universo di luce e vita. Ma un giorno una delle gloriose creature di Dio, che era perfetta in bellezza e perfetta in sapienza e perfetta in tutte le sue vie, decise di voler essere uguale a Dio. Decise di esaltare se stesso al di sopra degli altri angeli e di essere come Dio. E con questa ribellione contro la volontà di Dio venne fuori un secondo governo nell'universo, un governo con a capo Satana, un governo di morte e oscurità, un governo che è in antagonismo rispetto al primo governo, in ribellione rispetto al primo governo. E di conseguenza è iniziato questo combattimento nell'universo tra il bene e il male. E noi siamo venuti ad essere nel tempo, nati su questo pianeta Terra, in un certo senso il centro di questo conflitto. E siamo nati in mezzo ad un conflitto spirituale, e anche noi stessi sperimentiamo il conflitto tra il bene che vorrei fare e che spesso non faccio, e il male che non voglio fare e quello faccio. E mi guardo intorno a questo stanco mondo, e lo vedo in questo conflitto, e vedo i tragici risultati del conflitto. Vedo la sofferenza, vedo le guerre, vedo le lotte, tutti derivanti da quella ribellione iniziale contro Dio. E l'uomo è stato coinvolto in questa ribellione, e si è ritrovato a non vivere come Dio voleva che vivesse nel mondo. Come cantiamo, ama, ama, questa è la tua chiamata, ama il tuo

Molto, se solo iniziassimo tutti a vivere come Dio ci chiede di vivere. Ma un giorno, grazie a Dio, un giorno Satana sarà gettato nella Geenna e tutti quelli che hanno scelto di ribellarsi insieme a lui saranno tutti gettati nelle tenebre di fuori, oltre la più lontana delle galassie, fuori nelle tenebre abissali, dove non c'è alcuna luce. Hanno amato le tenebre anziché la luce, e Dio li ha relegati nelle tenebre esterne per sempre. E in questo universo di Dio ci sarà di nuovo un unico governo. E Dio raccoglierà nel compimento dei tempi tutte le cose in Cristo, e tutto sarà soggetto alla sua autorità, e vivremo in un mondo, un universo di pace e gloria, dove tutto è in armonia con Lui. Che universo glorioso sarà! Sapete, questo mondo non sarebbe male se non fosse per il peccato. Ho visto dei posti davvero meravigliosi. Se non fosse che l'uomo ha corrotto questo pianeta, ci sarebbero dei posti davvero gloriosi, affascinanti da vedere. Ho fatto immersioni subacquee in alcuni posti davvero fantastici e sono rimasto semplicemente incantato dai coralli, dai diversi tipi di pesci e tutto il resto. E poi ho visto qualche lattina di birra e ho pensato, che triste, qui nel Pacifico, che ci sono persone così sconsiderate che gettano spazzatura, inquinano, così il mare. L'uomo ha la capacità di sporcare tutto, ma che meraviglioso sarà vivere in un mondo che è in completa sottomissione a Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, quando il ciclo sarà completo e Dio raccoglierà di nuovo tutto sotto un solo capo. In Cristo. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata in cielo per voi. Se siete figliuoli di Dio, siete eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Ed è per mezzo di Gesù Cristo che sono divenuto erede del glorioso regno eterno di Dio e delle ricchezze di quel regno. Sono mie e ne godrò un mondo senza fine. In Lui siamo anche stati scelti per questa gloriosa eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Dio non deve chiedere consiglio a nessuno, fa tutto secondo la sua volontà, i suoi proponimenti, ciò che ha deciso, si realizzeranno, rimarranno. I proponimenti di Dio non possono essere sconfitti. Quello che Dio ha deciso si realizzerà. Grazie a Dio, Lui ha stabilito che io stessi con Lui nel suo glorioso regno. Oh, grazie a Dio per i suoi proponimenti, gli eterni proponimenti di Dio, che Lui ha stabilito secondo il consiglio della sua volontà, affinché noi fossimo a lode della sua gloria. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quando tu speri nel suo figlio Gesù, Dio dice, oh, guardali, guarda come confidano in me. Ora, molte volte questa fiducia viene messa alla prova. Confiderò in Gesù quando le cose andranno male? O confido in Lui solo quando le cose vanno bene? Dico, oh, la vita è bellissima, la vita è meravigliosa, Signore, io confido in Te per ogni cosa. Ma confido in Lui quando diventa difficile? Confido in Lui solo quando riesco a capire quello che sta facendo? O confido in Lui anche quando non lo capisco? Ora, molte volte Dio mi mette in situazioni che non capisco, per vedere se la mia fiducia è davvero genuina. E quando confido in Lui trovandomi nell'oscurità, nella sofferenza, fra tanti interrogativi, quando confido in Lui in queste circostanze, in realtà, ciò porta più lode alla sua grazia che quando confido in Lui solo quando va tutto bene. Sperare in Gesù. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Ora, Efeso era una città portuale molto importante, in cui le merci arrivavano dall'est, e i mercanti da Roma andavano ad Efeso, a questi grandi mercati all'ingrosso,
e compravano le merci provenienti

0: dall'est, e poi le imballavano e mettevano il loro sigillo sugli imballaggi, la cera, e avevano ognuno il suo anello con il sigillo, e premevano l'anello nella cera, così si sigillava la merce. Quindi le mettevano sulle navi, e poi le navi partivano per Pozzuoli, che era il porto di Roma in quel periodo. E quando la merce arrivava a Pozzuoli, i servi dei mercanti che si trovavano lì passavano in rassegna le merci mentre venivano scaricate e dicevano lì, lì, lì, e prendevano le merci contrassegnate dal sigillo del loro padrone. Era il segno di appartenenza. Quello è mio, quello appartiene a me, è mio, al mio sigillo. Era il segno di appartenenza. Dio ti ha acquistato dopo che hai creduto in Gesù, dopo che hai confidato in Lui, ed è andato oltre. Ha messo il suo sigillo di appartenenza su di me. Vi garantisco, questo ti dà sicurezza, il fatto che Dio mi ha sigillato. Sono suo, appartengo a Dio, ho il sigillo di Dio sulla mia vita, il suo Spirito Santo, che mi è stato dato come sigillo di appartenenza a Dio. In Lui siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Oppure è il deposito, la caparra. Metto un annuncio sul giornale, vendo la mia macchina. E tu vieni e dici, mi piace questa macchina, la compro. Devo solo andare in banca a prendere i soldi. E io dico, vuoi davvero comprarla? Sì, voglio comprarla, ma devo prima andare in banca a prendere i soldi. Beh, allora dammi un deposito. Oh, no, no, la compro, credimi sulla parola. No, no, voglio un deposito, perché potrebbe venire qualcun altro fra 5 minuti, con i contanti in mano, e non voglio tenerti l'auto, perché magari tu cambi idea mentre vai in banca, o la banca potrebbe non darti i soldi, e io potrei perdere un valido acquirente cercando di tenerti la macchina. Quindi voglio un deposito. Se vuoi che la fermo per te, voglio un deposito. Tu mi dai il deposito e la macchina è tua. Il deposito è quella che chiamiamo caparra, che significa che io sono davvero intenzionato a comprarla. Sono serio nel mio intento di comprare l'auto. O tu mostri di essere serio nel tuo intento di comprare l'auto. Il deposito indica che tu intendi davvero andare avanti e concludere l'acquisto. Ora Dio ha posto il suo deposito su di me. Mi ha acquistato. Io sono stato redento per mezzo di Gesù Cristo. Lui mi ha sigillato. Lui ha messo il suo marchio di appartenenza su di me e ha pagato il deposito, la caparra, fino al giorno in cui mi prenderà e mi porterà nel suo glorioso regno. E allora la redenzione sarà completa. Vedete, questo corpo non è stato ancora redento. Ho uno spirito vivente e redento in un corpo corrotto. Questo corpo sta decadendo, sta andando a pezzi, ma io ho uno spirito redento e sto aspettando la redenzione del mio corpo, cioè il nuovo corpo che avrò, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. E quindi quando entrerò in quel nuovo corpo e sarò nella presenza del Signore, la mia redenzione a quel punto sarà completa. Così nel frattempo, perché Dio possa mostrarti che è davvero serio e sincero circa il suo proposito di redimerti, Lui ti dà il deposito, la caparra dello Spirito Santo, che è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. All'ode della sua gloria, un giorno Dio concluderà questa transazione della mia salvezza, quando io mi troverò lì con Lui nel suo glorioso regno. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Questa è la prima delle due preghiere che Paolo fa per gli Efesini. E la cosa che mi piace delle preghiere di Paolo è che sono molto dirette. E la cosa che penso sia spesso una debolezza nella preghiera è il fatto che non si è diretti. Penso che spesso preghiamo per cose che in realtà sono dei sintomi e non il cuore della questione. Ad esempio, John ha un problema con il bere. È diventato un alcolista. Oh Dio, aiuta John a non bere più. Si sta distruggendo la vita. Sta andando in rovina. Sta bevendo troppo. Dio, aiutalo a non bere più. Così John diventa un peccatore sobrio, anziché un peccatore ubriaco. Cosa ha guadagnato, oltre alla sobrietà? Il suo vero bisogno è la salvezza. Ma vedete, noi preghiamo per i sintomi. Se tu andassi da un dottore che cura solo i tuoi sintomi, sarebbe un ciarlatano. Dottore, ho questi capogiri e questi mal di testa ricorrenti e la pressione è alta. Beh, eccoti dell'aspirina. 2 mesi più tardi, dottore, l'aspirina non mi fa niente. La pressione sembra essere più alta e ho sempre questi capogiri e qualche volta mi si annebbia tutto. Beh, ti darò del Demerol. Hai bisogno di qualcosa di più forte. E se lui va avanti curando solo i sintomi, mentre tu hai un tumore che si sta formando nel tuo cervello e che esercita questa pressione, quello è un ciarlatano. Ma troppo spesso, quando preghiamo in certe situazioni, preghiamo solo per i sintomi. Non andiamo al cuore del problema. Io credo che sia importante nella preghiera andare direttamente al cuore del problema. Perché pregando per i sintomi, preghiamo che Dio corregga solo il sintomo, senza andare davvero alla causa. Come quel tizio che durante un incontro di testimonianze sabato sera parla di come è rimasto intrappolato nella tela del peccato la scorsa settimana. E oh, ero determinato a vivere per Gesù, ma il peccato ha iniziato a tessere la sua tela e io sono rimasto intrappolato nella tela del peccato e sono caduto di nuovo. Oh, ma stasera voglio pentirmi. E ogni sabato sera fa questa testimonianza. Sono caduto in questa tela. Mi ha intrappolato, io sono caduto ancora una volta. E alla fine, mentre questo tizio sta dando questa testimonianza, un altro seduto vicino a lui dice: «Oh Dio, ti prego, uccidi questo ragno». Questo è andare al cuore del problema. Spesso cerchiamo di risolvere gli aspetti marginali invece che andare al cuore del problema. Paolo nelle sue preghiere va sempre al cuore del problema. Ed è per questo che amo le preghiere di Paolo. Cosa chiede in preghiera per loro? Prima di tutto, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Una delle cose più importanti che ciascuno di noi può avere è una vera conoscenza di Dio. Ci sono così tanti falsi concetti riguardo a Dio. Non puoi conoscere Dio facendo ricerche o investigando. Questo è quello che l'amico Elifaz ha detto a Giobbe. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Non puoi. Dio ha rivelato se stesso. Ed è solo tramite rivelazione che tu puoi conoscere veramente Dio. Ed è solo quando lo Spirito apre il tuo cuore alla rivelazione che tu puoi davvero comprendere le cose intorno a Dio. Tu non puoi con la tua ricerca intellettuale pervenire ad una comprensione di Dio. Ci vuole una rivelazione fatta dallo Spirito di Dio. Nessuno può venire al Padre se lo Spirito non lo attira. Nessuno può davvero comprendere il Padre. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito e nemmeno può conoscerle perché le si giudica spiritualmente. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo è qualcosa di impossibile per l'uomo naturale. Lo spirito deve prima operare nel mio cuore, spirito di rivelazione, di sapienza e conoscenza, per poter io comprendere Dio. E Paolo prega che Dio possa rivelarsi loro per mezzo dello Spirito Santo. Questo è l'unico aiuto e l'unica speranza che ho di conoscere Dio, attraverso la rivelazione dello Spirito. E una volta che sono giunto a conoscere Dio, illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, Ricordate che la prima cosa di cui Paolo è contento è il fatto di essere stato scelto in lui. Oh, se solo sapessi qual è la speranza per quelli che Dio ha chiamato ad essere suoi figli, non avresti mai più paura della morte. Non faresti più cordoglio per un figliuolo di Dio che è morto. Se solo sapessi qual è la speranza della nostra chiamata. Noi abbiamo dei concetti molto particolari circa la morte. Oh, che peccato, era così giovane. Aveva tutta la vita davanti. Che tragedia che la sua vita si sia spenta così presto. Questo è perché tu non conosci l'intera chiamata del credente. Una tragedia per noi, forse, perché ci mancherà, ma non una tragedia per lui. Lui è lì alla presenza del Signore. Non deve più passare l'inferno e le sofferenze di questa terra. La tua vita su questa terra è tutto l'inferno che conoscerai. Per quelli che non sono salvati, la loro vita su questa terra è tutto il cielo che conosceranno. Se solo sapessi qual è la speranza della tua chiamata, se solo sapessi quello che Dio ha in serbo per i suoi figli, se solo sapessi la gloria che ci aspetta come figliuoli di Dio. Vedete, tutto questo correggerebbe l'atteggiamento sbagliato che abbiamo nei confronti del mondo e delle cose del mondo. Ora Paolo, invece di dire «Oh Dio, si stanno facendo prendere troppo dalle cose del mondo», fa che inizino ad avere disgusto per tutte queste cose. No, prega semplicemente per il cuore del problema. Loro non sanno quello che Dio sta preparando per loro. Loro sono scoraggiati perché hanno perso di vista la gloria che Dio sta per rivelare in loro. E così va dritto al cuore del problema. Dio, illuminali! Fa loro vedere la speranza della loro chiamata. Fa che conoscano, oh Dio, quello che tu hai in serbo per loro. Non sarebbero più scoraggiati, Signore. Che conoscano le cose gloriose che li aspettano quando arriveranno alla fine della strada. Alessandro Magno stava attraversando l'Himalaya per andare a conquistare l'India, dopo aver conquistato l'impero persiano e tutte le sue ricchezze. Ad un certo punto vide un giovane che aveva il cavallo molto carico. E il cavallo faticava sotto il peso del carico e iniziava a barcollare. E il giovane faceva del suo meglio per aiutare il cavallo, ma alla fine il cavallo cadde a terra. E così questo giovane prese il carico che era sul cavallo e se lo mise sulle spalle e cominciò anche lui a camminare con grande fatica sotto quel peso. E Alessandro Magno si incuriosì. Cosa avrà mai in quei sacchi che deve assolutamente portarli con sé? Perché non li lascia lungo la strada? Così andò dal giovane e gli chiese: «Giovanotto, cosa hai mai in quei sacchi che devi per forza portarli con te fino all'accampamento?» E il giovane lo guardò e gli disse: «Signore, in questi sacchi porto i tesori di Alessandro Magno». Alessandro scosse il capo e disse: «Quando ci accamperemo, portali con te nella tua tenda. Ora sono tuoi». Non credete che si siano fatti molto più leggeri? Tutto ad un tratto non erano più tanto pesanti. Grandioso! Ora è tutto mio, che bello! Il Signore dice: quando ci accamperemo, sarà tutto tuo. La speranza della vostra vocazione, le gloriose eterne ricchezze del regno di Dio. Quando mi rendo conto di quello che Dio ha preparato per me, vi dico sinceramente, questo mi dà la forza, l'energia, il coraggio. Tutto quello che mi serve per andare avanti. Se solo sapeste qual è la speranza della vostra vocazione, se solo sapeste quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Ora questo è interessante, state attenti. Non sta parlando della vostra eredità qui, sta parlando della sua eredità. E questo per me è un mistero. Quello che sta dicendo è che se solo sapeste che Dio considera voi come un tesoro. Non ci ho mai pensato tanto. Ho sempre pensato molto ai miei tesori in Dio. Ma Dio considera me un tesoro? Vi ricordate quando Gesù disse che il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo? Ora, quando interpretate questa parabola, scoprite che il tesoro siete voi, e la persona che dà tutto per comprare il campo, il mondo, per poter avere questo tesoro, è Gesù. Per lui tu vali così tanto che ha dato la sua vita per redimerti, per acquistarti. Tu sei il suo tesoro. Pietro dice: noi siamo il suo tesoro particolare, il tesoro di Dio. Se solo sapessi quanto sei importante per Dio, non tratteresti più te stesso come qualcosa che non vale niente. Io sono il tesoro di Dio. Io sono l'eredità di Dio. Io valgo molto per il Signore. Dio mi reputa un tesoro. Che cosa gloriosa. Personalmente credo che non faccia un grande affare con me, ma mi piace che a lui piace. Le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Poi, se solo sapeste l'enorme potere che Dio vi ha messo a disposizione nella vostra vita, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Se solo conoscessi le risorse che sono disponibili per te come figliuolo di Dio, le risorse di Dio ora sono tue, la forza di Dio, la pace di Dio, diventano tutte tue queste risorse gloriose. Oh Dio, aiutali a comprendere quali risorse possiedono se solo invocano il tuo nome. Quale potenza è disponibile per loro? La stessa potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra. Quella stessa potenza dello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti è la potenza dello Spirito che dimora in noi e che renderà viventi i nostri corpi mortali per il fatto che dimora in noi. Se solo conosceste la straordinaria grandezza della potenza dello Spirito di Dio, potenza disponibile per voi, potenza che ha posto Cristo nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria. Questi sono ranghi di esseri spirituali nell'universo. Cristo è di gran lunga al di sopra di questi esseri spirituali, al di sopra di ogni principato e potestà e potenza e signoria, e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Questo è il posto e la posizione che Dio ha dato a Gesù Cristo. Quando arriveremo a Filippesi, scopriremo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lo ha fatto sedere lì, nei luoghi celesti, al di sopra di tutto, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. L'autorità, il potere che ha dato a Gesù per regnare, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Cristo, il capo del corpo, della Chiesa, sopra ogni cosa alla Chiesa. Ogni mese alla riunione del Consiglio di Chiesa iniziamo la riunione riconoscendo che Gesù è il capo del corpo, della Chiesa. Noi non ci troviamo là per condurre gli affari come crediamo meglio. Ci troviamo là per ricevere la mente del Signore, perché Lui possa dirigere le attività della Chiesa. Non ci ritroviamo là per governare la Chiesa, ma per ascoltare Lui, per scoprire quello che Lui vuole che venga fatto, e cerchiamo il Suo consiglio, il Suo volere, perché Lui è il capo sopra ogni cosa della Chiesa, che è il Suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Cari amici, benvenuti anche oggi a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Vorrei iniziare lo studio odierno leggendo due versetti da Matteo capitolo 26, leggo i versetti 6 e 7 e vi do le citazioni bibliche con la speranza che voi possiate seguirmi nei limiti del possibile nella lettura biblica. Allora, leggo questi versetti dove Gesù disse: Ora Gesù, essendo in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Quindi qui l'evangelista Matteo ci descrive un episodio storico accaduto a Gesù. Betania, questa località, nel Vangelo rappresenta un luogo di amore, esattamente come Gerusalemme rappresenta un luogo di odio. Gesù rimase a Betania durante le ultime ore della sua morte e questo fatto che abbiamo letto avvenne in casa di Simone il lebbroso. Come mai questo Simone veniva chiamato il lebbroso? Potrà chiedersi giustamente qualcuno di noi. Aveva forse la lebbra? Certamente ci sarà stato un periodo in cui questo Simone era stato affetto da questa devastante e terribile malattia, ma Gesù senz'altro l'aveva guarito. E ora quest'uomo, miracolato da Gesù, sedeva a tavola insieme a lui ed altri, godendo del privilegio di questa comunione con il suo Salvatore. Veramente questa scena è meravigliosa e devo dire che gli attuali nemici del Signore davvero non lo conoscono per niente. Non conoscono proprio questo Gesù che guarì, che amò, che pianse, che giudicò, che diede la sua vita per riscattare ognuno di noi. Ma quando ci rivolgiamo al Signore Gesù chiedendogli di purificare i nostri peccati, possiamo avere il privilegio di sedere con Lui e godere della sua comunione. E questa è la scena che abbiamo visto in questo versetto. Vediamo dunque che mentre mangiavano, una donna, che poi l'Apostolo Giovanni nel capitolo 12, versetto 13, chiamerà Maria, dicevo che una donna si avvicina a Gesù con un vaso di alabastro contenente un olio prezioso. Con l'olio poi questa donna ungerà il capo e i piedi di Gesù. Giovanni l'Apostolo nel suo Vangelo ci dirà anche che fu Giuda Iscariota che promosse una dura critica contro questa donna, anche se leggiamo nei prossimi versetti che i discepoli non si fecero pregare due volte per seguire il suo esempio. Infatti leggiamo: visto ciò i discepoli furono indignati e dissero: ma per quale motivo questa perdita di olio? Poiché quest'olio si sarebbe potuto vendere a caro prezzo e il denaro darlo ai poveri. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 8 e 9. Io, amici miei, mi chiedo seriamente se i discepoli avessero tanto a cuore i poveri. Questo ragionamento mi riporta alla mente certa gente della nostra società che sempre parla e parla ancora di fare delle cose a favore dei poveri, ma personalmente non fanno mai nulla. Tante persone, diciamolo onestamente, si riempiono soltanto la bocca nel parlare di aiutare i poveri e fanno progetti che non finiscono mai, finché non si tratta di toccare la propria tasca. La prova della sincerità del nostro impegno, amici, sta sempre in ciò che facciamo di persona. E bisogna sempre chiedere a noi stessi: quello che sto facendo lo sto facendo per fare buona impressione o lo sto facendo realmente per aiutare chi sta male? Ma vediamo come si svolsero questi fatti. Gesù, accortosi di questo che dicevano i discepoli, disse loro: perché date noia a questa donna? Lei ha fatto un'azione buona verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, invece me non mi avete sempre. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 10 e versetto 11. Per quanto riguarda i cristiani, le persone cioè che sono nate a vita nuova, penso che non dovrebbero dare nulla né fare nulla che non glorifichi il nome del Signore Gesù. Personalmente io mi rifiuto di partecipare a qualsiasi cosiddetta buona azione a meno che Cristo non ne sia glorificato, a meno che non venga fatta nel suo nome, perché se quello che si fa non dà gloria a Dio, non viene fatto nel nome di Cristo, allora darà gloria all'uomo, e questo certamente è sbagliato. Purtroppo, diciamolo ancora, troppo spesso si rimane meravigliati da quanto poco si faccia in questo campo, ed è nauseante sentire quanta corruzione pervade anche gli ambienti politici quando si tratta di fare qualcosa, di svolgere qualche programma di aiuto umanitario verso delle persone che stanno male. Quelli fra noi che dicono di credere in Cristo, che sono cristiani e vogliono onorare e glorificare Cristo, dovrebbero fare di più nel nome di Cristo, non per ottenere l'approvazione degli uomini, bensì quella di Cristo Gesù stesso. Gesù poi continua il suo discorso dicendo: costei, questa donna, versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Così è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 12 e versetto 13. Come abbiamo detto, la casa di Simone il lebbroso, e questa casa stava a Betania, ebbene, Betania era un luogo di amore e di amicizia per il Signore Gesù, al contrario di Gerusalemme, che, come ho detto prima, costituiva un luogo di conflitto, di odio. Gesù, e questo è interessante, non passò una sola notte nella città di Gerusalemme durante quella sua ultima settimana di vita sulla terra, ma ogni sera Gesù rientrava a Betania. Rientrava a Betania per restare in compagnia con le persone che lo amavano. E anche il giorno d'oggi Gesù vuole restare in compagnia di chi lo desidera, di chi lo ama, di chi vuole che lui diventi il proprio salvatore, cioè il salvatore di quella persona. Vediamo dunque che la meravigliosa storia del vaso di alabastro rotto di profumo prezioso ha riempito in un certo senso il mondo con il suo profumo soave. Il Signore Gesù, infatti, come ho letto poc'anzi, disse: dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche ciò che questa donna ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. E così è stato, e ancora oggi si racconta questo avvenimento. Amici, pensate voi che quella donna avesse sprecato il suo olio? Vedete, nei resoconti evangelici leggiamo che la mattina del primo giorno della settimana altre donne si recarono alla tomba di Gesù per ungere il suo corpo per il funerale. Ma quelle donne, come saprete senz'altro, non riuscirono a ungere il corpo di Gesù con i loro balsami, per un semplice motivo: perché Gesù ormai non era più in quella tomba, era risuscitato. Perciò solo quella donna, che l'Apostolo Giovanni ci dice che si chiamava Maria, solo quella donna aveva avuto il privilegio di cospargere di balsamo il corpo del Signore Gesù. Amico mio, se anche tu sei un vero cristiano, cioè una persona che si è convertita a Cristo e che ha chiesto a Cristo la salvezza, perciò se anche tu sei un vero cristiano, allora anche tu, anch'io, dobbiamo rompere, in un certo senso, il nostro vaso d'alabastro nel nome di Cristo Gesù e offrirgli ciò che abbiamo di più prezioso. Il mondo, questo mondo che ci circonda, non conosce Gesù. Perciò dobbiamo fare, come dicevo prima, tanta attenzione, che ciò che facciamo sia soltanto alla sua gloria, non alla nostra gloria, perché se è alla sua gloria, allora noi, se siamo cristiani, ne avremo senz'altro della gioia. Se invece non siamo cristiani, allora cercheremo di fare le cose alla nostra gloria e ne saremo più tristi che mai. Ora, amici, passiamo da questa poetica scena di Betania alla descrizione di un altro avvenimento ben diverso e più triste. Leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 14 a 16. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariota, andò dai capi discepoli e disse loro, dai capi sacerdoti, e disse loro, che mi volete dare? E io ve lo consegnerò. Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, e da quell'ora Giuda cercava il momento opportuno per tradire Gesù. L'azione di Giuda Iscariota è profondamente in contrasto con l'azione precedentemente descritta. Dante, nella sua nota opera, nel descrivere l'inferno, ha assegnato a Giuda e a Bruto il posto più profondo, e fino ad ora nessuno ha mai osato dire che quell'assegnazione sia stata sbagliata. Questi uomini infatti compirono l'azione più bassa che un uomo può compiere, tradendo qualcuno verso cui dovevano soltanto amore e lealtà. Il testo biblico dice che da allora in poi Giuda cercava il momento giusto per tradire Gesù. Infatti l'arresto avrebbe avuto luogo in un momento in cui Gesù fosse rimasto solo, e cioè quando non c'era folla intorno. Perciò Giuda aspettava quel momento per tradirlo. E qui, in questa fase senz'altro triste del Vangelo, dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù parlò molto chiaramente del posto che i beni materiali devono occupare nella nostra vita e mise in guardia contro le insidie che le ricchezze possono costituire per la vita spirituale. Disse esplicitamente che non è possibile dedicarsi contemporaneamente a Dio e al denaro e che per essere graditi a Dio è necessario che sia Lui ad avere il primo posto nella nostra vita. I farisei erano molto attaccati al denaro e si facevano beffe di quanto Gesù andava predicando. Un giorno, mentre parlava su questo soggetto, Gesù narrò una parabola i cui protagonisti erano un uomo molto ricco e un altro molto povero. Il ricco possedeva tutto ciò che di meglio si può desiderare: una bella casa, abiti di lusso, una tavola sempre fornita di cibi squisiti, mezzi per procurarsi ogni divertimento possibile. Il povero, che si chiamava Lazzaro, non aveva né casa né soldi, era coperto di stracci e non aveva di che sfamarsi. Passava le sue giornate seduto presso la porta del ricco e si cibava degli avanzi della sua tavola. Era malato, coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargliele. Un giorno Lazzaro morì e gli angeli lo portarono dove si trovava anche Abramo, nel luogo di pace che accoglieva i morti che avevano creduto in Dio ed erano vissuti giustamente. In seguito morì anche il ricco, e con ogni probabilità fu sepolto con gran pompa. Egli andò però all'inferno, nel luogo dei tormenti. Mentre soffriva pene tremende, vide a grande distanza Lazzaro in compagnia di Abramo. «Padre Abramo!» invocò. «Abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del suo dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché spasimo dal dolore in mezzo a queste fiamme». «Figliolo», gli rispose Abramo, «ricordati che mentre eri in vita tu avevi tutto e Lazzaro non aveva nulla. Ora egli è consolato mentre tu soffri. Ma oltre a questo, vi è un grande abisso fra te e noi, e chi si trova dove sei tu non può venire di qua, come chi è qui non può venire da voi». «Padre Abramo», supplicò allora il ricco, «ti prego, manda qualcuno a casa mia ad avvertire i miei 5 fratelli di questo luogo di tormento, affinché alla loro morte non debbano venirci anch'essi. Le scritture ne parlano e avvertono di questo pericolo. I tuoi fratelli possono leggerle se vogliono», replicò Abramo. E il ricco: «No, padre Abramo, essi non si daranno la pena di leggerle. Ma se qualcuno andasse fino a loro dal soggiorno dei morti, allora si pentirebbero dei loro peccati». «Se non danno ascolto a Mosè e ai profeti», rispose Abramo, «non si lascerebbero persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse». Gesù voleva dimostrare che spesso le ricchezze appagano l'uomo mentre è sulla terra, occupando a tal punto la sua vita che non si sogna nemmeno di dedicarsi alla ricerca di Dio. Così non sente il bisogno di pentirsi dei propri peccati e finisce irrimediabilmente perduto. Quanto ai poveri, invece, vivendo nel bisogno, è molto più facile che cerchino il Signore, che credano in Lui e lo amino, e questo procura loro la salvezza eterna. Il Signore Gesù insiste molto sulla necessità di procurarsi delle ricchezze spirituali ed esortò a dedicarsi alla ricerca di esse almeno con lo stesso impegno e ardore con cui molti uomini si affannano a procurarsi dei beni materiali. In una delle sue parabole, infatti, insegnò a essere accorti e previdenti riguardo al futuro eterno, invitando ad adottare, in campo spirituale, lo stesso atteggiamento di coloro che non guardano in faccia nessuno pur di assicurarsi il domani terreno.

Un giorno, mentre era in viaggio verso Gerusalemme, Gesù passò presso il confine fra la Galilea e la Samaria. Alle porte di un villaggio si imbatté in 10 lebbrosi. I 10 uomini si fermarono a una certa distanza e cominciarono a gridare: «Gesù, Signore, abbi pietà di noi!» Come abbiamo spiegato altre volte, la lebbra è una malattia orribile, contro la quale ai giorni di Gesù non esisteva nessuna cura. Per paura del contagio, si usava isolare i lebbrosi dalla società. I poveretti erano costretti a vivere fuori dai centri abitati, esposti alle intemperie, trovando tutt'al più rifugio nelle caverne. Il morbo deformava in modo impressionante le loro sembianze, conferendo loro un aspetto terrificante. Spesso avevano sul corpo delle piaghe aperte. Quando percorrevano zone abbastanza frequentate, dovevano gridare per legge «Impuro! Impuro!» per evitare che qualcuno si avvicinasse inavvertitamente a loro. Gesù non fu sordo alle loro invocazioni. Li guardò e disse: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» Per essere reinserito nella comunità, un uomo che aveva sofferto di lebbra aveva bisogno della dichiarazione di un sacerdote che confermasse l'avvenuta guarigione. I 10 infelici presero Gesù in parola e si avviarono. Strada facendo, la loro lebbra disparve improvvisamente e si ritrovarono completamente guariti. Poco dopo, uno di essi tornò indietro, gridando «Gloria a Dio, sono guarito!» Pieno di riconoscenza, si prostrò con la faccia nella polvere ai piedi di Gesù e lo ringraziò. Quest'uomo era un samaritano e, come tutti i suoi conterranei, era odiato e sprezzato dai giudei. «Ma non eravate in 10?» domandò Gesù. «Dove sono gli altri 9? Possibile che soltanto questo straniero sia tornato per dare gloria a Dio?» Benché tutti e 10 fossero stati guariti, soltanto uno era ritornato sui suoi passi per ringraziare Gesù. Gesù si rivolse di nuovo al samaritano e gli disse: «Alzati, va pure, la tua fede ti ha salvato».

0: Marta e Maria, di cui abbiamo già sentito parlare in un'altra occasione, avevano un fratello di nome Lazzaro. Gesù conosceva bene tutti e tre, perché durante i suoi viaggi si fermava talvolta a casa loro come ospite in compagnia dei discepoli. Un giorno Lazzaro cadde gravemente malato. Angosciate, le due sorelle mandarono un messaggio a Gesù per avvertirlo: «Signore, nostro fratello, il tuo buon amico Lazzaro, è molto ammalato». In quel tempo Gesù stava viaggiando in Perea, regione a oriente del Giordano. Quando qualcuno gli chiedeva di sanare un malato, di solito Gesù agiva con prontezza, ma questa volta, benché Lazzaro fosse un suo caro amico, non si affrettò a recarsi a Betania per aiutarlo. Attese di proposito 2 giorni e poi disse ai discepoli: «Andiamo in Giudea». Poiché i capi giudei si proponevano di ucciderlo, i discepoli avevano pensato che egli, consapevole del pericolo, non volesse tornarvi. Perciò obiettarono: «Maestro, solo pochi giorni fa i giudei hanno cercato di ucciderti e tu vuoi tornare da loro?» Ma Gesù li rassicurò dicendo che chi cammina nella volontà di Dio non corre nessun pericolo. Nel frattempo, Lazzaro era andato via via peggiorando sotto gli occhi ansiosi e preoccupati delle sorelle. Esse speravano di veder comparire Gesù da un momento all'altro, ma Gesù aveva preferito aspettare per dare poi una dimostrazione ancora più grande della sua potenza. Lazzaro morì e i vicini di casa aiutarono le due donne a dargli sepoltura. Lo avvolsero in bende e in un panno bianco, come usava allora, e lo deposero nella tomba. Giunto in prossimità di Betania, Gesù disse ai discepoli: «Il nostro amico Lazzaro dorme». Essi presero le sue parole alla lettera e osservarono: «Se dorme, vuol dire che sta meglio». Allora Gesù disse chiaramente che Lazzaro era morto e soggiunse: «Per il vostro bene sono contento di non essere stato presente, così potrete avere un'altra opportunità di credere in me». Arrivarono a Betania 4 giorni dopo la sepoltura di Lazzaro. La casa di Marta e Maria era piena di gente che cercava di consolare le due sorelle. «Signore», disse Marta andando incontro a Gesù, «se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto».
1: «Lazzaro vivrà di nuovo», replicò Gesù.
0: «Sì, lo so», disse Marta. «Tornerà in vita nella risurrezione dell'ultimo giorno, alla fine del mondo».
1: «Io sono la risurrezione e la vita», disse ancora Gesù. «Chi crede in me, anche se muore, vivrà». Poi chiese: «Dove avete deposto Lazzaro?»
0: Fu condotto fino alla sua tomba. Vi era molta gente intorno che piangeva e anche Gesù pianse.
1: «Guardate come l'amava», commentarono i presenti nel vedere le sue lacrime.
0: Qualcuno osservò: «Ma non poteva quest'uomo che apre gli occhi ai ciechi impedire che il suo amico morisse?»
1: Gesù sospirò e andò più vicino al sepolcro che era chiuso da una pesante lastra di pietra.
0: «Togliete la pietra», disse.
1: «Ma signore», obiettò Marta, «è lì dentro da 4 giorni, ormai il suo corpo si sarà decomposto e puzzerà».
2: «Se credi, tu vedrai la gloria di Dio», disse Gesù.
0: La pietra tombale venne tolta. Gesù alzò gli occhi al cielo e disse:
1: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito».
0: Queste parole sono una meravigliosa dimostrazione della sua perfetta fede in Dio. Gesù era tanto certo della risposta di suo padre che poteva ringraziarlo prima ancora di vederla in atto. Poi gridò con voce potente: «Lazzaro, vieni fuori!» E Lazzaro uscì, ancora avvolto nelle bende e nel bianco sudario che gli ricopriva il volto.
3: «Scioglietelo e lasciatelo andare», ordinò Gesù.
1: Fu subito obbedito. Lazzaro era vivo, nessuno poteva dubitarne. Immaginate la gioia di Marta e Maria.

numerosi testimoni del sorprendente miracolo credettero in Gesù. Per alcuni invece la prima preoccupazione fu quella di correre dalle autorità religiose a riferire l'accaduto. Il fatto preoccupò oltremodo i farisei e gli altri capi religiosi, che radunarono in gran fretta il Sinedrio per decidere al più presto il da farsi. «Se lo lasciamo vivere e andare avanti», dissero, «andrà a finire che tutti gli uomini crederanno in lui». Risolsero che per il bene della nazione era necessario mettere fine alla sua vita. «Conviene che un uomo solo muoia per il popolo», concluse il sommo sacerdote Caiafa, «e salvare così l'intera nazione». Senza rendersene conto, Caiafa aveva pronunciato parole profetiche. La morte di Cristo sarebbe stata il mezzo di salvezza per l'umanità intera, l'unico mezzo valevole agli occhi di Dio. E ora il sacrificio di Cristo è a disposizione di chiunque voglia accettarlo con cuore pentito e sincero come espiazione dei propri peccati. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Rimaniamo ancora sul tema della rivelazione. Abbiamo visto come la teologia divida la rivelazione in due forme, rivelazione generale e rivelazione particolare o speciale, ognuno poi la chiama come vuole, però è il concetto che conta, ecco. Abbiamo visto che la rivelazione generale consiste nella creazione, nella coscienza, e questo è un dato veramente molto molto importante da tenere a mente, e nella storia, o se volete nella provvidenza. Poi abbiamo visto la rivelazione speciale invece, che si suddivide in parola ispirata, Dio non è rimasto muto, ha parlato, e poi vedremo come ha voluto che la sua parola fosse scritta, parola incarnata, la persona di Gesù Cristo, il Logos divino, che prende forma umana, e qui abbiamo visto che la rivelazione raggiunge, per quello che ci riguarda, il suo apice, il punto estremo. In Cristo non solo possiamo udire la parola di Dio, ma vedere Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Poi abbiamo visto, passando velocemente, la terza forma della rivelazione speciale, che è la rivelazione finale, che non ci appartiene ancora. Un giorno tutti saranno al cospetto di Dio e lo vedremo per quello che egli è. I credenti per la salvezza, gli empi, i reprobi per la loro dannazione eterna. Però Dio si farà conoscere. Bene, vorrei rimanere con voi sul tema della rivelazione. Abbiamo detto che non l'abbiamo esaurito. Vi dico, vi anticipo che quello che diremo potrebbe sembrare poco influente, poco importante nel tema ermeneutico, perché andiamo a vedere dei dettagli della rivelazione speciale in Cristo. Però ritengo, e se potrebbe fare uno studio tutto a parte, molto più diciamo completo, molto più dettagliato e anche molto più edificante, ma vi voglio lasciare degli estremi su cui potrete pensare, potrete riflettere, perché in fondo è importante anche questo aspetto. Non tanto ai fini della buona lettura biblica, ma perché ci rivela maggiormente la persona di Cristo. E abbiamo detto che Cristo è l'apice della rivelazione. Dopo aver parlato, dice lo scrittore della lettera agli ebrei, in molti modi e in molte maniere ai padri anticamente, negli ultimi tempi Dio ha parlato a noi nella persona del suo figliuolo, eccetera, eccetera, eccetera, un testo che conoscete. Il capitolo primo di Giovanni, al versetto 14, dice una cosa importantissima. Dice che il Logos si è fatto carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. Il Logos si è fatto carne. E noi concentriamo maggiormente la nostra attenzione su questa prima parte del versetto. Bellissima, importantissima. Ma a volte trascuriamo la seconda parte del versetto. Ed ha abitato per un tempo fra di noi. Cosa siamo soliti dire noi? Che Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza. È venuto

eretico, e vi dico subito, è vero, è una grande verità, ma non è tutta la verità. A volte dimentichiamo altre cose che ai fini non dell'ermeneutica presa a parte, ma ai fini della rivelazione sono importanti. E questi altri aspetti della venuta di Cristo sono proprio racchiusi lì nella seconda parte del versetto 14, capitolo 1 di Giovanni. Ha abitato per un tempo fra di noi. Dico un'assurdità, ma Dio si doveva proprio incarnare nel seno di una donna vergine? Doveva proprio nascere come un bambino bisognoso di cure? Mica si è messo lì a cibarsi da solo. Maria, Giuseppe hanno dovuto prendersi cura di loro, di lui. Dio ha dovuto vivere un tempo, circa 30 anni, di cui non sappiamo niente, quasi niente, quasi niente. L'infanzia di Gesù ci ha ricamato sopra la Chiesa Cattolica moltissimo, ma sono leggende. Non c'è niente di scritturale, tranne quella piccola parentesi a 12 anni che discute con i dottori della legge nel Tempio, ma del resto lo ritroviamo al battesimo, circa 30 anni. Dio non poteva incarnarsi in un uomo adulto? Poteva incarnarsi in un uomo non nato di donna, eccetera, ma in una nuova creazione poteva formare, come ha formato un bambino, è vero, un embrione, un bambino nel seno della Vergine, poteva formare un uomo già in età e nel giro di poco caricarsi dei nostri peccati e spiarli sulla croce. Era già finito. No. No. Avete mai pensato questa possibilità? Ma ci sono almeno tre motivi che sono collegati alla nostra salvezza, e sia ben chiaro, non sto negando niente di quello che noi affermiamo, ma che ci prospettano una visione diversa, più profonda, se vogliamo, della missione compiuta dal Signore Gesù. Il primo motivo dell'incarnazione di Dio è appunto la rivelazione. Dio ha voluto farsi conoscere. Proprio ieri parlavo con una gentile signora, giovane signora, è un'impiegata, è cattolica, si interessa molto delle scritture, gode nel conoscerle, mi fa piacere incontrarmi con lei, mi incontro con lei normalmente una volta alla settimana, facciamo un'oretta insieme e stiamo considerando adesso il Decalogo e siamo arrivati alla presentazione di Dio. Non è il primo comandamento, il primo comandamento: non avrai altri dei all'infuori di me. Ma prima Dio si presenta e dice: io sono il Signore tuo Dio. E ieri riflettavamo su questo. Dio si rivela attraverso la sua parola dicendo all'uomo: io sono il Signore, il tuo Dio, indipendentemente che tu lo creda o che tu non lo creda, che tu lo voglia o che tu non lo voglia, che tu lo riconosca o che tu non lo riconosca. È un dato di fatto, è una realtà. Io sono poi diventato praticamente il nome di Dio, no? Vediamo che Gesù lo volevano lapidare perché ha detto: io sono. Io sono il Signore tuo Dio. Perché? Perché nella cecità del peccato, nella cecità del male, l'uomo non pensa a Dio, non riflette su Dio, non crede di dover dipendere

0: da Dio. Se noi vogliamo analizzare il peccato antico di Adamo ed Eva, potremmo stare qui alcuni giorni, su quelle poche righe del capitolo 3 di Genesi, potremmo lavorarci moltissimo e dire che è stato un peccato di orgoglio. Certo, è vero. È stato un peccato di superbia. È stato un peccato di credulità. Si è creduta a Satana anziché a Dio. Potremmo lavorarci tanto, ma sapete qual è il nocciolo del peccato antico, come lo definiva Agostino? È stato il rifiuto della nostra creaturalità. Non abbiamo voluto essere creature di Dio. Rifiutando Dio, voglio essere il Dio di me stesso. È tanto semplice, giusto? Ma alla base di tutto c'è il rifiuto della nostra creaturalità. E da quel momento l'uomo si è disumanizzato, perché l'essere umano è l'essere dipendente da Dio. Vi faccio pochi esempi. Prendiamo Darwin. Darwin, nelle sue teorie, nei suoi studi, nei suoi libri, cosa ha detto in fondo? Che l'uomo è il prodotto del caso. Va bene? C'è questa evoluzione e non si sa bene dove cominci, perché non si ripeta oggi, non si sa, però l'uomo è il prodotto del caso. Dove Dio? Non c'è. Non c'è. L'uomo si è fatto da sé. Ma possiamo prendere Marx. In fondo tutta la dottrina di Marx è: l'uomo vale per ciò che ha e non per ciò che è. Più lavora, più produce, più ha valore. E vediamo che, malgrado non tutti seguono Marx, tutti seguono il dio danaro. Sono proprio ostinati lì, eh? Oppure prendiamo Freud. Freud cosa ha detto dell'uomo in fondo? Io analizzo con parole povere, spicciole, potrebbe essere blasfemo questo modo di affrontare questi grandi temi e questi grandi pensatori, con tutto il rispetto che posso avere per la mente umana e per loro, ma analizzando in fondo, stringendo in ultima analisi quello che hanno detto, Darwin ha detto che l'uomo è il prodotto del caso, Marx ha detto che l'uomo è per ciò che ha o per ciò che fa, Freud ha tolto all'uomo ogni responsabilità. L'uomo non agisce, ma reagisce. E questo, guardate, che nella giustizia moderna si pensa così. Va bene? Perché io vado fuori, ho fame, sono povero, vedo il ricco, chi mi impedisce di ucciderlo e di rubargli quello che ha? Ho colpa? Eh no, la colpa è della società che mi ha fatto povero. Pertanto l'uomo scarica sempre il barile, non c'è più responsabilità, non c'è più senso di colpa. La colpa è della scuola, la colpa è della società, la colpa è dei genitori, la colpa è di questo, la colpa è di quello, ma io non ne ho mai. E questa è la società moderna. È la società moderna. Ma questo cos'è indice di che? È indice della disumanizzazione dell'uomo. Perché l'uomo ha voluto non essere creatura. È chiaro, vero? Bene, la venuta di Gesù riempie questo vuoto. Noi vediamo un Gesù che nasce, beh, non è nato negli agi, non è nato in un grande castello, è nato ed è stato posto in una mangiatoia. E se voi guardate l'iter di Gesù dalla mangiatoia alla croce, non è certamente l'iter di un uomo facoltoso, di un uomo ricco, ma di un uomo nel vero senso della parola, di un uomo che era permeato dallo Spirito di Dio, di un uomo che aveva una relazione con Dio, di un uomo che aveva l'appoggio di Dio, il compiacimento di Dio. E guardate, l'ho detto mi sembra l'altra volta o due volte fa, non mi ricordo, ma credo di averlo detto in questa sede, che Gesù ha onorato l'umanità prendendo veramente e profondamente la forma di uomo, di uomo. Sappiamo che era l'uomo Dio, sappiamo che in lui, unica persona della storia, sono convissute due nature, la natura umana e la natura divina. D'accordo tutto questo, ma Gesù è stato perfettamente uomo, oltre che uomo perfetto. E quando noi ci specchiamo con lui, abbiamo la rivelazione o possiamo comprendere là dove siamo giunti noi, nella nostra disumanizzazione, dove siamo arrivati rifiutando la nostra creaturalità. Ma per questo era necessario che Cristo, Dio, il Logos, nascesse, crescesse e si manifestasse abitando per un tempo fra di noi. Altrimenti come avremmo capito tutto questo? Pertanto l'incarnazione del Logos, o nell'incarnazione del Logos, il Dio Santo, lontano e inaccessibile, si è fatto vicino e abitato per un tempo fra di noi. E dirà l'Apostolo Giovanni: abbiamo contemplato la sua gloria. E dirà ancora che in Cristo l'uomo può conoscere Dio, può vedere Dio attraverso lo sguardo della fede, può ascoltare Dio con il cuore, può comprendere la gloria di Dio. Qual è la gloria di Dio? Lo splendore? Beh, anche. Ma anche qui c'è un concetto più profondo. Quale può essere la gloria di un atleta? È quella di arrivare primo, giusto? Vediamo degli atleti in televisione, italiani o non italiani, che vincono delle medaglie, che sono campioni del mondo. Quella cosa costituisce? La loro gloria. Sono diventati splendenti? Beh, no, non sono diventati splendenti, ma sono rivestiti di una certa gloria. E la gloria di Dio qual è? La gloria di Dio sono gli suoi assoluti valori. Noi abbiamo dei valori, eh? Dio non ci ha privato di valori, ma sono valori relativi. Abbiamo il senso della giustizia, ma non abbiamo la giustizia. Abbiamo il senso della verità, ma non possediamo la verità in senso assoluto. Mentre la gloria di Dio è verità, è giustizia, è amore. Noi sappiamo amare, certamente, ma non possediamo l'amore nel senso completo. La bontà, il perdono, la santità, la perfezione. Per esempio sul concetto di santità potremmo stare qui una buona oretta a parlarne, perché noi siamo talmente abituati al linguaggio cattolico che il santo è la persona che ha fatto del bene, che c'è tutta una trascendenza nel concetto di santità, che ve la risparmio. La perfezione, ogni valore assoluto. E cosa dirà l'Apostolo Paolo ai Romani? Dice che noi tutti siamo dei peccatori e pertanto privi della gloria di Dio. abbiamo dei valori. Chi dice di no? Per carità. Guai se non fosse così. Ma questi valori sono tutti relativi. Sono tutti relativi. Ma la gloria di Dio sono i valori assoluti. E in Cristo noi possiamo vedere questi valori assoluti. E a questo proposito vorrei dire: non fidiamoci di noi, non fidiamoci della nostra ragione, del nostro pensiero o della ragione del pensiero degli altri. Andiamo sempre alla parola di Dio per scoprire questi valori, perché li scopriamo dove? In Cristo. In Cristo. Vedete, oggi ci sono diverse carenze molto gravi, ce ne sono tantissime, ma alcune sono molto gravi. Per esempio il concetto di autorità. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Una volta c'era, per esempio non tanto tempo fa, ma ai miei tempi, quando si andava a scuola, insomma, il professore poteva anche sbagliare, certamente era un uomo, ma era il professore, se diceva una cosa lo si ascoltava. Il direttore. Oggi non c'è più il concetto di autorità. Ormai i più piccoli si ribellano, impongono la loro volontà, ma anche nelle famiglie. Quante sono le famiglie in cui comandano i bambini? Più piccoli sono, più comandano. E non c'è più una regola, non c'è più un ordine. E il concetto di autorità, quando manca, manca l'ordine, si crea il caos e si cade nel disordine più peggiore. Il concetto, per esempio, di giustizia. Basta guardare quello che succede nel nostro paese, non andiamo tanto in là, per capire che non c'è più il senso della giustizia, non c'è più il senso della verità, c'è solo il senso dell'interesse e via via via via. Va bene? Manchiamo di valori assoluti. Bene, in Cristo c'è la rivelazione. C'è la rivelazione della vera e perfetta umanità, della completezza della creaturalità, benché egli fosse il creatore e non la creatura. C'è la rivelazione della gloria di Dio, dei suoi autentici valori. È importante. Ma c'è un altro motivo per cui Cristo è venuto ed ha abitato per un tempo fra noi. È il problema del male. Non cercate nella scrittura una spiegazione del male. Non c'è. Dio non ce l'ha data. Ci presenta il male. Il male esiste. E dicendo male, intendo non solo il peccato, intendo il male in senso largo, in senso universale, in senso cosmico. C'è il male. Il male è una realtà e ci tocca fisicamente. Ho avuto l'avventura di passare parecchio tempo all'ospedale e so cosa vuol dire il male fisico. È terribile. Ma c'è anche un male morale, c'è un male spirituale. Il male c'è in noi, attorno a noi e fuori di noi. L'uomo sa bene che esiste il male, non ne sa l'origine, non sappiamo da dove viene, ne ignoriamo anche la potenza, la perversione. Ma sappiamo che c'è. E come se lo sappiamo? Lo sperimentiamo, il male. Ma l'uomo non ha ignorato il problema del male. Non so se è più giusto chiamarlo problema o chiamarlo mistero. Possiamo chiamarlo come volete. Ma c'è. C'è. E noi lo troviamo in Eden. Dio non ci dice da dove è scaturito, da dove è venuto. Perché la parola di Dio, parlandoci di Dio, ci parla solo del bene. Allora, Dio è il bene. Dio vede il bene in se stesso, ma vede il male fuori di sé. Questo ci dà già una dimensione. Considerando il concetto di bene, biblicamente parlando, intuiamo qualche cosa sul male, anche se non lo possiamo spiegare tutto, eh? Intuiamo. Allora, ecco che non c'è una demarcazione, una linea, come quella linea lì nel pavimento, di qua il bene e di là il male, no? I confini sono molto più sfumati. Prendiamo un esempio, qui ho delle luci, no? Beh, credetemi, là vicino, c'è molta più luce di quanto ne arriva qui. Giusto? Poi se io ci metto qualche cosa nel mezzo, ne arriva anche meno. E se ci fosse solo questa luce, là in fondo sarebbe quasi buio. Bene, faccio questo esempio per dire: Dio è il bene. In Dio siamo nel bene. Fuori di Dio siamo nel male. Poco o tanto? C'è una differenza. Posso essere a 100 metri da Dio, essere nel male, ma sarò ancora più nel male se sono a 2 chilometri. Faccio un esempio molto terra terra per cercare di capire il concetto. Bene, Cristo è venuto anche per affrontare e demolire il concetto del male che lui conosce. Gli uomini hanno fatto una ricerca e dall'antichità si è formulata una specie di teoria sul male. Viene dall'antichità orientale, ma questa teoria, questo pensiero sul male, dall'Oriente si è trasferito in Grecia. La Grecia lo ha sposato. Noi sappiamo che i filosofi greci sono famosi per il loro acume, la loro volontà di sapere sempre cose nuove. E dobbiamo dire che molte cose, purtroppo, dalla filosofia greca sono passate nella dottrina cristiana. Qual è questo pensiero orientale? Il dualismo. Il dualismo, in fondo, anche qui riduco i frammenti in briciole dei concetti grandi, no? Crede nell'esistenza di due forze opposte nell'universo, il bene e il male. Queste due forze sono in contrasto fra di loro, lottano fra di loro, combattono fra di loro, a volte vince una e a volte ne vince una, vince l'altra. Pertanto noi siamo come dibattuti fra queste due forze. E la filosofia greca ha aggiunto poi qualche cosa. In tutti questi pensieri c'è sempre chi ci aggiunge qualcosa. Il male è nella materia, il bene è nello spirito, oppure il male è in ciò che è concreto, solido, che si vede, il bene è in ciò che non si vede. Pertanto dentro siamo perfetti e fuori no. Ma se io adesso mi avvicino a Giacomo e in un momento così di follia gli do uno schiaffo, non posso dire che è la mia mano che l'ha colpito, ma è logico che la mia mano ha ubbidito a un impulso interiore, un impulso del cuore. Mica la mia mano è andata per i fatti suoi. Vi ricordate per esempio quando Paolo, capitolo 17 degli Atti, parla nell'Areopago di Atene? Oh, lo ascoltano, eh? Sono interessati questi filosofi, eh? Sono interessati. E lui parla di un Dio sconosciuto, che loro adoravano ma senza conoscerlo. Ma quando comincia ad annunciare questo Dio sconosciuto, cominciano a mettersi sul chi vive, finché non parla della resurrezione. E lì lo mandano a quel paese. Perché? Perché per i greci la resurrezione era una sconfitta, era un tornare indietro, in quanto la morte del corpo liberava l'anima che finalmente era libera di viaggiare, di solcare i cieli, eccetera. E questo concetto è passato nel cristianesimo. Vi ricordate in Prima Giovanni, per due volte l'apostolo Giovanni dice una cosa molto molto interessante. Dice: chi è nato da Dio non pecca, non commette il peccato. Oh, questo mi mette in crisi, perché io pecco, non so voi, ma io sì, lo confesso, e tante volte pecco senza neanche accorgermene, è la mia natura. Non lo dico per giustificarmi, ma lo confesso. E allora non sono nato da Dio. Giusto? Eppure io sono un credente. Mi reputo un credente, piccolo, minimo, modestissimo, tutto quello che volete, ma insomma, un po' credo. Dico al Signore: sovvieni alla mia incredulità, ma io ti credo. E nei nostri ambienti, sapete come è stato interpretato questo duplice passo della Prima Giovanni? Noi pecchiamo con il corpo, ma l'anima non pecca. Questo è dualismo. Questo è dualismo greco. È filosofia greca. Che il male è nella materia e il bene è nello spirito. No, non possiamo credere questo. Perché se io odio Marco, non lo vero, ma se io odio Marco, mica lo odio col corpo, è vero o no? Lo odio dentro, magari mi mostro tutto gentile e servizievole con lui, però dentro lo scannerei. È così, è la realtà della nostra vita, giusto? No, prendo Marco perché ci conosciamo bene e non ci sono sospetti di questo genere. Ma Gesù cosa diceva? Cosa diceva Gesù? Diceva che è dal cuore che viene fuori il male. Pertanto il male che io posso esprimere con il mio corpo in un modo o in un altro, a parole, in ira, con percosse, con tutto quello che volete, è nato dentro. Pertanto non c'è un'interiorità perfetta e un'esteriorità peccatrice o imperfetta, non esiste questo, non è biblico. Eppure questi concetti sono passati attraverso, dalla filosofia al cristianesimo. Quello che dice Giovanni è: chi non ama, chi commette il peccato di non amare, è tutto, bisogna vedere, ecco, questo è un concetto ermeneutico, bisogna vedere tutto il contesto della lettera, la lettera dell'amore. Allora è logico che dice a un certo momento: chi non ama non è nato da Dio, è ovvio, ma non chi non pecca in senso generale, chi commette il peccato di non amare non è nato da Dio. Questo lo possiamo capire benissimo, e questo è in carattere, è conforme a tutto l'insieme della scrittura. Giusto? Ma non è solamente il dualismo il pensiero filosofico, eh? Il dualismo è il più antico, ma recentemente ne sono sorti altri. Abbiamo dei filosofi moderni, relativamente moderni, che hanno dato vita a due correnti di pensiero. Uno è l'idealismo. Sapete cosa dice l'idealismo? Il male non c'è. È tutto bene. Siamo noi che delle volte lo vediamo, ma in realtà non esiste. Non c'è il male.
1: Questo è il
0: idealismo. E per farla breve, abbiamo il contrario. E questa è l'ultima perla dei filosofi moderni: il pessimismo. Il bene non esiste, tutto è male. Beh, gli idealisti forse dovrebbero andare vicino a qualche cimitero ogni tanto a visitare un ospedale per rendersi conto che il male c'è e come. E i pessimisti, sapete qual è la logica del pessimismo? Che la migliore soluzione è il suicidio. E guardate oggi come siamo conciati nei paesi cosiddetti civili. I suicidi non si contano, va bene? Ma non solo. Vive e conquista una specie di angoscia. La gente vive nell'angoscia perché tutto è male. Non si sa più vedere qualche cosa di bene. Tutto è male. E l'unica soluzione è togliersi la vita. Perché? Perché non c'è più niente. Tutto finisce lì. È il pessimismo. Ma voi lo vedete anche nell'arte. C'è un fratello che adesso è andato in pensione, era in ferrovia, ma è un ottimo pittore, molto bravo. E ha fatto anche diverse mostre e ha partecipato come pittore a delle mostre insieme ad altri, va bene? E mi raccontava, dice, guarda, la tal mostra così, così, così, i miei quadri sono stati un successo. Perché? Perché infondono speranza. C'è speranza. E i critici lo hanno lodato proprio per questo. La sua pittura è diversa da quella degli altri. E lui ha espresso la sua fede, la sua gioia, la sua speranza nei suoi quadri. Bellissimo, è bellissimo. Ma oggi tutta l'arte è pervasa dall'angoscia. Prendete la musica, io amo la musica, ma oggi la musica è qualcosa di angoscioso. Una volta ero con mia moglie in un supermercato. Non vedevo l'ora di uscire perché erano 5 note che venivano battute una in fila all'altra per ore. A un certo momento non ragioni più, eh? Hai il cervello che ti va in tilt. E questa è arte? No. Un giorno sono andato a vedere qui alla fiera, la fiera dell'arte moderna. Avevo avuto i biglietti perché non avrei speso quei soldi per andare a vedere quello, ma avevo i biglietti e con mia moglie siamo andati a vedere e mi sono incantato davanti a un quadro, eh? Ah, veramente mi sono incantato davanti a un quadro. Era una bella cornice, un quadro lungo e dentro una tela e incollati c'erano 7 sassi più o meno uguali. Voi ridete, io mi sono avvicinato perché vedevo qualcosa di scritto sotto, dico vado a vedere che cos'è. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
2: Non sei un intenditore d'arte, cara.
0: Sarà così.
2: Un conoscitore.
0: Ma vi immaginate? Il mio nipotino di 5 anni fa dei disegni molto più belli. Crediamo. Ve lo assicuro. Ve lo assicuro. È arte quella? No, quella è una presa in giro. Io mi sono sentito preso in giro. Preso in giro. Recentemente con mia moglie siamo stati a Roma alcuni giorni, era un anniversario e vi posso assicurare, ho visto delle cose bellissime. C'eravamo già andati a Roma, a parte un'ora e mezzo di fila per entrare nei Musei Vaticani, ma a parte quello è normale, ma Villa Borghese ci sono delle cose, delle opere d'arte che sono veramente meravigliose, lì ti incanti, ci sono molti pittori bolognesi, i Carracci, Guido Reni, Albani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quella è arte, che poi possa piacere o non possa piacere, è un altro paio di maniche, ma ti dice qualche cosa. A Londra alla Pinacoteca di Londra ho potuto vedere un quadro che non ricordo più il pittore, perché io non me ne intendo molto di queste, sulla strage degli innocenti. Vi posso assicurare, sono stato lì 20 minuti a guardarlo, ero toccato dentro, avevo la pelle d'oca da come rendeva la ferocia di questa gente che ammazzavano questi bambini. Una cosa, ma lì ti dà qualcosa, ma certe sassi, boh, cosa ti dicono? È arte? È l'angoscia. È l'angoscia.
3: Non sanno più cosa dire.
0: Sì, ma nella volontà di dire qualcosa di nuovo si finisce per non dire più niente. Va bene. Comunque torniamo al Signore, perché in Cristo Dio risponde a queste teorie umane. Al dualismo Dio risponde con la manifestazione della sua sovranità. Non ci sono due forze in lotta, c'è Dio e solamente Dio che impera, che è Signore del cielo e della terra, un Dio che conosce il male e che può usarsi del male, ma che non ha creato il male. E il male è sottoposto a lui. Vi ricordate quando Satana accusa Giobbe davanti a Dio? E Dio cosa gli dice? Prendigli quello che ha, ma non toccare la sua persona. C'è un veto. E quando Satana ritorna davanti a Dio accusando di nuovo Giobbe, prova a toccare lui, sì, toccalo, ma guardati dall'attentare alla sua vita, c'è un veto. Dio è Signore, è sovrano, non il dualismo. Lasciamo queste invenzioni ai saggi, ai savi, agli astrologi dell'antica Persia o dell'antica Babilonia. Sono tutte menzogne. La realtà è Dio. Io sono il Signore tuo Dio. E in Cristo si manifesta la sua sovranità. È Cristo che sgridi i venti, che calmi il mare. È Cristo che con 5 pani e 2 pesci sfama una moltitudine di 5.000 uomini più le donne e i bambini, perché ormai non li contavano le donne e i bambini allora, ma c'erano anche loro e mangiavano. È Cristo che risorge dai morti, il figlio della vedova di Nain, che risorge dai morti Lazzaro. E Cristo è sovrano. E vi ricordate quando Gesù cammina sull'acqua? Pietro, prima hanno pensato fosse un fantasma, e poi Pietro dice: se sei tu, comanda che io venga da te, vieni. E Pietro cammina sull'acqua finché non ha paura. E Gesù lo prende, uomo di poca fede. E poi salgono sulla barca e gli altri 11, non Pietro, gli altri 11 lo adorano e dicono: veramente tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Nella teologia cattolica Pietro è stato il primo a riconoscere la messianicità di Cristo. Non è vero, Pietro è stato l'ultimo. La Bibbia vi legge da così, non un pezzettino alla volta. E davanti all'idealismo tutto è bene? Dio in Cristo manifesta, dichiara, mette in luce la potenza e la distruzione del peccato. Dio si è dovuto scomodare nella seconda persona della Trinità per annullare il peccato. Anzi, altro che tutto è bene, c'è il peccato. E il peccato è il male, è l'espressione del male. È la morte, è la malattia che la scrittura chiama il primogenito della morte. Si muore tutti di qualche malattia, eh? Nessuno è mai morto di troppa salute. Sono espressioni del male. E Cristo ha denunciato questo. Dio lo ha denunciato in Cristo, fino al punto che Cristo si è caricato dei miei, dei vostri peccati e li ha espiati sul legno della croce. Altro che il male non esiste, tutto è bene, no? Cristo per la realtà del peccato, del male, ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la realtà del male che noi conosciamo in Cristo. E davanti al pessimismo, Dio risponde con l'espressione del suo amore, che può donare pace e gioia. In Cristo abbiamo questa espressione di Dio. Allora Dio è sovrano, il male esiste, ma il male è stato vinto alla croce da Cristo. Non risolviamo il problema del male, ma lo risolviamo in Cristo. Non lo risolviamo mentalmente, logicamente, razionalmente, ma lo risolviamo per la fede, perché in Cristo abbiamo le risposte che contano, quelle che contano, quelle che ci fanno del bene. E infine l'incarnazione di Dio in Cristo ha un altro scopo. Sono i tre maggiori, ne potremmo forse sviscerare qualcun altro, ma sono sulla base di questi. Queste sono le tre colonne portanti dei motivi per cui Dio si è incarnato in Cristo. C'è in tanti ambienti evangelici un grande dibattito, il grande dibattito intorno alla figura di un teologo, Giovanni Calvino, che ha detto la sua. E uno dei cinque punti di Giovanni Calvino è che Cristo è morto solo per gli eletti. Dio salva chi vuole, perde chi vuole. Pertanto Gesù Cristo non è morto per tutti, ma è morto solo per gli eletti. È uno dei cinque punti classici del calvinismo. Non voglio entrare in merito a questo, è stato senza dubbio un uomo notevole, di notevole spessore. Non vogliamo denigrare, però il suo pensiero non mi convince pienamente. Ma Cristo non è morto solamente per me. Sì, possiamo dire è morto per noi, è vero, ma non è morto solo per gli eletti. Il sacrificio di Cristo ha avuto una portata universale, universale. Perché? Perché attraverso l'incarnazione di Dio e la missione che Cristo ha compiuto in obbedienza a Dio è stata resa possibile la restaurazione universale di tutti i danni provocati dal male. Romani capitolo 8 ci dice chiaramente che il peccato di Adamo ed Eva, ma anche il mio peccato, il vostro peccato, ha trascinato nel male tutta la creazione di Dio. Bene, questa creazione di Dio trascinata nel male è stata restaurata dal sacrificio di Cristo. Pertanto, non solamente la salvezza nostra, cosa che ci riguarda da vicino e che è molto importante per noi, indubbiamente, ma uno spazio molto più grande, c'è un respiro molto più grande nell'incarnazione del Logos. È venuto per rivelarci Dio. È l'apice della rivelazione di Dio. È venuto per affrontare e debellare il problema del male. E voi sapete che quando si vuole conquistare un territorio bisogna entrarci. Immaginate che l'Italia faccia guerra alla Svizzera. mica ce la possiamo fare col computer o con cose di questo genere. Bisogna che i fanti, i carri armati, superino le Alpi e entrino nel territorio svizzero. Allora sì, si conquista. Gesù è entrato nel territorio del male. È stato l'uomo del dolore, è familiare con la sofferenza. Pensate, è entrato lì per vincere il male e l'ha vinto alla croce. Quando Satana era tutto felice perché Cristo era morto, non ha capito che era morto lui, che era finito lui, perché Cristo è risorto. E nella resurrezione di Cristo c'è il trionfo del bene, c'è il trionfo della grazia di Dio. Pensate se avessimo un salvatore che non ha potuto salvare se stesso, saremmo degli illusi, no? Se non ha potuto salvare se stesso, salva noi, no? Ma Cristo è risorto. E la più grande testimonianza della grazia di Dio è in una tomba vuota. Non siamo chiamati ad andare a toccare una pietra nera, bianco, di qualsiasi altro colore. Siamo chiamati semplicemente ad entrare spiritualmente, col cuore, in quella tomba vuota e credere. E credere. Il male è stato vinto. Ma non solo il male è stato vinto. È stato vinto le conseguenze del male. Sono state vinte. Tutto il travaglio della creazione oggi è restaurato. Non lo vediamo, ma lo vedremo, perché oggi c'è ancora il male. Noi siamo liberati dal dominio del male, dalla concupiscenza del male, ma non siamo liberati dalla presenza del male. Siamo liberati dalle conseguenze del peccato, ma il peccato c'è ancora in noi. Ce lo dobbiamo ripetere. Ebbene, le conseguenze del male a livello universale, a livello cosmico, sono state vinte da Cristo alla croce. Questi sono i tre motivi fondamentali per la venuta di Cristo in terra. Sono cose che, leggendo la Bibbia, dobbiamo tenere presente, anche se, come dicevo prima, non sono specificatamente legate all'ermeneutica. Io capisco che, parlando di ermeneutica, ci aspettiamo un insieme di regolette e dire: devi fare così, così, così, così, come fare il soffritto, come fare un piatto di minestra, come cuocere una bistecca e quello che volete. Non è proprio così. Dobbiamo avere una dimensione biblica, dobbiamo avere una, come dire, una visione biblica. Allora saremo anche in grado di leggere correttamente la Bibbia. Anche. Altrimenti, sì, avremo un libro, ci tireremo fuori qualche cosa, ma io faccio una distinzione nell'ambito dei predicatori. Ci sono artisti della parola e ci sono degli artigiani. Fanno quello che possono, senza critiche, per carità. Ma il Signore vuole che noi la svisceriamo profondamente. E allora bisogna avere una visione globale. Non ci dobbiamo accontentare del sentito dire, non ci dobbiamo accontentare di poche nozioni. Dobbiamo avere questa visione generale. Allora, credetemi, la parola di Dio ci parlerà profondamente. E saremo come i due discepoli sulla via di Emmaus. Ma non ardeva il nostro cuore in noi mentre lui ci parlava per la via? Come facevamo a essere così chiusi, tonti, da non capire le cose meravigliose che Gesù diceva ai due discepoli? E come facciamo noi a volte a rimanere così chiusi, indifferenti davanti alle meraviglie della parola di Dio? Abbiamo bisogno veramente di approfondire La prossima volta cercheremo di andare un pochino più veloci, ma vorrei parlare con voi di ispirazione e di illuminazione, come la parola ispirata di Dio è divenuta libro, è divenuta scrittura. E qual è l'azione dell'unico autore, che è lo Spirito Santo, della parola di Dio per aiutarci a capirla? E dobbiamo avere dei requisiti interiori perché lo Spirito Santo ci aiuti in questo. Poi applicheremo delle regole che non sono poi un granché di, non è niente di trascendentale, ma prima c'è la disposizione del cuore. Va bene? Quante volte noi ascoltiamo delle persone e non ci ricordiamo niente, perché non abbiamo ascoltato come si ascolta per udire. Abbiamo ascoltato. Come stai? Intanto ci siamo già voltati e quello là dice bene e non ce ne occupiamo più. È così, purtroppo. Invece no. Dobbiamo avere questa, come dire, questa disposizione d'animo. Allora lo Spirito del Signore ci userà in un modo particolare e interverrà in noi in un modo particolare, perché possiamo veramente capire. Ci sono delle cose nella scrittura, ve ne ho citato una l'altra volta, tenetelo presente il compitino, poi verso la fine ce ne occuperemo e vedremo che quante cose diamo per scontate e non sono così. E non sono così. Bene, possiamo pregare un attimo? Sì, prego, prego.
4: Una domanda.
0: Sì?
4: Prima lei ha detto, prima Giovanni dice che chi è nato da Dio non pecca.
0: Sì.
4: Quindi noi?
0: Ho detto anche che il peccato di cui parla Giovanni è la mancanza d'amore.
4: Ah, scusa.
0: Sì, il senso di tutta la prima epistola di Giovanni è l'amore. Allora Giovanni dice, chi non ama non è nato da Dio, però lo dice nella maniera di vedendo il lato negativo del non amore. Il non amore non è odio, può essere anche indifferenza. Di quello là non me ne importa niente, ma Giovanni dice chi non ama, perché tutta la lettera è basata sull'amore. Ecco l'importanza, qui faccio un piccolo aggancio, l'importanza del contesto, lo vedremo poi fra le regole. Non dimenticate mai il contesto di un testo. Prima vedremo cos'è un testo, poi vedremo il suo contesto. Ma non possiamo dimenticarlo. Non possiamo prendere un verso della Bibbia e fare della versettologia. Cioè quel verso dice così, allora è un dogma, per carità, per carità. Quante parole ho detto io questa sera, ma quante parole dite voi in una giornata, va bene? E non tutte hanno il senso che può apparire immediatamente. Perché? Perché fanno parte di un discorso. Se noi registrassimo tutto quello che diciamo in un giorno e poi tagliassimo il nastro, possiamo farci dire quello che ci pare. Perché diciamo tante cose che non hanno il senso proprio. E nella scrittura, quando noi tagliamo dei testi, allora vuol dire che non armonizziamo con la scrittura e possiamo far dire alla scrittura. Qualcuno ha detto che la Bibbia è una chitarra su cui si suona qualsiasi melodia, Perché? Perché ci sono tante parole che tagliamo e prendiamo fuori dal loro contesto. Chiaro? Preghiamo allora. Padre, ci rendiamo conto che tu ci hai fatto un dono infinito nella tua parola, perché nella tua parola noi troviamo la rivelazione di Cristo, noi troviamo come Egli abbia manifestato la tua sovranità, la tua grandezza, la tua maestà, la tua gloria. Nella tua parola noi troviamo come Cristo sia la sola, unica, autentica risposta al problema del male. E nella tua parola troviamo la grandezza dell'opera di Cristo, che non ha coinvolto solo il Calvario, la città di Gerusalemme o questa nostra povera terra, ma tutto l'universo è stato ricondotto a te attraverso il suo sacrificio. Grazie, Signore. Siamo dei piccoli, poveri, miseri uomini, ma tu ci hai arricchito immensamente e noi ti vogliamo benedire e ringraziare per quello che ci hai dato. In Cristo Gesù. Amen.
5: Amen.
6: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: È Eliseo che vi parla, cari amici all'ascolto, e in questo detto fra noi vogliamo continuare sul discorso molto sentito, a mio avviso, e cioè il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Prima di farlo, però, desideriamo chiedere alla regia gentilmente di farci ascoltare un po' di musica. Buon ascolto.

Marito, ama tua moglie. È un preciso comandamento questo che viene riportato in più parti della Bibbia. Abbiamo detto in una trasmissione precedente che l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio. Dunque egli, cioè il marito, deve esercitarla con fermezza e con prudenza. Ma è Dio che la stabilisce, è Dio che la sostiene. L'autorità affidata al marito deve dunque restare nelle sue mani. Egli però la deve considerare non come un diritto, bensì come un dovere. Non deve mai pensare al potere che gli è stato dato senza ricordare la responsabilità che ne consegue. Deve riconoscere che il governo costituisce un fardello e quindi accettarne il peso. Qualunque cosa si fa a casa sua deve corrispondere alla sua volontà, perché egli ne renderà conto. Non deve chiudere gli occhi su questa responsabilità né cercare di sottrarsi, perché rimane sempre sua. Può sacrificare quel che riconosce come giusto, ma dovrà sempre rispondere di quanto permette a casa sua. Se sopportano i suoi un comportamento stolto, un comportamento dannoso o offensivo, non ci sono scusanti, a mio avviso. Invano si difenderà dicendo che ha lasciato il timone per amor di pace. Per il pretesto di evitare la discordia domestica non può abbandonare le sue responsabilità, perché non gli sono state affidate dagli uomini, ma da Dio, queste responsabilità. Deve quindi guardarsi da un esitante ostentamento dell'autorità, ma in ogni questione di importanza deve mantenere con dolcezza, con saggezza, la sua posizione di capo di famiglia in maniera ferma e decisa. La donna dunque deve guardare con rispetto il campo di azione, il campo di autorità del marito, e il marito non deve disprezzare, d'altro canto, l'attività della moglie. Egli commette una grave ingiustizia quando suppone che le responsabilità di lei siano soltanto sciocchezze. Egli deve ricordare il suo dovere di averla cara, il suo dovere di rispettare i suoi sentimenti. Se ne sottovaluta il lavoro, se ne sottovaluta le responsabilità,

niente, ma tu le superi tutte. Marito, considera tua moglie come un tesoro elargito da un Dio generoso. Amala, onorala, riconosci i suoi talenti, apprezza le sue fatiche, abbi riguardo per la sua sensibilità. Con tenerezza, con sincerità, esprimi in qualche maniera ogni giorno il tuo amore per lei. Questa vitamina quotidiana renderà la vita coniugale molto più soddisfacente per tua moglie e di conseguenza anche per te. L'Apostolo Paolo ebbe a dire, a ben ragione: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro loro. Con queste parole mi pare Paolo riveli una mancanza dei mariti che supera ogni altra, cioè l'asprezza. L'asprezza, cari amici, mina il miglior matrimonio che sembrava saldo come una roccia. Il marito giunge a confidare troppo nella fedeltà che serba in fondo al cuore e non si cura di come si esprime nelle piccole cose. Si permette, per esempio, di essere negligente laddove dovrebbe mostrare grande rispetto, grande tenerezza. Si comporta con riguardo verso gli estranei e per loro indossa gli abiti migliori, ma a casa sua è tutt'altro uomo. Invece, sarebbe meglio offendere qualunque altra persona al mondo, piuttosto che l'unica che si sia dedicata completamente a noi. È suo dovere, cioè del marito, rallegrare il cuore di lei tutti i giorni e rafforzare continuamente, con la tenerezza del suo affetto, con la nobiltà del comportamento, il legame che li unisce. Se in qualcosa ha dei motivi di insoddisfazione, ne parli quando si trovano soli e in modo tale da ferire la sua sensibilità il meno possibile. Ogni biasimo, per esempio, in presenza dei figli, ogni rimprovero davanti agli estranei è per lei fonte di grande dolore, fonte di grande amarezza. Inoltre, un simile comportamento danneggia la dignità anche del marito stesso. Il matrimonio, cari amici, si fonda sulla stima reciproca, la quale stima è nutrita dalla cortesia. Naturalmente questa deve scaturire dall'intimo. È inutile che sia una forma priva di contenuto. Tuttavia le forme esteriori servono, ma bisogna considerare con indifferenza o come un'usanza noiosa e assurda la normale cortesia nella vita coniugale? La trascuratezza nel modo di vestire, nel modo di parlare in famiglia è vicina a una mancanza di rispetto. Come esiste un rapporto tra la cura della pulizia personale e la purezza dell'anima, così a mio avviso l'indifferenza verso il galateo conduce facilmente a disprezzare la dignità propria e altrui. Mariti, amate le vostre mogli, abbandonate il vostro orgoglio, abbandonate il vostro egoismo, abbandoniamo i nostri pretesi diritti, seguiamo il nostro Signore Gesù fino alla croce. E l'amore del Calvario fiorirà e trasformerà ogni cosa, anche nella nostra famiglia.

Abbiamo considerato in questa serie come Dio vuole che facciamo i piani per la nostra vita come cristiani. Stiamo osservando l'epistola di Giacomo 4:13-17 che ora vogliamo rileggervi. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. E che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire, se piace al Signore, saremo in vita e faremo questo e faremo quell'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Nella scorsa trasmissione considerammo il primo e più essenziale ingrediente necessario per fare piani come cristiani, e questo è di non far piani per un viaggio troppo lungo, e qui dobbiamo ricordarci che Giacomo non è contrario all'idea di far preparativi. Dio fece preparativi e li seguì, e noi creati nella sua immagine non possiamo farne a meno. Se un piano era necessario a Dio, Giacomo ci dice che è necessario prima anche a noi, ma ci ricorda che la prima cosa che dobbiamo riconoscere nel fare i nostri preparativi è che essi hanno la probabilità di non poter essere mai finalizzati perché la nostra vita è corta. Per certo nessuno di noi può fare piani lungimiranti con una certa assolutezza. Giacomo ci domanda: cos'è la vostra vita? Voi non sapete cosa essa sarà domani, e ci ricorda che siamo come un vapore, una nebbia, uno sbuffo di fumo che d'un tratto appare ed ecco d'un tratto scompare. Ebbene, oggi vogliamo esaminare il secondo fattore necessario nel fare nella vita dei piani che risultino piacevoli a Dio. E non solo la vita è corta, ma Giacomo ci fa notare che essa è totalmente impredittibile per ognuno di noi, non per Dio, ma per noi. Dio sa tutto, conosce ogni nostro sospiro, ha il conto di tutti i capelli del nostro capo, egli è perfino al corrente d'ogni pensiero che vola nell'aria, e non c'è niente di nascosto agli occhi di Dio, niente è impenetrabile a lui. Non solo ha predetto ogni cosa, ma tutto ciò che avviene è parte del suo piano. Ma per noi è un'altra cosa. La vita è estremamente impredittibile. Le cose che così tanto vorremmo e desideriamo e anticipiamo spesso non si concretizzano come vorremmo. Pensate nel passato, 10, 5 o persino un anno fa. Pensavate a quel tempo che avreste vissuto ora dove vivete, nella casa, nella città nella quale ora vi trovate? Cosa pensavate che avreste fatto allora? Credevate che avreste fatto così tanti figli, oppure di non aver figli affatto? Pensavate che avreste fatto le cose che ora voi fate? Vedete, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, i vostri piani non si sono materializzati affatto come ve li aspettavate. Cosa supponevate a quel tempo che i vostri interessi sarebbero stati oggi? Ci sono stati tanti cambiamenti in quei piani che faceste, non è vero? La vita è davvero impredittibile per noi, ed è per questo che Giacomo enfatizza di far piani condizionali, piani che non sono certi assoluti, ma che hanno in se stessi una certa flessibilità. Ma cosa può darci questo tipo di flessibilità? Osservate quello che ci dice nel versetto 15. Invece di preparare piani assoluti dopo aver fatto il nostro meglio per prepararci, noi dovremmo dire: se piace a Dio, noi vivremo e faremo questo e faremo quello. I piani del cristiano devono essere sempre condizionati alla volontà di Dio. Il se che Giacomo qui esorta è assolutamente essenziale in tutti i buoni preparativi dei cristiani. Ora, questo non è il sé del dubbio o il sé della preoccupazione, ma è invece il sé della fede, è il sé della confidenziale dipendenza su Dio. Questo è un sé che rimuove tutti gli altri sé. Dobbiamo prepararci, Giacomo dice, ma farlo condizionatamente. Se piace a Dio, vivremo e faremo questo o quello.
Noi ci prepariamo, dice Giacomo, con santa cautela, ci prepariamo in accordo con la nostra migliore comprensione delle scritture e mentre cerchiamo di applicarle con preghiera alle nostre circostanze giornaliere o ai nostri futuri bisogni, noi ci rivolgiamo a Dio e gli diciamo: Signore, questo è quello che io ho preparato, concedemelo se tu lo vuoi. E facendo così, noi lasciamo posto per cambiamenti e correzioni da essere fatte dallo Spirito di Dio. Così, la seconda cosa che Giacomo ci dice non è solo di far piani considerando la transitorietà della vita e la sua impredittibilità, ma mentre li facciamo dobbiamo tener presente che Dio deve essere incluso nelle cose che consideriamo. Mentre noi ci prepariamo, dobbiamo considerare che Dio sta facendo piani per noi. Vedete, quando si ragiona così e ci si prepara così, noi stiamo dicendo: Signore, ecco qui la mia vita, qui sono i miei piani fatti nel meglio della mia capacità di interpretare la tua volontà e che io propongo di usare nei miei affari giornalieri, ma Signore, tu sei il mio Dio, tu sai tutte le cose, tu sai la fine già dal principio, tu mi conosci, tu sei quello che sai che porta il domani ed io sono sempre ad oggi e non lo so, per queste ragioni i miei piani soffrono di uno svantaggioso punto di vista e sono limitati nel tempo, ma tu conosci tutto il tempo, tutta l'eternità dal principio alla fine, tu sai tutte le cose, tu vedi in relazione a tutte le cose, tu controlli tutte le cose. Così, Signore, per piacere, prendi i miei piani e cambiali in accordo con la tua volontà. La tua volontà è la migliore, la mia è da poco ed è trascurabile. Signore, ti invoco, aiutami. Questo non è un riluttante se ti piace, Signore, donamelo, ma donamelo lo stesso. Ma è invece: Signore, ardentemente ti prego di cambiare questi miei piani e dammi non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, perché tu vuoi quello che è meglio per me. Così, Signore, prendi la tua matita rossa e correggi e cambia in qualsiasi modo che tu vuoi. Questo è quello che Giacomo ci dice. Spesso si suppone che le decisioni che prendiamo siano del tutto inflessibili, che i nostri piani devono essere seguiti con la finalità delle leggi dei Medi e dei Persiani. Ma questo è un errore. Nessun cristiano ha il diritto di prepararsi in tal maniera. Ogni cristiano ha l'opportunità di considerare il domani come un'avventura nella sua vita in cui si inoltrerà man mano con Dio. Un Dio sovrano che fa piani, e i nostri piani, che li cambia e li trasforma nei suoi piani e che in realtà ci guida per sentieri di giustizia in un modo fresco, eccitante e impredittibile che Egli stesso ha predisposto. Signore, noi ti ringraziamo per la tua santa volontà, sappiamo che è la migliore per la nostra vita, così ti supplichiamo affinché tu ci guidi e tu ci assista e tu ci faccia camminare in essa. Addrizza i nostri sbagli, apri i nostri occhi alle verità della tua santa parola e fa che possiamo camminare in essa e nelle vie della tua santa volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Per alcuni giorni il nostro amico Stefano considererà insieme a noi l'argomento: che cos'è l'uomo? Ma prima di cedergli il microfono, ascoltiamo una canzone.

0: Il bisogno più urgente del nostro mondo perplesso e sbandato è quello di conoscere la verità. La Bibbia, la parola di Dio, contiene nelle sue pagine ispirate il segreto della vita per la nostra e per ogni generazione. Il programma di Verità Cristiana consiste nel comunicare il messaggio della Bibbia ai suoi ascoltatori, invitandoli ad accettare per fede la salvezza che Dio in Cristo offre all'uomo. Quante volte ci facciamo delle domande alle quali non troviamo una risposta adeguata e soddisfacente, alle quali desidereremmo una risposta verace, certa, autorevole. Ad esempio, cos'è l'uomo? Questa non è una domanda nuova. 1000 anni avanti Cristo, il salmista Davide fa questa domanda nel Salmo 8. E la piena risposta a questa domanda occupa tutta la Bibbia, perché, sebbene la Bibbia sia la rivelazione di Dio, è pure la storia dell'uomo, della sua origine e del suo destino. Inoltre la Bibbia ci dà la storia di due uomini, il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Questa verità potrà essere nota almeno fra credenti, ma è di importanza capitale. Illumina tutta la Bibbia, getta una luce brillante sulle vie e i propositi di Dio. Il Vecchio Testamento è la storia del primo uomo, la sua creazione, la sua caduta, le sue vicissitudini per 4000 anni. Il Nuovo Testamento ci presenta il secondo uomo. E quale risultato finale? Il primo uomo scompare e il secondo ne prende il posto e rimane per sempre. I primi tre capitoli della Genesi, così spesso criticati e disprezzati dagli increduli, hanno un posto chiave nella rivelazione di Dio. Prima di tutto abbiamo la rivelazione del proposito divino. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e poi questo proposito è portato ad effetto. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Per quanto riguarda la creazione degli animali, nulla è detto di proposito divino, ma abbiamo solo il fiat di Dio: produca la terra animali viventi secondo la loro specie. Essere un'immagine significa rappresentare. Vi erano qualità nell'uomo che riflettevano quelle del creatore. Somiglianza implica piuttosto corrispondenza. È chiaro che queste qualità o questi attributi non si riferiscono alle proprietà materiali o fisiche dell'uomo, sebbene queste siano meravigliose, ma piuttosto a qualità morali e spirituali, perché Dio è spirito. Erano qualità che conferivano all'uomo la capacità di avere comunione con Dio. L'uomo, cosciente di se stesso, poteva conoscere e capire Dio. Era dotato di una viva intelligenza, poteva apprezzare bontà, bellezza e verità, e poteva accordare a Dio una risposta di affetto, riverenza e adorazione. La gloria dell'uomo consisteva in questo. Come dice il profeta Geremia, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Per quanto riguarda il corpo dell'uomo, era polvere della terra, ma Dio gli soffrò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La sua vita dunque era il risultato di un atto personale da parte di Dio. Leggiamo nel libro di Giobbe: ma nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Che l'uomo possieda uno spirito oltre ad un'anima ed un corpo è chiaramente insegnato nelle Sacre Scritture. Eppure, da elementi tratti dalla terra, Dio formò un tempio per lo spirito dell'uomo, che è una suprema meraviglia fra tutte le meraviglie della sua creazione. La scienza ha solo investigato una parte dei misteri del corpo umano. Quello che disse Re Davide, sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo, è vero di ogni corpo umano oggi, come quando lo scrisse 3000 anni fa. Molti purtroppo rifiutano la verità della creazione divina dell'uomo e accettano quale sostituto l'ipotesi dell'evoluzione. la teoria che afferma che uomo e animali abbiano un'origine comune e che le specie si siano successivamente evolute per selezione di mutazioni. Alcuni anni fa, un eminente scienziato, parlando a un gruppo di scienziati suoi colleghi, fece questa ammissione. La teoria dell'evoluzione è accettata da zoologhi non perché si è osservato che abbia luogo e neppure perché si possa provare con evidenza logicamente coerente che sia vera, ma perché l'unica alternativa, cioè quella della creazione, è chiaramente incredibile. In altre parole, avendo rifiutato come incredibile la verità della creazione per mano di Dio, si è inventata una teoria che gli scienziati stessi ammettono non è scientificamente dimostrabile. Ma perché Dio creò l'uomo? La sua parola ce lo rivela. Dio desiderava avere una creatura che potesse amare e che gli potesse accordare una risposta di affetto. Una creatura dunque con la quale Dio potesse godere una relazione di intima e reciproca comunione. Di questo testimonia il modo con cui Dio si comporta con l'uomo appena creato dalle sue mani. Lo vediamo portare ad Adamo gli animali perché desse loro un nome, compiacendosi dell'intelligenza dell'uomo. Avendo passato in rivista animali e uccelli, Adamo non aveva trovato un compagno adatto per lui. Così Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E quando Dio porta la donna all'uomo, Adamo esclama: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, in ebraico Isha, perché è stata tratta dall'uomo, in ebraico Ish. La triste storia della caduta dell'uomo è nota a tutti, ma è bene mettere in rilievo qualche punto. Il comandamento divino che proibiva all'uomo di mangiare il frutto di un albero del giardino non era una richiesta arbitraria. Stabiliva soltanto la responsabilità dell'uomo di fronte a Dio e il suo dovere di obbedire. Gli animali potevano liberamente seguire i propri istinti, non così l'uomo. Egli era moralmente responsabile e perciò il comandamento era necessario. Non poteva essere lasciato libero di seguire i propri impulsi. La sua vita dipendeva dall'ubbidienza, disubbidì, e la morte ne fu la conseguenza. Ma al tempo stesso ci fu confessione e perdono. La coppia peccatrice fu rivestita di tuniche di pelle per coprire la loro nudità. Un animale innocente dovette morire per coprirli. Il suo sangue dovette essere sparso. Qui abbiamo senza dubbio un'allusione alla giustizia di Dio che ricopre ogni credente in base alla morte espiatoria di Cristo. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Romani, è stata manifestata la giustizia di Dio, vale a dire la giustizia di Dio mediante fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto i credenti, perché non vi è differenza. Perché tutti hanno peccato e non pervengono alla gloria di Dio, essendo gratuitamente giustificati dalla sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha presentato come propiziatorio mediante la fede in virtù del suo sangue. Dio aveva annunciato ad Adamo la venuta del Redentore, la progenie della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Promessa ripetuta in forme diverse attraverso tutto il Vecchio Testamento. Quel Redentore venne 19 secoli fa, nascendo dalla Vergine a Betlemme, morendo, versando il suo sangue prezioso sulla croce quale prezzo del nostro riscatto. Ed ora noi, nella nudità del nostro peccato, possiamo essere ricoperti dalla giustizia di Dio, offertaci nel Vangelo della sua grazia. La sua giustizia ricopre tutti i credenti e li rende adatti, grazia meravigliosa, ad essere riammessi alla comunione con Dio. Caro ascoltatore, sei un credente o un incredulo? Se fino ad oggi sei stato un incredulo, non continuare in questo atteggiamento negativo che ti può costare la perdita della tua anima immortale. Ravvediti, confessa a Dio il tuo peccato. Accetta per fede l'opera di Cristo sulla croce per la tua redenzione. Allora sarai perdonato. la giustizia di Dio ti coprirà e la tua anima sarà salva per sempre. Ricordati che la parola di Dio afferma che Dio è giusto e giustifica non l'incredulo, ma colui che ha fede in Gesù. Hai posto la tua fede in Lui?
1: Come abbiamo ascoltato, l'uomo è la creatura di cui Dio nel suo amore si è preso la più grande preoccupazione, quella di salvarlo dal suo stato di perdizione, donando per il suo riscatto il suo figliuolo Gesù, quale prezzo per tutti noi. Amici, dandovi appuntamento per la prossima volta, vi invitiamo a mettervi in comunicazione con noi se avete delle domande da fare. Fatelo liberamente, noi siamo a vostra disposizione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Bene, vogliamo raccogliere tutta la nostra attenzione per accostarci alla parola del Signore. Dio è qui presente in mezzo a noi e sa come ancora parlare al nostro cuore, parlare alla nostra vita. Quest'oggi voglio parlarvi di una nuova restaurazione. Io credo che abbiamo bisogno continuamente che il Signore operi in noi, nella nostra vita, nel nostro cuore. Ma vi sono momenti in cui, di più di altri momenti, questo bisogno appare chiaro, impellente. E oggi voglio prendere spunto dell'esperienza di Davide per fare alcune considerazioni e soprattutto per far sì che veramente tutti quanti noi, chi ne ha un particolare bisogno, possa realizzare una vera, gloriosa, nuova restaurazione. Leggeremo questi tre versi perché poi leggerò io altri testi. Sono tre versi che troviamo prima di tutto in seconda epistola ai Corinzi, è un testo che conosciamo. Capitolo 5, verso 17, sta scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Nel secondo libro di Samuele, ancora leggiamo al capitolo 11, il verso 27. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Girando la pagina, nel capitolo 12, al verso 13, leggiamo: allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Una nuova restaurazione. Restaurare o ripristinare significa mettere a posto qualcosa che era stato tolto via. Significa riportare qualcosa alla condizione originale. Oppure, trattandosi di una persona, restaurare può significare rimettere quella persona nella sua posizione originale. Può significare ristabilire. Può significare riabilitare. Restaurare è sempre qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo. E questa parola ha un ampio significato, più di quanto noi a volte possiamo pensare quando la usiamo. Io credo che possiamo dire che in Cristo Gesù noi siamo restaurati. Amen. In Cristo Gesù siamo ripristinati. In Cristo Gesù siamo riabilitati, siamo ricondotti al primo amore, vale a dire a quell'amore prioritario che deve esserci nella nostra vita. Molti di voi conoscono la storia del re Davide di Batisheba, è un capitolo triste della vita di questo servo di Dio. In poche parole, questa storia ci dice che Davide si rese colpevole di adulterio e di omicidio, e questo avvenne per delle circostanze che egli stesso determinò. E io voglio considerare appunto la vita di Davide. Voglio considerare questi eventi alla luce della Scrittura e vedremo come il Signore, qualunque sia la situazione, se noi glielo permettiamo, egli è capace di restaurare la vita di ciascuno di noi. Prima di tutto consideriamo il peccato di Davide. Il peccato di Davide. Davide, prima di peccare, o meglio, ciò che determinò il peccato di Davide fu il trovarsi nel luogo sbagliato. Il trovarsi nel luogo sbagliato. Quanti conoscete la storia sapete che in quel periodo, quando la concupiscenza, la tentazione si affacciò alla sua mente, l'esercito di Israele stava combattendo e per la prima volta, che sarà mai, qualcuno dirà, la prima volta, per la prima volta Davide non aveva seguito il suo esercito, per la prima volta Davide non si trovava alla testa del suo esercito, ma era rimasto al palazzo, non era quello il suo posto. Per Davide quello era il posto sbagliato. Davide si trovava nel posto sbagliato, ma non solo Davide si trovava nel posto sbagliato, ma in quella situazione, in quella circostanza, Davide stava guardando nel luogo sbagliato. La scrittura ci dice che egli stava passeggiando sulla terrazza del suo palazzo e su una terrazza cominciò a guardare in giro. Probabilmente non andava a cercare quello che poi vide, ma guardava in giro. Ma a un certo punto i suoi occhi si posarono su una donna, dice la scrittura, che stava facendo il bagno. E il problema non fu che i suoi occhi distrattamente si fossero posati su una donna che stava facendo il bagno. Il problema si verificò quando egli, invece di distogliere gli occhi, continuò a guardare. Ed ecco che la strada al peccato si stava già costruendo passo dopo passo, gradino dopo gradino. Quindi guardava nel luogo sbagliato, e non solo guardava nel luogo sbagliato, ma addirittura continuò a guardare fino a interessarsi e a chiedere chi fosse. Come dice qualcuno, noi non è che possiamo evitare che gli uccelli volino sopra la nostra testa, però certamente possiamo evitare che gli uccelli facciano il nido sopra la nostra testa. Amen? Possiamo evitarlo questo. Gli uccelli volano sopra la testa di ciascuno di noi, ma grazie a Dio non vedo nidi, sulle vostre teste, almeno sto parlando di nidi fisici. Ma non dobbiamo neanche permettere che diventino, che entrino nidi spirituali di peccato nella nostra testa, pensieri che non hanno nulla a che fare con la volontà di Dio e con la gloria del Signore. Ma non soltanto il luogo sbagliato, guardare nel luogo sbagliato, trovarsi al posto sbagliato, ma Davide non tentò neanche di controllarsi. Davide ormai aveva dato la stura alla tentazione, alla concupiscenza, e non era un ragazzino. Invece di ragionare, prevedere le conseguenze dei pensieri che gli passavano per la mente e che lui stava alimentando, si diede da fare per mettere in atto quello che stava desiderando, incurante delle conseguenze. Vedete, un passo dopo l'altro, non è che ci si ritrova nel baratro tutto in un tratto, tutto in un colpo. Il luogo sbagliato, guardare nel posto sbagliato, non essere attento, lasciarsi andare a certi pensieri, a certi ragionamenti, a certi propositi. E poi un'altra cosa che fece Davide, era un re Davide, non era l'ultimo del popolo, abusò della sua autorità. Abusò della sua autorità portando Batisceba a casa sua. Dopo che rimase incinta, abusò della sua autorità spedendo il marito Uria in prima linea affinché fosse ucciso. Abusò della sua autorità prendendo in moglie questa donna, Batisceba. Ormai per Davide non c'era più limite al peccato, alla corruzione. Ormai un abisso, come dice la Bibbia, stava chiamando un altro abisso. E tutto è iniziato con il trovarsi nel posto sbagliato. Tutto è iniziato, ha avuto seguito col guardare nel luogo sbagliato, un passo dopo passo. Ed ecco che si trova immerso nell'adulterio, addirittura diventa un assassino. E all'inizio qualcuno avrebbe potuto dire: ma che sarà mai? Vedete, noi a volte cantiamo un cantico che dice che un fuoco ha inizio da una piccola scintilla. Nessuno può mai prevedere
1: quello che una scintilla può fare, ma una scintilla nel bene e nel male può incendiare una grande foresta. E come disse un personaggio che non mi è molto simpatico, anche un lungo cammino inizia da un passo. Ecco perché è importante che noi, sia la scintilla che il passo, possiamo rivolgerlo e farlo nella giusta direzione. E Davide a un certo punto, dopo aver combinato tutto quello che combinò, si illuse di essere riuscito a mantenere nascosto il suo peccato. E la Bibbia ci dà qualche esortazione, ci dice: non vi ingannate, il Signore non si può beffare. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa è una legge di Dio. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Vedete, sebbene molti peccati si possano nascondere alla maggior parte delle persone, non si possono nascondere a Dio. Amen. Tanti possono nascondere alcuni peccati alle persone, ma non si può nascondere il peccato al Signore. Forse qualcuno ha percorso completamente o in parte il sentiero peccaminoso di Davide. Dio nella sua misericordia si presenta ancora a te questa sera, come fece con Davide, perché tu ammetta il tuo peccato e possa veramente ravvederti e ricevere salvezza e vita eterna. Amen. Ma gloria a Dio, non possiamo fermarci a questo primo punto. Sarebbe molto deludente e affliggente il peccato di Davide, ma possiamo considerare anche il pentimento di Davide. Amen. Il pentimento di Davide. Dio mandò il profeta Natan da Davide. E voglio leggere questo testo, se avete la Bibbia potete seguire, capitolo 12 di Seconda Samuele. Notate, ascoltate bene chi non segue leggendo. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città. Una bella storiella, vediamo che racconta Natan il profeta a Davide. Dice: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprato e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, quindi risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per prepararne un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per lui, per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Notate la storia, l'agnellina che viene uccisa, quando magari chi ha ucciso l'agnellina aveva a disposizione tante altre bestie, tanti altri animali di cui poteva disporre, e a un certo punto Davide viene preso da una grande gelosia. Ma come si è permesso? E io immagino Davide pieno di furore: bisogna che si provveda a questa ingiustizia, colui che ha fatto questo deve morire. E a un certo punto mi vedo anche dinanzi Natan che stende il suo braccio, allunga il suo dito indice e dice: tu sei quell'uomo. Io credo che il sangue di Davide gelò nelle sue vene. Gelò nelle sue vene. Questa storia è molto significativa e rivela alcune cose importanti riguardo all'animo umano. Prima di tutto, Davide, quando sentì la storia del povero che viene derubato dal ricco, subito ammette la sentenza: colui che ha fatto questo merita la morte. Ci rivela questa storia che
0: molte volte si è molto facili a giudicare gli altri e si è molto severi a emettere giudizi nei confronti degli altri, spietati a volte. Davide non si aspettava che da lì al poco l'indice del suo amico Nathan si fosse rivolto verso di lui e la bocca del profeta avesse pronunciato le parole «Tu sei quell'uomo», non se lo aspettava. Dio sa sempre come arrivare alla radice, come giungere al cuore, come mettere in crisi la coscienza. Immaginate Davide in quel momento. Che grande stupore, il sangue gli si gelò nelle vene, la vergogna prese il sopravvento, il rimorso rodeva dentro di lui. Lo spirito stava inchiodando Davide alle sue responsabilità e lo stava portando a riconoscere quello che aveva fatto. Lo stava portando ad ammettere le sue colpe. Vedete, ogni muro di ipocrisia era stato abbattuto, ciò che era nascosto era stato rivelato. Davide non cerca di scusarsi o di trovare attenuanti, lo Spirito Santo sta parlando al suo cuore. E a un certo punto Davide dice: ho peccato contro il Signore. Ho peccato contro il Signore. Quello che voglio dirvi, cari fratelli e sorelle e cari amici, se qualcuno sta nascondendo il suo peccato, sappia che non può nasconderlo a Dio. E lo Spirito Santo lo rivelerà chiaramente alla tua coscienza, come lo rivelò alla coscienza di Davide. Se lo Spirito Santo ti sta condannando per qualcosa che hai detto o fatto, sappi che questo è il frutto dell'infinito amore di Dio, che vuole che tutti vengano alla salvezza, che tutti realizzano un vero personale ravvedimento. È interessante ascoltare poi la preghiera di Davide, che troviamo nel Salmo 51, quando lui grida al Signore e dice: abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato, Signore, contro di te, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore, purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che tu hai spezzate. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi lo Spirito tuo Santo. In questa preghiera Davide chiese di ritornare ad avere la gioia della salvezza, di essere restaurato, chiese che la sua comunione con Dio fosse ripristinata. Amen. Grazie a Dio, questa è una storia che si conclude a lieto fine. Il peccato di Davide, il pentimento di Davide, e voglio concludere citando il perdono. Il perdono di Davide. Vedete, Dio non può rimanere insensibile dinanzi a un cuore che sinceramente si pente e chiede misericordia. Dio ama fare misericordia. Certo, Davide dovette pagare un prezzo per il suo peccato. Il suo bambino, frutto della relazione con Batisceba, morì. Infatti lui stesso aveva emesso la sentenza: oh, quell'uomo merita di pagare per 4 volte quello che ha fatto. Ha ucciso un'agnellina. Bene, 4 agnelline devono essere uccise. Lui aveva emesso la sentenza. E il figlio morì. Ma il figlio morì e non fu una tragedia per quel bambino che morì, perché fu raccolto tra le braccia di Dio. Ed essere raccolti tra le braccia di Dio non è una tragedia. Amen. È una tragedia morire e non andare con il Signore, quello sì. E infatti, proprio perché Davide fu perdonato, quando la gente disse: ma come? Prima che il bambino era ammalato tu digiunavi, piangevi, eri lì in mezzo alla polvere, ed ora che il bambino non c'è più tu tranquillamente ti sei alzato e ti metti a mangiare? Davide dice: certo, ormai lui non potrà più ritornare da me, ma
1: io andrò da lui. Amen? Non vi preoccupate. Io andrò da lui. Questo disse Davide, perché aveva coscienza che sarebbe andato con il Signore. Come il suo bambino, come il suo piccolo fanciullo, gloria al nome del Signore. Vedete, Dio vuole restaurare la tua vita spirituale, vuole ripristinare la tua comunione con Lui. Se stai vivendo nel peccato, se ci sono nella tua vita dei peccati che non sono ancora stati perdonati, tu hai bisogno di andare al Signore, hai bisogno di chiedere perdono, hai bisogno di essere restaurato, ripristinato, perché il diletto di Dio è perdonare, non condannare. Il Signore è specialista nel restaurare le mura diroccate. Se la tua vita spirituale è diroccata, permette al Signore di restaurarti, permette al Signore di aiutarti, permette al Signore di stabilirti. Ascolta alcuni passi della parola di Dio che parlano di restaurazione, di ritorno alla vita. Tu che ci hai dato, che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, diceva il salmista, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Signore Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Vedete, la fiducia in Dio è la base di ogni vera restaurazione. E noi vogliamo avere fiducia nel Signore. Amen. Fiducia nel Signore. Qualunque sia la situazione, qualunque siano le circostanze, vogliamo continuare a fidarci di Dio.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Tra tutti i suoi discepoli, Gesù ne scelse 12 per un compito particolare. Gesù vedeva che il suo lavoro cominciava a portare frutto e si preoccupò di preparare altri affinché subentrassero nel suo lavoro. Che cosa fece quindi? Li formò e li inviò in una missione a breve termine, un'anticipazione di ciò che avrebbero poi continuato a fare dopo la sua morte e la sua risurrezione. Il raccolto era grande e c'era bisogno di operai. Ne parliamo in questo 22esimo episodio del Vangelo di Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe. Matteo capitolo 9 versetti 35 a 38. Gesù insegnava e compieva miracoli che non erano fini a se stessi, ma avevano l'obiettivo di attirare le folle a sé, per dare loro un vero pastore, un vero riferimento. Gesù aveva compassione di quelle folle perché sapeva di essere l'unica vera risposta possibile ai loro bisogni. I pastori di Israele, la classe dirigente giudaica, in quel momento storico non erano una guida adeguata. Quelle folle erano come pecore che non hanno pastore. Quando giunge il tempo di raccogliere, in agricoltura non c'è molto tempo da perdere. È necessario avere degli operai disponibili al momento giusto, in modo da raccogliere quando il prodotto è giunto al giusto grado di maturazione. A seconda del tipo di prodotto, qualche giorno prima potrebbe essere troppo presto e qualche giorno dopo potrebbe essere troppo tardi. Molti si stavano avvicinando a Gesù in quel momento. Quindi Gesù aveva bisogno di collaboratori, di operai pronti a raccogliere per consolidare il messaggio inerente al regno di Dio. Ma si noti che già nel modo di chiamare i suoi collaboratori, egli diede una lezione dalla quale abbiamo da imparare anche noi oggi. Invece di dire loro: «Forza, datevi da fare», li invitò a pregare affinché fosse Dio stesso a scegliere coloro che in prima battuta dovevano lavorare nella messe. Qualcuno potrebbe dire: «Ma non sono tutti chiamati a collaborare?» Sì, certo, ma ognuno potrebbe avere un ruolo diverso. Quando c'è una raccolta ci vogliono

coloro che sarebbero stati conosciuti come i dodici e che in seguito sarebbero stati un punto di riferimento anche per gli altri discepoli dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Siccome Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare affinché Dio operasse una scelta, lui stesso si mise a pregare. Leggiamo infatti nel brano parallelo di Luca 6, versetti 12 e 13, in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Quindi Gesù disse ai discepoli di pregare e poi, come fa un buon maestro, diede lui stesso il buon esempio, pregò e poi ne scelse 12. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Matteo capitolo 10, versetti 1 a 4. Faccio solo notare che da una parte la parola apostolo è una parola generica che indicava un inviato, uno che riceveva una missione da compiere, e quindi tale parola viene utilizzata nella Bibbia anche per altri missionari, come Paolo e Barnaba, così designati in Atti capitolo 14, versetto 14. Tuttavia è anche vero che questi 12 avevano una certa unicità, in quanto, come vedremo, Gesù li aveva scelti per affidare loro un compito particolare. Essi sarebbero stati quelli più vicini a lui, testimoni oculari della sua intera opera, del suo insegnamento, della sua morte e della sua risurrezione. In seguito non ci saranno più nella storia persone con quelle caratteristiche. Quindi la parola apostolo in senso generico sarebbe stata usata anche per altre persone e c'è chi la usa ancora oggi. Ma quei 12 apostoli hanno avuto un ruolo unico nella storia, perché Gesù li ha scelti per avere il ruolo di testimoni oculari di tutto il suo ministero fino all'ascensione. Il cristianesimo si basa proprio sulla testimonianza di quei primi testimoni oculari. Dopo aver scelto i 12, Gesù li mandò a predicare per i villaggi, dando loro il potere di fare le sue stesse opere, ovvero scacciare i demoni e guarire le malattie. In realtà i tempi della narrazione possono sembrare più rapidi di ciò che è stato nella realtà. Sicuramente Gesù ha dedicato del tempo a prepararli prima di inviarli in missione. Quel tempo viene riassunto in questo secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, che abbraccia tutto il capitolo 10. Senza entrare nei dettagli, Matteo ci riassume brevemente le istruzioni che Gesù diede loro. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo capitolo 10, versetto 5 e 6. Questo brano, tra le altre cose, ci dà l'occasione di riflettere sul modo in cui dobbiamo leggere la Bibbia, distinguendo sempre il significato per gli ascoltatori originari dall'applicazione che possiamo farne nel nostro tempo. Se prendiamo queste istruzioni di non andare tra i pagani e le applichiamo direttamente a noi, oggi, ad esempio, non avrebbero senso. Infatti noi, come cristiani, oggi siamo chiamati a rivolgerci a tutti, di qualunque etnia o nazione. Ma quelle istruzioni erano specifiche per i 12 e per quel momento storico. In quel momento Gesù voleva che la predicazione del regno di Dio cominciasse, come era logico, dal popolo che stava attendendo il Messia, dal popolo che aveva ricevuto le promesse. In seguito Gesù darà a tutti i suoi discepoli l'incarico di raggiungere il mondo intero, ma non era ancora quello il momento. Qual era il messaggio che dovevano portare? Beh, è ovvio: andando predicate e dite il regno dei cieli è vicino. Matteo 10:7. Abbiamo già parlato del fatto che Gesù si riferiva al regno dei cieli utilizzando la parola cieli come eufemismo per indicare Dio. Il regno dei cieli è il

regno di Dio. E quando in Israele si pensava al regno di Dio, si pensava al momento in cui Dio avrebbe ristabilito il suo regno sulla terra attraverso il Messia di Israele. In quella fase, quindi, Gesù stava invitando i suoi discepoli a diffondere la buona notizia. Il Messia è arrivato, è in mezzo a noi, egli presto stabilirà il regno dei cieli. Ma come dicevamo prima, affinché i dodici fossero ascoltati con maggiore attenzione, Gesù diede loro delle facoltà speciali. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10, 8. In sostanza, Gesù diede ai dodici, per quella missione, le medesime capacità di fare miracoli che lui stesso aveva mostrato. Come poteva Gesù trasmettere ad altri tali capacità se fosse stato solo un uomo? Magari un uomo mandato da Dio, ma pur sempre solo un uomo. Gesù aveva l'autorità di conferire ad altre persone dei doni particolari per operare miracoli, e questa è una delle caratteristiche che mettono in luce la sua divinità. Anche in seguito Gesù continuerà a garantire tali doni miracolosi ai discepoli, e in particolare, se leggiamo il libro degli Atti, i miracoli che accompagnarono la predicazione furono essenziali per favorire la conversione di tante persone. Ancora oggi il Signore nella sua grazia interviene in modo miracoloso per attirare a sé le persone in circostanze particolari. Ci sono testimonianze straordinarie in ogni parte del mondo che ancora oggi testimoniano della potenza di Dio in azione. Ma è sempre Gesù che opera attraverso gli uomini e attraverso la preghiera. Gli uomini non hanno potere in se stessi. Si noti però che i dodici non avrebbero dovuto approfittare di quelle capacità per trarne profitto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quanti ciarlatani ci sono oggi in giro che vogliono solo il denaro della gente. Una delle caratteristiche di coloro che Gesù manda è proprio quello di non chiedere nulla in cambio. Rifletteteci bene. La prossima volta che qualcuno vi chiederà del denaro con la scusa di essere un ministro di Dio, i veri miracoli non fanno arricchire i ministri, ma portano solo gloria a Dio. Poi Gesù proseguì il suo dire: non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Matteo capitolo 10, versetti 9 a 11. Spostandosi da un villaggio all'altro, sarebbe stato difficile viaggiare con delle borse per portarsi dei ricambi e accessori necessari per vivere fuori casa. Essi dovevano viaggiare leggeri. Tuttavia Gesù sapeva che i dodici avrebbero incontrato persone che avrebbero almeno provveduto al loro sostentamento durante quel viaggio. Avrebbero incontrato persone che aspettavano il regno di Dio e li avrebbero accolti come inviati da parte del Signore, e quindi li avrebbero ospitati, avrebbero offerto loro vitto e alloggio. In sostanza, riconoscendo che erano operai al servizio del Signore, avrebbero dato loro almeno il nutrimento necessario, manifestando quindi la propria approvazione. In particolare i discepoli dovevano informarsi, appena arrivati in un luogo, per capire se ci fossero persone che in qualche modo potevano essere sensibili al messaggio del regno di Dio e quindi, con molta probabilità, potevano ospitarli. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Matteo capitolo 10, versetti 12 e 13. Ricordiamoci che in Israele il saluto usuale era proprio shalom, ovvero pace. Si tratta di un saluto molto bello perché in qualche modo si augura all'altro ogni bene, ogni benedizione da parte di Dio. In sostanza Gesù stava dicendo ai discepoli che loro dovevano portare il bene e augurarsi il bene delle case che visitavano. Se poi quelle persone fossero state effettivamente degne della pace di Dio, non mostrandosi ostili, il Signore stesso avrebbe provveduto. In caso contrario,
il Signore avrebbe comunque tenuto conto del buon operato dei discepoli, dando a loro stessi la pace che avevano augurato agli altri. Gesù previde quindi che i dodici dovevano essere pronti a incontrare anche opposizione. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo capitolo 10, versetti 14 e 15. Gesù sapeva che qualcuno non avrebbe ascoltato la buona notizia che i dodici avrebbero portato. A quel punto i discepoli non avevano nulla da rimproverarsi. Andandosene potevano scuotere la polvere dai piedi, un gesto con cui indicavano di non voler avere più nulla a che fare con quella città. Potevano ritenersi a posto davanti a Dio per aver svolto il loro compito. Quella città però avrebbe risposto a Dio del proprio rifiuto, al punto che la sua sorte nel giorno del giudizio sarebbe stata peggiore di quella di Sodoma e Gomorra. Questo ci fa capire che Gesù considerava gravissimo il rifiuto della buona notizia del regno di Dio. In conclusione, in questo episodio abbiamo visto il modo in cui Gesù si è messo da parte 12 discepoli perché fossero i suoi collaboratori più fidati e cominciò a prepararli perché fossero in prima linea nel predicare il regno di Dio, mettendoli subito alla prova in una missione a breve termine. Anche se questi insegnamenti furono specifici per i 12, troviamo in questo brano informazioni che saranno comunque utili anche in seguito a tutti i cristiani che avranno seguito le orme dei dodici dopo l'ascensione di Gesù. In particolare, nella seconda parte del capitolo 10, che vedremo nel prossimo episodio, Gesù parlerà delle persecuzioni che i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare. Venendo a noi, a distanza di 2000 anni il mondo è cambiato, sono successe tante cose nella storia dell'umanità. Ma c'è ancora bisogno di predicare la buona notizia, perché il regno di Dio è stato già inaugurato da Gesù alla sua prima venuta, ma entrerà nella sua pienezza quando il re tornerà. E nel frattempo c'è ancora bisogno di operai, perché c'è ancora tanto da raccogliere. Noi non osiamo nemmeno paragonarci ai 12 apostoli, ma siamo comunque pietre che Gesù vuole utilizzare per costruire il suo edificio. Allora, se siamo discepoli di Gesù, se siamo cristiani, preghiamo e lasciamoci utilizzare dal Signore nel modo che Lui vorrà. Grazie per l'attenzione. Alla prossima.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo secondo. Or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compì per lei il tempio del parto. Ed ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Or, in quella medesima contrada, v'eran dei pastori che stavano nei campi e facevan di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia». E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce». E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: «Passiamo fino a Betlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono ciò che era stato detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Iddio per tutto quello che avevano udito e visto, come era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli 8 giorni, in capo ai quali e doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani piccioni. Ed ecco, v'era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempire a suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Iddio e disse: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per esser luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». E il padre e la madre di Gesù, restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di lui: «Ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada ti trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». V'era anche Anna, profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo essere vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quell'istessa ora, lodava anch'ella Iddio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Or i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e conoscenti, e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono. E sua madre gli disse: «Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non intesero la parola che egli aveva lor detta. E discese con loro, e venne a Nazaret, e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Non vorrei dire sempre le stesse cose, solo che è difficile veramente trovare un modo diverso di dire ciao. Sono contento di essere di nuovo insieme a te. Ti sono grato per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma. E ti ringrazio per avermi scritto. Grazie perché decidi di seguire insieme a me questa passeggiata, di fare insieme a me questa passeggiata e seguire insieme a me la lettura e le considerazioni del libro del Levitico. Quali altri modi ci sono di dire queste cose? Ma se li trovi di nuovi, fammelo sapere. L'importante è comunque che il cuore sia al posto giusto. I sentimenti con i quali dico queste cose non cambiano mai. Ti sono molto grato, sono felice di essere con te e procediamo, andiamo avanti.

E un passettino alla volta siamo arrivati al nono capitolo del libro del Levitico. Un capitolo molto interessante, perché non solo segna l'inizio del servizio di Aronne come sommo sacerdote e dei suoi figli, quali sacerdoti appunto, ma descrive anche il rituale che essi dovevano seguire giornalmente. Ad eccezione del grande giorno dell'espiazione, ben poco si dice nel resto della Bibbia del rituale giornaliero. Prima di tutto in questo capitolo si mette in rilievo il fatto che un sacerdote non era completamente tale prima della sua consacrazione, prima di quella cerimonia, di quel rituale del quale abbiamo parlato negli incontri, negli ultimi due incontri. Sebbene uno appartenesse alla famiglia di Aronne, poteva esercitare le funzioni sacerdotali solo dopo la consacrazione. Quindi l'essere parte della famiglia di Aronne non significava che automaticamente la persona poteva assurgere, è vero, alla posizione di sacerdote ed esercitare tale ufficio. Inoltre dobbiamo notare, ancora una volta come abbiamo fatto qualche tempo fa, che la parola ebraica di solito tradotta in italiano con consacrazione, alla lettera significa riempire la mano. E cosa vuol dire questo? E questo credo che significhi che noi ci avviciniamo a Dio a mani vuote. E a dire il vero non possiamo andare a Dio in altri modi. Possiamo e dobbiamo andare solo a mani vuote. La consacrazione non consiste nel promettere di fare questo o quello per Dio, di andare in terre di missioni o di dare tot lire di elemosina, eccetera, eccetera. Consacrazione significa invece presentarsi al Signore a mani vuote e dire: Signore, che cosa vuoi che io sia? Cosa vuoi che io faccia della mia vita? Pensa alla consacrazione in questi termini.

Magari tu sei lì che ti chiedi: ma cosa posso dare io a Dio? Non ci hai forse detto un po' di tempo fa che tutto quello che noi possiamo fare, possiamo dare a Dio, non sono altro che panni sporchi? È vero. La Bibbia ci dice che le nostre buone opere sono panni sporchi. Ma cerchiamo di intendere bene il contesto di questa frase. Tutto ciò che io posso fare è come un panno sporco, in altre parole, qualcosa che Dio non vuole e non ha, e per cui non ha nessun uso. Solo se io pretendo che queste buone opere mi acquistino una mia giusta posizione davanti a Dio, che mi acquistino la salvezza. Se le buone opere seguono una mia decisione di essere ciò che Dio vuole che io sia, allora quella è consacrazione. Se le precedono, è presunzione. Dobbiamo arrivare al punto, alla posizione, nella quale riconosciamo che da soli noi non possiamo fare un granché. Anzi, da soli noi non possiamo fare nulla. Se noi da soli potessimo fare qualcosa, allora non ci sarebbe stato nessun bisogno, perché Cristo doveva morire. Non ci sarebbe stato nessun bisogno per la venuta di Gesù, per la vita di Gesù, per l'insegnamento di Gesù, per la morte di Gesù, per la resurrezione di Gesù. La sua frase sulla croce, le ultime parole pronunciate da Gesù prima di rendere lo spirito, prima di morire: tutto è compiuto. Non avrebbero avuto nessun senso. Avrebbe dovuto dire: quasi tutto è compiuto. O ho fatto del mio meglio. Oppure sono arrivato fin dove potevo. Ho cercato di essere obbediente. Ho insegnato tutto quello che sapevo. Ho guarito il maggior numero di persone possibili. Tutte queste cose avrebbe potuto dirle. E invece ha scelto di dire: è compiuto. Tutto quello che era necessario fare, l'ho fatto. Quindi io non devo arrampicarmi sugli specchi per poter arrivare a Dio, perché Dio si è già proteso verso di me. Ha già spalancato le sue braccia di padre nei miei confronti. Mi è già venuto incontro sulla croce di Cristo. Quello è il punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Tornando al tema della consacrazione, può essere utile sapere che l'antica versione greca della Bibbia usa il verbo teleio per indicare appunto la consacrazione. Il concetto comunque è sempre lo stesso. Quella parola greca significa cioè portare a termine, completare. Esprime quindi l'idea che è Dio a portare a termine, a realizzare ciò che Lui vuole che noi realizziamo. È Lui che riempie le nostre mani. È Lui che dà una direzione ai nostri piedi. È Lui che parla così che le nostre orecchie possano essere protese per ascoltare. È Lui che sussurra così che il nostro cuore possa essere disposto a sentire. Di nuovo, se vogliamo un esempio eclatante, pratico, attivo della consacrazione, non dobbiamo far altro che guardare a Gesù. Per condurre molti fino alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenza l'autore della loro salvezza. Qui si parla naturalmente del Cristo. Vedi, Gesù stesso fu consacrato. Gesù stesso, di propria spontanea volontà, scelse un'attiva sottomissione alla volontà del Padre per realizzare uno scopo ben preciso. In un certo senso, noi partecipiamo allo scopo del Cristo, adoperandoci col suo aiuto sotto la guida dello Spirito Santo a far sì che la Chiesa abbia sempre nuove membra e che quelle che già vi sono funzionino bene. E tutto questo però si realizza soltanto ed esclusivamente con una totale consacrazione di noi stessi al servizio di Dio. Ma ripeto e sottolineo, tutto questo è possibile, ha un senso e porterà dei frutti soltanto nella misura in cui io piegherò le mie ginocchia davanti alla croce del Cristo. Il mio fare sacrifici, il mio fare opere buone, opere di misericordia, il mio dire un tot numero di preghiere, il mio frequentare un tot numero di riunioni, non servirà assolutamente a nulla se prima non mi dichiaro con la bocca e con la vita un seguace di Cristo. In questo capitolo 9 del libro del Levitico, quindi, ci troviamo soprattutto davanti a un Gesù che realizza il fine voluto dal Padre. L'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani di Israele, e disse ad Aronne: prendi un vitello per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto, tutti e due senza difetto, e offrili al Signore. Tutto questo, come abbiamo letto già tante altre volte, fu fatto per ordine di Dio. Per 7 giorni avevano seguito il rituale molto accuratamente, e oggi, nell'ottavo giorno, Aronne doveva cominciare a svolgere le sue funzioni di sommo sacerdote. L'ottavo giorno, il primo giorno della settimana, il giorno in cui Dio resuscitò Gesù Cristo dai morti. Infatti, Gesù Cristo cominciò ad esercitare la sua funzione di sommo sacerdote dopo la sua morte e risurrezione, così come Aronne fece dopo i 7 giorni di quella cerimonia di consacrazione. La lettera agli Ebrei, che troviamo nel Nuovo Testamento e che più volte ho citata durante questi nostri incontri, ci dice che se Cristo fosse sulla terra non sarebbe un sacerdote. Solo dopo la sua ascensione al cielo divenne sommo sacerdote nel tabernacolo, cioè in quella tenda e quel punto d'incontro non costruito dagli uomini. Nel libro del Levitico leggiamo del tabernacolo costruito dagli aiutanti di Mosè. Nella lettera agli Ebrei leggiamo di un altro tabernacolo, non costruito da mani d'uomo. Gesù poté fare ingresso nel tabernacolo celeste
grazie al sangue sparso sulla croce. Il sacrificio per eccellenza. Il sublime sacrificio. Il dare se stesso per te e per me. Deporre la propria vita per te e per me. Quando Ronne prese servizio come sommo sacerdote nel primo giorno della settimana, i suoi quattro figli ne furono testimoni. Allo stesso modo, noi abbiamo dei Vangeli che rendono testimonianza della morte e della resurrezione di Cristo. Quindi noi oggi abbiamo un sacerdote perfetto, un sommo sacerdote nelle sue piene funzioni. Di nuovo, nella lettera agli Ebrei leggiamo: reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo proclamato da Dio sommo sacerdote. Noi obbediamo a Cristo quando crediamo in Lui e ci affidiamo a Lui, quando riponiamo la nostra fiducia in Lui, nel Suo insegnamento, nella Sua vita, la Sua morte e la Sua resurrezione. Questa è consacrazione. Riporre tutto ciò che siamo ai Suoi piedi, come un'offerta, come un dono, un regalo. Non regaliamo qualcosa, ma offriamo noi stessi, a mani vuote. Andiamo verso colui che, con braccia protese, ha sparso il proprio sangue, ha dato la sua vita, perché io, perché tu, perché noi tutti potessimo avere nuova vita.

Egli non ha bisogno ogni giorno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Perché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Questo è quanto leggiamo nella lettera agli Ebrei.

Mosè prosegue e dice ad Aronne: agli israeliti dirai: prendete un capro per il sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, tutti e due di un anno, senza difetto, per l'olocausto. Un toro e un ariete per il sacrificio di comunione, per immolarli davanti al Signore, un'oblazione intrisa nell'olio. Perché oggi il Signore si manifesterà a voi. Fu ordinato quindi ad Aronne di far sì che il popolo portasse le vittime per offrire vari sacrifici, tranne il sacrificio di riparazione. Non ce n'era bisogno, perché non avevano avuto il tempo di trasgredire qualche norma concernente il culto. Quindi uccisero un capro per fare il sacrificio per il peccato, uccisero un vitello ed un agnello per l'olocausto, mentre un bue e un montone, nella traduzione che abbiamo letto prima, un ariete, il bue e il montone furono usati per fare un sacrificio di azioni di grazie, un sacrificio di ringraziamento, un'offerta per dire grazie. E infine fu fatta l'oblazione. In quel giorno poi sarebbe apparsa loro la gloria del Signore, e questo doveva dimostrare che mediante la morte di Cristo noi possiamo avvicinarci a Dio, avendo piena fiducia di colui che ci rappresenta presso Dio, cioè il nostro sommo sacerdote. Essi dunque, prosegue il testo, condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè aveva ordinato. Tutta la comunità si avvicinò e stette davanti al Signore. Mosè disse: ecco ciò che il Signore vi ha ordinato. Fatelo, e la gloria del Signore vi apparirà. Poi Mosè parla direttamente ad Aronne, si rivolge ad Aronne, dice: avvicinati all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, e compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato. Presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato. Quindi il popolo obbedisce e Mosè assicura loro che la gloria del Signore apparirà tra breve. Leggiamo poi che Aronne si accostò all'altare, scannò il vitello del sacrificio per il peccato che era per sé. I suoi figli gli porsero il sangue ed egli intinse il dito, ne bagnò i corni dell'altare e sparse il resto del sangue alla base dell'altare. Questo ci conferma che Aronne seguì scrupolosamente il rituale del sacrificio per il peccato. Se hai notato, questo sacrificio fu fatto per primo. Perché? Quando si facevano le oblazioni, veniva prima l'olocausto, ed il sacrificio per il peccato si faceva alla fine. Il fatto è che dapprima i sacrifici venivano offerti dal punto di vista di Dio, mentre ora ci avviciniamo a Dio dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'uomo. Quindi l'ordine viene invertito. L'uomo infatti si presenta a Dio come peccatore, e quindi è il problema del peccato che deve essere risolto per primo. Come leggiamo nella lettera di Paolo ai cristiani di Efeso, in lui, cioè in Gesù, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Poi si continua con il rituale relativo all'olocausto, e anche questo rituale fu seguito alla lettera, fu seguito scrupolosamente. Dopo di che vengono offerti il sacrificio per il peccato e l'olocausto per il popolo. Quindi prima i sacerdoti dovevano rendersi puri, puliti, prima di poter offrire sacrifici a nome del popolo. Ancora una volta vediamo che tutte queste azioni ci parlano in un modo allegorico, in un modo simbolico, ma con molta convinzione, con molta potenza, di Gesù, del Figlio di Dio. A tale proposito, nel libro del profeta Isaia leggiamo: piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti.
dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Lo stesso concetto viene echeggiato nel Nuovo Testamento, nella seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

Purtroppo fra pochi secondi dobbiamo salutarci. Fra pochissimi secondi dovrebbe arrivare la sigla di chiusura, dopo che questo bel brano musicale sarà sfumato. Naturalmente ho tempo di darti appuntamento al nostro prossimo incontro, ho sicuramente tempo di ringraziarti ancora una volta della tua piacevolissima compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie per averci scelti ancora una volta. E grazie per aver ascoltato con tanta pazienza e con tanta cortesia. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. E ancora una volta ricorda che Gesù ha fatto quello che ha fatto per te e per me. A presto.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a quest'altro numero di Contrappunti. Mario Pieri adesso in vostra compagnia, come ha appena detto la sigla. E ben sa chi ci segue da tempo, chi da tempo segue il programma Contrappunti, staremo assieme per la prossima mezz'oretta con considerazioni varie e con buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea. Oggi ci terranno compagnia Amy Grant, almeno per quanto riguarda la musica, Amy Grant, i Gospel Sound, gli Avalon e poi, tempo permettendo, anche qualcos'altro. Per iniziare ho scelto questa bella canzone di Amy Grant, si intitola Marching to Zion, cioè marciamo verso Sion. Adesso ce l'ascoltiamo insieme, dopo al termine della canzone vedremo anche cosa dicevano le parole. Intanto gustatevela assieme a me. Benvenuti e buon ascolto.

Eccovi allora le parole di questa Marching to Zion, marciamo verso Sion. Dicono: venite voi che amate il Signore, raccontate la vostra gioia, intonate una canzone con un dolce accordo e circondate così il trono. Stiamo marciando verso l'alto, stiamo marciando verso Sion, la bellissima città di Dio. Facciamo sì che le nostre canzoni abbondino allora e che ogni lacrima si asciughi. Stiamo marciando attraverso la terra dell'Emanuel per arrivare a terre più belle lassù. Ecco, queste le parole di questa prima canzone di Amy Grant, una marcia in puro stile anglosassone, un classico per la verità, con tanto di cornamuse. Bene, voltiamo pagina adesso e passiamo al primo argomento qui a Contrappunti oggi. Traggo queste informazioni da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa, firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, forse ricorderete anche alcuni di questi fatti di qualche tempo fa. Nella lunga lista di furti avvenuti in diversi aeroporti italiani, malgrado il fatto che alcuni ladri siano stati fotografati mentre rubavano e altri sono stati scoperti con le mani nelle valigie, ecco, sembra che i licenziamenti siano stati pochi, anzi pochissimi. In genere, dopo che il clamore diminuisce, i ladri rientrano nello stesso posto di lavoro, magari ricompensati per il tempo in cui sono stati sotto investigazione. Una statistica ci dice che su 648.999 furti denunciati alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, soltanto 35.713 persone sono state denunciate come responsabili. Ecco, di queste non si sa quante siano state effettivamente condannate poi di queste persone, ma certamente il totale è ancora molto molto ridotto. La percentuale di persone denunciate perché considerate responsabili dei furti a confronto con il numero di furti compiuti è soltanto del 5,5%. In altre parole, chi ruba nel 94,5% dei casi la farà franca e quindi non corre nessun rischio di condanna. Per i furti poi in uffici pubblici, che certamente non includono tutte quelle migliaia di impiegati che portano a casa qualcosa, fra virgolette, su 11.805 furti denunciati, solo 636 persone sono state accusate. Anche il 95% di questi ladri è sconosciuto. Per i furti di automobili poi le cose sembrano stare ancora peggio. Ma anche quando una persona è identificata e denunciata, spesso poi i tribunali non la condannano. A Palermo, ad esempio, un cassiere di una banca toglieva qualche milioncino dalle somme che i clienti gli consegnavano per il deposito. Eravamo ancora al tempo della vecchia lira. Ecco, quando questo personaggio è stato scoperto, ha spiegato che i soldi presi erano un prestito che poi avrebbe restituito. E il giudice, riconoscendo il buon cuore e l'onestà proverbiale dei palermitani, gli ha dato ragione, perché secondo lui si trattava soltanto di una appropriazione temporanea. In un supermercato di La Spezia, un altro caso, una cassiera aveva l'abitudine di battere scontrini per somme minori di quelle che il cliente effettivamente pagava, intascando la differenza. E il giudice le ha restituito il posto di lavoro. La motivazione? Ecco, perché non è stata dimostrata la volontarietà dell'omissione. In altre parole, la cassiera sbagliava solo per distrazione e intascava i soldi soltanto per togliere al supermercato il problema di avere incassato più soldi di quelli segnati sugli scontrini. Una volta, dice la gente, al paese loro neppure si chiudevano le porte a chiave. Non era necessario. E la parola data con una stretta di mano valeva di più di un contratto firmato. Questo me lo ricorda spesso anche una mia conoscente. E adesso invece non bastano tre serrature e una porta antiscasso per stare sicuri.
Molte persone anziane dicono che il mondo è diventato cattivo. Molte altre dicono che bisogna essere furbi, non fidarsi di nessuno per andare avanti. Ecco, ma queste non sono spiegazioni, sono soltanto delle osservazioni. Perché il mondo è diventato cattivo e non ci si può più fidare di nessuno? Una risposta c'è. Una volta la percentuale di italiani che andavano in chiesa la domenica era molto più alta. E era anche di più la gente che credeva in Dio, che andava a confessarsi, che credeva nell'inferno. Ecco, ma si trattava soltanto di superstizioni, di vecchi tabù, dice qualcun altro. Ma ecco, queste superstizioni, questi tabù funzionavano meglio delle serrature e delle carceri di oggi. E comunque sia, quella fede superstiziosa e popolare aveva una base, un riferimento biblico, perché Dio esiste e ogni persona sulla terra risponderà un giorno a

Ecco, dicevo prima che il 95% di questi ladri la fa franca. Ecco, ma quanti di questa percentuale la fanno veramente franca? Ecco, queste persone pensano sicuramente di non essere mai scoperte, ma un giorno risponderanno del male fatto. E anche gli omicidi che riescono a camuffare la morte come suicidi o a fare sparire la gente senza traccia saranno tutti scoperti, messi in luce. E gli stupratori, i pedofili e poi i politici, i commercianti, gli industriali che vivono con l'inganno, tutti quanti saranno giudicati con giustizia. C'è poco di simile fra la giustizia di oggi e la giustizia perfetta che Dio stabilirà. E tanti che passano oggi per garanti di giustizia o che ne parlano come del loro più grande desiderio capiranno che invocare la giustizia significa invocare la giusta giustizia anche su se stessi e su noi che diciamo che non abbiamo mai fatto male a nessuno. Vale la pena di pensarci. Nel libro dell'Apocalisse è scritto: ma quanto ai codardi, cioè a quelli che hanno per paura rifiutato di seguire Cristo, e poi ancora agli increduli, quelli che hanno rifiutato di credere in Cristo come il loro Salvatore, agli abominevoli, quelli che sono stati coinvolti in ciò che Dio non approva, agli omicidi, ai fornicatori, quelli che hanno praticato qualsiasi tipo di immoralità sessuale, agli stregoni, quelli che praticano l'occultismo, agli idolatri, quelli che hanno l'abitudine di pregare o di confidare in dii che loro stessi si sono costruiti.

e a tutti i bugiardi. Continua ancora questo passaggio dal libro dell'Apocalisse: la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è l'inferno, che è la morte seconda. In fondo non è l'occasione che fa il ladro, ma è piuttosto il ladro che cerca l'occasione. E non è l'uomo buono che a volte scivola, ma è l'uomo che è peccatore e che pecca continuamente, riuscendo a nascondere buona parte dei suoi peccati, credendo di non essere mai scoperto. Ma se non chiede e riceve il perdono di Dio ora, ecco, la giustizia divina lo aspetta dopo la morte. E ancora una volta, come dicevo prima, vale la pena di pensarci.

Il Salmo 1 potrebbe essere una degna conclusione a quanto abbiamo fin qui detto. Ve lo leggo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ecco, vi ho letto questo salmo, come dicevo, a conclusione di quanto dicevo prima, ma anche perché è questo il testo della canzone che già stiamo ascoltando in sottofondo. Salmo 1 da John Alexander.

0: quattro appunti.
1: La prima necessità dell'uomo è la pace. L'uomo vive nella paura, paura personale, paura della malattia, dell'avvenire, della morte. Paura di perdere il suo lavoro, paura delle difficoltà nei rapporti con gli altri, paura dell'aldilà, paura di Dio, paura della guerra, delle calamità. Ecco, il Signore Gesù ha detto che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. È riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il primo versetto. La persona che ha fede sa che Dio interviene. Per il nostro passato, se siamo credenti, ecco, sappiamo che Dio ci ha perdonato per mezzo di Cristo Gesù. Per il presente, sempre se siamo credenti, sappiamo che Dio è un Padre che ci ama, che sa tutto quello che avviene e che veglia su ciascuno di noi. Non ci risparmia per questo sicuramente le prove, ma ci aiuta a sopportarle con la sua pace. E per il futuro ci assicura che per fede noi possiamo scegliere la vita eterna. Un'altra necessità dell'uomo è quella di essere guidato. Questa guida non è d'ordine scientifico o intellettuale, perché in questi campi l'uomo sa avanzare rapidamente, lo sa fare anche da solo, andando fuori da quelli che sono i limiti che Dio stesso ha stabilito. Ma quando parlo di guida, ecco, intendo una guida di tipo morale. E Gesù ci offre questa guida, una guida indispensabile. Gesù ha la concezione della vita che Dio ha prevista per noi. E questa è la vita che ci propone e che è quella normale. Vivere diversamente è sicuramente vivere contro natura. Egli rivela all'uomo ciò che è, stabilisce i suoi rapporti con gli altri e gli indica la disciplina necessaria affinché utilizzi i doni della sua intelligenza e della sua scienza per fini costruttivi. E ancora è lui che permette al cristiano di lottare contro il peccato che porta disordine e caos. È lui ancora che ci libera da esso e ci rende capaci di vivere una vita come figli di Dio. Un'altra necessità dell'uomo è quella di sapere dove va. Dio non ci ha creati per la morte, ma per la vita. La vita vera che Egli ci offre non è quella limitata a questo mondo, dove non rimaniamo che per un breve tempo, ma è quella eterna, anche se per ottenerla bisogna passare per la morte del corpo. E Gesù Cristo l'annuncia, Egli è venuto per procurarcela. Egli sarà con noi, sarà una vita di gioia nella casa del Padre. Questa è la grande speranza cristiana, che poi è certezza. Essa risponde ad un'aspirazione dell'uomo che si ribella alla morte. Affinché questa vita eterna ci fosse data, Dio non ha risparmiato il suo Figlio, ma l'ha dato per tutti noi. Come non ci donerà Egli tutte le cose con Lui, ci ricorda l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Se siamo cristiani e se come cristiani non arriviamo ad avere la risposta di Gesù Cristo a tutte le nostre necessità, non è perché il cristianesimo venga meno alle sue promesse, ma molto probabilmente è perché i cristiani non sono sufficientemente cristiani.

0: Quando l'ultima goccia di pioggia sarà caduta e quando l'ultima nota sarà sfumata, quando la terra avrà finito di girare e l'ultimo fuoco sarà spento, quando il vento avrà finito il suo incessante soffiare e l'ultima onda sarà giunta sulla riva, quando il sole calerà alla fine della giornata e le stelle si saranno dileguate, il mio cuore sarà ancora tuo per sempre, Signore. I miei sogni saranno tuoi e scoprirò che nulla è cambiato. L'amore rimane. Quando il tempo non scorrerà più, quando la sabbia della clessidra si esaurirà, so che tu, Signore, mi terrai e allora l'eternità rinizierà da capo. La mia anima sarà sempre con te, i miei occhi saranno sempre fissi su di te e in tutto questo io vedo che tu rimani immutato. L'amore rimane. L'amore rimane fino alla fine, come una fiamma eterna nelle gioie più fulgide e nei dolori più cupi. Ecco amici, quelle che vi ho letto erano le parole dell'ultima canzone che vi ho proposto, Love Remains, cioè l'amore rimane, ce l'hanno cantata gli Avalon. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, vi do appuntamento al prossimo numero per quanto mi riguarda e vi invito come sempre a restare ancora con noi. Noi ci risentiremo presto, nel frattempo seguiranno altre interessanti proposte sempre qui su questa emittente.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Abbiamo detto fin dall'inizio delle nostre trasmissioni intorno alla famiglia che il segreto di una buona vita familiare è quello di coltivare la relazione della famiglia con Gesù. Poi abbiamo considerato insieme l'ordine divino. Ma devo dire subito che questo da solo non è sufficiente. Nello stesso tempo in cui esso ordine, comincia a plasmare la forma esterna della nostra vita familiare, bisogna dare alla presenza di Gesù tutte le possibilità di trasformare la vita interiore. E a questo punto credo che bisogna affrontare un problema, a mio avviso, fondamentale. Che cosa intendiamo precisamente con la presenza di Gesù? In quale maniera è possibile per una famiglia vivere in compagnia con lui? È di questo che parleremo oggi, dopo aver ascoltato un po' di musica.

lessi tempo fa di una bimba di circa 3 anni la quale riferì alla sua nonna una scoperta semplice, ma a mio avviso nello stesso tempo profonda. Indicando un'immagine di Gesù appesa ad un muro, osservò: ecco Gesù. Gli dico ciao, ma lui non mi risponde ciao. Una sua sorellina minore di 1 anno riprese la stessa idea per declamare un giorno, mentre era a tavola: Gesù, Gesù, Gesù. Tutti parlano di Gesù, ma lui non dice mai niente. Queste bimbe avevano messo in luce uno dei profondi misteri e allo stesso tempo paradossi della vita cristiana, della fede cristiana. Essa è una relazione personale con Gesù, ma egli non si comporta come una persona qualsiasi, non è vero? Egli non viene a casa in modo che io lo possa vedere, non mi parla, non mi scrive nessuna lettera, non mi telefona. Una persona è qualcuno con cui posso parlare e che mi può fare compagnia, ma lui, Gesù, non dice mai niente. Non è che il bambino sia uno scettico a questo punto, egli è semplicemente un realista, non è vero? Sente parlare di Gesù come di una persona e nelle preghiere sente parlargli come ad una persona, quindi si aspetta che egli si comporti come una persona, ma invece questo non avviene. Così, man mano che diventa grande, comincia ad adattare il suo modo di pensare all'esperienza. Gesù è stata una persona sulla terra molti anni fa. Un giorno lo incontreremo in paradiso, ma nel frattempo lui non dice niente. Una relazione personale con Gesù oscilla dunque tra la nostalgia e la speranza, ma non viene a contatto con la realtà della vita quotidiana, non è vero? Noi sappiamo molte cose di Gesù. Crediamo forse veramente in Lui, eppure l'esperienza di un'autentica relazione personale è vaga o del tutto assente molte volte. Come mai, per esempio, sono così pochi quei cristiani in grado di dire con semplicità e con certezza di aver sperimentato la guida inconfondibile del Signore nelle vicende della loro vita personale? Molti persino obiettano con tono pio che pretendere di conoscere direttamente la sua specifica volontà sarebbe una presunzione. Ma un bambino mandato dal padre a fare una commissione non trova difficoltà a dirlo a chi gli chiede dove sta andando, non è vero? Invece, quanti cristiani possono dire con la stessa semplicità che si trovano nel posto dove sono e fanno quel che fanno in ubbidienza a un comando del loro Padre Celeste? I testi di ideologia, i trattati evangelici amano le distinzioni di questo genere. Non basta essere informati su Gesù, bisogna entrare in un rapporto personale con Lui. È facile acconsentire ad una simile affermazione, ma in quale senso la intendiamo? Un rapporto personale significa un incontro inconfondibile e un colloquio tra due persone. Supponiamo che marito e moglie facciano una lunga conversazione durante la cena. Essi non lasciano la tavola chiedendosi se hanno effettivamente parlato insieme, non è vero? Né sono incerti se c'è stato realmente un incontro e uno scambio reciproco. Tuttavia, per tanti cristiani, il senso del rapporto personale con Dio rimane molto vago e incerto. Ebbene, il problema è quello scoperto dalle due bimbe di cui parlavamo all'inizio. Gesù non si comporta come una persona qualsiasi. È possibile allora avere un rapporto personale con qualcuno che non risponde mai ciao? È questa, cari amici, l'esperienza di molti cristiani. Essi conoscono bene i simboli in un rapporto personale, ripeto, i simboli, parole come vedere, parlare, conoscere, ma quando poi si va ad applicare queste parole ad un rapporto spirituale, restano delusi e scoraggiati. A questo punto è ovvio che potremmo offrire i soliti tranquillanti teologici, come per esempio lo vediamo con gli occhi della fede, egli ci parla tramite la Bibbia, lo incontriamo quando affrontiamo i bisogni dell'umanità, lo conosciamo nel nostro cuore, tutto ciò è vero. Ma per molti diventa solo una pia circolocuzione per non sa parlare.
essi potranno accettare la medicina, calmarsi, ma il desiderio di una relazione veramente personale col loro Signore resterà insoddisfatto. Non basta dire semplicemente che lo vediamo con gli occhi della fede. Non basta dire semplicemente che lo sentiamo parlare nelle scritture o che lo incontriamo nei nostri impegni con le persone o che lo conosciamo nel profondo del nostro cuore. Si può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilire questo rapporto personale con Gesù e come, in secondo luogo, portarlo avanti nella dimensione dello Spirito.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione ci è venuto meno, quindi lasciamo qui il nostro discorso che riprenderemo, Dio volendo, in un prossimo programma.

Ed ora alcuni consigli sul tema: dovrei io amar me stesso? La scusa che più frequentemente è usata nelle nostre consulenze, quando noi ricordiamo ai nostri consultatori la loro responsabilità di amare il prossimo nostro e di amare Dio, è che per poter far questo noi dobbiamo imparare ad amare, e che Dio esige che amiamo sia che ci piaccia o no. È una scusa nuova questa che ci viene data, è molto moderna. E cioè, ma voi non potete pretendere che io ami Dio e che io ami il mio prossimo se non prima imparo ad amar me stesso. E questo ragionamento sembra avere anche una certa plausibilità, almeno a prima vista, e certi infatti si appellano persino alle scritture quando asseriscono questa cosa. Così volgiamoci ad un passaggio che è spesso citato da chi vuol provare di sostanziare tale scusa per non amare Dio né per amare il prossimo proprio. In Matteo 22:34 leggiamo queste parole: or i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono assieme, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Ora, quando Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso, volta dopo volta, c'è della gente che pensa che queste parole significhino che uno non può imparare ad amare il prossimo suo fin tanto che non ha prima imparato ad amare se stesso, e che non può amare il proprio prossimo fin tanto che non ami attualmente se stesso, e sembra che questa idea abbia una certa plausibilità. Ma attualmente, nell'esaminare il passaggio, noi vediamo che questo non è altro che psicologizzare la scrittura. Il narcisismo non è per certo una dottrina biblica, mai noi siamo stati comandati di amare noi stessi. Infatti, quando Paolo nell'epistola agli Efesini, capitolo 5, dice: poiché nessuno ebbe mai in odio la propria carne, fa chiaro che noi non abbiamo alcun problema nell'amare noi stessi. Attraverso tutte le scritture ci viene detto di imparare a mettere noi stessi al secondo posto e il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto. Attraverso le scritture ci viene detto di negare noi stessi e di dire di sì a Gesù Cristo e seguir Lui, senza contare quello che il nostro io può dire. Così troviamo subito che non solo non esistono dottrine o insegnamenti o alcun altro versetto o alcun passaggio che ci dice, che ci comanda di amar noi stessi, ma troviamo invece molti passaggi che sono totalmente inconsistenti con questo concetto. È un errore psicologico moderno l'insegnare che dobbiamo amar noi stessi. Una persona che cerca la propria vita è quella che la perde, dicono le scritture, ma colui che perde la sua vita per cagion del Vangelo, egli la troverà. Ecco che la scrittura insegna proprio il contrario. Dunque, se non c'è comando di amar se stesso e se le scritture insegnano proprio l'opposto, cosa questo passaggio vuol dire quando ci dice di amare il prossimo nostro come noi stessi? Ebbene, osserviamo. Gesù qui ci dice che ci sono due comandi, non tre. Parla del più grande e del più importante comandamento e di un secondo che è simile al primo. Poi, riassumendo nel 40° versetto del 22° capitolo di Matteo, ci dice: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Oh, come terribilmente sbagliato sarebbe il pensare che quando Gesù disse
che su questi due comandamenti si basava tutta quanta la legge e i profeti, quanto terribile sarebbe se questi due comandamenti dovessero dipendere da un terzo comandamento, il quale sarebbe più basilare di essi, al punto che se non si pratica il terzo, neppure gli altri due possono essere messi in pratica dai credenti. Ma ecco che questi due comandamenti non dipendono da un terzo comandamento di amare noi stessi, perché non esiste un terzo comandamento. E il secondo comandamento è uguale. Se Gesù fosse stato evasivo e avesse detto questi comandamenti, poteva essere supporre anche che sì, ci fosse stato un terzo comandamento qui, anche se un terzo comandamento non fosse stato menzionato. Potrebbe esserlo per implicazione, falsa implicazione da parte di coloro che vogliono leggervela in questo passaggio. Ma notate, su questi due comandamenti, dice la Bibbia, egli specificamente disse due, e due sono tutti quelli che sono necessari per compiere tutta la legge e i profeti. Solo due, no tre, no quattro, ma due. È estremamente pericoloso cambiare la parola di Gesù da due a tre, e specialmente se questo punto così critico sul quale si basa dipende l'intera legge e i profeti. Ma dunque, cosa Gesù voleva farci capire quando disse «ama il tuo prossimo come te stesso»? Non vuol dire che noi dobbiamo amare il prossimo nostro facendo le stesse cose che noi facciamo per noi stessi? No, questo è esattamente quello che il passaggio non dice. Il concetto dell'amore non è qui espresso in riguardo a ciò che facciamo verso noi stessi. Così spesso facciamo cose che pensiamo di essere per il nostro benessere, ma se invece ci fanno del male a noi e alla nostra vita. Il concetto di come noi dobbiamo amare il nostro prossimo ci è dato nella legge di Dio, la quale è riassunta in questi due comandamenti. Il concetto di come amare il nostro prossimo ci è dato nei 10 comandamenti che ci dicono di non attestare il falso contro di lui, di non concupire ciò che possiede, che non dobbiamo derubarlo e così via, più tutti i positivi aspetti che questi comandamenti pure ci recano. E di nuovo domandiamo, ma cosa vuol dire quando egli ci dice di amare come noi stessi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Ebbene, osserviamo, il secondo comandamento è simile al primo, così torniamo a vedere quello che il primo significa. E il primo comandamento è: amerai il Signore, il Dio tuo, come? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. E non è che qui noi siamo divisi in tre parti, ma semplicemente ci dice di amare Dio con tutto ciò che abbiamo. Amiamo Dio con completo ardore e intensità. Date l'amore che avete verso Dio, dategli ogni cosa che potete dargli. Ama Dio con tutto ciò che siete, con tutto ciò che avete. E poi ecco che continua e dice: il secondo è simile al primo, è simile in quel prospetto come nel prospetto che uno dovrebbe amare. E notate com'è: ama il prossimo tuo come te stesso. Ed è così che si deve amare il nostro prossimo, con la stessa intensità e con lo stesso fervore, con tutto l'insieme dei desideri che noi abbiamo verso noi stessi. Oh, come spesso siamo proni ad esplicar noi stessi dai guai così facilmente e senza formarci in raddrizzare i nostri torti che abbiamo fatto. O come spesso ci si scusa, o come spesso mettiamo le cose di modo che noi possiamo prendere la vita alla leggera, o come spesso teniamo cura di noi stessi, o quanto ci preoccupiamo per quello che facciamo per noi. Ebbene, con questa stessa frequenza, con questa stessa intensità, con questi stessi consumati desideri con i quali noi consideriamo di fare il meglio per noi stessi, con questa qualità noi dobbiamo esprimere il nostro amore verso il nostro prossimo. Ecco cosa disse Gesù: ama il tuo prossimo con la stessa intensità che tu ami te stesso e con le cose che noi facciamo a noi stessi.
Queste sono le condizioni con le quali noi dobbiamo curarci del nostro prossimo. Così abbandoniamo questa scusa quando la parola di Dio ci dice di amare il prossimo nostro e dire cioè che non lo possiamo amare fin tanto che non abbiamo imparato ad amare noi stessi. Oh, voi sapete come amar voi stessi, voi amate appassionatamente voi stessi. E ciò è esattamente quello che Gesù ci dice di fare verso il nostro prossimo. Così preghiamo, Signore, che Tu ci aiuti ora ad amare il nostro prossimo non solo in una maniera blanda e spassionata, ma con lo stesso fervore e passione che noi usiamo verso noi stessi. Questo te lo chiediamo nel nome e nell'amore di Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 3. Or, nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Milene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte, e le scabrose saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gittato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo: e allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha una, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscotete nulla di più di quello che v'è ordinato? Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunzie, e contentatevi della vostra paga. Or stando il popolo in aspettazione e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti: ben vi battezzo io con acqua, ma vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanto è alla pula, la brucerà con fuoco inestinguibile. Così, con molte e varie esortazioni, evangelizzava il popolo, ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie del suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora venne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. E Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe di Heli, di Mutad di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Matatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Negai, di Mahat, di Matatia, di Semein, di Josec, di Gioda, di Jonan, di Resa, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melechi, di Adi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliezer, di Giorin, di Matat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliakim, di Mela, di Menna, di Matatà, di Natan, di Davide, di Jesse, di Giobed, di Boaz, di Sala, di Nasson, di Aninabad, di Admin, di Arni, di Eshron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Caiaman, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamech, di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malerel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Ero un ragazzo come tutti gli altri, anzi, direi anche un po' al di sotto della media per quel che riguarda l'intelligenza. Tuttavia, ero particolarmente dotato nell'arte di arrangiarmi. Mio padre era direttore di una scuola elementare e media, cosa che io consideravo come un grande svantaggio. Infatti, egli desiderava che io fossi per gli altri studenti un modello in ogni cosa. Così, se non soddisfacevo il maestro negli studi, ricevevo una punizione a scuola, seguita da un'altra a casa. La cosa peggiore per me era essere mandato da mio padre con un biglietto del maestro da far firmare. Questa firma mi costava sempre dolorose punizioni e ricordo ancora la mia umiliazione quando, riportando la nota firmata, i miei compagni ridacchiavano dalle mie orecchie rosse. Ogni volta me ne vergognavo sempre di più finché un giorno, dopo molti esercizi, giunsi ad imitare alla perfezione la firma di mio padre e la cosa mi risparmiò diverse difficoltà in seguito. Ben presto divenni un accorto uomo, diciamo ragazzo d'affari. Mi ricordo ancora molto bene di avere aperto all'età di 12 anni una specie di bottega dove riparavo camere d'aria di biciclette. Il meccanico di fianco chiedeva 25 centesimi per il lavoro e io lo facevo per 20, cosa che mi permetteva di lottare vittoriosamente sulla concorrenza. Vi era poi un'altra ragione del mio successo in affari. Quando il lavoro attraversava una fase di stanca, facevo in modo di forare le gomme delle biciclette lasciate nel parco vicino. Sapendo benissimo dove era la foratura, davo soddisfazione al cliente con una riparazione estremamente rapida. Lavoro e denaro con quel sistema a 12 anni non mancavano mai. È con vergogna

che penso a quei tempi e a tutte le cose disoneste commesse in quel periodo. La vita che conducevo non mi rendeva felice. Forse gli altri potevano avere l'impressione che io lo fossi, ma una cattiva coscienza mi tormentava giorno e notte. E come se non bastasse, avevo una madre pia che pregava per me continuamente e questo mi faceva sentire in colpa, ed ero ancora più infelice. Non ero che un bambino quando si svegliò in me un grande amore per la musica. Nella nostra famiglia, tre ragazzi e tre ragazze, si cantava e si suonava strumenti tutto il giorno. I nostri genitori esercitavano una severa censura su ciò che ascoltavamo alla radio e così si formò presto in noi il gusto per la musica classica e si affermò il nostro amore per Bach ed Handel in particolare. Un giorno mi incontrarono in una strada dove, dopo aver dato un concerto di fisarmonica, facevo il giro con il cappello di mio padre. Ma piuttosto che suonare gli esercizi preferivo improvvisare al pianoforte e così non traevo nessun profitto nei primi anni di studio. Ricordo ancora mia madre in piedi dietro di me battere il tempo con il cucchiaio mentre io penavo su esercizi esecrabili. Gli anni passavano e il mio professore disse ai miei che era meglio che smettessi. Ero il suo peggiore allievo e non avrei mai fatto niente di buono con la musica. Ma i miei genitori non persero le speranze. La mia vita interiore era pietosa. La mia famiglia aveva l'abitudine di andare ogni domenica in chiesa e le predicazioni erano così noiose che io preferivo abbandonare il mio banco per scivolare in galleria accanto all'organista. Ammaliato dal suono, avevo il desiderio di poterlo un giorno imitare, tuttavia non avevo alcun interesse per il culto e ne avevo ancora di meno per il sermone.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, siamo in Giovanni 10. Stiamo continuando con il discorso che Gesù fa riguardo essere il buon pastore. E quindi vogliamo riprendere da